che ora piangete perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odiano e vi scomunicheranno e vitupereranno e banderanno il vostro nome come malvagio a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché ecco il vostro premio è grande in cielo. Nello stesso modo, infatti, i loro padri trattavano i profeti. Vogliamo pregare. Signore, vogliamo anche noi vogliamo essere beati, Signore, nel tuo modo di ritenere uno beato, Signore. Non come il mondo ritiene uno beato, ma come tu ritieni che uno è beato. Vogliamo essere anche noi questa mattina beati, Signore. Vogliamo essere identificati con te, Signore, anche nelle difficoltà. Anche quando le persone ci prenderanno in giro perché noi crediamo in te. Signore, aiutaci veramente di fare il salto di gioia quando ci accadono queste cose. Parlaci, Signore, abbiamo bisogno di sentire la tua voce questa mattina. E chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Prima di versetto 17 è scritto il sermone ai piedi del monte. Tanti confondono questo con il beatitudine in Matteo capitolo 5, ma sono due messaggi diversi. Ci sono somiglianze, no? Qui in versetto 21 Gesù dice: beati voi che ora avete fame perché sarete saziati. Nel Vangelo di Matteo dice: beati voi che avete fame della giustizia. Beati i poveri, in versetto 20, in Matteo dice: beati i poveri in spirito. E quindi in Matteo è un po' diverso, parla più in modo metaforico, spirituale. E io credo che qui Gesù parla letteralmente di chi è povero, chi ha fame, chi piange e chi viene odiato a causa di suo nome. E io credo che questa è la cosa che dobbiamo tenere sempre in mente, tutte queste cose a causa del suo nome, no? Perché nessuno, cioè non possiamo dire che la gente in Eretea che stanno morendo di fame sono beati. Potremmo dire che sono beati? No, non potremmo dire che sono beati. Non possiamo dire che uno che piange perché è morto un parente che è beato. Beato veramente vuol dire felice. Noi a volte abbiamo questa idea di beatitudine, no, sai che uno c'ha il cerchio sulla testa, è beato, lui è beato, no? Ma vuol dire veramente felice. Felici sarete voi. E Gesù qui è scritto che lui parlava con i suoi discepoli. Quindi questo è un messaggio per chi vuole essere discepolo di Cristo. E poi alla fine dice: a causa del mio nome. Chi è povero a causa del mio nome? Chi ha fame a causa del mio nome? Chi piange a causa del mio nome? Perché la gente nel mondo che non conosce il Signore, che piange, che ha fame, che è povero, non sono beati. Ma io credo che qui, Signore, volevo far capire la gente, anche noi questa mattina, cosa vuol dire beato negli occhi di Dio. Cos'è il segreto di essere beato davanti a Dio? Per gli israeliti essere beato era sempre una cosa che veniva misurato nelle cose materiali, no? E ancora oggi magari tanti ragionano così. Chi non è credente è così, no? Noi vediamo una persona ricca, una persona che ha un Ferrari, che ha una villa, che è piena di soldi, e cosa diciamo? Maledetto lui, beato lui, no? Perché secondo il mondo chi ha tante ricchezze materiali è beato. E purtroppo magari anche noi che siamo figli di Dio abbiamo questa mentalità mondana. Spero di no, ma possiamo cadere in quella trappola nel credere che nelle cose materiali possiamo essere beato o felice, che da quelle cose possiamo trovare soddisfazione.
Tutti noi possiamo cadere in questa trappola. E io credo che Gesù voleva insegnargli una cosa molto più profonda. Qui è scritto che in versetto 17 che Gesù è sceso dalla monte dopo una notte di preghiera, si fermò in un luogo pianeggiante con la folla dei suoi discepoli, con gran numero di popolo da tutta la Giudea, la Gerusalemme, dal litorale di Tiro e Sidon, che erano venuti per udirlo e per essere guariti dalle loro malattie. E nel Vangelo vediamo spesso che le folle seguivano Gesù per che cosa? Perché volevano essere discepoli di Cristo? No. Perché volevano essere guariti? Perché volevano essere miracolati? Altre volte perché volevano essere sfamati? No. Gesù, quando ha sfamato col pane e pesce, no? La gente seguiva, guarda qua, c'è il pranzo gratis, no? E anche oggi in certe chiese, in certi ambienti, secondo me viene predicato un falso Vangelo di prosperità e le persone seguono il Signore per le motivazioni sbagliate, carnale, no? Ci sono chiese che dicono Dio vuole che siamo tutti ricchi, se tu non sei ricco sei maledetto, non hai fede, se non sei guarito non hai fede. Ma magari qualcuno che sta attraversando una malattia, una difficoltà e ancora segue il Signore, ci vuole più fede di fare quello che essere guarito fisicamente, no? Ci vuole fede a seguire il Signore nelle difficoltà, lì ci vuole veramente fede, quando tutte le cose non vanno bene. E come allora, anche oggi ci sono discepoli superficiali che seguono Gesù per quello che loro possono ottenere, no? Miracoli, guarigione, cibo. Ah, se io seguo Gesù posso avere queste cose. Nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù ha detto se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, non potete avere nessuna parte di me, che è successo? Molti sono andati via, perché era troppo duro questo parlare di Gesù Cristo. Era troppo difficile. E io credo che anche qui la folla seguiva per miracoli, seguiva per guarigione, seguiva per cose materiali, ma Gesù ha detto, se volete essere i miei discepoli, se volete essere come me, è una cosa molto diversa. Vuol dire una vita di sacrificio. Non per guadagnare la salvezza, perché quello abbiamo per grazia, per merito di quello che Gesù ha fatto. In versetto 20 è scritto che quindi egli alzati gli occhi verso i suoi discepoli. Quindi sta parlando con i discepoli. Se volete essere i miei discepoli, non seguaci superficiali, che vogliono solo soddisfare i loro egoismi, ma veri discepoli, veri persone come me. Allora questo è quello che vuol dire. La prima cosa, beati voi poveri perché vostro è il regno di Dio. Di essere povero a causa del suo nome. Io sono convinto che anche fra di noi ci sono persone che magari quando avete accettato il Signore, magari avevate opportunità davanti anche per fare i soldi. E come poi il Signore è venuto nella tua vita, ha cambiato un po' le tue motivazioni, ha cambiato il tuo modo di vedere la vita, allora tu quelle cose hai rinunciato. O magari alcuni altri che avevano magari una ditta, un'impresa, e quando ti sei convertito al Signore, hai cominciato a pagare le tasse, hai smesso di fare aum aum tutte le tue cose. Comprendete vuol dire aum aum, no? Perché tu eri cambiato, le cose erano diverse, quindi hai rinunciato a causa del suo nome delle ricchezze. E anche noi, io credo che il Signore ci chiama di essere buon custode di quello che Dio ci ha dato, no? Se Dio ci benedisce materialmente, non è per il motivo che noi possiamo accumulare per noi stessi, per i nostri egoismi. Ah, adesso ho tanti soldi, allora spendo tutto per me stesso, no? Vivo una vita egoistica, faccio questo, faccio quello. No, Dio ti ha benedetto in modo che tu puoi benedire gli altri.
che tu puoi dare, Dio ti ha dato, ti ha affidato. Perché in fine di conti tutte le cose appartengono al Signore, non è così? E se non crediamo così, guai a noi, perché un giorno scopriremo che tutto appartiene a Lui, tutto è suo. E Gesù in 2 Corinzi capitolo 8, 2 Corinzi 8, versetto 9. Voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale essendo ricco si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Beati i poveri. Questo è quello che volevo dire, Signore. Beati chi svuota se stesso, beati chi dà di quello che ha per il mio regno. Come Gesù, il Signore non predicava bene e razzolava male, Lui predicava bene e Lui agiva bene. Ci ha dimostrato dando la sua vita per noi. Gesù che era ricco, pensiamo della ricchezza, quanto era ricco il Signore? No? La seconda persona della Trinità, seduto alla destra di Dio Onnipotente, strade pavimentate con l'oro a casa sua, e Lui era il re. No? A volte noi guardiamo una villa, un castello, un qualcosa qui sulla terra e siamo, oh! No? Per Gesù, quale ricchezza ha lasciato Lui per venire qui, per incontrarci? Immaginabile. Un giorno scopriremo veramente quanto Lui ha lasciato per venire qua. E Gesù ci ha dato l'esempio. Lui che era ricco si è fatto povero per noi. L'altro giorno Mark mi stava raccontando di un fratello nella chiesa di Oldbridge, che questo fratello, non mi ricordo, mi ha detto che lavoro fa, ma è un lavoro che guadagna un sacco di soldi, centinaia di migliaia di dollari all'anno, questo fratello. E Mark mi ha detto, se tu vai a casa di questo fratello, cioè c'ha la casa semplicissima, c'ha la casa di operai, lui si veste in modo normale, guida una macchina normale come tutti gli altri, la moglie, perché questo fratello, e dice anche Mark, e loro sanno, Signore mi ha benedetto, io voglio usare questi soldi che ho per la parola di Dio, voglio mandare soldi per le missioni, per mandare missionari, voglio sostenere l'opera di Dio con quello che Lui mi ha dato, quindi io e mia moglie abbiamo deciso di vivere in modo semplice, in modo che la parola di Dio va avanti. Questo che cosa vuol dire beati i poveri? Felice. Felice perché? Perché tu vivi per gli altri. Un credente che vive per se stesso non sarà mai soddisfatto. Perché chi è in Cristo, cos'è? Secondo Corinzi 5? Una nuova creatura. Dio ha cambiato il tuo cuore. Dio ha cambiato i tuoi desideri. Nel mondo loro sono soddisfatti con soldi, con materiale, possessione, ma tu non sarai mai soddisfatto con queste cose, perché hai saporito il regno a venire, tu hai saporito il regno di Dio, e quelle cose non ti daranno mai soddisfazione. Gesù ci ha lasciato un esempio. In Matteo 17, non dovete andare lì, la storia è quando i farisei del Tempio hanno chiesto a Pietro e altri discepoli, ma tuo maestro paga le tasse del Tempio? Conoscete quella storia, no? E poi Gesù ha detto, i figli devono pagare le tasse. Eh? Cosa ha detto a Pietro poi? Vai a pescare e il primo pesce che trovi nella sua bocca ci sarà una moneta. Vai a pagare per me e per te. E da questo cosa impariamo? Che Gesù era senza soldi. Gesù non aveva neanche 100 lire in tasca. Lui che era ricco si era fatto povero per noi e ci ha dato l'esempio. Per questo anche questa dottrina della prosperità è così una bestemmia. Forse Gesù non aveva ascoltato le cassette, i segreti della prosperità, no, la parola di fede. Non aveva neanche una moneta per pagare quella tassa del Tempio, era tipo il biglietto di ingresso. In America, come in Italia, c'è questo gruppo Alcolisti Anonimi,
c'è in Italia, giusto? E non so se qui c'è anche tossicodipendente anonimi e quell'altro anonimo. E sapete una cosa altro che c'è in America che non credo che c'è qui? C'è Shoppers Anonymous. Voi capite shopping, no? Una parola inglese, comprare. In America c'è un

queste persone che sono addetti, drogato, sono addetti a comprare cose, maggiormente sono donne. Alcuni fratelli, sì, anche mia moglie c'ha questa malattia. Ma queste persone, io ho visto una volta un documentario, queste donne confessavano, avevo la faccia, sai, oscurato, che tu non vedi chi era. E dicevo, io, tipo, ogni giorno devo andare a shopping mall. E per me è come una droga, che io vado lì e compro qualcosa, è come un'adrenalina, che mi viene questa euforia quando compro qualcosa. No? E magari voi ridete, però io anche ho sperimentato questo. Sai, tu vai nei shopping mall, c'è il tempio a Castelfranco, il giardino di sole, no? E anche noi andiamo lì a dare nel tempio del mondo la nostra offerta, no? Quanti di voi siete andati mai lì solo per fare una passeggiata? Fai un giro a guardare, no? Dai, confessate. Io sono andato. E quanti di voi siete usciti a mani vuote? Nessuno. Perché alla fine, anche io ho visto come Silvana, a volte c'è quella cosa in offerta, no, che è prezzo stracciato, ok, andiamo a prendere quello, no? E tu vai via con il carrello mezzo pieno, se sei fortunato. E questo è il trucco, loro sono furbi, è una cosa psicologica, loro vogliono agganciarti, tirarti dentro il negozio, perché loro sanno che tu vedrai il sapone, tu dici, ah, c'è la carne, c'è quello, dai, sì, è un po' più caro, ma intanto siamo qui, la benzina costa, prendere, compriamo anche quello. Loro sanno queste cose, sono psicologi che li, e gruppi mediatici che li insegnano il vendere, come sfruttarci. Come prendere i nostri soldi. E ci sono persone che sono addetti al fatto di comprare. È come una droga, loro vanno lì e devono comprare e hanno quella felicità. Non solo le donne. Io ho sperimentato anche questo, devo confessarlo. Solo per me, quando vado nel tipo hobby, sai, dove ci sono le attrezze, Silvana, hai comprato un altro trapano? Perché quello che ho io è 12 volts e questo è 20 volts. Lei dice, ma non andava bene quello di 12? Sì, ma quello di 20 è più bello, no? E c'è in un certo senso, sai, tu compri una cosa nuova, la porti a casa, c'è un certo, confessiamolo, no? C'è una certa felicità, una soddisfazione, no? Però io ho visto che è molto effimera, è poco duratura questa felicità, pochissima duratura. E dopo anche un senso di colpa, no? Avete sperimentato quello? Perché ho comprato quella cosa? Ma io ho il 12 volts che non lo uso neanche, ho comprato 20 volts. Cioè io dico così, magari con voi altre cose. E tu dici, ma perché? No? Perché per un figlio di Dio quelle cose non ti daranno mai soddisfazione. Vivere per te stesso non ti darà mai una felicità. Vivere per gli altri invece. Chi è stato con noi in Kosovo l'anno scorso, non per vantare, perché tutti noi facciamo del bene, però io posso dire, e sono sicuro che posso parlare per tutti che sono andati, siamo stati beati, ma beati, e ancora siamo beati. Se io mi ricordo, mi viene una beatitudine, mi viene una felicità, che noi, nelle nostre vacanze, con i nostri soldi, siamo andati lì per benedire, per proclamare la parola di Dio a persone che non hanno mai sentito il Vangelo. Sai che beatitudine, sai che pace, che tranquillità. Andare lì e vedere i bambini in ospedale che l'abbiamo dato dei pennarelli e libri per colorare, c'è cosa da niente. Ma che felicità li ha portato? Abbiamo dato il Nuovo Testamento ai loro genitori e le persone piangevano nell'ospedale quando siamo andati lì. Questo è il beatitudine per un credente, vivere per gli altri. È lì il segreto della felicità per un credente, dare la tua vita

0: per gli altri. E questo è quello che Gesù voleva dire. Beati sono i poveri a causa del mio nome. Beati sono quelli che sono affamati. Anche l'Apostolo Paolo, quando scriveva i Corinzi, diceva infame, in nudità, in pericolo di vita. In Filippesi capitolo 2, versetto 5 fino 11. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è già stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile ai uomini, e trovato l'esteriore simile a un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celeste, terrestre e sotterranee, e ogni lingua confessa che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Gesù ha sofferto fame, si svuotò di se stesso per noi, si abbassò per noi, e lui ha dato l'esempio. Beati sono quelli che hanno fame, chi digiunano per gli altri, per la salvezza degli altri. La terza cosa, beati sono quelli che piangono. E anche questo non è piangere perché sei triste, non è un piangere perché è morto qualcuno, è piangere per causa del mio nome. L'Apostolo Paolo, quando parlava agli anziani di Efeso, in Atti 20, versetto 27, poiché io non mi sono tratto indietro da annunziarvi tutto il consiglio di Dio, badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge che è in mezzo, al quale lo Spirito Santo vi ha costruiti vescovi, per pascere la Chiesa di Dio che egli ha acquistato col proprio sangue. Infatti io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e che tra voi stessi sorgeranno dei uomini che proporranno cose perversi per trascinare dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per lo spazio di 3 anni, giorno e notte, non ho mai cessato di ammonire ciascuno con lacrime. L'Apostolo Paolo era uno che aveva passione per l'opera di Dio. Questo vuol dire piangere per il regno di Dio. Quando è l'ultima volta che hai pianto per le anime? Ricordatevi, forse non hai mai pianto. Chiedi al Signore. Chiedi al Signore di darti un cuore sensibile, un cuore rotto per le anime che stanno andando all'inferno senza Cristo. In Salmo 126, versetto 5, quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Ben va piangendo colui che porta il seme di spargere, ma tornerà con canti di gioia portando i suoi covoni. E qui in questo salmo parla del fatto che gli israeliti che erano in cattività in Babilonia dovevano tornare poi nella loro terra nativa. Ma io credo che anche profeticamente parla di noi. Qual è il seme che noi abbiamo, secondo il parabola del seminatore? La parola di Dio. E noi siamo chiamati di essere seminatori, di seminare la buona novella. Ieri sono stato nei Dolomiti a vedere un posto per fare un campeggio e ho preso una strada un po' lunga per tornare, per vedere un po' il paesaggio. E quanti posti, ho detto, mamma mia, tutti questi paesi magari non c'è nessuna testimonianza. Magari non hanno mai sentito il Vangelo come è scritto qua. E io credo che il Signore ci sfida come Chiesa di Montebellone di muoverci, di darci da fare, cominciare a espandere questo seme della parola di Dio, anche nei Dolomiti, anche a Treviso, anche a San Donno di Piave, a Conigliano. Seminare con lacrime, con passione per le anime. Voglio chiedervi, io voglio chiedere me stesso, perché confesso è molto tempo che non ho pianto davanti al Signore per le persone che sono perdute. È molto tempo. Pregate per me, perché io voglio. Io voglio che ho quella passione che avevo una volta, di piangere per le anime che non conoscono il Signore. E voglio che voi pregate, Signore, darmi il tuo cuore per la gente. Dammi il tuo cuore per le persone che mi circondano. Beati siete voi che piangete, perché riderete. Qui dice che chi semina con lacrime, con amore, con passione, un giorno raccoglierà con canti di gioia. I covoni cosa sono? La mazza di grana, no? Il grano, nella parabola del seminatore, il nemico ha seminato zizzane, il grano è la raccolta delle anime, giusto? E il Signore ci chiama di seminare in questa terra, Dio ci ha chiamato qui. E siamo chiamati di digiunare, di pregare, di piangere. Signore, abbia pietà su questa terra. Che il Signore ci aiuti veramente di espandere il suo seme con passione. Perché poi la promessa, raccoglieremo con gioia delle anime. E noi abbiamo anime qui che sono state raccolte. Grazie a tutti noi, le nostre preghiere, le nostre offerte, il nostro testimoniare. Ci sono persone qui presenti questa mattina che se non fosse questa chiesa qui non avrebbero conosciuto il Signore. Ma vogliamo vedere molti altri. È tempo di muoverci, fratelli. Perché lì c'è beatitudine. Quando noi diamo, e il Signore ci promette, raccoglierete con gioia, con canti di gioia. In versetto 22, l'ultimo beatitudine. Beati voi quando gli uomini vi odieranno, vi scomunicheranno e vi vituperanno e banderanno il vostro nome come malvagio a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno. Se la gente ti prende in giro al lavoro perché tu sei un credente, rallegratevi. Saltate di gioia. Quanti di voi fate salti di gioia in fabbrica quando uno ti tira qualche bestemmia? No? O ti dice, ah, tu sei pazzo, tu vai in una setta, tu qua e lì. Avete fatto salto di gioia? Salto di gioia. Non lo faccio perché voi poi mi riderete. Se faccio un salto poi, Craig hai 43 anni, sei ridicolo. Ma Gesù ha detto, dovete diventare come piccoli fanciulli. Io sono convinto, potremmo anche scommetterci, se dopo il culto io prendo tutti i bambini e dico, bambini, io voglio comprarvi gelato. Cosa faranno quei bambini? Salti. Mio figlio salterà, yuhu, gelato. Loro non hanno paura di sembrare stupido davanti alla gente. Ma Gesù ha detto, quando la gente ti prende in giro, rallegratevi, siete beati, fai salti di gioia, perché siete stati ritenuti da Dio degno. Ci rendiamo conto? Gli apostoli, quando sono stati picchiati nel libro di Atti, cosa hanno fatto quando hanno lasciato il mondo del Tempio? Saltavano di gioia perché erano ritenuti degni di soffrire per il nome del Signore. E quindi se la gente ti prende in giro in fabbrica perché tu sei un credente, se la gente dice tu sei fesso perché paghi le tasse e fai le cose come si deve, tu sei cretino, tu sei stupido, sei scemo, fai un salto di gioia. Dire Signore, grazie che hai ritenuto me degno di essere preso in giro a causa del tuo nome. Tu mi hai ritenuto degno di questo. Ma in versetto 24, i guai, perché c'è il beatitudine, ma c'è il guai anche. Guai a voi ricchi, perché avete la vostra consolazione. Guai a voi che siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché farete cordoglio o piangerete. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché allo stesso modo facevano i padri loro verso i falsi profeti. E quindi c'è il guai per chi vive per se stesso, chi vive una vita in modo egoistica. Guai a te. Sarai sempre insoddisfatto, sempre infelice. E poi al giudizio non avrai niente di presentare davanti al Signore. Ma io dico in versetto 27, a voi che udite, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicano e pregate per coloro che vi maltrattano. Se qualcuno ti percuote su una guancia, porgila anche l'altra, e a chi ti toglie il mantello, non impedire di prenderti anche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e se qualcuno ti toglie il tuo, non glielo ridomandare. Ma come volete che gli uomini facciano a voi, così fate a loro. Se amate coloro che vi amano, che merito ne avrete, poiché anche i peccatori amano coloro che li amano. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete, poiché i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro dal quale sperate di riavere, che merito ne avrete. Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete i figli dell'Altissimo, perché Egli è benigno verso gli ingrati e i malvagi. Siate dunque misericordiosi, come anche il Padre vostro è misericordioso. Vogliamo pregare. Alleluia, Gesù. Signore, vogliamo presentarci a Te questa mattina, Signore. Tu conosci i nostri cuori, Tu conosci la vita di ciascuno di noi. E Signore, vogliamo essere beati davanti ai Tuoi occhi. Non ci interessa se il mondo ci chiama beati, ma vogliamo essere beati davanti a Te, Signore. E voglio pregare per ognuno di noi, Signore, che possiamo veramente vivere una vita per Te, Signore. Vivere una vita per gli altri, vivere una vita che è un esempio da seguire. Perché non ci interessa che la gente ci dice che siamo beati, ma vogliamo che Tu dichiari che siamo beati. Signore, vogliamo essere i Tuoi discepoli, non seguaci superficiali, ma veri seguaci Tuoi. Benediscici, Signore, benedisci chi non è presente questa mattina. Usaci, Signore, usa questa chiesa e usa noi, Signore. Vogliamo essere usati da Te per spandere questo buon seme qui nel Veneto. Vogliamo vedere veramente che Tu adoperi attraverso la nostra vita. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella alla Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

0: Giuseppe divenne una personalità veramente influente in Egitto. Dopo Faraone era l'uomo più importante del paese. Aveva completa libertà di azione e il re gli era superiore soltanto perché sedeva sul trono. Faraone gli diede un nome egiziano ed anche una moglie egiziana di nome Asenat. Giuseppe si mise subito all'opera per svolgere l'incarico che gli era stato affidato. Si spostò da un capo all'altro dell'Egitto e durante i 7 anni di abbondanza continuò a raccogliere viveri che sistemò in vari depositi dislocati su tutta la superficie del paese. In tal modo ammassò tanto di quel grano che ad un certo punto non fu più possibile tenerne il conto. Durante questi primi 7 anni gli nacquero 2 figli. Il primo lo chiamò Manasse, che significa che fa dimenticare, perché il Signore gli aveva fatto dimenticare nel suo nuovo stato di prosperità tutte le sofferenze patite nel passato. E il secondo lo chiamò Efraim, che significa fecondo, perché il Signore l'aveva arricchito di figlioli nel paese d'Egitto. Ma i 7 anni di abbondanza passarono in fretta ed ebbe inizio il doloroso periodo di carestia, secondo quello che aveva predetto Giuseppe nell'interpretare i sogni di Faraone. In Egitto, tuttavia, non venne mai a mancare il pane, grazie agli accorgimenti adottati in precedenza. Quando il popolo, affamato, si presentava a Faraone per chiedergli di che vivere, egli rispondeva: «Andate da Giuseppe e fate tutto quello che vi dirà». Ben presto la carestia si estese a tutti i paesi orientali e colpì anche la terra di Canaan, dove viveva ancora Giacobbe con tutti i fratelli di Giuseppe. «Perché state lì a guardarvi l'un l'altro?» disse un giorno Giacobbe ai suoi figli. «Ho sentito dire che c'è del grano in Egitto. Andate dunque laggiù a comperarne, così non moriremo di fame». I 10 fratelli maggiori di Giuseppe si misero in viaggio, ma Beniamino, il minore, rimase presso suo padre, che non voleva fargli correre alcun pericolo. Dopo aver perduto Giuseppe, che credeva morto, gli era rimasto solo Beniamino dei figli avuti da Rachele, la moglie più amata, ed era molto affezionato al ragazzo. Giunti in Egitto, i figli di Giacobbe dovettero presentarsi a Giuseppe perché da quando gli era stata affidata l'amministrazione del paese era lui la persona più autorevole dopo Faraone. I suoi fratelli non avrebbero mai pensato di poterlo ritrovare in quella posizione, perciò non lo riconobbero. Egli invece capì subito chi erano, ma fece finta di nulla. Anzi, si rivolse loro in termini piuttosto aspri perché non scoprissero la sua vera identità. «Di dove venite?» domandò. «Dal paese di Canaan, per comprare dei viveri». Durante la conversazione Giuseppe ripensò ai sogni che aveva fatto da ragazzo, quando il suo covone di grano era rimasto diritto in mezzo al campo, mentre gli altri 11 che appartenevano ai fratelli si erano inchinati davanti al suo. Prima di rivelarsi, voleva metterli alla prova, perciò disse: «Voi siete delle spie. Siete venuti per scoprire i punti più deboli del paese». «No, mio signore», protestarono tutti insieme, «i tuoi servi sono venuti qui soltanto per comprare dei viveri. Siamo tutti figli di uno stesso padre, siamo gente sincera, non siamo delle spie. Siamo 12 fratelli, di cui uno è rimasto a casa con nostro padre e un altro non è più».
1: «Non è vero, voi siete delle spie», insiste Giuseppe.
0: «Ma vi metterò alla prova. Voglio che il vostro fratello minore venga qui. Mandate uno di voi a prenderlo, mentre gli altri resteranno in carcere. Così si vedrà se dite il vero o mentite». Detto questo, gli fece rinchiudere in prigione per 3 giorni. Il 3° giorno ordinò che fossero condotti alla sua presenza.
1: «Io temo Iddio», disse, «perciò vi lascerò in vita se farete quanto vi dico. Se siete gente sincera, uno di voi resti qui come ostaggio e gli altri vadano a portare il grano alle vostre famiglie affinché abbiano di che sfamarsi. Poi portatemi qui il vostro fratello più giovane, così le vostre parole saranno verificate e non vi accadrà nulla di male».
0: I fratelli intanto avevano cominciato a sentirsi afflitti nella loro coscienza. Il loro pensiero riandò indietro nel tempo e si dissero l'un l'altro: «Sì, noi ci siamo macchiati di una grave colpa contro il nostro fratello Giuseppe. Siamo rimasti insensibili alla sua angoscia e non gli abbiamo dato ascolto quando ci supplicava. Ecco perché ora siamo colpiti da questa sventura».
2: «Ve l'avevo detto io di non commettere quel grave peccato contro il ragazzo», disse Ruben, «ma non avete voluto ascoltarmi».
0: Per evitare che lo riconoscessero, Giuseppe si era sempre servito di un interprete per parlare con loro. Perciò, mentre facevano queste amare riflessioni, Non sapevano che egli era in grado di seguire i loro discorsi, ma Giuseppe aveva capito e la commozione lo assalì ad un punto tale che dovette allontanarsi perché non lo vedessero piangere. Li amava molto nonostante quello che gli avevano fatto, ma riteneva che non fosse ancora giunto il momento di rivelarsi. Poco dopo tornò, ordinò che Simeone fosse imprigionato e rimandò gli altri alle loro case. Ma prima che partissero diede disposizioni affinché il denaro che avevano pagato per il grano fosse rimesso nei loro sacchi. Così, dopo aver caricato il grano sui loro asini, i fratelli di Giuseppe se ne andarono.

0: dopo aver assistito all'imprigionamento del loro fratello Simeone, incatenato davanti ai loro stessi occhi, gli altri 9 figli di Giacobbe fecero ritorno a Canaan. Ognuno aveva con sé il proprio sacco di grano, in cui Giuseppe aveva fatto mettere, a loro insaputa, il denaro con cui l'avevano pagato. Durante il viaggio uno di essi aprì il suo sacco per dar da mangiare all'asino che lo portava ed ebbe la sorpresa di trovarvi il denaro che aveva versato in cambio del grano. «Il mio denaro mi è stato restituito!» esclamò. «Eccolo qui nel sacco!» I fratelli si guardarono l'un l'altro sbigottiti, non sapendo che cosa ciò volesse dire. Arrivati a casa raccontarono al padre tutto quello che era accaduto. «L'uomo che comanda in Egitto ora ci ha trattati aspramente, ci ha presi per delle spie», dissero. «Gli abbiamo detto che siamo gente sincera e che abbiamo 12 fratelli, di cui il più giovane era rimasto con te, ma quell'uomo pretende come prova che gli portiamo il nostro fratello più giovane, e intanto ha trattenuto uno di noi come ostaggio fino al nostro ritorno». Poi vuotarono i sacchi di grano e in ciascuno fu trovata la somma di denaro che era servita a pagarlo. Di nuovo tutti furono presi da timore. «Mi avete privato prima di Giuseppe e poi di Simeone», disse Giacobbe turbato, «ed ora mi volete togliere anche Beniamino». Ruben cercò di convincerlo, facendosi garante della sicurezza di Beniamino. «Se non te lo riconduco, padre mio, uccidi pure i miei 2 figli», arrivò a dire. «Affidalo a me, io te lo riporterò. Mio figlio non verrà con voi», gli rispose Giacobbe. «Suo fratello Giuseppe è morto e ora mi rimane solo lui». La carestia però era molto grave nel paese, e quando il grano che avevano portato dall'Egitto fu terminato, Giacobbe fu costretto a chiedere ai figli di tornare a farne provvista. «Quell'uomo ci ha detto chiaramente che sarà inutile ripresentarci a lui se non avremo con noi il nostro fratello minore».
1: «Ma perché mai gli avete detto che avevate ancora un fratello?»
0: ribatté Giacobbe sconsolato. Giuda spiegò che, incalzati dalle domande di quell'uomo, non avevano potuto farne a meno. Poi si prese la completa responsabilità di vegliare su Beniamino. Se gli fosse successo qualcosa, solo lui ne sarebbe stato colpevole davanti a suo padre. E finalmente Giacobbe acconsentì. Suggerì anche ai figli di portare dei doni all'uomo che aveva autorità sull'intero paese d'Egitto e di prendere una doppia somma di denaro per pagare anche il grano che avevano preso la prima volta, nel caso che allora fosse stato rimesso nei loro sacchi per errore. I 10 fratelli partirono coi doni ed il denaro e qualche tempo dopo arrivarono in Egitto. Quando Giuseppe li vide, si accorse subito che c'era anche Beniamino e ordinò ad un suo servitore di condurli a casa sua e di allestire un gran pranzo. Ordinò pure che Simeone fosse liberato e mandato con gli altri. Quando furono a casa di Giuseppe, i fratelli ripensarono al denaro che avevano ritrovato nei loro sacchi ed ebbero paura. Si rivolsero perciò al capo dei servitori e gli spiegarono quanto era successo, dichiarandosi pronti a versare di nuovo la somma dovuta. Ma l'uomo li tranquillizzò dicendo: «Datevi pace, non temete. Evidentemente l'Iddio vostro ha messo un tesoro nei vostri sacchi. Io ho avuto nelle mie stesse mani il vostro denaro». Poi portò dell'acqua perché si lavassero i piedi, come usava allora, e diede del foraggio ai loro asini. Quando Giuseppe tornò a casa, i suoi fratelli gli presentarono i doni che avevano portato da Canaan. Per prima cosa egli volle essere informato delle condizioni di salute di Giacobbe. «Nostro padre, tuo servo sta bene», gli risposero inchinandosi davanti a lui. E quel gesto di reverenza confermò una volta di più che il sogno fatto da Giuseppe quando era ragazzo si era avverato. «È questo il vostro fratello minore di cui mi avete parlato?» disse guardando Beniamino. E poi, rivolto al giovane: «Iddio ti benedica, figlio mio». Per la seconda volta fu preso da forte commozione e dovette ritirarsi in un'altra stanza perché gli altri non vedessero il suo volto rigato di lacrime. Dopo aver pianto in camera sua, Giuseppe si lavò il viso, si fece forza e tornò dai fratelli per mangiare con loro. Si misero tutti a sedere di fronte a lui in ordine di età, a partire dal primogenito fino a Beniamino, e si guardarono l'un l'altro meravigliati. Sembrava infatti che Giuseppe avesse assegnato personalmente i posti. In tal caso, ai figli di Giacobbe dovette apparire sorprendente che il governatore di Egitto conoscesse la loro età. Giuseppe ordinò ai servi di portare in tavola le vivande e fece servire a Beniamino una porzione 5 volte maggiore di quella degli altri. Probabilmente voleva vedere se i fratelli si sarebbero mostrati invidiosi di Beniamino come lo erano stati di lui quando Giacobbe gli aveva regalato quella bella veste lunga che aveva eccitato la loro gelosia fino all'estremo limite. Poi i 12 fratelli mangiarono e bevvero allegramente insieme.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

In un mondo dove si parla sempre di pace, di amore, chi conosce le leggi dell'amore? Tu che stai ascoltando, la conosci? Ebbene, se non sai rispondere a questa domanda, ascolta quello che Stefano dirà dopo questa canzone.

0: Tutti sappiamo che solo a nostro rischio e pericolo trasgrediamo le leggi che regolano la nostra vita materiale su questo pianeta. Solo uno stolto, ad esempio, penserebbe di violare la legge di gravitazione. Noi tutti, regolarmente e automaticamente, ci sottoponiamo a molte leggi sapendo che se non le osserviamo, la nostra vita diventerebbe impossibile. Ma il nostro mondo fa parte non solo di un universo materiale, ma di un universo morale e spirituale in cui Dio regna. E le leggi morali che lo regolano devono pure essere osservate. Possiamo forse, ingannandoci, pensare che potremo sfuggire alle conseguenze della violazione delle leggi morali di Dio. Ma questo non è possibile. Se violiamo o ignoriamo queste leggi, ne dovremo subire le gravi conseguenze. Se un giorno in macchina superiamo il limite di velocità e un vigile della polizia stradale ci ferma, è inutile dirgli non sapevo che c'era un limite, oppure non avete il diritto di imporre un limite. Le nostre proteste non servirebbero a niente. Come persone civili dobbiamo sottometterci a molte leggi senza le quali una vita normale sarebbe impossibile e regnerebbe solo l'anarchia. È così delle leggi morali di Dio. Se le riconosciamo, è bene per noi. Se no, le leggi rimangono come sono. E noi dovremo subire le conseguenze della nostra follia nel violarle. Ma però questo non è il quadro completo. I 10 comandamenti rivelati da Dio a Mosè rappresentano il codice morale di Dio, le leggi morali che dovevano regolare i nostri rapporti con Dio e col nostro prossimo. Molti cercano di obbedire a queste leggi senza riuscirci, pensando di poter così meritarsi l'approvazione di Dio ed eventualmente il paradiso. La Bibbia sottolinea il fatto che non possiamo guadagnarci il favore di Dio e il paradiso nell'aldilà osservando la legge. Non c'è mai stato un individuo che abbia obbedito tutta la sua vita ai 10 comandamenti e avendo trasgredito anche solo uno di essi, ha trasgredito la legge. Ma molti pensano che se facciamo tutte le buone opere che possiamo e se osserviamo i comandamenti per quanto possibile, le nostre buone opere controbilanceranno le nostre trasgressioni e con la misericordia di Dio egli ci riceverà in cielo. Ma l'Apostolo Paolo scrive questo nella sua lettera ai Romani, parlando degli israeliti che proprio questo pensavano. Hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza, poiché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, perché il termine della legge è Cristo, per essere giustizia a ognuno che crede. Quello che l'Apostolo dice in parole semplici è questo: è Cristo che è morto per renderli giusti al cospetto di Dio. Invece, cercano di guadagnarsi il favore di Dio osservando la legge e il cerimoniale di Mosè. Ma questa non è la via di salvezza che Dio ci indica. La legge dei 10 comandamenti è la misura di quello che Dio richiede dall'uomo. Ci permette di vedere noi stessi come Dio ci vede. È una specie di specchio morale. Come scrive l'Apostolo Paolo, per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, cioè al cospetto di Dio. Giacché, mediante la legge, è data la conoscenza del peccato. E l'Apostolo così continua, spiegando la verità del Vangelo. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio, attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire, la giustizia di Dio mediante la fede di Gesù Cristo, per tutti i credenti, poiché non v'è distinzione. Difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, o non pervengono alla gloria di Dio, e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Così scopriamo nel cristianesimo che quello che deve guidarci, regolarci, illuminarci e ispirarci nella legge divina è l'amore. Gesù stesso raccoglie e comprime la legge in due semplici e sublimi verità e necessità: amore verso Dio e amore per il nostro prossimo. Purtroppo spesso, invece di misurarci alla presenza di Cristo, l'uomo perfetto, ci misuriamo con altri, forse di statura morale minore della nostra. e ce ne andiamo via soddisfatti, come il fariseo alla presenza del peccatore nella parabola di Gesù. Il fariseo, soddisfatto di se stesso, come ricordiamo, ringraziava Dio per tutte le presunte virtù che era sicuro di possedere, mentre il povero peccatore, che non osava alzare il viso verso il cielo, diceva: «Oh Dio, abbi pietà di me, il peccatore». Gesù semplicemente commenta che dei due è l'ultimo che andò a casa sua giustificato. Se ci confrontiamo gli uni con gli altri, possiamo spesso restare soddisfatti di noi stessi. Ma se ci paragoniamo a Cristo, l'unico uomo perfetto che sia mai esistito, che figura facciamo? Ad esempio, un giovane assai ricco si avvicinò un giorno al Signore Gesù dicendo: «Maestro buono, che farò io per ereditare la vita eterna?» Gesù gli rispose: «Tu sai i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre». Ed egli rispose: «Tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia giovinezza». E Gesù, udito questo, gli disse: «Una cosa ti manca ancora. Vendi tutto ciò che hai e distribuiscilo ai poveri, e tu avrai un tesoro nei cieli, e poi vieni e seguimi». Ma questo giovane, che aveva fatto fronte con coraggio alla legge di Dio in certe categorie, quando si tratta del suo prossimo inciampa e cade. Avrebbe potuto ammettere la verità, ma invece se ne va dalla presenza di Cristo grandemente attristato, perché era molto ricco. Era evidente che non amava il suo prossimo come se stesso. Ma dobbiamo ammettere che è del tutto impossibile da parte nostra comportarci verso Dio e verso il nostro prossimo in modo da meritarci il dono della vita eterna. Solo Gesù non ha mai trasgredito un solo dei comandamenti di Dio. Solo Lui ha adempiuto perfettamente la volontà di Dio. Solo Lui ha dimostrato perfettamente il suo amore per il suo prossimo, l'uomo caduto e perduto che è venuto a salvare. È perché siamo del tutto incapaci, lasciati a noi stessi, di adempiere la legge morale di Dio, che Dio è intervenuto, mandando il suo figliolo a subire sulla croce la colpa dei nostri peccati, così aprendoci la via della salvezza, la via del ravvedimento e della fede. Confessando a Dio i nostri peccati e mettendo nel Signore Gesù la nostra fede, riceviamo il perdono e il dono dello Spirito Santo. Solo allora potremo amare il Dio e il nostro prossimo e portare un valido contributo alla nostra società. Ma ricordati, caro ascoltatore, che è l'amore di Dio che ha preso l'iniziativa, come scrive Giovanni: «Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna». Infatti, il Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. E ancora, così scrive l'Apostolo Paolo: «Il Dio manifesta la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi». Caro amico in ascolto, qual è la tua risposta all'amore di Dio che in Cristo ti offre perdono e una nuova vita in cui tu potrai manifestare il tuo amore verso Dio e il tuo prossimo? Rifiuto? Indifferenza? O fede? A te la scelta.
1: Ora, amico, che conosci qual è la legge dell'amore, cosa decidi, di respingerla o di accettarla? Se qualche cosa non ti è chiara oppure hai delle domande da fare, non rimandare, ma rivolgiti presso i responsabili che hanno mandato in onda questo programma.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Allora tutta l'assemblea si alzò e lo condusse da Pilato e cominciarono ad accusarlo, dicendo: noi abbiamo trovato costui che sovvertiva la nazione e proibiva di dare i tributi a Cesare, affermando di essere il Cristo o il Messia, un re. Ora notate, la loro accusa contro di lui era bestemmia: tu stai dicendo di essere il figlio di Dio. Ma quando lo portano da Pilato per accusarlo davanti a Pilato, non accennano affatto a questa accusa davanti a Pilato. Perché? Perché sanno bene che Pilato l'avrebbe respinta, che avrebbe detto: queste sono questioni vostre, che riguardano la vostra religione, non venite davanti ad una corte romana per questo. Così quando vanno davanti alla corte romana portano delle accuse completamente diverse. Le accuse davanti alla corte romana sono quelle di incitare la nazione alla ribellione, di sedizione. Quest'uomo sta dicendo che non dovremmo pagare le tasse a Cesare. Questo non è vero. Lui ha detto: date a Cesare quel che è di Cesare. E lo accusano anche di affermare di essere il re. Allora Pilato lo interrogò, dicendo: sei tu il re dei Giudei? E Gesù gli rispose e disse: l'hai detto, tu lo dici, oggi diremmo l'hai detto. Pilato quindi disse ai capi dei sacerdoti e alle turbe: io non trovo nessuna colpa in quest'uomo. Ma quelli insistevano, dicendo: egli solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fin qua. Ora la Galilea era il posto da cui partivano tutte le ribellioni contro Roma. Quindi, collocandolo in Galilea, stanno cercando di metterlo nel cuore della ribellione contro Roma. Quest'uomo solleva il popolo dovunque va, a partire dalla Galilea. Ed è una di quelle parole che vanno di moda. E con questo cercano di far spaventare Pilato. Allora Pilato, avendo udito nominare la Galilea, domandò se quell'uomo fosse Galileo. E saputo che apparteneva alla giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode, che in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Questo è Erode Antipa. Quando Erode vide Gesù, se ne rallegrò grandemente. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo, perché aveva sentito dire molte cose di lui e sperava di vederlo compiere qualche segno. Egli gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Questo è l'Erode, naturalmente, che ha fatto decapitare il cugino di Gesù, Giovanni Battista. E Gesù non ha assolutamente niente da dirgli. Allora Erode, con i suoi soldati, dopo averlo oltraggiato e schernito, lo rivestì di una veste splendida e lo rimandò da Pilato. In quel giorno Erode e Pilato divennero amici, mentre prima erano stati nemici. Allora Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, i magistrati e il popolo, disse loro: voi mi avete portato quest'uomo come uno che perverte il popolo. Ed ecco, dopo averlo esaminato alla vostra presenza, non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui lo accusate, e neppure Erode, perché io vi ho mandati da lui. In realtà egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo fatto flagellare, lo rilascerò. Ora, in occasione della festa della Pasqua, il governatore doveva liberare qualcuno. Ma essi tutti insieme gridarono, dicendo: a morte costui, e liberaci Barabba. Questo era stato incarcerato per una sedizione fatta in città e per omicidio. Ora Barabba è colpevole proprio delle accuse che stanno muovendo contro Gesù, delle false accuse relativamente a Gesù, ma sono vere per Barabba. Perciò Pilato, desiderando liberare Gesù, parlò loro di nuovo, ma essi gridavano dicendo: crocifiggilo, crocifiggilo! E per la terza volta egli disse loro: ma che male ha fatto costui? Io non ho trovato in lui alcuna colpa che meriti la morte. Perciò, dopo averlo fatto flagellare, lo rilascerò. Ma quelli insistevano con grandi grida, chiedendo che fosse crocifisso. E ora questa frase drammatica, e le loro grida e quelle dei

E mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce perché la portasse dietro a Gesù. Ora la processione, la tipica processione romana. C'erano 4 soldati, 2 che andavano poco più avanti e 2 poco più dietro, e il prigioniero in mezzo. E poi un soldato guidava la processione. E il soldato che guidava la processione aveva un'insegna con su scritta l'accusa contro il prigioniero che doveva essere crocifisso. In questo caso l'insegna diceva il re dei giudei. E quando arrivavano al luogo della crocifissione, quest'insegna veniva inchiodata in cima alla croce, in modo che tutti potessero conoscere la ragione per cui quest'uomo veniva messo a morte dal governo romano. E mentre passavano per le strade della città, in genere prendevano la strada più lunga, e naturalmente c'era sempre molto rumore e molto clamore, e questo per far uscire tutti e farli venire a vedere quello che stava succedendo. E così potevano vedere quest'uomo che camminava in mezzo ai soldati romani, che portava la sua croce, e potevano sapere che stava andando ad essere crocifisso, e davanti c'era l'accusa contro di lui. E questo per incutere terrore nel cuore della gente, in modo che non cercassero di ribellarsi contro Roma. Gesù, indebolito dalla flagellazione, probabilmente non è fisicamente più in grado di portare la croce. E così obbligano quest'uomo, Simone, che era di Cirene, a portare la croce. Era sufficiente che il soldato romano prendesse la sua spada e la poggiasse con il lato piatto sulla tua spalla e poteva obbligarti a portare la sua borsa per un miglio. E questa era l'autorità romana. Non potevi dire di no. Non potevi dire, beh, veramente ho da fare. Devo portare questo litro di latte a casa da mia moglie. Non potevi. Lui poggiava la sua spada sulla tua spalla e qualsiasi cosa ti diceva di fare, non potevi discutere. Dovevi farlo. E così poggiano la spada sulla spalla di Simone e dicono «porta la croce di quest'uomo» e Simone inizia a portare la croce. Ora, secondo Giuseppe Flavio, il governo romano, i giudei non permettevano che fosse fatto un censimento, fin dal tempo di Davide, quando il giudizio di Dio è venuto contro Israele perché Davide ha fatto il censimento del popolo. E così il governo romano, volendo sapere approssimativamente quante persone ci fossero, ha fatto contare le pecore che sono state uccise durante la Pasqua, al tempo di Cristo. E secondo Giuseppe Flavio, sono state uccise 26.572 pecore per questa Pasqua. E secondo la legge, c'era un minimo di 10 persone che dovevano mangiare un solo agnello, almeno 10 persone. Quindi il numero delle persone che c'erano in questa particolare Pasqua era più di 2.700.000. Naturalmente il desiderio di ogni giudeo era quello di andare a Gerusalemme per la Pasqua almeno una volta nella vita. Se vivevi a meno di 20 chilometri da Gerusalemme ed eri maschio, adulto, dovevi esserci. Ma se vivevi lontano, questo era il tuo sogno. E così quando prendevano la Pasqua dicevano «quest'anno qui, l'anno prossimo a Gerusalemme». Perfino oggi è qualcosa che tradizionalmente si dice durante la Pasqua. Quest'anno qui, l'anno prossimo a Gerusalemme. Simone, senza dubbio, è venuto dalla Libia per questa Pasqua, perché Cirene era una città della Libia. È possibile che si sia arrabbiato molto quando questo soldato romano ha poggiato la spada sulla sua spalla e che si è lamentato di dover portare la croce. Non lo sappiamo. Ma ci viene detto che questo Simone era il padre di Alessandro e Rufo, e dato che questi due vengono chiamati per nome, mi pare nel Vangelo di Marco, ciò significa che loro erano molto conosciuti nella Chiesa. Quindi è molto probabile che questo Simone, dopo aver incontrato Gesù e dopo aver portato la croce di Gesù, si sia convertito. E i suoi figli erano molto conosciuti nella Chiesa delle origini, Alessandro e Rufo. Paolo, scrivendo alla Chiesa di Roma, dice «Salutate Rufo, che è come un fratello per me, e sua madre, che è come mia madre». È possibile che si tratti dello stesso Rufo, figlio di Simone, quello che è stato costretto a portare la croce di Gesù. Or lo seguiva una grande folla di popolo e di donne che facevano cordoglio e lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse «Figlie di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli. Perché ecco, verranno i giorni in cui si dirà beate le sterili». Essere sterile era una maledizione. Dicevano sempre «maledette le sterili». Se una donna non poteva avere figli, questo era un motivo valido per divorziare, una causa legale per divorziare. Se non potevi dare un figlio a tuo marito, questo era un motivo valido per divorziare.

quei tempi. E dicevano, oh, è maledetta, non può avere figli. Ma Gesù dice, verranno i giorni in cui si dirà beate le sterili, e beati i grembi che non hanno partorito, e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti, cadeteci addosso, e alle colline copriteci, perché se tali cose si fanno a legno verde, cioè mentre io sono qui, la luce del mondo, che cosa sarà fatto a legno secco? Questi giorni sono veramente arrivati. Dopo meno di 40 anni è venuto l'esercito romano e ha devastato la Palestina. E la stragrande maggioranza dei giudei è stata uccisa. Nell'ultimo attacco contro Gerusalemme, secondo Giuseppe Flavio, sono stati uccisi più di 1 milione di giudei. E 96.000 sono stati portati prigionieri a Roma per essere schiavi a vita. Or venivano condotti con lui anche 2 malfattori per essere messi a morte. E quando giunsero al luogo detto del Teschio, Calvario, là crocifissero lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, spartite le sue vesti, le tirarono a sorte. Questa dichiarazione di Gesù, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, secondo il Vangelo di Luca, qui, è stata fatta mentre li preparavano per la croce. Cioè poggiavano a terra la croce, che aveva la forma di una T, e stendevano le mani del prigioniero sul legno, e gli conficcavano questi chiodi nelle mani. L'anno scorso, quando sono stato a Gerusalemme, sono stato a casa di un uomo, Teo Sidon Boom, che ha fatto degli scavi sotto casa sua fino al periodo romano, e ha trovato questo grande chiodo, che assomiglia ai chiodi usati per i binari ferroviari, e mi ha detto, questi sono i chiodi che si pensa fossero usati dai romani per la crocifissione. E io ho detto, Teo, devo avere uno di quei chiodi, non importa quanto costerà, ne voglio uno. Spero che ne abbia trovato uno per me, la prossima volta che vado. Devo chiamare. Ha detto che me ne avrebbe procurato uno. Voglio farvi vedere come sono questi chiodi romani che hanno scoperto lì a Gerusalemme. Ma conficcavano questi chiodi nelle mani, sul legno, e nel caso di Gesù gli hanno messo un chiodo anche ai piedi, quando l'hanno inchiodato alla croce. E poi piantavano la croce nel terreno. Ora, mentre lo inchiodavano, Gesù ha detto, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Qui vediamo che Gesù, portato al punto fisicamente in cui non può più andare in giro a toccare gli occhi dei ciechi, a toccare le orecchie sorde, perché le sue mani ora sono inchiodate su questa croce, anche se non può più ministrare in modo attivo, andando in giro per i villaggi, pure c'è ancora un aspetto del ministerio che gli rimane, e lo esercita, il ministerio della preghiera, e prega per loro. E la preghiera di Gesù è stata esaudita. Nel giorno di Pentecoste, 50 giorni dopo, quando la gente è di nuovo a Gerusalemme per la festa, quando lo Spirito Santo scende sulla Chiesa e la gente che si trova lì osserva questo fenomeno che ha accompagnato il riversamento dello Spirito Santo, Pietro si alza e dice, «Voi uomini di Israele, ascoltatemi! Questi uomini non sono ubriachi come pensate, perché sono solo le 9 del mattino. Ma questo è quello di cui ha parlato il profeta Gioele, quando ha detto, «Negli ultimi tempi, dice il Signore, io spanderò il mio spirito su ogni carne, e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, e i vostri giovani avranno delle visioni, e i vostri vecchi dei sogni». E sui miei servi e sulle mie servi io spanderò il mio spirito in quel giorno, dice il Signore. E ci sarà sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno. E avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato. E Pietro dice, Gesù il Nazareno, uomo accreditato da Dio tra di voi per mezzo di opere potenti, egli, secondo il determinato consiglio e la prescienza di Dio, per mano di iniqui, voi lo inchiodaste alla croce e lo uccideste. Ma Dio l'ha risuscitato dalla morte, perché non era possibile che fosse da essa trattenuto. Infatti Davide, per lo Spirito Santo, dice, tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. E Pietro dice, questo si è adempiuto, perché la sua anima non è rimasta nell'Ades. Nel santo ha visto la corruzione. Ma questo Gesù, Dio l'ha risuscitato, ed è asceso, e ora ha sparso quello che voi vedete e udite, cioè lo Spirito Santo. Ed essi sono compunti nel cuore, e chiedono, uomini e fratelli, che dobbiamo fare, dato che abbiamo crocifisso il Signore della gloria? E Pietro dice, voi avete fatto questo nell'ignoranza.
Ma ora ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Ora, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E Pietro dice, voi avete fatto questo nell'ignoranza. E 2000 anime sono state aggiunte alla Chiesa. La preghiera di Gesù è stata esaudita. Quelli che nell'ignoranza l'hanno messo sulla croce hanno trovato perdono e sono ora parte del corpo di Cristo. E il popolo stava là a guardare, ed anche i magistrati col popolo lo beffavano, dicendo, egli ha salvato altri, salvi se stesso, se veramente egli è il Cristo, l'eletto di Dio. Anche i soldati lo schernivano, accostandosi e presentandogli dell'aceto, e dicendo, se tu sei re dei giudei, salva te stesso. Sopra il suo capo inoltre vi era una scritta, in caratteri greci, latini ed ebraici, costui è re dei giudei. Ora questo è il grido, lo scherno, la beffa della gente. Salva te stesso! Sapete dove è venuta l'ispirazione per questo grido? Direttamente dall'inferno. Perché se Gesù avesse salvato se stesso, non avrebbe potuto salvare te. Questo grido veniva dall'inferno, lo scherno, la beffa. Il sommo sacerdote ha detto ha salvato altri e non può salvare se stesso. Che scenda giù di croce se è il figlio di Dio. Che Dio lo salvi se ha qualcosa a che fare con lui, perché ha detto di essere il figlio di Dio. E questa era la beffa, questo era il grido. I soldati, ehi, se sei il re dei giudei, salva te stesso, amico. Il popolo prende questo grido, salva te stesso. I sacerdoti, che scenda ora giù di croce, e noi crederemo in lui. Or uno dei malfattori appeso lo ingiuriava, dicendo, se tu sei il Cristo, salva te stesso e noi. Così lo stesso scherno che proviene dalla folla, ora lo usa anche questo ladro. Nei momenti di forti esperienze, le emozioni sono alle stelle e c'è questa psicologia della folla e le persone iniziano a comportarsi diversamente dal normale molte volte quando si trovano in mezzo a queste folle, anche nelle partite di football. Sapete, no, le persone si vestono da polli e fanno ogni genere di stranezze e tutti lo accettano e tutti ridono e tu guardi queste persone e fanno cose da matti in mezzo ad una folla. C'è una sorta di anonimato nella folla, e questo piace alla gente. Non mi conosce nessuno, quindi posso fare il matto. E tutti ridono e si divertono. E inizia nella folla questo scambio di battute. Siete stati mai in una folla e ad un certo punto la gente inizia a fare dei commenti e delle battute, e inizia una piccola competizione per chi fa la battuta più divertente. E naturalmente la misura sono le risate della gente. E tutte queste cose che giocano sulle emozioni della gente, specialmente se si assiste a qualcosa di scioccante. Immagino che guardare un uomo che muore su una croce fosse davvero molto scioccante per la tua psiche. Immagino che fosse molto difficile osservare un uomo appeso lì sopra, che fatica a respirare, osservarlo mentre si agita e fa su e giù, sapendo il dolore, e starlo a guardare mentre viene consumato dal dolore e dalla sofferenza, sapendo che sta per morire. Questa deve essere un'esperienza terribilmente scioccante per la psiche. E quindi immagino che, dato che non puoi pensare a questo troppo a lungo, senza sentirti davvero a disagio, che ci siano stati questi che hanno iniziato a fare queste battute per distogliere per un po' l'attenzione e per portare una risata. Perché lo shock di tutto questo è difficile da sopportare dopo un po'. E perché questo è il grido della folla e lo scherno e la beffa contro Cristo. Questo ladro, probabilmente per avere un po' di solidarietà e apparire in qualche modo simpatico, si unisce a loro, ingiuriando Gesù, dicendo, ehi, perché non salvi te stesso e noi? Divertente. E probabilmente c'è stata una risata da parte della folla. Ma l'altro, rispondendo, lo sgridava, dicendo, non è neppure tu timore di Dio, trovandoti sotto la medesima condanna. Ehi, sei nella stessa barca, amico. Stai morendo. Non hai timore di Dio. Questa è l'ora della morte. Non capisci che tra un po' dovremo affrontare il giudizio di Dio. Non hai timore di Dio. E noi in realtà siamo giustamente condannati. Giustizia è fatta, perché riceviamo la dovuta pena dei nostri misfatti, ma costui non ha commesso alcun male. Pilato ha detto io non trovo nessuna colpa in lui. Il ladro dice costui non ha commesso alcun male. Giuda ha detto ho tradito del sangue innocente. Poi disse a Gesù Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. Come sapeva che Gesù era un re? Perché sopra la croce c'era questa scritta,
il re dei giudei. Ma questo ci mostra che la fede per la salvezza deve venire da Dio, perché in qualche modo la sua fede era superiore perfino a quella dei discepoli. E in qualche modo Dio gli ha fatto capire che quest'uomo, anche se stava morendo, pure sarebbe venuto nel suo regno. Lui ha una fede superiore a quella dei discepoli, perché a questo punto i discepoli sono scappati tutti, l'hanno abbandonato, hanno perduto la speranza. Noi confidavamo in lui per la salvezza di Israele, ma ora è stato crocifisso, è tutto finito. Ma in qualche modo Dio ha seminato la fede nel cuore di quest'uomo, perché voi siete salvati per fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è per opere, affinché nessuno si glori. Dio ha seminato la fede per la salvezza, nel cuore di quest'uomo. E lui in qualche modo sa che anche se sta per morire, c'è quel messaggio, quel breve messaggio, costui è il re dei giudei, e lui crede a questo. Deve essere stata la fede di Dio seminata nel suo cuore. E così dice Signore, quando verrà nel tuo regno, potresti ricordarti di me. Non potresti onorarmi, non potresti innalzarmi, ma solo potresti ricordarti di me, Signore. I discepoli erano quelli che dicevano, Signore, quando verrai nel tuo regno, innalzami, fammi sedere alla tua destra, fammi sedere alla tua sinistra, fammi essere il primo ministro, fammi avere le Hawaii. Quest'uomo dice solo, Signore, potresti ricordarti di me quando verrai nel tuo regno. Oh, che preghiera semplice, ma gli ha portato la salvezza. Oh, quanto siamo vicini ognuno di noi alla salvezza. Basta una semplice preghiera. Dio, sii misericordioso con me, peccatore. Signore, ricordati di me. Leggiamo per cui Egli è capace di salvare appieno tutti quelli che vengono a Dio per mezzo di Lui. E Gesù dice, chiunque viene a me, io non lo caccerò via. Perfino un ladro morente, nella sua ultima ora, che dice, Signore, ricordati di me, può trovare salvezza. E Gesù dice, oggi tu sarai con me in paradiso. Questa parola, paradiso, è una parola che era usata per il giardino del re, dove lui invitava i suoi amici più speciali per passeggiare con lui. Gesù dice, oggi tu sarai con me in paradiso. Era circa l'ora sesta, cioè mezzogiorno. È interessante che tutto questo avviene prima dei miracoli di quella giornata, prima del terremoto, prima del sole che si oscura. Dio semina la fede nel cuore di questo ladro per la salvezza. Era circa l'ora sesta e si fece buio su tutto il paese fino all'ora nona, le 3 del pomeriggio. E il sole si oscurò e la cortina del tempio si squarciò in mezzo. Il sole si oscurò, cioè la natura si è rifiutata di guardare quell'orribile spettacolo. La natura si è rivoltata contro l'uomo. C'è stato un grande terremoto, le rocce si sono schiantate. La natura si è rivoltata contro l'uomo. Se Dio non l'avesse fermata, sono sicuro che la natura avrebbe distrutto l'uomo in quel momento per il suo terribile crimine. La cortina del tempio si squarciò in mezzo. In un altro Vangelo è detto da cima a fondo. Oh, che cosa significativa! La cortina del tempio era la testimonianza di come Dio fosse inavvicinabile per l'uomo. Nessuno osava entrare oltre quel velo, se non il sommo sacerdote, e un solo giorno all'anno. E solo dopo molti sacrifici e purificazioni, e solo con grandissima riverenza e timore, con queste campanelle attaccate alla sua veste e una corda legata al piede, in modo che le persone di fuori potessero sentire il tintinnio di queste campanelle dentro. E se si fossero fermate, avrebbero potuto tirare fuori l'uomo con la corda, perché evidentemente era entrato alla presenza di Dio con qualche macchia e Dio l'aveva colpito a morte. E così la corda, in modo da poterlo tirare fuori senza dover entrare. Dio era inavvicinabile per l'uomo. Il peccato dell'uomo l'aveva separato da Dio. La mano del Signore non è troppo corta, né il suo orecchio troppo duro, ma sono i vostri peccati che hanno prodotto una separazione tra voi e il vostro Dio. E questo velo rappresentava quella separazione dell'uomo ingiusto da Dio. Ma alla morte di Cristo è stata aperta una via per l'uomo, per accostarsi a Dio. E Dio ha squarciato questo velo da cima a fondo, dicendo venite, venite, è aperto. Ora la via è stata fatta attraverso Gesù Cristo, per te e per me, per poter andare direttamente a Dio. E Gesù, gridando con gran voce, Luca non ci dice quello che ha detto, ma gli altri Vangeli sì, ha gridato è compiuto. Disse Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E detto questo, rese lo spirito. Allora il centurione, visto quanto era accaduto,
glorificò Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. E tutta la folla che era convenuta a questo spettacolo, vedendo le cose che erano accadute, se ne tornò a casa battendosi il petto. Ma tutti i suoi conoscenti e le donne che l'avevano seguito dalla Galilea se ne stavano a distanza, osservando queste cose. Ed ecco vi era un uomo di nome Giuseppe, che era un membro del Sinedrio, un uomo buono e giusto, il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri. Ed egli era di Arimatea, città dei Giudei, e aspettava anch'egli il regno di Dio. Costui si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù, e dopo averlo tirato giù dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, dove nessuno era ancora stato sepolto. Era il giorno di preparazione e il sabato stava per cominciare. E le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, seguito Giuseppe, osservarono il sepolcro e come vi era stato deposto il corpo di Gesù. Poi esse tornarono a casa e prepararono gli aromi e gli unguenti, e durante il sabato si riposarono, secondo il comandamento. Ora nel primo giorno della settimana, al mattino molto presto, esse e altre donne con loro si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparato, e trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro, ma entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. E mentre erano grandemente perplesse a questo riguardo, ecco presentarsi loro due uomini in vesti sfolgoranti. Ora, essendo esse impaurite e tenendo la faccia chinata a terra, quelli dissero loro: «Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi di come vi parlò mentre era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori, essere crocifisso e risuscitare il terzo giorno». Ed esse si ricordarono delle sue parole. Al loro ritorno dal sepolcro raccontarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Or quelle che riferirono queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo e le altre donne con loro. Ma queste parole parvero loro come un'assurdità, ed essi non credettero loro. «Oh, donne isteriche, Signore, liberaci!» E non credono. Pietro, tuttavia, alzatosi, corse al sepolcro, e chinatosi a guardare, non vide altro che le lenzuola che giacevano da sole. Poi se ne andò, meravigliandosi dentro di sé di quanto era accaduto. Ora ecco, in quello stesso giorno, due di loro se ne andavano verso un villaggio di nome Emmaus, distante 60 stadi da Gerusalemme, circa 12 chilometri. Ed essi parlavano tra di loro di tutte quelle cose che erano accadute. Ora avvenne che mentre parlavano e discorrevano insieme, Gesù stesso si accostò e si mise a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti da riconoscerlo. Così Dio mette loro una sorta di paraocchi e non lo riconoscono. Egli disse loro: «Che discorsi sono questi che vi scambiate l'un l'altro cammin facendo? E perché siete così mesti?» E uno di loro, di nome Cleopa, rispondendo gli disse: «Sei tu l'unico forestiero in Gerusalemme che non conosca le cose che vi sono accadute in questi giorni?» Ed egli disse loro: «Quali?» Essi gli dissero: «Le cose di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo, e come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati l'hanno consegnato per essere condannato a morte e l'hanno crocifisso. Or noi speravamo, al passato, speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto questo, siamo già al terzo giorno da quando sono avvenute queste cose. Ehi, amico, devi essere uno straniero per non sapere niente delle cose che sono successe qui. C'era quest'uomo, Gesù di Nazareth, oh, un uomo fantastico, potente in Dio, e lui andava in giro a fare del bene e ci ha dato una speranza. Noi speravamo che sarebbe stato lui a portarci la liberazione, ma l'hanno crocifisso, e questo è il terzo giorno. Ma anche alcune donne tra di noi ci hanno fatto stupire, perché essendo andate di buon mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono tornate dicendo di aver avuto una visione di angeli, i quali dicono che egli vive. E alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato le cose come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Allora egli disse loro: «O insensati e tardi di cuore, a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto». Cosa fa? Li riporta dritti alla parola, dritti alle profezie. Non doveva il Cristo soffrire tali cose,
e così entrare nella sua gloria. E cominciando da

0: perché si giudicano spiritualmente. Ma l'uomo spirituale comprende ogni cosa, anche se non è compreso da nessuno. E disse loro: così sta scritto, e così era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Or voi siete testimoni di queste cose. Così qui dà loro questo mandato, di andare a predicare il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti. Ed ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio. Questa è la promessa senza dubbio fatta a Gioele, nel secondo capitolo della profezia di Gioele, dove Dio dice: negli ultimi giorni, dice il Signore, io spanderò il mio spirito su ogni carne. Io mando su di voi la promessa del Padre mio, ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto, la promessa dello Spirito Santo. Ma loro devono aspettare a Gerusalemme finché non si adempie questa promessa. Ora, questa questione del rimanere a Gerusalemme ad attendere è stata presa dalle chiese pentecostali, e queste hanno le loro tradizionali riunioni di attesa per ricevere il dono dello Spirito Santo. Questo non è scritturale. Gesù non sta prescrivendo un metodo con cui lo Spirito Santo sarebbe stato riversato su tutti i credenti della storia della Chiesa. Ci doveva essere quel primo giorno in cui lo Spirito di Dio doveva essere riversato nella Chiesa come un dono permanente. Loro dovevano rimanere a Gerusalemme aspettando quel giorno. Ma una volta che è giunto il giorno di Pentecoste, e una volta che lo Spirito Santo è stato sparso come un dono permanente per la Chiesa, non è stato più necessario per loro attendere ancora per ricevere lo Spirito Santo. Da quel momento in poi basta per fede ricevere il dono di Dio. Non devi aspettare per ricevere il dono dello Spirito Santo. È il dono di Dio. Lo ricevi semplicemente per fede. Per voi è la promessa, e per i vostri figli, e quelli che sono lontani, e per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Poi li condusse fuori fino a Betania, e alzate le mani li benedisse. E avvenne che mentre egli li benediceva, si separò da loro e fu portato nel cielo. Ora notate, li condusse fuori fino a Betania, e alzate le mani li benedisse. E mentre fa questo viene portato su nel cielo. Questo 40 giorni dopo la crocifissione, è stato con loro per 40 giorni. Quando andate a Gerusalemme, oggi, sul Monte degli Ulivi, credo che ci siano almeno tre diversi siti dove hanno costruito delle enormi chiese sul posto in cui Gesù è asceso in cielo. I russi hanno la loro chiesa dell'ascensione, i luterani hanno la loro chiesa dell'ascensione e i cattolici hanno la loro chiesa dell'ascensione, tutte in cima al Monte degli Ulivi. E in una vi mostrano addirittura l'impronta che Gesù ha lasciato sulla roccia quando è asceso in cielo. È interessante che tutte e tre siano sul Monte degli Ulivi, quando la scrittura dice che è uscito fino a Betania. Sono lieto che non ci sia una chiesa dell'ascensione a Betania. Così potete andare semplicemente a Betania e pensare da qualche parte qui intorno Gesù è asceso in cielo. Ma non c'è un posto. E non ci sono nemmeno un sacco di venditori di ciondoli e gingilli e souvenir. Dove è asceso non è importante come il fatto che è asceso. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia. E stavano continuamente nel Tempio, lodando e benedicendo Dio. Amen. Stavano continuamente nel Tempio, il che significa che quando lo Spirito Santo è sceso sulla Chiesa, loro probabilmente si trovavano in una delle stanze del Tempio, perché è stato 10 giorni dopo questo che è sceso lo Spirito Santo. E il fatto che loro erano continuamente nel Tempio, lodando e benedicendo Dio, significa che questa manifestazione ha avuto luogo probabilmente proprio lì nel Tempio, in una delle stanze del Tempio, dove loro si stavano riunendo per adorare e lodare il Signore. Lo vedremo quando arriveremo in Atti capitolo 2, ma non prima di aver studiato Giovanni, che inizieremo la prossima settimana, e faremo i primi 2 capitoli del Vangelo secondo Giovanni.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, siamo di nuovo insieme per proseguire la lettura meditata del Vangelo secondo Giovanni. Il brano che Patrizia ci leggerà lo troviamo al capitolo 4, versetti da 43 alla prima parte del versetto 46.

Trascorsi quei due giorni, egli partì di là per andare in Galilea, poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua patria. Quando dunque andò in Galilea, fu accolto dai Galilei, perché avevano visto le cose che egli aveva fatte in Gerusalemme durante la festa. Essi pure, infatti, erano andati alla festa. Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino.

0: Lasciata la Samaria, dove molti credettero in lui, Gesù si diresse verso la Galilea. Ma invece di recarsi a Nazareth, la città dove era cresciuto, diresse i suoi passi verso il villaggio di Cana, dove aveva compiuto il primo dei suoi atti miracolosi, trasformando l'acqua in vino. La ragione di questa scelta ci viene fornita dal nostro testo, che ci riporta le parole del Signore Gesù: un profeta non è onorato nella sua patria. È un detto ormai entrato come proverbio nell'uso comune. Ancora oggi viene usato riconoscendone la verità. Gesù dunque, per questa ragione, non andò a Nazareth, ma giunse a Cana, dove fu accolto cordialmente, perché gli abitanti del paese avevano visto come Gesù si era comportato a Gerusalemme, scacciando dal tempio coloro che vi commerciavano. Nessuno è profeta in patria. Questa affermazione è interessante e degna di attenzione per essere compresa. Senza essere ammalati di esterofilia, generalmente si è più propensi a dare fiducia, ad onorare, ad ascoltare chi giunge da fuori, chi giunge da lontano, piuttosto che la persona familiare, colui col quale abbiamo una certa confidenza. Si immagina facilmente che la persona di fuori dalla nostra cerchia abbia fatto chissà quali esperienze, possieda chissà quali conoscenze, conoscenze profonde, forse misteriose, mentre sapendo tutto del vicino è facile sentirsi pronti e sufficienti al giudizio, alla critica e alla disistima. Così si finisce per disprezzare ciò che si possiede e per invidiare quello che hanno gli altri. Per citare un proverbio che non è biblico, ma che sembra appropriato, ricordo che l'erba del vicino è sempre più verde. Si tratta di una cosa reale, anche se un po' misteriosa. Il Signore ci insegna ad apprezzare ciò che abbiamo, quello che Lui ci ha donato, principalmente nelle persone che ci sono vicine, nella famiglia, nella società e nella Chiesa. L'altro, la persona che Dio ci pone vicino, è un dono che sono chiamato ad amare proprio perché segno della cura e della provvidenza divina per me. Disprezzare il prossimo significa disprezzare Dio che ce lo ha donato e lo ha posto vicino a noi per camminare, per crescere insieme nella concordia e nell'amore. Così siamo chiamati a rispettare queste persone vicine, riconoscendone il valore, le capacità, l'importanza, onorandole mentre sono in vita. Non aspettiamo che qualcuno muoia, come generalmente accade, per affermare quanto era importante, quanto lo amavamo e stimavamo. Questi apprezzamenti postumi non incoraggiano né rallegrano nessuno. Amiamo le persone che ci sono vicine e diciamolo loro, manifestando loro il nostro affetto, la nostra stima e l'importanza che essi hanno per la nostra vita. A risentirci a presto.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Cari ascoltatori, è una vera gioia per me essere nuovamente qua con voi e mi auguro davvero che gli studi che stiamo facendo vi siano di benedizione. L'ultima volta abbiamo concluso lo studio dicendo che dal momento della nostra conversione a Cristo incomincia quel processo di santificazione durante il quale Dio ci conforma, ci modella, potremmo dire, all'immagine, ovviamente spirituale, del suo figliuolo. Questo naturalmente deve essere lo scopo, il fine ultimo di ogni credente, ma cercare di giungere alla perfezione con i nostri soli sforzi, credetemi, è quantomeno impossibile. È infatti assurdo pensare di potersi presentare a Dio dicendogli magari qualcosa del genere: guarda che cosa ho fatto, guarda come sono stato bravo, e cercare così la gloria per se stessi, come se Dio poi dovesse salvarci su queste basi. Amico mio, non cercare di fare nulla del genere, perché sia tu che io siamo inguaribilmente fallibili. Eppure ci sono persone che pensano di potersi salvare da soli. Questo loro modo di fare mi ricorda una filastrocca che vorrei raccontarvi. Il piccolo Carletto sedeva in un angoletto e da una focaccina tolse una ciliegina, e per la soddisfazione si sentì un gran campione. Credetemi, ne troviamo a valanghe di questi Carletti che frequentano le chiese al giorno d'oggi. Per ogni piccola cosa che riescono a fare si sentono delle persone straordinarie, dei super cristiani, mentre invece, se facessero più attenzione e analizzassero attentamente ciò che sono, si accorgerebbero che non riescono mai a vivere secondo gli standard che Dio desidera. E soprattutto si accorgerebbero di avere necessità assoluta del Salvatore, di Cristo Gesù. Come abbiamo visto in questo capitolo 5 di Matteo, che abbiamo terminato di studiare la scorsa volta, il Re, cioè Gesù Cristo, parla della rettitudine necessaria in diverse circostanze, e questa deve essere una rettitudine superiore a quella degli scribi e dei farisei, che erano giusti in modo religioso, perciò insufficiente. Per esempio, Nicodemo era un uomo in vista e anche molto religioso. In tutto il Vangelo non troverete tanto da criticare sul suo conto. Ciononostante, però, il Signore Gesù gli disse: tu devi nascere di nuovo. Perciò noi dobbiamo avere una rettitudine, una giustizia superiore a quella degli scribi e dei farisei, e questa si può ottenere soltanto per mezzo di Gesù Cristo. Ed eccoci giunti ora, amici, allo studio di Matteo capitolo 6. Il tema di questo capitolo riguarda gli atti esteriori della rettitudine, come la preghiera, le buone azioni, il digiuno, la rinuncia delle ricchezze. Parliamo ora del metodo di praticare la giustizia, ovvero del compiere le buone azioni. Il capitolo 6 del Vangelo di Matteo tratta questa parte visibile della religione. Abbiamo visto nel capitolo 5 che il Re, Gesù, parla della giustizia che coloro che lo amano devono possedere. Come abbiamo detto, deve essere una giustizia che supera quella degli scribi e dei farisei, giustizia a cui si perviene soltanto attraverso Gesù Cristo. Nel capitolo 6 di Matteo, Gesù invece ci parla della giustizia che i sudditi del suo regno devono praticare, cioè i credenti. Naturalmente, è una cosa molto importante ciò che fate per Dio, e in questo rapporto non rientra nessun altro. Queste cose riguardano soltanto Dio e te stesso. Gli argomenti affrontati in questo capitolo 6, come le buone azioni, la preghiera, il digiuno, l'offerta di denaro, le cure da riservare al futuro, vengono tutti considerati in modo molto pratico. Prima di tutto, il Signore parla delle buone azioni. Tenete bene in mente che Gesù ci mette in guardia contro l'esteriorità della religione, contro l'ostentazione, che dir si voglia. Infatti, al versetto 1 di questo capitolo 6, Gesù dice: «Guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini, per essere osservati da loro. Altrimenti non avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli». Così scrive l'Evangelista Matteo, citando le parole di Gesù, capitolo 6, versetto 1. Queste parole di Gesù contengono un gran principio sia per te che per me, perché è davvero facile cadere in questo peccato. Poi Gesù al versetto 2, sempre del capitolo 6, così dice: «Dunque, quando fai elemosina, non fare suonare la tromba dinanzi a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade». «Perché lo fanno?» disse Gesù. «Per essere onorati dagli uomini». E Gesù continuò a dire: «Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno». Dio qui sta parlando, se me lo consentite, con una certa ironia. Credetemi, egli sapeva bene anche come usare un certo sarcasmo. Infatti Gesù vedeva chiaramente che quando i farisei volevano fare qualcosa verso i poveri, era loro usanza scendere in un angolo affollato di Gerusalemme e suonare una tromba. Benché lo scopo principale fosse quello di richiamare i poveri e i bisognosi a raccolta per distribuire i doni, questo modo di fare offriva ai farisei e agli scribi anche l'occasione di mostrare agli altri quanto erano bravi e quindi tutte le buone azioni che essi stavano compiendo. Non riuscite a vedere, amici, in questo qualche parallelismo al giorno d'oggi con il modo di comportarsi di certi cristiani? Il Signore dice che quando i farisei si comportavano in quel modo, avevano già ricevuto la loro ricompensa. Qual era la loro ricompensa? Essere apprezzati dagli uomini. Gesù infatti diceva che i farisei si comportavano in tal modo per avere la gloria degli uomini. Suonavano la tromba e tutti venivano correndo per vederli donare generosamente. E questo fatto di avere un pubblico che li applaudiva, era già di per sé la loro ricompensa. Quindi, ciò che facevano non restava fra loro e Dio. Ed ora, amici, vorrei farvi una domanda. A voi e anche a me, chiediamoci seriamente, qual è il vero motivo per cui facciamo delle offerte? Cioè, per quale motivo diamo dei doni alle persone? Sapete, c'è più di un modo per dare. Ricordo che molti anni fa mi chiesero di raccogliere un'offerta in una certa organizzazione. Mi dissero anche di assicurarmi che ognuno avesse contribuito alzandosi in piedi e dicendo ad alta voce quello che intendeva donare. Per esempio, mi suggerirono di fare così: «Quanti di voi vorranno offrire 50.000 lire?» Devo dirvi la verità, a questo punto mi ribellai e dissi: «Ma perché mai dovrei fare una cosa del genere?» E quelli, gli organizzatori, si scusarono dicendo che se non facevo così, probabilmente la maggior parte avrebbe messo soltanto poche migliaia di lire, magari 1.000 o 2.000 lire, mentre alla pubblica domanda di chi avrebbe donato 50.000 lire, molti avrebbero aderito. Perché? Per farsi vedere dagli altri. Ebbene, posso dire che questo era proprio un modo di suonare la tromba, un modo che proprio non mi piaceva e non mi piace assolutamente. In seguito poi scoprii che la persona che mi aveva dato quel suggerimento era solito fare i suoi doni con una gran pubblicità intorno a sé. Ci sono poi altre persone che offrono generosamente, ma vogliono consegnare la propria offerta personalmente all'interessato. Ricordo che c'era un uomo in una chiesa che spesse volte mi offriva un assegno. Pensava magari che ne fossi talmente contento che prima o poi ne avrei parlato in pubblico o almeno in privato. Ma dato che io non facevo questo, un suo amico un giorno venne da me e mi disse: «Sai, il tal dei tali non è contento che tu non parli mai dei doni che lui ti dà». E poi continuò dicendo che non avevo mostrato abbastanza riconoscenza nei confronti di quel suo amico che la domenica prima mi aveva dato un assegno veramente sostanzioso. «È vero», io dissi, parlando con quell'uomo, e gli spiegai anche la ragione del mio comportamento. Dissi così: «Il tuo amico è un uomo di grandi mezzi, tu lo sai, è ricco, e l'assegno che mi ha dato domenica, in proporzione a quello che possiede, non è mica tanto. La domenica scorsa», continuai dicendo, «anche un postino, un portalettere, mi ha dato un'offerta e non ha voluto che aprissi quella busta prima di arrivare a casa. e neanche mi aveva raccomandato quel portalettere, mi aveva raccomandato che non facessi cenno della sua offerta a nessuno. Ebbene, io dissi parlando con quell'uomo, quell'uomo mi ha dato almeno il doppio del tuo amico in proporzione ai suoi mezzi. Se avessi perciò dovuto riconoscere, diciamo pubblicamente, la generosità di qualcuno, avrei dovuto parlare di quel portalettere. E invece lui stesso mi aveva proibito di farlo, quindi non avrei certamente potuto citare neanche il tuo amico. Perciò, amici miei, vi ho raccontato questi fatti soltanto come esempi. Io vorrei darvi un suggerimento. Quando fate un'offerta, quando fate un'opera buona, fatela rimanere fra voi e Dio. Perché? Perché basta che una terza persona sia coinvolta in questa, diciamo, faccenda, magari parzialmente, e voi non avrete nessun credito in cielo da parte di Dio. Quindi, quando fai un'opera buona, falla rimanere fra te e Dio e la persona alla quale magari hai fatto del bene. Qui, amici miei, con quest'ultimo suggerimento devo concludere per oggi, il tempo ormai è terminato. Io vi saluto e vi rimando al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Grazie amici per la vostra sintonia. Qui Eros Bacoccina che viene a voi e vi invita ad ascoltare la buona novella, il lieto annunzio della nuova vita che si può trovare in Cristo Gesù. Non siete stanchi di questa vita che fate, di tutte queste ansietà, di tutti questi problemi, delle incertezze che ci sono. Cristo vi offre una nuova vita. Parleremo di questo mentre considereremo il soggetto assai importante che chiede chi siano i figli di Dio. Siete voi figli di Dio? Come lo sapete? Ne siete certi? Ebbene, state con noi per questi pochi minuti e chiarificheremo una volta e per sempre questo argomento. Ma prima, eccovi un po' di musica.

Ed ora per la nostra meditazione ci rivolgeremo alle Sacre Scritture e dal Vangelo di Giovanni vi leggeremo al primo capitolo i primi 13 versetti. Vangelo di Giovanni, capitolo primo. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno ricevuta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per render testimonianza alla luce affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per render testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo era per venire nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventar figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Possa lo Spirito del Signore aiutarci a meditare in questo passaggio della sua santa parola.

Un giorno, mentre conversavo con un signore su un soggetto religioso, questi mi disse che lui dubitava l'esistenza di Dio per il semplice fatto che nel mondo c'è troppo male, troppe disgrazie. Guarda, mi disse, se tu potessi aver tutto e far tutto come Dio può fare, non faresti tu star sempre bene i tuoi figli? Non vorresti concedergli una vita tranquilla, scevra da afflizioni e dispiaceri? E come mai dunque, se c'è Dio, egli ci tratta così male, funestandoci con malattie, guerre e disgrazie? Che padre è? Questo argomento, che son certo pure voi avete sentito ripetere migliaia di volte, a prima vista sembra portare un buon punto ed avere una certa logica. Però dove completamente crolla è nell'assunzione che questo signore fece nel considerare che tutti gli uomini sono figli di Dio. Se così fosse, in verità, Dio sarebbe davvero crudele e malvagio, ma non tutti gli uomini sono figli di Dio. Quelli che lo sono, e Dio li tratta come un padre amoroso e continuamente li ricolma di beni e di benignità. Infatti, quando Gesù, parlando ai suoi discepoli, fece un paragone fra il Padre celeste e un Padre terreno, egli disse così: «E qual uomo fra voi, il quale, se il figliuolo gli chiede un pane, gli dia una pietra, oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi che siete malvagi sapete dar buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà egli cose buone a coloro che gliene domandano?» Oh ascoltatore, Dio ama i suoi figli e li protegge. Il salmista dice che come la chioccia copre i suoi pulcini sotto la sua ala, egli dà pace, tranquillità e infine vita eterna ai suoi figli. Ma chi sono questi figli di Dio? Erano solo gli apostoli a cui parlava? Sono forse gli ebrei? Forse quelli che sono iscritti nel registro di una delle numerose denominazioni? Chi sono i figli di Dio se non tutti gli uomini che egli creò a sua immagine e somiglianza? Ah, ecco dove la cosa si chiarifica. Dio ci creò. La Bibbia dice ci creò, non ci generò, e perciò tutti siamo sue creature. Ora, altro ed essere figlio, altro ed essere creatura. Creatura di Dio lo si nasce, figlio di Dio lo si diventa. Come? Per adozione, attraverso i meriti del suo unigenito figliuolo, il nostro Salvatore Gesù Cristo. La prima nozione di questo fatto la troviamo nel primo capitolo di Giovanni, che abbiamo appena letto e ripetiamo ora, e dice: «È venuto in casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto», eccolo qua, «egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio». Come vedi, figli di Dio lo si viene per diritto, e questo diritto viene dato solo da Gesù Cristo, solamente a quelli che l'hanno ricevuto. Gesù non dette questo diritto agli ebrei, né ai suoi parenti per la carne, né ai suoi amici, come neppure la scrittura dice: questo diritto non viene dato a chi è battezzato o a chi va sempre in chiesa, ma solo e semplicemente viene concesso a quelli che hanno ricevuto Gesù, a quelli che hanno creduto nel suo nome, i quali, la scrittura continua, non lo ottengono quale eredità essendo nati con quel privilegio, né lo ottengono per la volontà o decreto umano, ma perché sono nati da Dio. Osserva bene, nati da Dio. Per essere suoi figliuoli bisogna quindi essere nati da Lui. E come? Prima lo si nasce perché lo si accetta.
caro amico ascoltatore, hai tu accettato ancora su di te la signoria di Cristo? Hai tu creduto nel suo nome? Il suo nome vuol dire salvatore, redentore o liberatore. T'ha egli salvato? T'ha egli redento dalla pena del peccato? Ti ha liberato dalla condanna di esso? È lui, insomma, il tuo personale salvatore. Poi troviamo che sono nati da Dio, allora sei tu spiritualmente nato di nuovo. Come per aver vita materiale bisogna nascere alla vita fisica, così per aver vita spirituale bisogna rinascere ad essa. Poiché Dio è spirito e il suo regno è spirituale, bisogna nascere in una vita spirituale. Hai tu avuto questa importante esperienza? Meglio ancora, vorresti averla? Sei interessato? Nota bene che Gesù fece un'enfasi enorme su questo fatto e la rigenerazione spirituale fu costantemente predicata da Paolo, da Pietro e fu sempre ritenuta quale base importantissima nella conversione di una persona e nella sua ammissione nella Chiesa cristiana. Ascoltatore, vorresti tu essere adottato da Dio? Pensa bene a questo fatto. Nota una cosa, se tu vorresti adottare un bambino, quale adotteresti? Uno cattivo, ribelle, disubbidiente, recalcitrante, con una cattiva disposizione, tutto sporco? O uno che è buono, amabile, obbediente e rispettoso? In quale categoria cadi tu nei tuoi riguardi verso Dio? Sei disposto a cambiare vita? Sei disposto ad andare attraverso il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo? Sei disposto a lasciare tutte le cose vecchie ed accettarne di nuove e divenire in Cristo una nuova creatura? Questo è l'unico mezzo con cui Dio può adottarti, l'unica via che la Sacra Scrittura insegna. Non ti illudere, non farti ingannare. Nessun rito, né sostanza materiale applicata al tuo corpo fisico può mai cambiare la natura della tua anima che è spirituale. Nessuna acqua benedetta né olio consacrato, come nessuna formula recitata sia in italiano o in latino, potranno mai cambiarti il cuore né darti una nuova direzione. Se così fosse possibile, tutti saremmo bravi, il mondo sarebbe un paradiso. Figli di Dio lo si diventa per mezzo di Cristo, accettando la sua signoria e abbandonandoci a Lui. E questa è una decisione che ogni persona deve fare da sé deliberatamente, con le sue proprie facoltà e libera scelta. Un passo così non può essere fatto da un bambino neonato né da altri per lui. Caro amico, figli di Dio lo si diventa quando noi, di per prima e di propria volontà, rigettando, rinunciando alla nostra vita peccaminosa, con pentimento ci ravvediamo e decidiamo di seguire Cristo, rivestendoci della sua giustizia e mettendoci al suo servizio. I figli di Dio sono quelli che scelgono di diventare tali, e tu puoi divenire uno se così scegli. Però considera bene il passo, poiché come tale dovrai agire. Il tuo linguaggio ha bisogno di essere cambiato, come i tuoi desideri, le tue aspirazioni. I tuoi vizi bisogna che vengano abbandonati, pure forse certe tue amicizie. Se tu vuoi regnare con Cristo devi pure soffrire. Se tu con Lui morirai al peccato, con Lui pure risorgerai a novità di vita. Nella condizione che sei ora, tu ti sentiresti strano e pellegrino in un mondo spirituale, ma se tu accetti Gesù, allora diverrai straniero e pellegrino in questa vita materiale. No, non sono tutti figli di Dio, ma tutti possono divenirlo. A tutti è dato questo privilegio, ma pochi sono quelli che se ne avvantaggiano.
Se nel mondo c'è male, dolore, sofferenze, non è perché Dio non agisce come padre, ma piuttosto perché le sue creature non vogliono assoggettarsi a Lui e divenire Suoi figli. Chiamano Dio padre, ma poi vivono come orfani. Non lo ubbidiamo, non lo prendiamo in considerazione, non gli rendiamo l'onore dovuto, ma ci ricordiamo di Lui e a Lui vogliamo correre solo quando siamo nel problema. Il proverbio dice: tal padre, tal figlio. Considera allora la santità, la purezza, la bontà di Dio, poi guardati ed esaminati attentamente. Dimmi, puoi tu chiamarti suo figlio? In che cosa l'assomigli? Oh ascoltatore, in verità siamo così lontani da quello che Dio vorrebbe che fossimo. Oh quanto siamo cambiati da quell'immagine a cui noi eravamo stati creati a somiglianza. Ma vedi, c'è ora offerta un'opportunità di ritorno, come nella parabola del figlio prodigo. Il padre ci aspetta, malgrado noi l'avessimo ripudiato e dissipato i suoi tesori vivendo dissolutamente, egli è pronto ad aspettarci, ma come quel figlio noi bisogna che ci umiliamo, che rientriamo nei nostri sensi e che andiamo a lui ammettendo i nostri errori e i nostri peccati. Naturalmente questo cambiamento di vita, queste nuove cose che devono venire a possedere il nostro cuore, non sono in noi e noi non possiamo metterle in atto, perché in noi non c'è altro che peccato. Ma cari amici, quando noi ci assoggettiamo al Signore, quando noi invitiamo la Sua Signoria dentro di noi, la Bibbia ci dice che il Suo Spirito viene a prendere possesso della nostra vita e Lui ci dà questi doni, Lui ci dà questa forza, Lui ci fa morire al peccato, lo Spirito Santo ci guida in rettitudine e ci sostiene nella lotta che dobbiamo fare per venir nuove creature.

cari ascoltatori, noi dobbiamo assoggettarci, sottometterci quali schiavi al Signore Gesù, e allora saremo ricevuti come figli e come tali saremo rivestiti da Lui e godremo delle sue ricchezze. Amico in ascolto, ti rendi conto che tu hai bisogno del Padre Celeste? Lo vedi quanto sei così lontano da Lui? Non senti tu il suo bisogno? Ricordati, quando gli amici ti mancheranno, quando tutto fallirà, c'è sempre ancora speranza nell'immensità del suo amore e della sua misericordia. Una cosa, amico ascoltatore, non ti considerare giusto di per conto tuo, non perché sei onesto, bravo e buono e un buon padre di famiglia o una buona madre, tu possa pensare di aver già ricevuto l'adozione. L'adozione viene con una decisione che tu devi fare. Noi preghiamo che tu voglia farla ora, mentre il Signore ti aspetta. Che Dio ti benedica. Oh buon Padre, noi vogliamo pregarti per questi nostri cari ascoltatori che ci hanno ascoltato ora con questo programma. Ti chiediamo che tu lo voglia usare affinché possa esso illuminare la loro mente e il loro cuore e portarli a te. Questo te lo chiediamo nel nome del Signor Gesù Cristo, per la sua gloria e per la salvezza delle anime. Amen. Cari ascoltatori, se noi possiamo esservi di aiuto in qualsiasi maniera, vi esortiamo a scriverci, noi saremo ben pronti a corrispondere con voi. Sempre rispondiamo personalmente a tutti.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Allora, siamo nel libro di Secondo Samuele e faremo capitolo 22 e i primi versetti di capitolo 23. Come titolo del messaggio questa volta abbiamo dall'inizio alla fine della faccenda. Dall'inizio alla fine della faccenda. La volta scorsa insieme abbiamo letto in Secondo Samuele 21:15 che i Filistei mossero di nuovo guerra ad Israele e Davide scese con i suoi servi a combattere contro i Filistei e Davide si stancò. E l'incoraggiamento era, no? Cioè io finché ho forza, finché ho vita, voglio vivere per la gloria di Dio, voglio che la mia vita conti per le cose eterne, mentre ho la forza di farlo. E Davide sta arrivando alla fine del suo regno, 40 anni di regno. E quindi abbiamo delle ultime parole, infatti se guardate con me in capitolo 23, versetto 1, leggiamo: queste sono le ultime parole di Davide. Vedremo altre cose, vedremo un censimento, vedremo il raggruppamento delle risorse per fare il tempio, ma stiamo arrivando alla conclusione pubblica, alla fine del suo regno pubblico. E le ultime parole di qualcuno spesso sono le più importanti. Speriamo di avere quella consapevolezza. Il più che ci approssimiamo all'eternità, il più vogliamo essere snelli, pronti, spirituali. E Davide arriva. E quindi è bellissimo vedere questo momento nella vita di re Davide. Secondo Samuele 22, guardate come versetto 1. Davide rivolse all'Eterno le parole di questo cantico nel giorno che l'Eterno lo liberò dalla mano di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul. Egli disse. È interessante, qui vediamo quando aveva intonato questo cantico, era all'inizio del suo regno 40 anni fa, quando Dio aveva liberato Davide dalla mano di Saul, il suo nemico più grande, diciamo. Più avanti lui dirà queste cose, il mio nemico più grande. E 40 anni fa lui vedeva un uomo come il nemico più grande. E ora magari con la consapevolezza, il senno di poi, lui può dire, anzi, Saul non era il nemico più grande della mia stessa anima. Forse era se stesso, forse era il diavolo. Abbiamo nemici più grandi di quelli che pensavamo 40 anni fa che fossero. E trovo interessante che adesso alla fine della sua vita lui canta di nuovo, lui inserisce di nuovo un canto vecchio con una vista fresca magari. Infatti questo cantico di capitolo 22 è quasi parola per parola uguale a Salmo 18. E quindi Davide ripesca qualcosa di vecchio e lo ricanta nella sua vita. Magari una domanda per alcuni di noi. C'era mai un momento che hai cantato un canto per Dio che sarebbe ora che lo ripeschi e lo ricanti a Dio con una consapevolezza in più? Di rivisitare la fedeltà di Dio. Ora lui alla fine del suo regno, alla fine della sua vita, rivisita la fedeltà di Dio. Ed è buono anche per noi. La vita presenta più momenti per riflettere e per rivisitare quei momenti, quei canti vecchi nella nostra vita. Davide, dopo 40 anni di regno, cantò di nuovo. Mi piace quel cantico di Nico Battaglia, no? Io canto ancora. Davide canta ancora, versetto 2, l'Eterno è la mia roca, la mia forza e il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, la potenza della mia salvezza, il mio alto rifugio, il mio asilo. O mio Salvatore, tu mi salvi dalla violenza. Io invoco l'Eterno che è degno di essere lodato e sono salvato dai miei nemici. Le onde della morte mi avevano circondato e i torrenti della distruzione mi avevano spaventato. Versetto 6. I dolori dello Sheol mi avevano avvolto e i lacci della morte mi stavano davanti. A volte noi ci identifichiamo con Davide. Tutto quello che ci capita, prove, difficoltà, e diciamo nel nostro cuore, dove sei Dio? Difficoltà capitano anche al cristiano, sì. E noi abbiamo una marcia in più però, abbiamo la presenza di Dio. Tutto il mondo, Dio fa piovere sui giusti e gli ingiusti ugualmente. Se tu sei giusto o ingiusto, la pioggia arriva. Però noi possiamo affrontare le difficoltà di questo mondo decaduto con la presenza e l'aiuto di Dio e vivere la testimonianza della sua fedeltà. E potremmo dire, ma Davide, 40 anni fa quando fuggivi da Saul eri nel deserto della Giudea, magari ad Engedi, questa roccaforte sopra il Mar Morto lì in Israele. Engedi è un posto sperduto con un sorgente d'acqua che scorre in mezzo a questa roccia. Tu dici Engedi, no? Non è la tua roccaforte. Come mai che tu dici che l'Eterno è la tua rocca? L'Eterno è il tuo alto rifugio, versetto 3. Davide 40 anni fa e forse ancora di più adesso, alla fine della sua vita, ha visto che l'opposizione di Saul in realtà era l'opera di Dio nella sua vita. Il suo rifugio ad Engedi non era Engedi, ma era Dio stesso che lo proteggeva. E non so per voi, ma io sempre di più voglio vedere le sfide che arrivano come una promessa di Dio per la mia crescita. Giacomo ci incoraggia nella sua epistola, nel Nuovo Testamento, che quando ci capita qualche prova di non pensare che sia qualcosa di strano, ma queste cose sono disegno di Dio affinché Dio ci santifica di più. Oh no, cosa faccio? Non so. È un'opportunità che Dio possa dimostrarsi fedele nella mia vita. Ogni prova è un'opportunità di adorazione. Cosa abbiamo visto insieme nella Genesi 22, quando Abramo doveva sacrificare il suo figlio Isacco? Abramo andò sul monte e disse ai servi, io e il ragazzo saliamo, adoreremo e torneremo da voi. Abramo magari aveva una perplessità. Cosa farà il Signore? Non so. Io ho la promessa che Isacco deve vivere e il comando di offrirlo in olocausto e in qualche modo Dio si dimostrerà fedele. E spesso anche noi ci troviamo davanti ad un Mar Rosso e non sappiamo come Dio farà, ma Dio sarà fedele. Quindi è meglio aspettare e vedere come Lui si farà presente come alto rifugio nelle nostre vite. Non era Engedi, ma era il Signore che lo proteggeva. Poi andando avanti, versetto 7, Davide continua nel Salmo, in questo cantico, Salmo 18, secondo Samuele 22, nella mia angoscia invocai l'Eterno e gridai al mio Dio. Dio non ha paura della tua sincerità e Dio non vede l'ora che tu rivolgi una preghiera a Lui, anche gridando. Nella tua angoscia abbiamo la decisione o rimanere soli in questo mondo di angoscia o rivolgere una preghiera a Dio anche gridando a Lui. E mi piace, Davide dice, egli udì la mia voce dal suo tempio e il mio grido giunse ai suoi orecchi. E tu dici sì, però lui è re Davide. Certo, Dio ascolta le preghiere di Re Davide. Certo, Dio ascolta le preghiere dell'Apostolo Paolo. Certo, Dio ascolta le preghiere del pastore della Chiesa. Ma le mie preghiere non sono sicuro che Dio li ascolta. Girate con me un attimo nel libro dei Atti degli Apostoli, nel Nuovo Testamento. Atti capitolo 10. E c'è una storia che mi rincuora molto spesso. C'è un non credente italiano chiamato Cornelio. Ancora lui non ha sentito riguardo alla croce di Cristo, la resurrezione di Gesù, non ha sentito il Vangelo, ma è un uomo che con la sincerità del suo cuore rivolge una preghiera a Dio. Atti 10, versetto 3 e 4. Egli vide chiaramente in visione questo Cornelio, verso l'ora nona del giorno, nel pomeriggio, un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: Cornelio, un non cristiano. E quindi tu a volte, ma Dio non ascolta le mie preghiere. Qui abbiamo la storia di un non credente che Dio gli manda un angelo per nome Cornelio. Non so se un angelo dovesse presentarsi a te, come reagiresti, come reagirei, non so. Ed egli, versetto 4, guardandolo fisso e tutto spaventato, disse: Che c'è, Signore? Allora l'angelo gli disse: Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite davanti a Dio come una ricordanza. Io trovo di grande incoraggiamento che Dio non ascolta soltanto alle preghiere di un re, le preghiere di un credente, ma anche alle preghiere di un non cristiano. Sì, poi Dio manda Pietro, Pietro gli predica il Vangelo, Cornelio crede nel Vangelo, viene battezzato con la presenza di Dio e salvato poi. Deve credere nel Vangelo, sì. Pregare e essere ascoltato non basta per la salvezza, però Dio è attento anche alle preghiere di un non credente di nome Cornelio. E quindi quanto di più tu, io, noi che siamo già figli suoi, che Dio ascolta attentamente alle nostre preghiere e salgono come ricordanza davanti a Lui. Signore, non so come farò, non so come faremo. Padre, però nella mia angoscia io grido a te con sincerità e dico: Signore, non so cosa fare. Sii tu per me salvezza, protezione, provvedi tu, Padre, io ho bisogno di te. Tornando, Davide prega nella sua angoscia e il suo grido giunse agli orecchi di Dio. E versetto 8, allora la terra fu scossa e tremò, le fondamenta dei cieli furono smosse e scrollate, perché egli era acceso d'ira. Versetto 9, un fumo saliva dalle sue narici e un fuoco divorante gli usciva dalla bocca. Da lui sprizzavano carboni accesi. Sembra che descrive un dragone qui, no? Egli abbassò i cieli e discese con una densa caligine sotto i suoi piedi. Versetto 11 e 12, cavalcava sopra un cherubino e volava e appariva sulle ali del vento. Per padiglione intorno a sé aveva posto le tenebre, l'oscurità delle acque e le dense nubi del cielo. Magari anche tu a volte guardi verso Dio e dici: Dio, perché ti nascondi da me nella mia ora di angoscia? In questo momento difficile sembra, Signore, che sei nascosto e avvolto di tenebre. Dove sei? Versetto 13, dallo splendore che lo precedeva si sprigionavano carboni ardenti, come un dragone che, che getta fuori fuoco qua. Versetto 14, l'Eterno tuonò dai cieli e l'Altissimo fece udire la sua voce. Aventò saette e disperse i nemici, scagliò le sue frecce e li disperse, i lampi dal cielo. Allora apparve il letto del mare, le fondamenta del mondo furono scoperte al rimprovero dell'Eterno, al soffio del vento delle sue narici. A me piacciono tanto le parole in Ebrei, l'Epistola agli Ebrei, capitolo 12. Riguardo il fatto che noi, Chiesa, abbiamo a che fare con il Creatore dell'Universo, un Dio Santo, un Dio Potente, il tuo Creatore che ti conosce per nome. Cornelio, ti vedo. È un Dio santo, un Dio potente con la quale abbiamo a che fare. Ebrei 12, se volete leggere con me dal versetto 25, lo scrittore disse: guardate di non rifiutare colui che parla, perché se non scamparono quelli che rifiutarono di ascoltare colui che promulgava gli oracoli sulla terra, quanto meno scamperemo noi se rifiutiamo di ascoltare colui che parla dal cielo, la cui voce scosse allora la terra, Dio che creò i cieli e la terra con la sua stessa parola. ma che ora ha fatto questa promessa dicendo: ancora una volta io scuoterò non solo la terra, ma anche il cielo. Or questo ancora una volta sta ad indicare la rimozione delle cose scosse, come di cose che sono fatte affinché rimangano quelle che non sono scosse. Abbiamo a che fare con un Dio santo, un Dio che scosse le fondamenta della terra stessa. E Dio permette anche tempi di angoscia nella nostra vita affinché venga scossa ciò che appartiene alla nostra carne, affinché ciò che è fatto da noi vada via e che rimanga solo cose sue. Dio permette le difficoltà nella nostra vita per santificarci e per renderci più simile a se stesso. Lui scosse le cose a volte nella nostra vita. Poi Ebrei 12, 28 e 29. Perciò, ricevendo il regno che non può essere scosso, mostriamo gratitudine mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole, con riverenza e timore. Se c'è qualcosa che venga scossa, bene, perché io voglio che rimangano solo quelle cose eterne. E voglio riceverle con gratitudine e servire Dio con santo timore. E versetto 29, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Davide, alla fine della sua vita, qui in Secondo Samuele 22, ricorda quel cantico che aveva cantato all'inizio del suo regno, e ora lui magari con una consapevolezza in più dice: Signore, sì, nella mia vita hai scosso qualcosa e sei stato fedele ognuno di questi 40 anni del mio regno magari. Secondo Samuele 22, 17, egli dall'alto stese la mano e mi prese e mi trasse fuori dalle grandi acque. Magari Davide, riflettendo sulla fedeltà di Dio di togliere Saul nel momento opportuno. Magari quando Ishbosheth con Abner si sono sorti in ribellione a Davide, Davide era paziente anche davanti ad Ishbosheth. Davide era paziente davanti anche ad Ahithophel e Absalom. Ribellione dopo ribellione, angoscia dopo angoscia, con il senno di poi lui dice in fin di vita: Dio, mi hai sempre tirato fuori da ognuna. E anche noi, magari chi ha 30 anni, chi ha 40 anni, posso guardare a qualche cosa che ho attraversato l'anno scorso e dire: Signore, sei stato con me, sono qui. E allora per l'angoscia di oggi sarai ancora con me. Ed è buffo, no? Cioè, noi spesso viviamo da preoccupazione in preoccupazione, come se non abbiamo il creatore dell'universo che bada su di noi. E se siamo figli suoi, non possiamo avere quella fiducia eterna che lui ci porterà fino in fondo. Davide arriva alla fine e dice: Signore, mi hai tratto fuori dalle grandi acque. Cantando questo magari 40 anni fa non sapeva ancora di tutte le cose che doveva attraversare ancora. E ora canta di nuovo. Versetto 18, mi liberò dal mio potente nemico. Saul, allora altri nemici che sono venuti poi, e da quelli che mi odiavano perché erano più forti di me. Davide ora in fin di vita che si stancò e non può più combattere contro i filistei, veramente sono più forti di me ora a 70 anni, ora nella sua vecchiaia, cosa può fare? E Dio ci conduce verso una fine sempre più ristretto, dove veramente l'unica forza che abbiamo è la fiducia in Dio. Erano più forti di me. Il guaio della nostra gioventù è di pensare che abbiamo grandi forze e ci inganniamo. C'è anche una bellezza nell'invecchiare, perché dobbiamo veramente dipendere da Dio sempre di più. Il versetto 19, essi mi erano venuti contro nel giorno della mia calamità, ma l'Eterno fu il mio sostegno e mi trasse fuori al largo. Egli mi liberò perché mi gradisce. Davide aveva cantato questo prima di aver peccato contro Bathsheba, prima di aver ucciso Uria, prima di aver commesso grandi errori. E magari allora lui cantava: io sono un uomo giusto, lui mi gradisce. Ma ora, con il segno di poi, la sua giustificazione deve essere basata su qualcos'altro, perché ha una consapevolezza in più di quanto sia peccatore. E anche noi, con il passare degli anni, siamo ancora più consapevoli. Solo a motivo di Cristo posso gradire a Dio. Versetto 21, l'Eterno mi ha retribuito secondo la mia giustizia e mi ha reso secondo la purità delle mie mani. Strano, no? Avendo commesso adulterio, avendo commesso omicidio, la purezza delle mie mani, Davide. Versetto 22, perché ho osservato le vie dell'Eterno e non mi sono empiamente sviato dal mio Dio. E leggiamo delle parole di Davide che non sembrano in linea con la storia della sua vita. Sembra strano, no? Non era tanto un uomo perfetto. E lui continua, guardate come versetto 23, poiché ho tenuto davanti a me tutte le sue leggi e non mi sono allontanato dai suoi statuti. Mica vero, Davide. Versetto 24, sono stato integro verso di lui e mi sono guardato dalla mia iniquità. Perciò l'Eterno mi ha reso secondo la mia giustizia, secondo la mia purità, guardate come davanti ai suoi occhi. Questa è una domanda della Bibbia che vediamo storia dopo storia dopo storia. Ogni eroe della Bibbia, Adamo, Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Giosuè, storia dopo storia abbiamo visto cosa? Fallimento dopo fallimento dopo fallimento. E anche noi, magari anni fa abbiamo iniziato a seguire il Signore. E abbiamo creduto, Signore, grazie per la vita perfetta che mi hai dato, grazie per la giustificazione, grazie per la salvezza. Rendimi secondo le mie buone opere, no? Avendo iniziato un percorso con Dio, poi dopo un po' di vita e dopo più fallimenti, e magari con accuse dagli altri verso di noi, anche giustamente. Io non posso dipendere più sulla mia buona testimonianza perché ho fallito qui, ho fallito lì. E ognuno di noi siamo spinti verso la consapevolezza che sono abbastanza ipocrita, in un certo senso. Ciò che credo, la mia perfezione, la giustizia, la salvezza, si è basato veramente sulle mie opere, sì, fallisco. Però il Vangelo, storia dopo storia, presenta la punto di vista di Dio verso di noi. Davanti ai suoi occhi, lui mi vede in un modo che il mio vicino non mi vede. Magari Shimei che lanciava sassi e polvere verso Davide nella ribellione di Absalom, minacciava, accusava, Ahitofel accusava Davide, erano accusatori dei fratelli. E parlavano giustamente, perché lui era un uomo fallito. Tu sei una donna fallita. Buona notizia. Io sono un fallimento in me stesso. Ma il Vangelo è un messaggio diverso di ogni altra religione, perché non si la mia giustizia non si basa sulla mia punto di vista, la tua di me, ma l'ottica di Dio attraverso il filtro del sangue di Cristo sparso per me, secondo la mia purità davanti ai suoi occhi. Signore, ho peccato contro di te e contro di te solamente. Basta la tua opinione di me. In versetto 26 al 28, tu ti mostri pietoso verso l'uomo pio e retto verso l'uomo retto. Ti mostri puro col puro e ti mostri astuto col perverso. Tu salvi la gente afflitta, ma il tuo sguardo si ferma sugli altri per abbassarli. Come ben scrisse Pietro, 1 Pietro 5, 5, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Io, Signore, mi abbasso. Voglio venire a te in umiltà, con onestà di cuore, e confessarti i miei peccati. E credere che tu hai un'ottica di me diversa.

questo momento. Versetto 30, con te posso assalire una schiera. Con il mio Dio posso saltare sopra un muro. Magari lui in fin di vita, 70 anni, non può più combattere. Pensa magari a Seconda Samuele 5, quando hanno preso la città di Jebus, che divenne Gerusalemme, salendo sulle mura. Lui non può più uscire a 70 anni con le forze che aveva. Ma con te sì, Padre, posso. Con Cristo posso fare qualunque cosa. Se all'interno della sua volontà per me, Signore, con te, posso fare qualunque cosa. Abishai aveva detto, Davide, non esci più in guerra con noi. E magari Davide è a casa, Signore, con te posso. Posso andare in guerra ancora. Versetto 31 al 34, la via di Dio è perfetta. La parola dell'Eterno è purificata col fuoco. Egli è lo scudo di tutti quelli che sperano in Lui. Io guardo ai miei finora, quanti anni adesso, dimentico gli anni, 18 anni in Italia. E mi ricordo di essere arrivato in Italia, avevo 21 anni, una valigia, la chitarra che ancora ho, avevo $500 al mese di sostegno missionario, ho venduto la mia Ford Mustang dal 66, quindi avevo $5,000 in banca, che sono finiti in 6 mesi. E mi ricordo l'angoscia, dopo 6 mesi in Italia, Signore, forse ho sbagliato a vendere la mia macchina, forse ho sbagliato a venire in questo, forse non so, Signore, cosa faccio? E non so per voi, ma possiamo guardare all'indietro, ai nostri 40 anni di regno, e ricordarci questa sera della fedeltà di Dio, tappa in tappa? Signore, sei stato con me in quel momento di confusione e tenebre. Signore, sei stato luce per me in quella situazione. Sì, luce anche oggi. Le vie di Dio sono perfette. È Dio che ci conduce. E quindi non c'è niente che ci capita che deve per forza mandarci in crisi. Versetto 32, infatti, chi è Dio all'infuori dell'Eterno? E chi è la roca all'infuori del nostro Dio? Dio è la mia potente forza e rende la mia via perfetta. Tu dici, la mia via non sembra perfetta. Lui lo sta rendendo perfetto. È un cammino. Lui ci sta santificando. Perché è il Signore che renderà la tua via perfetta. Versetto 34. Egli rende i miei piedi simili a quelli delle cerve e mi rende saldo sui miei alti luoghi. E Dio, colui che è all'opera in ciascuno di noi. Versetto 35, egli ammaestrava le mie mani alla battaglia e le mie braccia possono tendere un arco di bronzo. Abishai, non dirmi che non posso uscire in guerra ancora. No, uomo 70 anni, dammi il mio arco di bronzo. Ti faccio vedere che forza che ho. Lui ricorda la forza che aveva prima e ora è ancora più consapevole che quella forza deve essere Dio in lui. C'è una bellezza nella vecchiaia, perché le nostre facoltà vengono meno e dobbiamo trovare forza in Dio. Versetto 36, tu mi hai anche dato lo scudo della tua salvezza e la tua benignità mi ha reso grande. Se c'è qualcosa di buono in me è perché è Dio che me lo dà. E Cristo in me speranza di gloria. Lui mi ha reso grande. Versetto 37, tu hai allargato i miei passi sotto di me. I miei piedi non hanno vacillato. Io ho inseguito i miei nemici e li ho distrutti e non sono tornato indietro prima di averli annientati. Li ho annientati e schiacciati ed essi non hanno più potuto rialzarsi. Essi sono caduti sotto i miei piedi. Tu mi hai cinto di forza per la battaglia e hai fatto piegare sotto di me quelli che si alzavano contro di me. Davide in fin di vita è stato Dio a fare questo, è stato Dio a provvedere quel lavoro. Siamo qui, chiesa, perché Dio è buono. 35 e 40, Signore, tu hai fatto in me. E 41 e 46, tu, Signore, hai combattuto per me verso quelli fuori. Hai fatto voltare le spalle ai miei nemici davanti a me e io ho distrutto quelli che mi odiavano. Hanno guardato, ma non vi fu chi li salvasse. Hanno gridato all'Eterno, ma egli non rispose loro. Io li ho stritolati come la polvere della terra.
li ho frantumati e calpestati.

0: come il fango delle strade. Tu mi hai liberato dalle contese del mio popolo. Poco fa, quando Davide è rientrato dopo questa ribellione di Absalom, le 11 tribù litigavano con quelle di Giuda e c'erano contese. E non è facile per un leader tenere pace in un gruppo. E Davide dice: Padre, tu mi hai liberato da ogni contesa. Tu hai conservato capo, mi hai conservato capo delle nazioni. Un popolo che non conoscevo mi ha servito. I figli degli stranieri si sottomettono a me. Appena sentono, mi ubbidiscono. I figli degli stranieri si sono persi d'animo. Sono usciti tremanti dalle loro fortezze. Viva l'Eterno! Di nuovo 47-51, lui riflette sull'opera di Dio in sé, riflette sull'opera di Dio verso i nemici e conclude questo salmo adorando Dio. 47-51, viva l'Eterno, sia benedetto la mia roccia, sia esaltato Dio la roccia della mia salvezza, e Dio che fa la vendetta per me. Io non devo mettere fine ad ogni cosa, io non devo avere una risposta pronta ad ogni minaccia. Signore, vedi tu prenderai cura, io non devo fare vendetta, Signore, tu vedi la storia. C'è grande riposo in questo. Versetto 49, e mi libera dai miei nemici, tu mi innalzi su quelli che si levano contro di me, e mi liberi dall'uomo violento. Non più Saul, ma magari Satana nella sua vita. Versetto 50, perciò, o Eterno, ti celebrerò fra le nazioni e canterò le lodi del tuo nome. Grandi liberazioni egli concede al suo re e usa benignità verso il suo unto, verso Davide e la sua discendenza per sempre. Chiudendo questo momento, capitolo 23, da 1 a 7, Davide ricanta questo cantico da 40 anni fa e aggiunge qualche dettaglio in più, e io amo quello che c'è scritto. Perché magari all'inizio del nostro cammino come cristiani, magari tu hai un desiderio di servire Dio, tu hai una forza per farlo. Dai, alziamoci, dai, facciamo, magari appena sposato, 1000 progetti, forza, no? Ma verso la fine della tua vita, l'ottica cambia. E come vuole essere ricordato Davide? Se lui può scegliere qualunque titolo, grande re, grande soldato, quale titolo sceglie Davide per se stesso? Quale titolo scegli per te stesso? Cosa sarà scritto sulla lapide quando morirai? Capitolo 23, versetto 1, queste sono le ultime parole di Davide. Così dice Davide, figlio di Isai. Magari questa frase, quel figlio di Isai, che era minaccia di Goliath, che era minaccia di Ahitophel, lui non è niente che quel piccolo Davide, figlio di Isai. Lui ora, in fin di vita, non ha paura di identificarsi come figlio di Isai. Così dice l'uomo che fu elevato in alto. Io sì, io ero piccolo e riconosco quanto ero piccolo, anche se Dio mi ha portato in questo posto di leadership, di ricordarci sempre piccoli, chiesa. E cosa dice di questo uomo elevato in alto, l'unto di Dio di Giacobbe, il dolce cantore d'Israele? Invece di essere nominato re, di essere grande guerriero, colui che ha ammazzato Goliath, lui dice: chiamatemi colui che canta. Perché è questo, secondo me, quello che era più prezioso per Davide alla fine della sua vita, la sua adorazione verso Dio. E voi che siete sposati, voi uomini che volete essere leader, versetto 2 a 4, che tipo di uomo dovresti essere? Che tipo di uomo dovrei essere? Forte, coraggioso, guerriero. No, cosa dice Davide riguardo le caratteristiche di un buon re? Lo Spirito dell'Eterno ha parlato per mezzo mio e la sua parola è stata sulle mie labbra. Il Dio d'Israele ha parlato, la roccia d'Israele mi ha detto, colui che regna sugli uomini. Vuoi conoscere il desiderio di Dio per un leader, un uomo secondo il cuore di Dio? Colui che deve regnare sugli uomini con giustizia, un uomo retto, un uomo che ha timore di Dio, versetto 3. Versetto 4, come la luce del mattino al sorgere del sole, chiarezza, luce, non c'è più tenebre. Il prossimo punto, lui dice, così deve essere l'uomo che regna sugli uomini come il mattino senza nuvole. Eravamo in vacanza, molti di noi eravamo in vacanza, un giorno pescando al fiume è arrivata una tempesta. Ho detto a mia moglie, è meglio che mettiamo tutto in macchina e torniamo a casa, perché all'improvviso il cielo limpido e bello si oscurò. E avevamo paura di qualche lampo. Magari io avevo paura, lei voleva vivere sotto la pioggia perché ama queste cose. Però un uomo secondo il cuore di Dio è come un cielo senza nuvole che non minaccia una tempesta pericolosa. E poi quello che io amo di più, che ho sottolineato nella mia Bibbia molti anni fa, ed è la cosa che mia moglie mi dice sempre, no? Magari dopo che litighiamo, e dico, cosa ti serve? Ho bisogno di un po' di gentilezza, un po' di tenerezza. E Dio mi ha parlato anni fa con questo versetto, David, se vuoi essere un buon marito, voglio anch'io che tu sia tenero verso tua moglie. L'uomo che regna sugli uomini, un leader, secondo il cuore di Dio, sarà come l'erbetta della terra. Nell'ebraico è questa erbetta tenera, tenera erba che spunta dopo lo splendore che esce dopo la pioggia. Magari dopo un po' di tempesta, l'acqua che cade, cielo limpido e un po' di erbetta che cresce. Davide in fin di vita, alla fine della sua faccenda, dice così voglio essere. Come un pizzico di erba che spunta dalla terra. Perché l'uomo, chiese se vogliamo ammetterlo o no, è come l'erba del campo. Davide disse, versetto 5, non è forse così la mia casa davanti a Dio, poiché egli ha stabilito con me un patto eterno, ordinato in ogni cosa e sicuro. Non farà egli germogliare la mia completa salvezza e tutto ciò che io desidero? Ma gli scellerati saranno tutti quanti buttati via come le spine, perché non si possono prendere con le mani. Chi le tocca con le spine del campo si arma di un ferro o di un asta di lancia, esse sono interamente bruciate sul posto col fuoco. Preghiamo insieme, Signore, grazie che Davide finisce la sua storia non riflettendo sulla sua grande forza di combattere secondo la carne, ma riconosce la verità della situazione che un grande uomo di Dio, una grande donna, sarà la persona che riconosce la sua debolezza e quanto sia piccola. Che non siamo altro, Signore, che tenera erba. Pensiamo a volte, Dio, di essere forti, di riuscire a fare questo o di fare quell'altro, però, Signore, aiutaci a realizzare se non fai tu un patto eterno con noi. Potremmo far gemogliare tante spine, però, Padre, vogliamo tenere erba. Vogliamo che tu, Padre, cresci in noi l'opera che tu vorresti. E che niente dei tuoi piani non vengano a galla. Padre, portaci avanti tappa per tappa verso anche la fine della nostra faccenda, sapendo che tu renderai dritto il nostro sentiero. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen.
1: Perché Gesù non ha abolito la schiavitù? È una bella domanda. Perché nel Nuovo Testamento non troviamo nessun invito diretto ad abolire la schiavitù? Anzi, la schiavitù sembra data per scontato come parte integrante della società. Questa è una domanda che viene fatta spesso dagli amici critici nei confronti della Bibbia. E vi dirò che è una perplessità condivisibile, forse non condivisibile, ma comprensibile. Dobbiamo riconoscere che nel corso dei secoli anche i cristiani stessi hanno contribuito ad alimentare questa perplessità con il loro comportamento. Si pensi ad esempio alla schiavitù in America, che tra il XVI e il XIX secolo ha coinvolto il trasporto di circa 12 milioni di esseri umani dall'Africa. Infatti dobbiamo ammettere che se è vero che molti cristiani sono stati abolizionisti, che hanno combattuto per l'emancipazione della schiavitù anche durante quel periodo, è altresì vero che tanti altri, pur dicendosi cristiani, erano sostenitori della schiavitù. La disputa morale sullo schiavismo fu uno dei principali motivi di attrito che portò alla guerra di secessione americana nel XIX secolo. E solo in seguito la pratica dello schiavismo fu resa illegale. Ma perché ci sono cristiani a favore della schiavitù e altri contro la schiavitù? Gesù non è stato chiaro su questo tema e il modo in cui si affronta questo problema dipende molto da cosa pensiamo che la Bibbia sia e da chi pensiamo che Gesù sia e cosa sia venuto a fare. E credo che proprio noi cristiani abbiamo qualche responsabilità nell'aver creato confusione su entrambi questi punti. La Bibbia non è un semplice insieme di regole, di cose da fare o da non fare, non è un elenco di quali siano tutte le cose buone e quali siano tutte le cose che devono essere rimosse dalla società. Gli scritti della Bibbia, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, vanno sempre visti nel loro contesto storico e culturale e hanno lo scopo di dare la sapienza e la conoscenza per fare le scelte giuste anche nella società moderna. Ma non troviamo direttamente indicazioni dettagliate per ogni tipo di società, piuttosto principi da applicare. Ad esempio, cosa intendo dire? Molti di noi amano la democrazia e sono pronti a difendere la democrazia, ma la Bibbia non si occupa di questo. La Bibbia non ci dice che in ogni paese del mondo deve esserci democrazia, monarchia, autocrazia o dittatura o altre forme di governo. Siamo noi esseri umani che, applicando dei principi, dovremmo saper riconoscere le forme di governo che garantiscono, ad esempio, più pace e giustizia. Le lettere del Nuovo Testamento non sono state date per regolare la società in cui viviamo. Lo scopo di Dio attraverso questi testi sembra piuttosto quello di modificare i cuori delle persone affinché con il proprio comportamento possano essere suoi buoni testimoni nella società e di riflesso possano contribuire a migliorare le condizioni della società in cui vivono. Fatta questa premessa, perché allora nel Nuovo Testamento non ci sono indicazioni chiare per lasciare liberi gli schiavi? Anzi, ci sono passi che danno per scontato che la schiavitù sia parte integrante della società, come dicevamo. Com'è possibile? Allora, innanzitutto, attenzione. Io non mi occupo della problematica più ampia della schiavitù in Israele, nell'Antico Testamento. Di questo mi occuperò probabilmente appena possibile. Oggi rimaniamo invece sulle problematiche che emergono dai testi del Nuovo Testamento, inseriti nella società dell'Impero Romano per quanto riguarda la schiavitù. Perché Gesù non dice nulla al riguardo? Gesù usa addirittura delle parabole in cui ci sono degli schiavi. Quindi era favorevole alla schiavitù? No, semplicemente non si è occupato di questo. Ha usato esempi tratti dalla società che lo circondava, punto. In quella società c'erano mille problemi di cui Gesù non si è occupato. I governatori romani erano violenti, facevano cose orribili. Eppure Gesù non ha speso tempo ad affrontarli. Gesù non ha nemmeno parlato di democrazia, non ha cercato di emancipare le donne in una società che di fatto le considerava cittadini di serie B. Gesù non si è nemmeno espresso pro o contro la pena di morte o su altri problemi importanti della società. Questo non vuol dire che quei temi non siano importanti per noi, ma vuol dire che la strategia di Gesù era diversa. Gesù non era un semplice insegnante di moralità. Gesù aveva la missione di salvare l'umanità in maniera più profonda, dando la sua vita per gli esseri umani affinché potessero essere riconciliati con Dio e trasformando le vite degli esseri umani non attraverso regolette morali ma attraverso un'opera spirituale più profonda in loro. Gesù sapeva che la sua missione come Messia, tra le altre cose, era quella di proclamare la liberazione degli oppressi. Infatti in Luca 4, versetti 18-19, di cui leggiamo solo una parte, citò Isaia 61. Allora, Luca 4, 18. Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi. Ma allo stesso tempo, Gesù sapeva che tutto ciò si sarebbe realizzato in maniera piena al suo ritorno, alla fine dei tempi. In Apocalisse leggiamo di un mondo in cui non ci sono più lacrime, non c'è più morte, non c'è più ingiustizia. Egli sapeva che ci sarebbe stato un tempo tra la sua prima e la sua seconda venuta in cui il grano sarebbe cresciuto con la zizzania. E questo è il tempo in cui stiamo vivendo negli ultimi anni, negli ultimi 2000 anni. La strategia di Gesù fu quella di formare dei discepoli che poi avrebbero portato avanti il regno di Dio predicando alle generazioni successive in attesa del suo ritorno, in cui davvero giustizia sarebbe stata fatta. Non si è preoccupato di fare la rivoluzione. La sua rivoluzione, se così vogliamo chiamarla, partiva dai singoli, dalla trasformazione dei singoli, non attraverso regolette, ma attraverso l'amore. I suoi discepoli avrebbero dimostrato qualcosa al mondo contribuendo al miglioramento della società attraverso l'amore. Giovanni 13,35, leggiamo: «Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri». Non sempre i cristiani stessi nella storia hanno capito questo, ma grazie a Dio ce ne sono stati tanti che lo hanno capito e che hanno fatto dell'amore verso il prossimo lo scopo stesso della loro vita. Cosa emerge dal resto del Nuovo Testamento? A prima vista la risposta non è incoraggiante. Nel resto del Nuovo Testamento non è proclamata apertamente l'abolizione della schiavitù. L'unica espressione diretta contro la schiavitù la troviamo nel fatto che i mercanti di schiavi vengono messi in un elenco insieme a categorie deprecabili, di cui viene detto che sono contrarie alla sana dottrina, e questo lo potete andare a leggere, non lo facciamo adesso, in Prima Timoteo 1,10, in cui vengono condannati tra gli altri proprio i mercanti di schiavi. Questo dimostra certamente attenzione verso un certo tipo di schiavitù, ma non basta a condannare la schiavitù in quanto tale, anzi, come chiunque può notare leggendo il Nuovo Testamento, ci sono versetti che incoraggiano gli schiavi a rimanere sottomessi ai loro padroni. Vediamo qualche esempio. Tito capitolo 2, versetto 9 e 10. Esorta i servi a essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa, a non contraddirli. Ma andiamo a leggere anche Prima Pietro capitolo 2, versetto 18. Domestici siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. E poi a questi testi si possono aggiungere altri che non andiamo a leggere, come Colossesi 3,22, oppure Efesini capitolo 6, versetti 5 e 8. Questi testi danno per scontato che lo schiavo deve comportarsi bene e accettare addirittura un padrone che lo maltratti. Non incitano mai lo schiavo a ribellarsi, ma soprattutto non incitano mai i padroni a lasciare liberi gli schiavi, al punto che viene dato per scontato che ci fossero anche dei padroni credenti che continuavano ad avere schiavi. Questo lo vediamo e lo leggiamo in Prima Timoteo capitolo 6, versetti 1 e 2. Tutti quelli che sono sotto il giogo della schiavitù stimino i loro padroni degni di ogni onore, perché il nome di Dio e la dottrina non vengano bestemmiati. Quelli che hanno padroni credenti non li disprezzino, perché sono fratelli, ma li servano con maggiore impegno, perché quelli che beneficiano del loro servizio sono fedeli e amati. Insomma, è comprensibile che di fronte a questi testi molti scuotano la testa. Non solo il Nuovo Testamento non abolisce la schiavitù, ma addirittura dà per scontato che ci siano padroni credenti. Insomma, com'è possibile? Tutto ciò è comprensibile solo se ricordiamo la strategia di Gesù, che anche i suoi discepoli hanno adottato. Non si tratta di fare la rivoluzione per cercare la giustizia sociale. Si tratta di trasformare la società essendo persone diverse. Nel momento in cui padroni e schiavi fossero state persone diverse, la schiavitù, come tanti altri problemi della società, sarebbero stati debellati quasi automaticamente. È una strategia corretta? Proviamo a chiederci che cosa sarebbe successo se la strategia fosse stata un'altra. Allora, se gli scrittori del Nuovo Testamento avessero cercato una rivoluzione sociale, cosa sarebbe successo? Nella società romana, dove la schiavitù era la colonna portante dell'economia, gli schiavi erano tantissimi. Nell'impero romano erano veramente tanti, l'economia dipendeva da loro, si stima tra il 25 e il 40% della popolazione. Il trattamento poteva essere vario, poteva anche capitare di avere un padrone più o meno gentile, ma normalmente i padroni potevano essere molto duri con i propri schiavi. Non era una bella condizione, la schiavitù. Se il cristianesimo avesse cercato di fare la rivoluzione, come sarebbe finita? La storia ci dà qualche esempio. Nel 73 a.C. Spartaco aveva provato a guidare la rivolta degli schiavi, ma finì con migliaia di morti repressi dal governo di Roma. Quindi Paolo e gli altri apostoli, o Gesù stesso, avrebbero dovuto incitare gli schiavi a fare lo stesso? finendo per farsi massacrare? L'intera chiesa sarebbe stata rasa al suolo da Roma se fossero stati dati insegnamenti di questo genere. E quindi non sembra una strategia praticabile. Ma oltretutto, molti schiavi si erano convertiti al cristianesimo. Anzi, il cristianesimo attirava soprattutto persone umili nella società. E questo è un punto interessante. Chi accusa gli insegnamenti cristiani di non essere a favore degli schiavi dovrebbe spiegare e chiedersi perché la maggioranza dei cristiani erano proprio schiavi. Al punto che il filosofo greco, Celso, accusava il cristianesimo, dicendo con disprezzo che i cristiani hanno riunito nient'altro che una moltitudine di schiavi, ragazzine, donne e fannulloni. Cioè, il cristianesimo attirava proprio le persone che nella società erano messe da parte. E questo è un dato molto interessante. Cosa attirava gli schiavi nel cristianesimo, nonostante non venga promossa in modo diretto la loro emancipazione sociale? Evidentemente, la valutazione che noi oggi diamo degli insegnamenti che troviamo nel Nuovo Testamento non erano percepiti come negativi nemmeno dagli schiavi di quel tempo. Forse pensiamo che fossero degli sciocchi e che noi la sappiamo più lunga? Non credo. Essi capivano ciò che noi fatichiamo a comprendere. Il cristianesimo mirava e mira a cambiare le persone e le relazioni tra le singole persone per poi cambiare la società solo di riflesso. Di fatto molti schiavi si convertivano. E da che cosa erano attirati? Beh, le lettere di Paolo si rivolgono a loro direttamente, così come si rivolgono direttamente alle donne e ai ragazzi, una cosa impensabile per l'epoca. All'epoca, se ci si rivolgeva ad uno schiavo, si parlava con il suo padrone. Invece Paolo parla direttamente ai servi, perché i servi sono persone, non sono cose che appartengono ad un padrone. Certo, non veniva detto loro di ribellarsi, veniva detto loro di resistere, di dare buona testimonianza nella loro condizione, perché sarebbe stato con il loro comportamento che avrebbero contribuito alla strategia di lungo termine, quella di trasformare la società. Certo, se potevano acquisire la libertà, cosa possibile nella società romana, erano invitati ad approfittare dell'opportunità, come Paolo scrisse in 1 Corinzi 7, 21, 22. Sei stato chiamato essendo schiavo? Non te ne preoccupare, ma se puoi diventare libero, è meglio valerti dell'opportunità. Perché colui che è stato chiamato nel Signore da schiavo è un affrancato del Signore, ugualmente colui che è stato chiamato mentre era libero è schiavo di Cristo. Allora, se poteva essere libero, doveva approfittarne, ma allo stesso tempo Paolo diceva allo schiavo di non preoccuparsi più di tanto di questa condizione. Perché? Perché Paolo, come gli altri apostoli, aveva semplicemente continuato ad applicare la strategia di Gesù. Non cercavano rivoluzioni nella società, cercavano di penetrare nella società con l'idea di trasformarla gradualmente, con la loro presenza di uomini e donne trasformate da Gesù. Oltretutto, qualcuno potrebbe obiettare che anche chi è libero è chiamato qui schiavo di Cristo, che potrebbe sembrare offensivo, ma attenzione. Attenzione al contesto del Nuovo Testamento, in cui Gesù aveva detto che il suo giogo era dolce, il suo carico leggero, e aveva detto anche ai suoi discepoli in Giovanni 15:15 che non li avrebbe più chiamati servi, ma amici. Quindi, attenzione, l'uso di questo linguaggio da parte di Paolo riferito ai credenti nei confronti di Cristo deve sempre essere contestualizzato e spiegato nel brano in cui è inserito. Infatti, poi dobbiamo dire che anche dei padroni si convertivano e diventavano cristiani, dovevano liberare gli schiavi? Beh, vi stupirà. Ma gli scrittori del Nuovo Testamento non si occupano di questo, si guardano bene dal dare un'indicazione diretta in tal proposito. E probabilmente per i motivi di cui abbiamo parlato prima, essendo già un movimento visto con sospetto, in cui c'erano molti schiavi, donne, ragazzi, beh, non era il caso di cercarsi problemi con le autorità e la classe dirigente delle città dell'impero romano. Non si parla quindi di liberare gli schiavi in modo diretto, tranne in una lettera, quella di Filemone, di cui leggerò qualche versetto dopo, in cui Paolo parla di questo, ma lo fa in modo velato. Emerge chiaramente il principio applicato da Paolo, quello di puntare alla trasformazione interiore che produce risultati duraturi, piuttosto che quello di ordinare ciò che era giusto fare. Insomma, nel Nuovo Testamento lo schiavo non è invitato a ribellarsi e il padrone non è invitato a lasciare libero lo schiavo. Non vengono quindi date indicazioni che potevano attirare l'attenzione dell'autorità. Tuttavia, entrambi, schiavi e padroni, si trovavano di fronte a principi di reciprocità nella Chiesa, che mettevano di fatto in crisi la relazione schiavo-padrone. I padroni cristiani sapevano, ad esempio, che non potevano maltrattare a piacimento il loro servo. Perché? Perché nonostante la differenza sociale, davanti a Dio non c'erano né schiavi né liberi, ed essi avrebbero risposto del loro comportamento a Dio. Leggiamolo in alcuni passi. Efesini capitolo 6, versetto 9. Voi padroni agite allo stesso modo verso di loro, verso i servi, astenendovi dalle minacce, sapendo che il Signore vostro e loro è nel cielo e che presso di Lui non c'è favoritismo. E leggiamone un altro, Colossesi capitolo 4, versetto 1. Padroni, date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone nel cielo. Come vuoi essere trattato da Dio? Allora, così dovresti trattare il tuo servo. Io non ti dico che devi liberarlo, ma allo stesso tempo, se diventi cristiano e entri in una comunità in cui ci sono schiavi e liberi, uomini e donne, greci e giudei, che vanno trattati tutti nello stesso modo. Infatti nella Chiesa c'è un principio di reciprocità che doveva regolare i rapporti. Al di là di ciò che capitava nella società, nella comunità cristiana il servizio doveva essere reciproco. Non solo i servi servivano i padroni, ma anche i padroni cristiani erano al servizio dei servi nella comunità. Galati capitolo 5, versetto 13. Perché, fratelli, voi siete chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. Ognuno doveva servire l'altro. E leggiamo Galati 3, versetto 28, a cui prima alludevamo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri, abbiamo letto. Siete tutti uno in Cristo. Questa era una bomba in una società come quella. Certamente Paolo non stava dicendo di abolire la schiavitù nella società. Se ne guardò bene. Dobbiamo riconoscerlo. Ma di fatto, se applicavano quei principi, sarebbero arrivati a porre le basi per una società diversa in cui ogni uomo, libero o schiavo, uomo o donna, giudeo o greco, avesse lo stesso valore. Insomma, invece di dare indicazioni per abolire la schiavitù, in una società in cui i principi di reciprocità fossero stati applicati, la schiavitù non sarebbe più potuta esistere. Per mettere in pratica gli insegnamenti di Paolo, le cose nella comunità dovevano cambiare, giudei e greci, schiavi e padroni, uomini e donne, dovevano servirsi reciprocamente, è così che le cose sarebbero cambiate. Questa è la vera rivoluzione. Non vengono date delle norme dettagliate da seguire, si punta alla trasformazione dei singoli. L'esempio lampante di questo meccanismo di cambiare padroni e servi per arrivare ad una società dove la schiavitù di fatto sarebbe stata abolita, la troviamo proprio nella piccola lettera a Filemone a cui accennavo prima. In questa lettera Paolo è in carcere e viene in contatto con Onesimo, probabilmente schiavo fuggito dal suo padrone Filemone. Onesimo si converte. Paolo però rispetta la legge romana, perché se avesse nascosto Onesimo e non lo avesse rimandato a casa sarebbe stato perseguibile. Paolo quindi, dopo che Onesimo si converte, lo rimanda da Filemone, probabilmente proprio con questa lettera in mano che fungeva da raccomandazione. Lo rimanda da Filemone e badate bene, uno schiavo fuggito che ritorna a casa in quella società poteva aspettarsi una dura punizione. Ma questa lettera di Paolo, pur non ordinando mai a Filemone di liberare Onesimo, di fatto invita quest'ultimo a farlo, accogliendo Onesimo come fratello. Leggiamo alcuni passi per capire il tono della lettera. Allora, leggiamo in Filemone. Iniziamo dal versetto 6. Filemone, versetto 6. Chiedo a lui che la fede, che ci è comune, diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Quindi chiedo a Dio che operi in te per farti riconoscere tutto il bene che puoi fare. E che cosa poteva fare Filemone? Leggiamo dal versetto 8. Perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, preferisco fare appello al tuo amore. Semplicemente come Paolo, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo, un tempo inutile a te, ma che ora è utile a te e a me. te lo rimando, lui che amo come il mio cuore. Forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un po' di tempo, perché tu lo riavessi per sempre. Però attenzione a queste parole: non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello, caro specialmente a me, ma ora molto più a te, sia sul piano umano, sia nel Signore. Paolo si aspetta che l'amore di Filemone lo porti ad andare oltre, rischiando anche di fronte ai suoi concittadini, perché i suoi concittadini potevano dire: «Uè, ma che succede? Se perdoniamo uno schiavo fuggito, dove andremo a finire?» Capite il problema? Ecco la chiave di tutto. Paolo non ordina a Filemone di liberare Onesimo, ma fa appello al suo amore. Filemone ha mostrato già amore verso altri fratelli. Saprà fare lo stesso verso il fratello Onesimo? Saprà rinunciare alla comodità dello schiavo che la società gli offre per trattarlo invece come fratello, magari come lavoratore alle sue dipendenze, ma come fratello? È una sfida enorme. Non gli dice che è sbagliata la schiavitù, ma lo porta a rendersene conto. Al versetto 17 leggiamo: «Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io, Paolo, lo scrivo di mia propria mano. Pagherò io, per non dirti che tu mi sei debitore perfino di te stesso. Sì, fratello, io vorrei che tu mi fossi utile nel Signore. Rasserena il mio cuore in Cristo, ti scrivo fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che farai anche più di quel che ti chiedo». Cosa voleva dire fare più di quanto Paolo chiedeva? A che punto Filemone poteva arrivare se davvero era un cristiano che aveva capito cos'era l'amore? Poteva anche liberare Onesimo, pur senza essere obbligato a farlo, cosa che lo avrebbe messo in difficoltà di fronte ai suoi concittadini. Ma come? Non solo lo perdoni, ma lo lasci anche libero? Ma il cristiano deve andare oltre ciò che gli è richiesto, sfidando anche la società in cui si trova. Chi legge con onestà il Nuovo Testamento si rende conto che è proprio questo il punto: non dare delle semplici regole, liberate gli schiavi, ma trasformare la società a partire dai singoli trasformati da Gesù. Perché un ordine si può anche ubbidire lì per lì, una regola si può anche rispettare, ma servirebbe a poco nel lungo termine se non c'è una convinzione interiore. Tutto ciò che si fa controvoglia serve a poco. Se il cambiamento parte da dentro, i risultati saranno duraturi. Questo è il cristianesimo. I cristiani non fanno la rivoluzione, ma hanno tra di loro relazioni rivoluzionarie che trasformeranno la società. Non troviamo quindi regole per avere una società migliore, ma troviamo persone migliori che renderanno migliore la società. Questo renderebbe il Nuovo Testamento un testo a favore della schiavitù? Siamo onesti, non credo proprio. Semplicemente è un testo diverso da ciò che vi aspettate, perché la strategia di Gesù è diversa da ciò che vi aspettate. E questa è la forza del cristianesimo. Probabilmente ci sono tante cose che dobbiamo cambiare ancora oggi, ma non ci aspettiamo che sia la Bibbia a darci delle semplici regole. Piuttosto cerchiamo di applicare a tutte le nostre relazioni i principi che il Signore ci ha dato, e allora contribuiremo a cambiare la società. Ama il tuo prossimo come te stesso. È un principio che, se applicato a tappeto, risolverebbe praticamente tutti i problemi di giustizia sociale in questo mondo. È un principio che troviamo già nell'Antico Testamento e che Gesù ha ribadito come principio cardine per una società diversa. Possiamo dire che tutti i cristiani della storia si sono comportati applicando questi principi di amore per il prossimo? No, purtroppo non possiamo dirlo, saremmo degli ipocriti, ed è questo il vero punto della questione. Lo abbiamo detto all'inizio parlando degli schiavisti americani che manipolavano addirittura la Bibbia per giustificare la schiavitù. Ma potremmo dirlo di tanti esponenti della Chiesa di tutti i secoli. Quanti davvero hanno capito la strategia di Gesù e l'hanno vissuta? Quanti invece hanno usato il testo della Bibbia per fare i propri affari e giustificare i propri comportamenti? Ma questo non significa che la strategia di Gesù e degli apostoli nel Nuovo Testamento fosse sbagliata. Significa solo che molti amano portare l'etichetta di cristiano, ma non lo sono davvero. Questo accadeva ieri e purtroppo accade ancora oggi. Ma dobbiamo anche riconoscere che sia nella storia europea che in quella americana ci sono stati cristiani che hanno dato un contributo decisivo all'abolizione della schiavitù, persone che non hanno usato l'assenza di un comando esplicito come un permesso a continuare su quella strada, ma hanno compreso il senso della reciprocità nella Chiesa e il senso di essere tutti uno in Cristo. Oggi è difficile trovare un cristiano che approvi la schiavitù, ma magari ce ne sono ancora che sfruttano il prossimo senza dare una paga equa. Questo rende il messaggio di Gesù sbagliato? No, dimostra solo che tante persone usano l'etichetta del cristianesimo in modo abusivo. Nel XIX secolo, Frederick Douglass, famoso politico scrittore americano, che aveva egli stesso sperimentato la schiavitù sulla sua pelle, nascendo come uno schiavo e vivendo come schiavo per diversi decenni della sua vita, eppure diventò cristiano, e nell'esaminare l'operato delle chiese bianche del suo paese disse: «Tra il cristianesimo di questa terra e il cristianesimo di Cristo riconosco la differenza più ampia possibile, così ampia che ricevere l'uno come buono, puro e santo significa necessariamente respingere l'altro come cattivo, corrotto e malvagio. Essere amico dell'uno è necessariamente essere nemico dell'altro. Amo il cristianesimo puro, pacifico, imparziale di Cristo. Pertanto odio il cristianesimo corrotto, schiavista, fustigatore delle donne, saccheggiatore di culle, parziale e ipocrita di questa terra. In effetti, non vedo altra ragione che quella più ingannevole per chiamare cristianesimo la religione di questa terra». Sono parole che toccano profondamente, perché sono vere purtroppo. C'è stata nella storia profonda differenza tra il cristianesimo di Cristo, basato davvero sugli insegnamenti di Gesù, e il cristianesimo nominale. Questo non deve portarci a dire che la colpa sia di Gesù e degli apostoli o dei loro scritti. Questo piuttosto deve portarci ad esaminare noi stessi. Gesù non è solo stato un insegnante di principi morali, non è stato uno che ha lasciato regolette da seguire per andare in cielo. Gesù è venuto per dare la sua vita per noi, affinché noi potessimo avere vita eterna. Non si è limitato a questo però. Ogni vero cristiano sa che il Signore trasforma le nostre vite con il suo spirito. E se ci lasciamo trasformare dal Signore, allora sì che vedremo più giustizia sociale. Ma siamo noi che dobbiamo cambiare per poter cambiare la società nel suo insieme. Probabilmente aveva ragione Frederick Douglass. Il problema non è mai stato il cristianesimo di Cristo, né quello del Nuovo Testamento. Il vero problema è il nostro cristianesimo. Qui non si tratta solo di aderire ad un credo, ad un sistema religioso. Si tratta di lasciarsi trasformare da Gesù e si tratta di applicare nella nostra vita i principi che Gesù ha insegnato. Allora non solo sarebbe risolto il problema della schiavitù, ma anche tanti altri problemi di ingiustizia sociale che affliggono la nostra società ancora oggi. Allora ti sfido, ti lascerai trasformare da Gesù affinché tu possa essere un suo strumento di pace e giustizia in questo mondo? O ti limiterai a criticare il Nuovo Testamento perché non ci sono tutte le regolette che vorresti trovarci, e a criticare quei cristiani che, disubbidendo a Gesù, non lo onorano e continuano a non manifestare il vero frutto di una vita cristiana? Lascio a te la scelta. Ciao a tutti e grazie per l'ascolto.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
2: Carissimi amici che siete in ascolto, ci rallegriamo ancora una volta di poter trascorrere un po' di tempo con voi. Credendo che la religione, a somiglianza di ogni altra cosa nella natura, sia il prodotto di processi evolutivi, i critici sostengono l'impossibilità di una rivelazione rivelata come quella presentata dall'Antico Testamento. Ogni religione, asseriscono i critici, è cominciata con il naturalismo, divenendo politeismo, quindi enoteismo ed infine monoteismo. L'umanità si è evoluta partendo dagli animali inferiori, dichiara il critico, ma nella sua lotta verso l'alto, nel corso dei secoli, ha sviluppato sempre più caratteristiche di somiglianza a Dio, giungendo al suo sviluppo completo in Gesù Cristo, il tipo più alto di umanità.
3: In lui, Gesù, il superuomo, si svilupparono qualità divine, di modo che egli divenne il pinnacolo dell'evoluzione del genere umano. La sua divinità consiste non nell'essere il figliuolo unico di Dio, l'uomo Dio, come insegna la Bibbia, ma semplicemente il punto più elevato dell'evoluzione dell'essenza divina presente in ciascun individuo. Ciò equivarrebbe naturalmente a panteismo, e sarebbe disonesto accusare di panteismo tutti i critici demolitori, benché molti dei moderni liberali che sono disposti ad affermare la loro fede nella divinità del Cristo accettino tale posizione. Probabilmente la maggioranza dei teologi neo-ortodossi negherebbe il panteismo. Molti dei critici della scuola negatrice dicono tuttavia semplicemente che Gesù era un uomo, il migliore che sia mai vissuto, ma non di meno semplicemente un uomo, nel quale le possibilità innate del genere umano si sono innalzate al punto di evoluzione più elevato.
2: Questo presupposto evolutivo resta soltanto una supposizione e non ha alcun fondamento storico né della Bibbia né altrove. Ma se un critico procede da un tale punto di partenza, le sue indagini storiche non possono produrre che un solo risultato: una religione cui si è giunti per evoluzione e al cui vertice è Gesù. Con questo presupposto non vi è alcuna possibilità di giungere alla religione rivelata della Bibbia. Si deve inevitabilmente concludere che la Bibbia è storicamente inattendibile. Il problema che gli si pone è quello di spiegare l'immagine del vero Dio, l'uomo Dio, presentato nel Nuovo Testamento.

0: Il duplice presupposto dei critici demolitori in toto è quello naturalistico. Mentre il presupposto dell'evoluzione tocca principalmente la religione dell'Antico Testamento, quella del Nuovo Testamento è particolarmente toccata dal presupposto naturalistico, in quanto ogni pagina del Nuovo Testamento insegna il soprannaturale. Poiché l'universo sembra retto da leggi naturali immutabili, si presume che sia impossibile una cosa del genere del miracolo. Qualunque documento contenente il racconto di un miracolo o di altro intervento soprannaturale deve essere inaccurato e necessitare una ricostituzione, dicono questi critici. In altre parole, tale documento può essere accettato come storico solo dopo che ne siano stati eliminati tutti gli elementi sovrannaturali. Ma come abbiamo visto in precedenza, il presupposto che nulla che non avvenga oggi sarebbe potuto accadere nel passato sarebbe valido solo nel caso in cui non vi fosse un Dio trascendente e personale.
1: Se l'universo è retto non dal Dio trino, ma da ciechi e forze immutabili, allora naturalmente quel che accade oggi diviene la misura di quel che è accaduto nel passato. E se oggi non avvengono miracoli, allora non avrebbe potuto verificarsi nessun miracolo, come dichiarava Hume, qualunque cosa possa essere la forza delle prove in favore. Ossia, se la nostra idea di Dio è tale da limitare la sua natura a quella di spirito impersonale, come fanno i panteisti, o di spirito personale vincolato dalle cause secondarie da lui stesso costituite, di modo da dover sempre ed invariabilmente agire allo stesso modo, allora naturalmente il miracolo è impossibile. E si devono eliminare dal Nuovo Testamento gli elementi soprannaturali in quanto falsi.
0: Ma se esiste un Dio trino, personale, trascendente, razionale, onnipotente, giusto e misericordioso, allora nessuno può in maniera logica negare la possibilità di intervento soprannaturale nell'universo se essa è inclusa nel suo piano, nel suo proposito. In questo caso la realtà dell'intervento divino, miracolo o profezia diviene semplicemente una questione storica di fatto. Si è presentata qualche prova per dimostrare che non sono avvenuti miracoli? La Bibbia costituisce una tale testimonianza di intervento sovrannaturale nel mondo e deve essere considerata evidenza storica. Se ad un attento esame essa sembra costituire prova fondata, allora si devono accettare i miracoli come dati di fatti. E il fatto che non si verifichino oggi deve essere spiegato come dovuto al proposito divino.
1: Il presupposto naturalistico della critica al Nuovo Testamento sfugge all'intero quesito, se cioè esiste il suddetto tipo di Dio. Prima che si possa accordare ampio credito al naturalismo davanti al tribunale dell'opinione religiosa, i negatori del soprannaturale dovrebbero dimostrare che non esiste il Dio trino dei cristiani, o che non può né vuole intervenire nell'universo per compiere un miracolo. Abbiamo già posto in risalto in precedenza che se vi era il proposito di attestare la rivelazione e se oggetto per il quale era stata data una rivelazione era la redenzione del popolo di Dio, un miracolo sarebbe la cosa più naturale al mondo. In tal modo il soprannaturale, lungi dall'essere innaturale o irragionevole, è in realtà la sola cosa che rende la Bibbia ciò che essa è, la parola ispirata di Dio.
0: Nel presupporre il naturalismo, i critici, quindi, nella loro indagine sui fenomeni storici e letterari del Nuovo Testamento, ottengono come solo possibile risultato quello di eliminare dalla Bibbia tutto ciò che vi è di soprannaturale. Oggi i figli non nascono da un solo genitore, perciò è impossibile la nascita virginale di Cristo. Oggi i corpi da 3 giorni in decomposizione nella tomba non ritornano in vita, perciò la risurrezione corporale di Cristo deve essere interpretata spiritualmente o negata. Poiché per la legge di gravità la materia tende a cadere verso il basso, era impossibile che Cristo camminasse in realtà sulla superficie del Mar di Galilea, e così via in tutto il Nuovo Testamento. Tutte queste cose sono eliminate non perché manchino o siano inattendibili le prove del loro verificarsi, ma semplicemente perché il presupposto naturalistico del critico nega la possibilità di un loro verificarsi. Benché i critici non presentino la questione in questa forma aperta ai nostri giorni, un esame attento dei loro scritti servirà a convincerci che tale è la loro posizione.

0: Vogliamo considerare la storia della critica al Nuovo Testamento. La critica distruttrice al Nuovo Testamento prese inizio seriamente con gli scrittori deisti, uno dei quali era Voltaire, nel 1767. Uomini come Reimarus negavano il soprannaturale della Bibbia e cercarono di porre la religione naturale al posto del cristianesimo. Non fu tuttavia che con la pubblicazione nel 1835 del Leben Jesu di David Strauss che venne compiuto il primo tentativo scientifico su basi storiche e letterarie di screditare la storicità del Nuovo Testamento.
1: Secondo la teoria dello Strauss, la maggior parte della storia di Cristo era il risultato dell'inconscia esagerazione di discepoli devoti, posta per iscritto in epoca successiva ed accettata come storica dalla Chiesa del II e del III secolo, poiché la Chiesa di quel periodo aveva già accettato gli elementi soprannaturali della storia dell'Evangelo che si erano gradualmente introdotti nella narrazione dei Vangeli. Secondo lo Strauss, erano presenti nella mente dei discepoli e dei cristiani primitivi tutte le speranze e le aspettative di un Messia sovrannaturale prevalenti nella nazione ebraica. Giunti alla fede nella messianità di Gesù, i discepoli lo videro secondo la visione delle idee messianiche sovrannaturali giudaiche e dalla loro fede nella sua messianicità si svilupparono gradualmente le storie dei miracoli. Così il Gesù dei Vangeli era il risultato del processo mediante il quale il Gesù storico era stato inconsciamente trasformato dalla fede cristiana della primitiva comunità apostolica nel divino uomo Dio Gesù Cristo, o, per dirla succintamente, il Gesù dei Vangeli è il prodotto della fede cristiana.
0: La difficoltà insita in questa concezione dell'origine del cristianesimo è che essa non spiega in quale maniera la comunità cristiana avrebbe potuto identificare un Gesù meramente umano con l'essere sovrannaturale di cui aspettavano la venuta, se non c'era nel Gesù storico una base reale per una identificazione del genere. È facile dire che il Gesù della storia si trasformò gradualmente nel Gesù soprannaturale della fede cristiana, di modo che le testimonianze evangeliche furono sotto l'influsso dell'idea messianica. Ma da dove nacque la fede cristiana stessa? Se non c'era nessun elemento soprannaturale, né nell'insegnamento di Gesù, né nella sua vita,

0: uomini che conobbero Cristo e che avevano dimestichezza con i fatti storici dell'epoca, di modo che non vi fu possibilità di sviluppo graduale di miti soprannaturali durante un lungo periodo di tempo, come richiede la teoria.
1: La teoria mitica di Strauss venne acutamente criticata non solo da studiosi della corrente ortodossa, ma anche dai critici naturalisti che seguirono. Le critiche di Ferdinand Christian Bauer e degli autori della scuola di Tubinga demolirono la teoria, così che essa oggi è abbandonata dai critici di ogni sfumatura di fede. Bauer e i suoi seguaci sostenevano che i Vangeli presero vita nel secondo secolo a seguito di un tentativo di ricostituire la storia dell'Evangelo, per esagerazione cosciente, perché corrispondesse al tipo di cristianesimo presente nel vecchio cattolicesimo, come veniva chiamata la Chiesa cristiana del secondo e terzo secolo.
0: Secondo il Bauer, la primitiva storia della Chiesa fu contrassegnata da un'intensa lotta fra Paolo e gli altri apostoli e fra il cristianesimo dei gentili, rappresentato da Paolo, e quello dei giudei, rappresentato da Pietro, Giacomo e gli altri apostoli. Ne risultò la forma di cristianesimo del vecchio cattolicesimo compromesso col paolinismo largamente trionfante. A conclusione della lotta fra le due fazioni vennero scritti come finzione cosciente i Vangeli, nel tentativo di far corrispondere la storia di Gesù e della Chiesa apostolica con le idee teologiche della Chiesa del secondo secolo.

0: Riguardo alla critica storica e letteraria del Nuovo Testamento, la teoria dei critici di Tubinga ha perso credito da molti anni ed è respinta da tutti i critici moderni per le ragioni seguenti. Primo, un attento studio delle fonti mostra il fatto che la lotta non era fra Paolo e gli altri apostoli, ma fra tutti gli apostoli da un lato e la setta dei giudaizzanti dall'altro, contro la quale Paolo scrisse l'Epistola ai Galati. Secondo, questa teoria perse credito in secondo luogo perché il cristianesimo giudaico scomparve in gran parte come fase importante della vita della Chiesa dopo la distruzione di Gerusalemme avvenuta nell'anno 70 d.C. Terzo, col fissare le date di tutti i principali documenti del Nuovo Testamento entro il primo secolo, lungo tempo prima del sorgere del vecchio cattolicesimo del secondo secolo, la teoria del Bauer è stata resa completamente insostenibile.
1: Parliamo ora del liberalismo. Bauer fu il primo dei cosiddetti teologi liberali. Questi teologi accettavano gran parte della storia dell'Evangelo e credevano nell'esistenza di un Gesù di Nazareth realmente vissuto e che insegnò in Palestina. Essi facevano però una netta separazione

0: fra il Gesù teologico di Paolo e di Giovanni, per i quali Gesù era l'uomo Dio, e la figura semplicemente umana che a loro dire si trova nella storia vera dei Vangeli sinottici, come sono chiamati i primi tre Vangeli. Essi respingevano ogni elemento soprannaturale contenuto nella storia evangelica e, mediante la critica storica e più tardi quella letteraria, tentarono di pervenire ad un Gesù semplicemente umano che si trovava sullo sfondo del Gesù divino delle narrazioni. Essi cercarono di risolvere il problema relativo alla maniera nella quale le narrazioni dei Vangeli avevano assunto la loro forma attuale, oltre che alla maniera nella quale si erano introdotti nella narrazione gli elementi soprannaturali.
1: Il vero fondatore del liberalismo moderno fu Ulrich. Alla sua morte Loarnach sostenne vigorosamente la teoria del Ulrich, la quale conquistò il mondo teologico di Germania ed America e dominò quasi incontrastata fino al sorgere della neo-ortodossia. I pochi brillanti critici radicali non ebbero mai numeroso seguito. Il liberalismo è ora abbandonato dalla maggioranza dei critici tedeschi e di altre nazionalità. Ulrich dimostrò in maniera conclusiva che non esisteva nella Chiesa primitiva un conflitto del genere di quello postulato dal Bau e che la scomparsa della gran parte del cristianesimo giudaico prima della fine del primo secolo impedì che tale conflitto, sempre che ve ne sia stato uno, avesse qualche influenza sul vecchio cattolicesimo del secondo secolo. Lo studio della patristica portò i seguaci del Ulrich, come Loarnach, a vedere la necessità di far risalire la maggior parte dei documenti del Nuovo Testamento ad epoca non più tarda del primo secolo, perché gli scritti del periodo patristico mostrano che i documenti del Nuovo Testamento erano completamente stabiliti ed accettati nella Chiesa agli inizi del secondo secolo, indicandoli come attribuibili agli autori voluti dalla tradizione.
0: La teologia del Ulrich attribuiva grande importanza all'esperienza cristiana come base della dottrina e perché considerava le narrazioni dei Vangeli come ampiamente inattendibili, affermava che la nostra religione cristiana si poggia sull'esperienza cristiana piuttosto che su fatti storici. La sua base filosofica era largamente pragmatica ed agnostica, sostenendo che pur non avendo nessuna prova razionale dell'esistenza di Dio per il bene dell'umanità, dobbiamo postularne l'esistenza, che egli esista o no. Secondo gli epigoni del Ulrich, Cristo, pur non essendo realmente Dio nel senso comunemente accettato, è la persona migliore e più elevata di cui abbiamo conoscenza su questa terra e ha valore di Dio per noi, di modo che possiamo adorarlo, considerarlo Dio ed affermarne la divinità. Tuttavia, per i seguaci del Ulrich, il Cristo dei cristiani non si deve far risalire agli scritti del Nuovo Testamento, ma a quello che conosciamo direttamente di Lui nella esperienza cristiana, quale Egli si rivela nell'anima umana. Possiamo qui comprendere da dove ha ricavato Carlo Barth la sua idea di rivelazione. Per il liberale, Cristo è il nome di ciò che sperimentiamo di Dio. Si può avere questa esperienza vitale del Cristo anche se la ricerca storica e letterale dovesse eliminare completamente il Cristo dalla storia. Secondo le parole di Henry Emerson Fosdick, il valore della Bibbia consiste nelle sue esperienze riproducibili, anziché nelle categorie dottrinali di pensiero di cui si rivestono di tanto in tanto quelle esperienze durevoli e permanenti.
1: Il cristianesimo è particolarmente una religione di fatti. Esso si fonda sull'interrogativo se certi avvenimenti che si dicono avvenuti in Palestina più di 1900 anni or sono siano realmente avvenuti o no. Se è vero che l'Eterno Figliuolo di Dio è venuto sulla terra e che è vissuto ed è morto sulla croce in espiazione dei miei peccati e dal mio posto, allora posso fondare la mia fede su quella conoscenza ed avere un'esperienza personale della religione cristiana. Posso averlo come mio Salvatore e Signore nella misura nella quale credo che quei fatti siano veri. Per me costituisce una grande differenza se vi fu un divino Gesù che morì sulla croce al mio posto e si levò di nuovo al terzo giorno o no, perché è in gioco la mia salvezza eterna. Se non vi fu quella persona, o se quella persona non era divina, la sua morte non può salvarmi. È perciò per me questione di vita o di morte sapere se i fatti della narrazione evangelica sono veri.
0: Nella misura nella quale credo che quel che insegna la Bibbia circa la redenzione e la vita dopo la morte è vero, in tale misura avranno per me valore nella mia esperienza cristiana quei fatti, e nella stessa misura posso avere un'esperienza cristiana che sia basata sulla fede in quei fatti. È bene dirmi che quel che conta è la vita che vivo. Ciò può essere o non essere vero, ma una cosa è certa, ed essa è che non continuerò ad avere il genere di vita che chiamiamo cristiano se cesso di credere che il Cristo divino dei Vangeli è una persona che vive oggi, in grado di cambiare la mia vita dal male al bene. Anzi, se mi convincete che quei fatti contenuti nell'Evangelo sono falsi, allora la mia esperienza cristiana svanirà, o quella che posso chiamare esperienza cristiana sarà in realtà qualcosa di realmente diverso. Posso continuare ad usare il nome di cristiano, ma la mia esperienza cesserà di essere esperienza cristiana, perché non sarà più basata sul Cristo storico.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Dio riesce a compiere di più con meno. Ad esempio, sebbene io sia molto più limitata e impedita dei tempi nei quali stavo sulle mie gambe, Dio sta compiendo molto più nella mia vita adesso di quanto non facesse allora. Mi ricordo di questo ogni volta che guardo un mio quadro, il mio primo quadro di un cavallo. Da ragazzina ero molto dedita ai cavalli. Se non li cavalcavo o allenavo, li spazzolavo o li nutrivo. Ho trascorso così tanto tempo con i cavalli che mi stupisco di aver impiegato così tanto tempo per dipingere un quadro del mio soggetto preferito. Quanto tempo? 16 anni. Per iniziare quel quadro, raccolsi e studiai decine e decine di foto di cavalli. Quando feci il primo schizzo, misi insieme il mio cavallo originale con tutto quel materiale, prendendo spunti da moltissime fonti. Dopo aver creato un disegno soddisfacente, iniziai a mescolare i colori. Lo volevo di un grigio particolare, con chiazze di sole che ravvivassero il mantello. Quando iniziai a dipingere, cercai veramente di entrare nel movimento e nel sentimento dell'animale. Dovetti richiamare alla mente tutti i miei ricordi, tirar fuori tutto quello che conoscevo sui cavalli per poterne fissare uno sulla tela. Francamente, fui sorpresa di scoprire quante cose ricordassi. Sebbene non abbia più il tatto ormai da anni, mi tornarono in mente le sensazioni, le mani che accarezzavano il caldo mantello, le dita che toccavano la criniera, il morbido e umido naso del cavallo. Tutte queste percezioni erano chiare nella mia mente come se il giorno prima fossi uscita a cavalcare il mio cavallo immaginario. Il quadro riuscì bene. Pensai di essere in grado di rappresentare un tipo speciale e molto personale di cavallo in un ambiente molto piacevole. Da molti anni non cavalco più, vado raramente in una stalla. È da molto che non sento il mantello di un cavallo. Ma penso di sapere molto più ora dei cavalli rispetto a quando potevo camminare. So con certezza di essere capace di dipingere cavalli molto meglio di un tempo. Con pazienza, contemplazione, tenacia, riflessione, immaginazione e un cuore che ha imparato la tranquillità, sono in grado di fare molto di più con meno possibilità. Mi chiedo se onestamente ci rendiamo conto delle preziose Dio ci dà quando ci priva della nostra salute o di alcune capacità alle quali teniamo molto. Ovviamente pensiamo di essere in grado di fare molto di più con più risorse, ma Dio sa che Egli può fare molto di più nella nostra vita con un bel po' di meno.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccoci per la nostra chiacchierata settimanale. Sono Maria Teresa e vi racconto qualche cosa che è successa a casa nostra. Noi abbiamo 11 nipotini adesso e tutti quanti sono molto molto normali. Uno è venuto a casa tempo fa e ho visto che sa litigare, stuzzicare e fare dispetti. E poi una cosa che mi dispiace tanto è che dopo aver fatto tutte le sue piccole birbonate dice: l'ho fatto per scherzo. Un giorno con i miei nipotini ho visto che gli scherzi erano veramente troppo frequenti. Ho preso da parte uno che era l'iniziatore degli scherzi e gli ho chiesto: vorresti sentire una cosa sul tuo papà quando era piccolo? Certo, ai bambini piace molto ascoltare storie di questo tipo e penso che sia importante raccontargliele quando sono ancora abbastanza piccoli e interessati. Allora ascolta, certi giorni, gli ho cominciato a raccontare, tuo papà si svegliava un po' birbantello, tirava i capelli alla sorellina, dava spintoni ai suoi fratelli, cercava di farli cadere, un po' come anche tu fai certe volte. Lui mi ha guardata con gli occhi un po' spalancati, pieni di punti interrogativi, e mi ha detto: e tu che facevi? Beh, lo sgridavo, però lui rispondeva sempre che era uno scherzo. Così io non sapevo bene che cosa fare, perché certi dispetti non mi sembravano scherzi proprio per niente. Sai, uno scherzo va bene una volta, due volte, ma poi quando si esagera. E allora? La domanda del bambino. Allora Dio mi ha aiutata facendomi trovare un versetto speciale. Lo vuoi sentire? Sì, e come no? Sono andata a prendere la Bibbia e gli ho letto Proverbi 26, capitolo 26, versetti 18 e 19. Come un pazzo che avventa tizzoni. Sai cosa sono i tizzoni? Pezzi di legno che brucia, frecce e morte. Così è colui che inganna il prossimo, cioè chi gli sta vicino, e dice: ho fatto per ridere. E il mio papà che cosa ha fatto? Ha capito che uno che fa degli scherzi cattivi e apposta è una persona pericolosa, come uno che manda frecce, che tira pietre, che può fare molto male. C'è stato un silenzio che non ve lo potete immaginare. E per quel pomeriggio gli scherzi del nipotino si sono calmati. Il ricordo storico aveva sortito il suo buon effetto. E probabilmente questo piccolo racconto ha fatto più effetto della predica di una nonna che viene considerata a volte troppo all'antica.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Matteo, capitolo 12, versetto 34. Dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Salmo 104, versetto 33. Canterò al Signore finché avrò vita. Salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Il titolo del messaggio di oggi è L'importanza delle parole. Sembra che ogni giorno una persona parli tanto da poter riempire mediamente 20 pagine di scritto in formato A4, ossia due libri di 300 pagine al mese. In questa profusione di parole, quante sono quelle di buon senso, di rettitudine, di bontà? E quante sono invece le parole di maldicenza, le menzogne, le falsità? Ognuno di noi dovrebbe chiedersi: cosa esce dalla mia bocca? Queste parole, alcune delle quali purtroppo possono produrre tanti danni nelle nostre relazioni interpersonali, fanno parte della nostra dimensione umana. Gli animali non parlano, anche se in vari modi comunicano fra di loro. È una caratteristica dell'uomo, creato a immagine di Dio, quella di poter rivelare i propri pensieri e i propri sentimenti, di riferire fatti e allacciare relazioni con gli altri per mezzo della comunicazione verbale. Inoltre, tramite la parola, possiamo rivolgerci a Dio per mezzo della preghiera e lodarlo. Caro amico, che posto occupa la lode a Dio nella tua e nella mia vita? Diciamo anche noi, come l'autore del Salmo 126 al versetto 3, il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Oppure dimentichiamo che Dio agisce nella nostra esistenza? La nostra bocca è piena di lamentele oppure di riconoscenza? Se sapessimo sempre rallegrarci delle opere di Dio, la lode riempirebbe le nostre giornate. Impegniamoci a cantare dei cantici da soli, in famiglia e anche con altri credenti. Dio ode le nostre parole, a Lui nulla sfugge e a Lui dobbiamo rendere conto.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse capitolo 9. Poi suonò il quinto angelo, ed io vidi una stella caduta dal cielo sulla terra, e ad essa fu data la chiave del pozzo dell'abisso, ed egli aprì il pozzo dell'abisso, e dal pozzo salì un fumo simile al fumo di una grande fornace, e il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo, e dal fumo uscirono sulla terra delle locuste, e fu dato loro il potere pari al potere che hanno gli scorpioni della terra. E fu loro detto di non danneggiare l'erba della terra, né alcuna verdura, né albero alcuno, ma soltanto gli uomini che non avevano il suggello di Dio in fronte. E fu loro dato non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi. E il tormento che cagionavano era come quello prodotto da uno scorpione quando ferisce un uomo. E in quei giorni gli uomini cercheranno la morte e non la troveranno, e desideranno di morire e la morte fuggirà da loro. E nella forma di locuste erano simili a cavalli pronti alla guerra, e sulle teste avevano come delle corone simili ad oro, e le loro facce erano come facce d'uomini, e avevano dei capelli come capelli di donne, e i denti erano come denti di leoni, e avevano degli usberghi come usberghi di ferro, e il rumore delle loro ali era come il rumore di carri tirati da molti cavalli correnti alla battaglia. E avevano delle code come quelle degli scorpioni e degli aculei, e delle code stavano al loro potere di danneggiare gli uomini per 5 mesi. E avevano come re sopra di loro l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon. E il primo guaio è passato. Ecco, vengono ancora 2 guai dopo queste cose. Poi il sesto angelo suonò, ed io udii una voce delle 4 corna dell'altare d'oro che era davanti a Dio, la quale diceva al sesto angelo che aveva la tromba: «Sciogli i 4 angeli che sono legati sul fiume Eufrate». E furono sciolti i 4 angeli che erano stati preparati per quell'ora, per quel giorno e mese e anno, per uccidere la terza parte degli uomini. E il numero degli eserciti della cavalleria erano di 20 migliaia di decine di migliaia. Io udii il loro numero. Ed ecco come mi apparvero nella visione i cavalli e quelli che li cavalcavano. Avevano degli usberghi di fuoco e di giacinto e di zolfo, e le teste dei cavalli erano come teste di leoni, e dalle loro bocche usciva fuoco e fumo e zolfo, e da queste 3 piaghe, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalla loro bocca, fu uccisa la terza parte degli uomini, perché il potere dei cavalli era nella loro bocca e nelle loro code, poiché le loro code erano simili a serpenti e avevano delle teste, e con esse danneggiavano. E il resto degli uomini che non furono uccisi da quelle piaghe non si ravvidero delle opere delle loro mani, sì da non adorare più i demoni e gli idoli d'oro e d'argento e di rame, di pietre e di legno, i quali non possono né vedere né udire né camminare, e non si ravvidero dei loro omicidi, né delle loro malie, né delle loro fornicazioni, né dei loro furti.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme, un'altra opportunità di fare una passeggiata per una mezz'oretta, per 30 minuti, un'altra possibilità di essere insieme alla grande famiglia di questo programma. Naturalmente, come sempre, cerchiamo di scoprire tesori nascosti nel testo del libro più letto, proprio come dice il titolo di questo nostro incontro. Libro più letto, la Bibbia. In modo più specifico, più particolare, stiamo esaminando insieme il libro dell'Esodo. Siamo arrivati al 25esimo capitolo. Abbiamo detto che dal 25esimo al 30esimo capitolo troveremo un soggetto unico, un soggetto un po' particolare. Tanto unico, tanto particolare che questi cinque programmi, questi cinque capitoli fanno un po' una serie a sé. L'abbiamo chiamata una miniserie. Benvenuto quindi all'ascolto del libro più letto e della miniserie sul libro dell'Esodo.

Abbiamo detto nei nostri incontri precedenti di questa miniserie che ormai il popolo di Israele è libero, infatti è stato libero per 2 mesi, continua il suo cammino verso la terra promessa. Purtroppo la storia ci insegna che questo cammino durò 40 anni. Durante questo periodo il popolo di Israele, proprio in virtù del fatto che era un popolo scelto, e ripeto, non perché avesse di per sé qualche merito, ma solo grazie alla sovrana volontà di Dio, questo popolo di Israele aveva sì il privilegio di essere scelto, ma aveva anche la responsabilità di ascoltare la voce dell'unico vero Dio, di Yahweh, e di agire di conseguenza. Questa miniserie ha a che fare con delle direttive, delle regole che Dio dà, le istruzioni per il culto, cioè come il popolo di Israele doveva avvicinarsi a Dio, quali passi doveva fare, quali condizioni dovevano essere soddisfatte perché Dio potesse accettare il popolo alla sua presenza. Da una lettura superficiale di queste regole, di queste prescrizioni, sembra prima di tutto che Dio sia un Dio molto puntiglioso. E poi sembra proprio che tutte queste cose non abbiano nulla a che vedere con noi. Sono cose così rimosse dalla nostra realtà quotidiana che tutt'al più rendono la lettura un po' curiosa. E invece, come stiamo vedendo pian piano, lungi dall'essere qualcosa di rimosso, stiamo scoprendo in tutte queste cose verità molto importanti. Stiamo scoprendo nelle suppellettili, nelle ordinanze, nei vari elementi che formano, che vanno a formare le cerimonie, stiamo scoprendo una persona. Ci stiamo rendendo conto pian piano che attraverso queste sue richieste, apparentemente singolari, strane, Dio ci sta svelando pian piano il suo piano. Il suo piano che tanti secoli dopo avrebbe culminato in una persona, suo figlio, Gesù Cristo. Ti invito quindi a rimanere in ascolto per scoprire insieme a me, insieme a noi, insieme alla grande famiglia, Gesù, il Cristo, il Signore, già presente tanti secoli prima della sua nascita.

Abbiamo visto nel 25° capitolo che la prima cosa che Dio richiede è un'offerta. Dice a Mosè: ordina agli israeliti di raccogliere un'offerta per me. Essa sarà fatta da tutti quelli che hanno un cuore generoso. E poi Dio dà le disposizioni inerenti a quest'offerta. Dio prosegue e dice: gli israeliti mi consacreranno un luogo particolare, così io abiterò in mezzo a loro. Farete la tenda e gli oggetti di culto uguali al modello che io vi mostrerò. A suo tempo abbiamo sottolineato il fatto che il senso di quella frase, di quelle parole, io abiterò in mezzo a loro, non sta a significare che Dio abitava in effetti nella tenda, che quella era la casa di Dio. Il senso più accurato, la traduzione più accurata sarebbe che Dio avrebbe visitato il suo popolo nel tabernacolo. Ma Dio è troppo grande perché una tenda, per quanto enorme possa essere, possa contenere l'Iddio eterno. Abbiamo, ricordi, commentato anche, abbiamo anche fatto la riflessione sulle parole del grande Salomone, che aveva costruito un tempio immenso, fastoso, bellissimo. Bene, egli stesso, forse l'uomo più ricco che sia mai esistito, ha dovuto esclamare, anche davanti a questo suo tempio straordinariamente bello, ricco e sfarzoso: i cieli dei cieli non possono contenerti. Come può questa mia casa contenere te? Quindi, questo sottolinea il fatto, ripeto, che Dio non abita in edifici fatti da mano d'uomo, ma, per la sua inscrutabile bontà, grazie al suo amore, al suo desiderio di venirci incontro, è disposto ad incontrarsi con noi. E la tenda, il tabernacolo nel deserto, era uno di questi punti d'incontro per antonomasia, per eccellenza. Abbiamo poi visto che Dio dà disposizione per costruire una cassa di legno, apparentemente qualcosa di molto normale, ordinario, quotidiano. Una cassa di legno da caccia. Dà anche le dimensioni. Aggiunge però che questa cassa di legno da caccia, che sarà conosciuta come l'arca, l'arca dell'alleanza, l'arca del patto, doveva essere coperta d'oro puro all'esterno e all'interno. Inoltre doveva essere coperta con un coperchio chiamato propiziatorio. Quest'ultimo doveva essere fatto di oro puro. Quindi abbiamo la cassa di legno ricoperta d'oro, il coperchio d'oro puro, che ci parlano in un modo molto chiaro della persona di Gesù, il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano. L'abbiamo già detto, l'abbiamo sottolineato e lo ripeto. Qualcosa di normale, come uomo, di quotidiano, che assomiglia a te e a me, eppure anche Dio. Un'assurdità alla nostra mente umana, un insulto alla nostra intelligenza, alcuni gridano. Ebbene sì, è così. È un mistero che non possiamo comprendere, non possiamo spiegare. Dobbiamo compiere un passo di fede, un atto di fede per credere e accettare tale realtà, tale verità. Alcune persone si sentono un po' spaventate da questo tipo di linguaggio. Atto di fede o passo di fede. Puzza troppo di spiritualità, di religione. Eppure, compiamo sempre degli atti di fede, più o meno consciamente. Anche l'ateo compie un atto di fede. Ripone la propria fiducia, la propria fede nella propria intelligenza, che presumibilmente gli suggerisce che non esiste Dio. Il cristiano compie anch'egli un atto di fede. Ripone la propria fiducia in quello che gli è stato detto, in quello che legge nel libro più letto. E nel libro più letto, tante volte,
troviamo che Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio, è il mediatore per eccellenza. Anzi, per usare la parola che la Bibbia stessa usa, è l'unico mediatore. Abbiamo poi nel tabernacolo, nella tenda, la tavola dei pani. Anche qui una tavola di legno d'acacia, anch'essa rivestita d'oro puro. Poi abbiamo trovato anche il candelabro, un candelabro anch'esso d'oro puro, 35 chili d'oro. Il candelabro a sette bracci, il famoso candelabro a sette bracci. Le rappresentazioni che vediamo non assomigliano per niente al candelabro che Dio dà come modello. Era qualcosa di veramente stupendo, se riesci ad immaginarlo. Sarà battuto con il martello. Il suo fusto, i suoi bracci, i suoi calici, i suoi bulbi e le sue corolle saranno tutti di un pezzo. Dal fusto partiranno sei bracci, tre da una parte, tre da un'altra. Ogni braccio avrà tre calici di forma di fiore di mandorlo, con bulbo e corolla. Così sarà per tutti i sei bracci del candelabro. Il suo fusto avrà quattro calici in forma di fiore di mandorlo, con i loro bulbi e le loro corolle. Sotto ogni coppia di bracci che escono dal fusto del candelabro ci sarà un bulbo. Farai sette lampade per il candelabro e gliele collocherai sopra perché possano far luce in avanti. Dio conclude dicendo: sta bene attento che tutto sia eseguito secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono, come sempre a quest'ora, in tua compagnia, Maurizio. Felice, soddisfatto, contento e grato che tu abbia scelto questi 30 minuti, che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora.

Il candelabro, fra i vari elementi del tabernacolo, probabilmente, a mio parere, è la più completa rappresentazione simbolica di Gesù Cristo. Infatti, come sappiamo, come abbiamo detto, l'oro rappresenta la sua divinità. La luce poi che rischiara l'ambiente ci parla dell'adorazione. Ricordi, Gesù stesso ha detto: io sono la luce del mondo. Quindi ancora una volta un'ulteriore prova della sua identità divina. E davanti a questa identità non possiamo far altro che inginocchiarci e adorare. Un'altra frase che Gesù ha usato: io sono il pane della vita. E qui abbiamo fatto commenti riguardanti la tavola dei pani. Per adorare Dio dobbiamo però prima di tutto camminare nella luce, cioè non possiamo condurre una vita di compromesso, una vita di peccato. Lo so, è una parola forse fuori moda, ma non per quanto riguarda Dio. Dio non è soggetto alle mode umane, meno male. Dicevo, una vita di compromesso, una vita di peccato, una vita dove l'egoismo detta legge, dove l'ingiustizia regna sovrana, dove il menefreghismo è la regola di vita. Beh, è difficile, è impossibile, quando si conduce una tale vita, avvicinarsi poi a Dio per adorarlo, per ringraziarlo o così via. Una persona che vive in modo tale non ha nessun interesse ad avvicinarsi a Dio. Eppure ci sono persone che conducono vite di compromesso che pretendono poi di essere religiose, che pretendono di avere o di pretendi di aver diritto all'orecchio di Dio. Dio è luce. Gesù Cristo è luce. E il candelabro simboleggia proprio questo. Se qualcuno desiderava la luce naturale, doveva uscire dal tabernacolo. Se uno però voleva camminare alla luce del candelabro, allora doveva entrare nel tabernacolo. Che Cristo sia luce viene confermato anche nel Vangelo di Giovanni, proprio nel primo capitolo, dove leggiamo: la vera luce che illumina ogni uomo è Cristo. Oggi, come al tempo di Gesù, ci sono tante persone che danno a parole tanti consigli, fanno lunghi discorsi, scrivono articoli e libri in cui cercano di conquistare altri alle proprie idee. Ecco perché ancora oggi sono molto valide quelle parole di Paolo l'Apostolo quando ha scritto ai cristiani della città di Colosse: guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Che si dica di

Se ci fai caso, Gesù non ha parlato poi tanto. Avrebbe potuto dire tante, molte, tante altre cose. Leggendo il resoconto evangelico dei quattro Evangeli, vediamo che Gesù non ha fatto tanti lunghi discorsi. Ma quello che ha detto ha molto senso. Quello che ha detto sfida i secoli. Le affermazioni che Cristo ha fatto sono valide oggi, erano valide allora e saranno valide domani. Camminare nella luce significa essere in sintonia con questo tipo di persona, con questa personalità. Significa avere un atteggiamento interiore, una disposizione interiore all'ascolto. Prima di tutto, e poi un impegno a camminare in quella stessa luce. In altre parole, a seguire le orme del Maestro. Ad obbedire i suoi comandamenti, le sue direttive. Il candelabro, inoltre, era fatto di un solo pezzo d'oro. Era lavorato a martello e finemente cesellato. Aveva un asse centrale, da questo asse si diramavano tre bracci su ciascuno dei due lati, per cui i due bracci erano in tutto sette. Ogni braccio era come il ramo, di un mandorlo, con fiori e frutti. In cima c'era un fiore di mandorlo aperto, ed era qui che venivano poste le lampade piene d'olio. Ora, i fiori di mandorlo sembravano di legno, ma in realtà era tutto oro. La volta scorsa ho fatto questa domanda, ho posto questo quiz. Perché proprio mandorlo? Non ci viene spiegato chiaramente, quindi possiamo solo fare una supposizione. Ricordi la verga d'aronne che fiorì? Ci fu un'occasione durante la quale la funzione sacerdotale di Aronne fu messa in discussione. In quell'occasione, la miracolosa fioritura di un ramo di mandorlo confermò il suo diritto al sacerdozio. Questa fioritura miracolosa, a sua volta, ci suggerisce un'altra immagine, un'altra realtà, un altro evento. Forse, anzi, senza forse, sicuramente più grande, più immenso, più importante. La resurrezione di Cristo. Per quanto riguarda Aronne, Dio fece sì che un ramo di mandorlo ormai secco rinverdisse e portasse frutto. Applicando questo a Gesù, possiamo dire che anche lui si rivelò apertamente quale figlio di Dio mediante la sua resurrezione. Non che la resurrezione fece di Gesù figlio di Dio. Gesù era stato Dio anche prima di morire e prima di risorgere. Ma la resurrezione fu una prova inconfutabile, grandiosa, che confermò la sua divinità. La resurrezione di Gesù dunque confermò la validità del suo sacerdozio, e questo ci viene confermato nella lettera agli Ebrei, dove Gesù viene chiamato il sommo sacerdote, il nostro sommo sacerdote, cioè colui che funge da intermediario fra noi e Dio. Perché? Perché Gesù, come uomo, fu tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare. Il sacerdote, ai tempi di Mosè, ai tempi del popolo di Israele, rappresentava gli uomini davanti a Dio. Gesù, nel suo stato di Signore risorto,

morto fa la stessa cosa. Quindi non abbiamo più bisogno di sacerdoti umani, perché abbiamo il sommo sacerdote per eccellenza. E ciascuno di noi, attraverso Gesù Cristo, ha pieno e assoluto accesso al Padre. In pratica, in cielo c'è qualcuno che mi conosce e mi comprende. Mi conosce perché è stato uomo come me. Capisce e comprende la mia situazione, la mia umanità, le mie gioie, le mie frustrazioni, i miei sogni, le mie delusioni, le mie risa, le mie lacrime. È capace di aiutarmi. È disposto ad aiutarmi. Sempre che io abbia permesso, sempre che io gli abbia chiesto di essere il mio mediatore. Tornando al candelabro, nota che non ne vengono date le misure. Perché? Probabilmente la spiegazione potrebbe essere che non è possibile misurare la divinità. Non è possibile misurare Gesù in quanto figlio di Dio. Egli è al di là di ogni calcolo umano. Gesù, il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano, è rappresentato anche dal candelabro, il mandorlo che è risorto. Sigla di chiusura, il che mi dice che dobbiamo lasciarci. Appuntamento al nostro prossimo incontro. Per adesso un abbraccio forte forte dal tuo Maurizio e a risentirci. Come vedi, non c'è niente di noioso in tutto questo, ma stiamo facendo delle meravigliose scoperte. A presto.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

spesso mi viene domandato cos'è la schizofrenia e cosa si può fare per curarla. Ebbene, la prima cosa che voglio fare è parlare e parlare di termini. È molto importante per noi di usare i propri termini perché da essi derivano le soluzioni. I termini ci dicono cosa c'è di male e di conseguenza quello che può essere fatto. Per esempio, se tu classifichi qualche cosa schizofrenia, questo potrebbe indicare qualche specie di necessità psichiatrica per aiutare quella persona che ne soffre. Se tu classifichi la stessa cosa peccato, questo punterebbe al Signor Gesù Cristo per la soluzione della stessa cosa. Così diviene molto importante il classificare il problema che una persona ha. Ora, ovviamente, schizofrenia non è un termine biblico. Ci sono termini biblici ed io penso che noi dovremmo usare quelli. Mai noi leggiamo, per esempio, nella Bibbia che l'alcolismo è una malattia, ma ci troviamo l'ubriachezza. Ci troviamo omosessualità, ci troviamo adulterio e così gente che è classificata come adulteri, omosessuali, ubriaconi, bugiardi, eccetera. Ebbene, qui abbiamo un altro termine e lo dobbiamo analizzare attentamente. La parola stessa esprime una dualità e non della qualità di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, che sempre ci viene alla mente quando la gente menziona questa parola, ma piuttosto una dualità fra ciò che una persona sente e ciò che ella realmente dice e fa allo stesso tempo. Tale era il concetto originale della parola schizofrenia quando fu al principio coniata, ma io voglio ammonirti su termini come quello di schizofrenia, come pure voglio ammonirti sull'uso di termini come psicotico, psiconeurotico e neurotico e tutto il resto dei termini psicologici. Attualmente Carl Menninger, una delle più influenti autorità sul soggetto, o come tanti lo chiamano il padre della psichiatria, recentemente ebbe questo da dire sulla parola schizofrenia. Commentando sul resoconto del Medical World News, di cui vogliamo parlarvi fra poco, egli disse: «Schizofrenia non è altro che una bella parola greca, e ha ragione perché la parola è assolutamente senza significato ad eccezione di quanto essa ti è appiccicata addosso. Allora tu non puoi più trovare un lavoro, trovi gente che ti guarda di traverso come se tu fossi qualche cosa di strano, di bizzarro, una persona inusuale o chissà che altro. Tale parola si comporta tale effetto, ma in realtà non ha alcun significato». E lasciatemi spiegare perché io penso questo. Il resoconto a cui Menninger ha accennato è questo. Un psichiatrico fece uno scherzo ai suoi colleghi e mandò 12 persone del tutto normali, come me e te, nei 12 più importanti istituti mentali degli Stati Uniti. Ora non c'era assolutamente niente di male in loro, solo mentirono in un soggetto e dissero: «Io ho delle allucinazioni». Ora tu sai che uno può allucinarsi per svariatissime ragioni. Insonnia, l'effetto di qualche medicina e tante altre cose possono provocare delle allucinazioni. Questo è tutto ciò che dissero. Per il resto si comportarono normalmente in tutti i loro modi di fare, sia mentre erano esaminati, sia mentre si trovavano degenti nei rispettivi istituti mentali. Oltre a quella bugia, non ne dissero altre. Ebbene, vuoi tu indovinare quanti di loro ricevero una diagnosi sbagliata? Diresti circa la metà? No, forse i tre quarti? No ancora. Sì, tutti i 12 furono giudicati di essere sotto gravi difficoltà mentali. E nota che queste erano le migliori istituzioni del paese. E pensa un po' quanti di essi furono classificati schizofrenici? 11 dei 12 furono così classificati. Per questa ragione, fin dall'inizio, ho voluto far chiara questa faccenda dei termini che vengono usati. Tutta questa faccenda della diagnosi dei psichiatrici, essendo essi molto insoddisfacenti, in verità Menninger ha ragione quando
ha detto che schizofrenia non è altro che una bella parola greca. Attualmente tale parola non ci dice niente. Tutto ciò che oggi ci dice quando essa viene usata è questo, che una persona sta comportandosi in un modo strano e bizzarro. E tu lo sai che un comportamento strano e bizzarro può essere motivato da tante cose. Per fare un esempio, la parola schizofrenia è come il termine naso paonazzo. Se tu hai il naso paonazzo, io ho il diritto di venire da te e dirti: ah, ti sei preso una bella sbornia, eh? E forse l'hai fatto e quella è la ragione per cui hai il naso paonazzo. Ma ci possono essere altre cause che rendono i nasi paonazzi. Potresti essere stato esposto ad una lampada solare, potresti avere un raffreddore, o potresti avere un furoncolo che ti sta maturando dentro, o chissà, forse tua moglie ti ci ha dato sopra una mestolata. Ci sono tante ragioni per un naso paonazzo e che dirti: ah, sì sì, ti sei preso una bella sbornia, che non va affatto bene. Così pure non va quando noi vediamo una persona comportarsi bizzarramente e dire: ah sì, c'è qualcosa che non va sotto questa persona. Questo neppure fa troppo senso. Il comportamento bizzarro può essere usato come camuffaggio per evitare il giudizio delle persone. Un comportamento bizzarro può essere causato da deficienze chimiche nel sistema umano, da malfunzioni del corpo stesso. Può pure avvenire a causa di LSD o di altri allucinogeni, o, come ho detto prima, per via di qualche medicina che ha reagito avversamente in noi, come lo ha fatto in altre 100.000 persone. Pure un comportamento bizzarro può risultare da strane abitudini a cui ci si è assuefatti col passare degli anni per svariate ragioni, come può manifestarsi a causa del peccato dentro il tuo corpo, spingendolo oltre i limiti che Dio gli ha assegnato, come il non dormire che causa un sonno in cui i tuoi occhi si muovono rapidamente. Una perdita di sonno di 2 giorni e mezzo può indurre effetti simili alla LSD. Ci sono dozzine di possibilità, forse centinaia di ragioni, per cui un comportamento bizzarro può essere giustificato una volta se ne stabiliscano le cause. Tumori nel cranio possono produrre un comportamento bizzarro, ogni sorta di eventi possono pure indurlo. Così voglio ammonirti nell'uso o nel lasciare altri usare tali termini riguardo ai tuoi cari, come schizofrenia, neurotico, psiconeurotico, neurotico e tanti altri termini simili che in realtà non significano proprio niente. Il fatto è che al nostro centro di consulenze troviamo che la maggior parte della gente diagnosticata schizofrenica non sono altro che persone con cui i psichiatrici non sapevano che fare. Un buon numero di esse sono o in difficoltà organiche e necessitano qualche sorta di aiuto organico, o semplicemente si trovano così a causa di qualche abitudine peccaminosa. Così, la prima cosa da fare è di andare da un dottore, non da un psichiatrico, e investigare se ci sono cause fisiologiche alla radice del problema, e se non ce ne sono, allora datti da fare col tuo pastore e per cominciare a scoprire che cosa c'è nella tua vita o nelle tue abitudini che può essere la radice di tali difficoltà. Così io spero che queste trasmissioni ti abbiano in qualche maniera aiutato a capire cosa sia questo misterioso, strano e temuto male chiamato schizofrenia. Alla continua domanda la risposta è niente, non c'è un male chiamato schizofrenia. Ci sono persone con problemi organici di una qualità o di un'altra che disturba la chimica dei loro corpi. Ci sono altre persone che hanno altri problemi, molti dei quali derivano da peccaminose attitudini nella loro vita. E detto questo, vogliamo ora implorare il Signore affinché ci aiuti. Signore, aiutaci a non rimanere impaniati nelle teorie degli uomini, ma aiutaci ad esaminare attentamente la nostra vita davanti alla tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Questo che vi parla è Eros Bacoccina che vi saluta.

Siamo giunti alla conclusione del libro dell'Ecclesiaste e leggiamo due versi del capitolo 12, i versi 11 e 12. L'Ecclesiaste, oltre ad essere un savio, ha anche insegnato al popolo la scienza e ha ponderato, scrutato e messo in ordine un gran numero di sentenze. L'Ecclesiaste si è applicato a trovare delle parole gradevoli. Esse sono state scritte con dirittura e sono parole di verità. Le parole dei savi sono come degli stimoli e le collezioni delle sentenze sono come dei chiodi ben piantati. Esse sono date da un solo pastore. Questa è la conclusione di tutto il libro. È da notare come l'Ecclesiaste o il predicatore dice chiaramente che egli è un savio e ha insegnato al popolo la scienza, ma l'ha potuto fare unicamente perché ha ponderato, ha scrutato, ha messo in ordine un gran numero di sentenze, si è applicato a trovare delle parole gradevoli, esse sono state scritte con dirittura e sono parole di verità. È molto importante avere un sistema nello studio della parola di Dio. Alcuni leggono la Bibbia soltanto per trovarci quello che a loro interessa, ma la Bibbia non è un libro di ricerche. La Bibbia è la parola di Dio, il pane delle anime nostre. E come non basta mangiare di tanto in tanto, saltuariamente, ma occorre essere ben equilibrati e sistematici nella cura del nostro corpo, così Dio richiede che anche l'anima nostra sia curata allo stesso modo. Come si può diventare saggi? Come si può insegnare ad altri la saggezza e la vera scienza, che è conoscere Dio e la sua volontà? Soltanto in un modo: ponderando, scrutando, mettendo in ordine, applicandosi. Sono delle parole che ci danno l'idea della cura, dell'attenzione, della diligenza che quest'uomo ha messo per ottenere la sapienza. Noi sappiamo che Salomone divenne sapiente non per altro, ma perché chiese questa sapienza a Dio. Dio è la fonte d'ogni bene e in questo libro, in mezzo a tentennamenti e mentre il re Salomone esprime tutte le sue esperienze negative, grazie a Dio arriva alla fine a riacquistare la saggezza iniziale. Qualcuno ha detto che il libro dell'Ecclesiaste è il libro dello sviamento di Salomone. No, il libro dell'Ecclesiaste è, in un certo modo, la storia dello sviamento, ma anche del ravvicinamento e ravvedimento di Salomone. Egli ha provato con tutti i mezzi la strada della felicità e alla fine deve arrivare ad una conclusione che la vera sapienza consiste nel temere Dio e osservare i suoi comandamenti. Ma per giungere a questa conclusione
egli ha ponderato, scrutato, messo in ordine, si è applicato. O quanto è importante che noi disponiamo l'anima nostra in questo senso. Ci sono alcuni che non si preoccupano punto della loro vita spirituale, alcuni che pensano soltanto a vivere la loro vita di tutti i giorni e a riempire qua e là i vuoti della loro vita quando ne sentono il bisogno con un po' di fede, un po' di religione. Il vero cristianesimo è seguire Dio e seguirlo da vicino, cercare la sua faccia. E allora dalla parola di Dio scopriamo qualcosa, che le parole dei savi sono come degli stimoli. Gli stimoli erano quegli arnesi usati per punzecchiare gli animali che dovevano rispondere a certi lavori. E la parola di Dio arriva fino a colpirci nelle parti delicate del nostro essere. La parola di Dio è tanto vivente che è come una spada a due tagli e arriva fino in profondità. Ma la parola di Dio non è soltanto come un pungolo, ma la collezione delle sentenze sono come dei chiodi ben piantati. La parola di Dio rimane nell'animo umano e crea nell'animo umano qualcosa di diverso. Nessuno può ascoltare la parola di Dio e permettere che essa penetri nel cuore e poi essere come prima, perché la parola di Dio opera potentemente nel cuore degli uomini. Esse sono date da un solo pastore. E qui c'è una indicazione chiara sulla origine della parola. L'autore della Bibbia è Dio. Infatti noi parliamo degli strumenti umani che Dio ha usato come di scrittori sacri. Sono stati uomini usati da Dio per ispirazione dello Spirito Santo a scrivere verità divine senza errore. Questo è il vero segreto della sapienza. Questo studio, questa meditazione, questa applicazione, questo mettere in ordine ha fatto riconoscere all'Ecclesiaste che la parola di Dio pungola, che la parola di Dio produce un effetto che rimane, che la parola di Dio è di origine divina. Dio ci aiuti a riconoscerla sempre come tale e a scoprire con essa il segreto della vera sapienza. Il Signore ci benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon venerdì, ben ritrovati. Vai Enzo con Giuseppe davanti al faraone.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati all'ascolto del nostro programma. Studieremo insieme il capitolo 41 del libro della Genesi. Tra questo capitolo 41 e quello precedente c'è una grande differenza. Lì abbiamo lasciato Giuseppe in prigione, dimenticato e abbandonato. Nel capitolo che stiamo invece per considerare, vedremo Giuseppe liberato dalla prigione, liberato per interpretare i sogni del faraone e nominato sovrintendente su tutto l'Egitto. Sposerà poi Asenat, la figlia del sacerdote Dion, da cui ebbe due figli, Manasse ed Efraim. Credo sia giusto dire ancora una volta che tutto questo faceva parte dei piani di Dio per la sua vita. Sono convinto che se noi potessimo riconoscere in ogni momento la mano di Dio nelle nostre vite, avremmo certamente un diverso punto di vista rispetto a quello che quotidianamente ci accade. Quella che prenderemo in considerazione è una storia che sembra tratta da un film. Porterà Giuseppe dalla stalla alle stelle. È veramente un racconto emozionante. Credo che poche storie possano stare alla pari con quella descritta in questi versetti. Giuseppe era consapevole, anche durante i giorni dell'avversità, della cura che Dio aveva per lui. Questo atteggiamento sviluppava in lui molte qualità, e se erano anche in quei lontani momenti il frutto dello Spirito Santo. Una di queste qualità era la pazienza. La verità espressa in Romani al capitolo 5, versetto 3, cioè che l'afflizione produce pazienza, è illustrata ampiamente nella vita di Giuseppe. Vedremo che questo ragazzo viene portato alla presenza del faraone, proprio come molto tempo dopo Daniele sarebbe stato portato davanti a Nebuchadnezzar. Entrambi interpretarono i sogni del loro re. Considereremo poi la carestia raccontata alla fine del capitolo. Cosa voleva realizzare Dio attraverso questo evento? Egli la usò per portare la famiglia di Giacobbe fuori da Canaan, via dal peccato dei cananei, per portarli in Egitto e farli stabilire nella zona isolata del Goshen. Fu questo uno dei suoi obiettivi. Sono convinto che Dio avesse molti altri motivi, ma questo è quello che risulta più evidente. Andando poi avanti nel racconto, potremo osservare insieme le analogie tra la vita di Giuseppe e quella del Signore Gesù.

Ricorderete che nel capitolo precedente il coppiere e il panettiere del faraone furono messi nella stessa prigione di Giuseppe. Questi aveva interpretato i loro sogni in modo esatto, il panettiere fu impiccato e il coppiere fu riabilitato. Giuseppe aveva chiesto al coppiere di ricordarsi di lui e di parlare della sua triste e ingiusta storia al faraone, ma egli se ne dimenticò. Dio, a questo punto, darà un sogno anche al faraone. Alla fine di 2 anni interi, il faraone fece un sogno. Egli stava presso il fiume, e dal fiume ecco salire 7 vacche di bell'aspetto e grasse che si misero a pascolare nella giuncaia. Dopo quelle, ecco salire dal fiume altre 7 vacche di brutto aspetto e scarne che si fermarono accanto alle prime sulla riva del fiume. Le vacche di brutto aspetto e scarne divorarono le 7 vacche di bell'aspetto e grasse e il faraone si svegliò. Poi si riaddormentò e sognò di nuovo. Ecco 7 spighe, grosse e belle, venir su da un unico stelo. Poi ecco germogliare 7 spighe sottili e arse dal vento orientale che germogliavano dopo quelle altre. Le spighe sottili inghiottirono le 7 spighe grosse e piene, e il faraone si svegliò, era un sogno. La mattina lo spirito del faraone fu turbato. Egli mandò a chiamare tutti i maghi e tutti i savi d'Egitto e raccontò loro i suoi sogni, ma non ci fu nessuno che li potesse interpretare al faraone.

Sono passati due lunghi anni dalla fine del capitolo precedente. Giuseppe aveva passato quindi altri due anni in prigione in attesa che qualcosa potesse accadere. Fu a questo punto che il faraone fece degli strani sogni. Il primo sogno parlava di vacche. Il faraone aveva visto sette vacche belle grosse, grasse e ben nutrite, quindi sette vacche magre, denutrite, che avevano mangiato le prime sette. Il faraone si svegliò e si riaddormentò, sognò di nuovo, questa volta sette spighe belle grosse, rigogliose, ma anche questa volta successe che le sette spighe grosse e rigogliose furono soffocate e inghiottite da sette spighe sottili e rinsecchite. Il faraone si svegliò e, turbato da questi due strani sogni, chiese a tutti coloro che esercitavano la professione di mago cosa potesse significare quel sogno. Egli non ne aveva l'interpretazione e purtroppo non c'era nessuno che potesse aiutarlo. Leggiamo ora i versetti da 8 al 13. Allora il capo dei coppieri parlò al faraone dicendo: «Ricordo oggi le mie colpe. Il faraone si era sdegnato contro i suoi servitori e mi aveva fatto mettere in prigione nella casa del capo delle guardie, me e il capo dei panettieri. L'uno e l'altro facemmo un sogno nella stessa notte. Facemmo ciascuno un sogno con un significato particolare. Lì con noi c'era un giovane ebreo, servo del capo delle guardie. A lui raccontammo i nostri sogni ed egli ce li interpretò, dando a ciascuno l'interpretazione del suo sogno. E le cose avvennero secondo l'interpretazione che egli ci aveva data. Il faraone ristabilì me nel mio incarico e l'altro lo fece impiccare».

Mentre tutti i maghi e i saggi d'Egitto furono chiamati dal faraone per dare un'interpretazione ai suoi sogni, il coppiere era lì che ascoltava. Dopotutto, la sua posizione prevedeva la presenza costante vicino al faraone per poter fare tutto ciò che egli chiedeva. Quando vide che nessuno dei saggi presenti era in grado di dare una interpretazione, il coppiere parlò raccontando tutto ciò che gli era successo quando era in carcere. Finalmente si era ricordato di quel ragazzo al quale aveva promesso di parlare, una volta uscito di prigione, del suo caso al faraone. Il faraone probabilmente disse: «Bene, ho provato con tutti loro che sono qui intorno a me e visto che quel giovane ragazzo ha interpretato il tuo sogno e quello del panettiere, facciamolo venire qui, perché sento che i miei sogni sono molto significativi». Continuiamo nella nostra lettura ed arriviamo fino al versetto 16. Allora il faraone mandò a chiamare Giuseppe. Lo fecero subito uscire dalla prigione sotterranea. Egli si rase, si cambiò il vestito e andò dal faraone. Il faraone disse a Giuseppe: «Ho fatto un sogno e non c'è chi lo possa interpretare. Ho udito dire di te che quando ti raccontano un sogno, tu lo puoi interpretare». Giuseppe rispose al faraone dicendo: «Non sono io, ma sarà Dio che darà al faraone una risposta favorevole».

La prima cosa che possiamo notare è che Giuseppe si rase. Dovete sapere che gli ebrei non si radevano a quel tempo, ma saprete certamente che le statue e i dipinti dell'antico Egitto mostrano uomini puliti e rasati. Molti dei capi ostentavano una piccola barba al mento per dare un tocco di dignità alla loro posizione. Se non potevano averne una vera, ne mettevano una finta, ma generalmente gli egiziani erano senza barba. C'è un messaggio straordinario in questo. Quest'uomo viene liberato dalla prigione, si rade e cambia il vestito che aveva usato nella prigione con un abito adatto a essere presentato alla corte. C'è una nuova vita davanti a lui. È come una resurrezione, è tornato alla vita. Ora egli va dai gentili, dal popolo estraneo al patto di Dio. Tutto questo è una straordinaria immagine di Cristo. La seconda cosa che possiamo notare è che Giuseppe, ancora prima di conoscere i sogni del faraone, attribuì il merito della interpretazione a Dio stesso. In questo modo egli riconosceva la sua dipendenza da Dio stesso e dava gloria a lui e non a se stesso e alle sue capacità.

0: Dal versetto 17 al 24 troviamo il racconto che il faraone fece a Giuseppe riguardo ai propri sogni. E l'unica cosa che possiamo notare in questo racconto è lo stupore, lo smarrimento del faraone davanti all'impotenza e al fallimento dei suoi saggi, persone sulle quali probabilmente contava molto e che all'interno della società egiziana contavano molto. Fu a questo punto che, secondo quanto ci dice la parola di Dio, Giuseppe interpretò per conto di Dio i sogni del faraone. Allora Giuseppe disse al faraone: «Ciò che il faraone ha sognato è una stessa cosa. Dio ha indicato al faraone quello che sta per fare. Le sette vacche belle sono 7 anni e le 7 spighe belle sono 7 anni. È uno stesso sogno. Le 7 vacche magre e brutte che salivano dopo quelle altre sono 7 anni, come pure le 7 spighe vuote e arse dal vento orientale saranno 7 anni di carestia. Questo è quello che ho detto al faraone. Dio ha mostrato al faraone quello che sta per fare. Ecco, stanno per venire 7 anni di grande abbondanza in tutto il paese d'Egitto. Dopo verranno 7 anni di carestia. Tutta quell'abbondanza sarà dimenticata nel paese d'Egitto e la carestia consumerà il paese. Uno non conoscerà più di quell'abbondanza nel paese a causa della carestia che seguirà, perché questa sarà molto dura. Il fatto che il sogno si sia ripetuto 2 volte al faraone vuol dire che la cosa è decretata da Dio e che Dio eseguirà presto.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Giuseppe iniziò dicendo che il sogno in realtà era uno solo, perché entrambi parlavano della stessa cosa. E il fatto che venga ripetuto e dato al faraone 2 volte ne sottolineava l'importanza. Tramite il sogno, Dio voleva far sapere al faraone ciò che stava per fare. Ecco dunque che l'interpretazione diventa una predizione. Ci saranno 7 anni di abbondanza e 7 anni di carestia. Una carestia durissima che farà rapidamente dimenticare il periodo di abbondanza. La carestia era voluta da Dio e Giuseppe volle che il faraone lo sapesse. Non solo Giuseppe interpretò i sogni del faraone, ma si permise anche di consigliarlo sul da farsi. Or dunque il faraone si provveda di un uomo intelligente e saggio e lo stabilisca sul paese d'Egitto. Il faraone faccia così, costituisca dei commissari sul paese per prelevare il 1/5 delle raccolte del paese d'Egitto durante i 7 anni d'abbondanza. Essi raccolgano tutti i viveri di queste 7 annate buone che stanno per venire e ammassino il grano a disposizione del faraone per l'approvvigionamento delle città e lo conservino. Questi viveri saranno una riserva per il paese in vista dei 7 anni di carestia che verranno nella terra d'Egitto. Così il paese non perirà per la carestia. La cosa piacque al faraone e a tutti i suoi servitori.

Nei versetti dal 33 al 37, Giuseppe consigliò saggiamente al faraone di conservare la quinta parte di tutto il raccolto durante i 7 anni dell'abbondanza, per poterla poi usare durante gli anni di carestia. Tutto ciò era molto saggio e fu accettato in modo entusiasta dal faraone e da tutti i suoi servitori. Giuseppe aveva anche consigliato al re d'Egitto di nominare allo scopo un responsabile, cosa che, come vedremo, egli fece. Il faraone disse ai suoi servitori: «Potremmo forse trovare un uomo pari a questo, in cui sia lo spirito di Dio?» Così il faraone disse a Giuseppe: «Poiché Dio ti ha fatto conoscere tutto questo, non c'è nessuno che sia intelligente e savio quanto te. Tu avrai autorità su tutta la mia casa e tutto il popolo ubbidirà ai tuoi ordini. Per il trono soltanto io sarò più grande di te». Il faraone disse ancora a Giuseppe: «Vedi, io ti do potere su tutto il paese d'Egitto». Poi il faraone si tolse l'anello dal dito e lo mise al dito di Giuseppe. Lo fece vestire di abiti di lino fino e gli mise al collo una collana d'oro. Lo fece salire sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava: «In ginocchio!». Così il faraone gli diede autorità su tutto il paese d'Egitto. Il faraone disse a Giuseppe: «Io sono il faraone, ma senza tuo ordine nessuno alzerà la mano o il piede in tutto il paese d'Egitto». Abbiamo letto fino al versetto 44.

0: Pensiamo al significato di tutto questo. All'inizio della storia, questo ragazzo si trovava in prigione, dimenticato e abbandonato da tutti. Ora, invece, è il suo momento, perché nessun altro è capace di interpretare il sogno del faraone. Non solo lo interpretò, ma nel suo entusiasmo ed anche grazie alla sua intelligenza suggerì al faraone cosa doveva fare. Dio, naturalmente, lo stava guidando in tutto questo. Ci sarebbe stata di lì a poco una carestia in tutta quella zona del mondo, una carestia così grave che anche un paese ricco come l'Egitto ne avrebbe subito le conseguenze. In Egitto l'agricoltura era già a quel tempo basata sulle irrigazioni, quindi non si teneva conto delle piogge. La parte alta del Nilo, il Nilo Blu, proviene dall'Africa centrale e dà tutta l'acqua necessaria all'Egitto. In quel paese cadono circa 3 cm di pioggia all'anno, quando va bene, quindi da questo punto di vista c'è sempre carestia in Egitto. Ma il Nilo straripa ogni anno, portando non solo acqua, ma anche sedimenti che fertilizzano il suolo. Tuttavia, Dio preannunciò loro 7 anni di carestia. Ora, chi avrebbe potuto controllare tutti i preparativi suggeriti al faraone meglio di Giuseppe? Il faraone aveva riconosciuto che questi era un uomo davvero abile. Capiamo ora che Dio lo aveva addestrato nella casa di Potifar, facendolo lavorare lì per un certo periodo. Era lì che aveva acquisito la sua esperienza, visto che aveva la responsabilità di ogni cosa. Ora stava per avere una responsabilità maggiore, l'amministrazione di tutto il paese d'Egitto. Fu questo un cambiamento straordinario. Passò direttamente dalle sbarre della prigione al trono, fianco a fianco con il faraone, con l'autorità di utilizzare il suo sigillo. E con questa esperienza così sconvolgente, io penso che possiamo fermarci qua, quindi ci fermiamo qua nello studio di questo personaggio, vale a dire di Giuseppe. Intanto io vi saluto e mi raccomando, ci sentiamo lunedì prossimo.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, siamo di nuovo insieme per proseguire la lettura meditata del Vangelo secondo Giovanni. Il brano che Patrizia ci leggerà lo troviamo al capitolo 4, versetti da 43 alla prima parte del versetto 46.

Trascorsi quei due giorni, egli partì di là per andare in Galilea, poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua patria. Quando dunque andò in Galilea, fu accolto dai Galilei, perché avevano visto le cose che egli aveva fatte in Gerusalemme durante la festa. Essi pure, infatti, erano andati alla festa. Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino.

0: Lasciata la Samaria, dove molti credettero in lui, Gesù si diresse verso la Galilea. Ma invece di recarsi a Nazaret, la città dove era cresciuto, diresse i suoi passi verso il villaggio di Cana, dove aveva compiuto il primo dei suoi atti miracolosi, trasformando l'acqua in vino. La ragione di questa scelta ci viene fornita dal nostro testo, che ci riporta le parole del Signore Gesù: un profeta non è onorato nella sua patria. È un detto ormai entrato come proverbio nell'uso comune, ancora oggi viene usato riconoscendone la verità. Gesù dunque, per questa ragione, non andò a Nazaret, ma giunse a Cana, dove fu accolto cordialmente, perché gli abitanti del paese avevano visto come Gesù si era comportato a Gerusalemme, scacciando dal tempio coloro che vi commerciavano. Nessuno è profeta in patria. Questa affermazione è interessante e degna di attenzione per essere compresa. Senza essere ammalati di esterofilia, generalmente si è più propensi a dare fiducia, ad onorare, ad ascoltare chi giunge da fuori, chi giunge da lontano, piuttosto che la persona familiare, colui col quale abbiamo una certa confidenza. Si immagina facilmente che la persona di fuori dalla nostra cerchia abbia fatto chissà quali esperienze, possieda chissà quali conoscenze, conoscenze profonde, forse misteriose, mentre sapendo tutto del vicino è facile sentirsi pronti e sufficienti al giudizio, alla critica e alla disistima. Così si finisce per disprezzare ciò che si possiede e per invidiare quello che hanno gli altri. Per citare un proverbio che non è biblico, ma che sembra appropriato, ricordo che l'erba del vicino è sempre più verde. Si tratta di una cosa reale, anche se un po' misteriosa. Il Signore ci insegna ad apprezzare ciò che abbiamo, quello che Lui ci ha donato, principalmente nelle persone che ci sono vicine, nella famiglia, nella società e nella Chiesa. L'altro, la persona che Dio ci pone vicino, è un dono che sono chiamato ad amare proprio perché segno della cura e della provvidenza divina per me. Disprezzare il prossimo significa disprezzare Dio che ce lo ha donato e lo ha posto vicino a noi per camminare, per crescere insieme nella concordia e nell'amore. Così siamo chiamati a rispettare queste persone vicine, riconoscendone il valore, le capacità, l'importanza, onorandole mentre sono in vita. Non aspettiamo che qualcuno muoia, come generalmente accade, per affermare quanto era importante, quanto lo amavamo e stimavamo. Questi apprezzamenti postumi non incoraggiano né rallegrano nessuno. Amiamo le persone che ci sono vicine e diciamolo loro, manifestando loro il nostro affetto, la nostra stima e l'importanza che essi hanno per la nostra vita. A risentirci a presto.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Radio Evangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Amici in ascolto, buona giornata. Anche questa mattina dai microfoni di Radio Evangelo, prima di dare inizio alla programmazione giornaliera, leggiamo e meditiamo la parola di Dio.

Il testo biblico di oggi è tratto da una lettera scritta dall'Apostolo Paolo e precisamente dalla lettera indirizzata alla Chiesa di Filippi. La lettura riguarderà il primo capitolo dal verso 3 al verso 11. Lettera di Paolo ai Filippesi, quindi capitolo 1 dal verso 3 al verso 11. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi e sempre in ogni mia preghiera per voi tutti prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Ed ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché vi ho nel cuore, voi tutti che tanto nelle mie catene, quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. Infatti Dio mi è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza, in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e

al versetto 9 e al versetto 10 del primo capitolo della lettera di Paolo ai Filippesi è scritto: «E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo». Le cose migliori. Tutti noi, in fondo al nostro cuore, desideriamo per la nostra vita il meglio. Molti dei sacrifici che affrontiamo sono proprio volti al raggiungimento di questo traguardo. Quasi sempre, però, si desidera il meglio per quel che concerne la vita materiale, tralasciando ciò che è più importante, il bene della propria anima. Quando l'Apostolo Paolo, lo scrittore della lettera indirizzata ai cristiani di Filippi, afferma di pregare Dio per loro affinché potessero apprezzare le cose migliori, aveva in mente il bene spirituale e non terreno di coloro ai quali si rivolgeva. È naturale quindi un interrogativo: quali sono le cose migliori? Sono innanzitutto quelle che ci rendono approvati dinanzi a Dio. Il proponimento di piacere a Dio in ogni aspetto della propria vita è caratteristica di tutti coloro che vogliono servire veramente.

mente il Signore. E non c'è niente di meglio di ciò che ci rende approvati dinanzi a Lui. Le cose migliori sono quelle che contribuiscono alla crescita spirituale. E a questo riguardo, cosa c'è di meglio della lettura e della meditazione della parola di Dio? Cosa c'è di meglio della preghiera e della comunione fraterna? Le cose migliori, inoltre, sono tutte quelle che promuovono l'avanzamento del regno di Dio, della sua Chiesa, anche se talvolta scegliere ciò che contribuisce all'avanzamento del suo regno vuol dire affrontare rinunce, sacrifici, opposizioni. Le cose migliori sono quelle che onorano l'Evangelo, sono quelle che in altri termini contribuiscono a tenere alta la parola della vita, a far sì che possiamo vivere una vita coerente, sono quelle che ci portano a glorificare il nome di Dio con le nostre opere. Infine, le cose migliori sono tutte quelle che contribuiscono a tenere desta in noi la beata speranza della seconda venuta di Gesù. Infatti la Bibbia insegna che Gesù deve ritornare per prendere la sua Chiesa, cioè l'insieme dei credenti nati di nuovo, rigenerati mediante la fede nel prezioso sacrificio di Cristo Gesù. Ebbene, la Bibbia insegna che Gesù deve ritornare per prendere la sua Chiesa e portarla con sé, e non dovremmo permettere a nessuna cosa di distogliere il nostro cuore dall'attesa della sua venuta. Che cosa stai cercando? Stai cercando solo ciò che promuove il meglio per la tua vita terrena? O ti preoccupi di ciò che è meglio per la tua anima? Scegli ogni giorno tutto ciò che contribuisce al tuo benessere spirituale e Dio benedirà la tua vita.

amici in ascolto, non sempre purtroppo abbiamo molto chiaro nella nostra mente ciò che è veramente il meglio. Talvolta ciò che noi pensiamo essere un bene si rivela un danno, un male per il nostro rapporto con Dio, per la nostra comunione con Lui. Occorre quindi, come l'Apostolo Paolo affermava, chiedere a Dio di far sì che nei nostri cuori possa abbondare la sua sapienza, il suo discernimento, affinché possiamo comprendere ciò che è meglio e ricercarlo. Per questo è necessario pregare il Signore. E ancora questa mattina vogliamo cercare il Signore, vogliamo invocarlo, chiedendogli la saggezza necessaria per comprendere ciò che è meglio e la forza di cui abbiamo bisogno per operare le scelte migliori. Padre Celeste, è per i meriti preziosi di Gesù che noi ci presentiamo a Te, con un cuore profondamente grato e riconoscente. Desideriamo esprimerti la lode e l'adorazione che soltanto a Te appartengono. Attraverso la Tua parola Tu ci indichi costantemente la via per la quale dobbiamo camminare. Signore, Ti chiediamo dal profondo del nostro cuore di darci saggezza, di darci discernimento affinché possiamo capire ciò che è meglio per la nostra vita spirituale. Sì, Signore, ciò che è meglio per vivere vicino a Te, ciò che è meglio per servirti, per onorarti, per glorificare il Tuo nome. Signore, noi siamo certi che Tu ci ascolti e che sei pronto ad esaudirci, perché ci presentiamo a Te non per i nostri meriti, ma per quelli di Gesù, che è benedetto in eterno.

Grazie per l'ascolto. Vi ricordo che siete sintonizzati su Radio Evangelo, emittente radiofonica delle Chiese Cristiane Evangeliche. Mi raccomando, rimanete sintonizzati sulla nostra emittente per gli altri programmi di Radio Evangelo. Dio vi benedica.

Grazie amici per la vostra sintonia. Qui Eros Bacoccina che viene a voi e vi invita ad ascoltare la buona novella, il lieto annunzio della nuova vita che si può trovare in Cristo Gesù. Non siete stanchi di questa vita che fate, di tutte queste ansietà, di tutti questi problemi, delle incertezze che ci sono. Cristo vi offre una nuova vita. Parleremo di questo mentre considereremo il soggetto assai importante che chiede chi siano i figli di Dio. Siete voi figli di Dio? Come lo sapete? Ne siete certi? Ebbene, state con noi per questi pochi minuti e chiarificheremo una volta e per sempre questo argomento. Ma prima, eccovi un po' di musica.

Ed ora per la nostra meditazione ci rivolgeremo alle Sacre Scritture e dal Vangelo di Giovanni vi leggeremo al primo capitolo i primi 13 versetti. Vangelo di Giovanni, capitolo primo. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno ricevuta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per render testimonianza alla luce affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per render testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo era per venire nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventar figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Possa lo Spirito del Signore aiutarci a meditare in questo passaggio della sua santa parola.

Un giorno, mentre conversavo con un signore su un soggetto religioso, questi mi disse che lui dubitava l'esistenza di Dio per il semplice fatto che nel mondo c'è troppo male, troppe disgrazie. Guarda, mi disse, se tu potessi aver tutto e far tutto come Dio può fare, non faresti tu star sempre bene i tuoi figli? Non vorresti concedergli una vita tranquilla, scevra da afflizioni e dispiaceri? E come mai dunque, se c'è Dio, egli ci tratta così male, funestandoci con malattie, guerre e disgrazie? Che padre è? Questo argomento, che son certo pure voi avete sentito ripetere migliaia di volte, a prima vista sembra portare un buon punto ed avere una certa logica. Però dove completamente crolla è nell'assunzione che questo signore fece nel considerare che tutti gli uomini sono figli di Dio. Se così fosse, in verità, Dio sarebbe davvero crudele e malvagio, ma non tutti gli uomini sono figli di Dio. Quelli che lo sono, e Dio li tratta come un padre amoroso e continuamente li ricolma di beni e di benignità. Infatti, quando Gesù, parlando ai suoi discepoli, fece un paragone fra il Padre celeste e un Padre terreno, egli disse così: «E qual uomo fra voi, il quale se il figliuolo gli chiede un pane, gli dia una pietra, oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi che siete malvagi sapete dar buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà egli cose buone a coloro che gliene domandano?» O ascoltatore, il Dio ama i suoi figli e li protegge. Il salmista dice che come la chioccia copre i suoi pulcini sotto la sua ala, egli dà pace, tranquillità e infine vita eterna ai suoi figli. Ma chi sono questi figli di Dio? Erano solo gli apostoli a cui parlava? Sono forse gli ebrei? Forse quelli che sono iscritti nel registro di una delle numerose denominazioni? Chi sono i figli di Dio se non tutti gli uomini che egli creò a sua immagine e somiglianza? Ah, ecco dove la cosa si chiarifica. Dio ci creò. La Bibbia dice ci creò, non ci generò, e perciò tutti siamo sue creature. Ora, altro ed essere figlio, altro ed essere creatura. Creatura di Dio lo si nasce, figlio di Dio lo si diventa. Come? Per adozione, attraverso i meriti del suo unigenito figliuolo, il nostro Salvatore Gesù Cristo. La prima nozione di questo fatto la troviamo nel primo capitolo di Giovanni, che abbiamo appena letto e ripetiamo ora, e dice: «È venuto in casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto», eccolo qua, «egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio». Come vedi, figli di Dio lo si viene per diritto, e questo diritto viene dato solo da Gesù Cristo, solamente a quelli che l'hanno ricevuto. Gesù non dette questo diritto agli ebrei, né ai suoi parenti per la carne, né ai suoi amici, come neppure la scrittura dice: questo diritto non viene dato a chi è battezzato o a chi va sempre in chiesa, ma solo e semplicemente viene concesso a quelli che hanno ricevuto Gesù, a quelli che hanno creduto nel suo nome, i quali, la scrittura continua, non lo ottengono quale eredità essendo nati con quel privilegio, né lo ottengono per la volontà o decreto umano, ma perché sono nati da Dio. Osserva bene, nati da Dio. Per essere suoi figliuoli bisogna quindi essere nati da Lui. E come? Prima lo si nasce perché lo si accetta.
caro amico ascoltatore, hai tu accettato ancora su di te la signoria di Cristo? Hai tu creduto nel suo nome? Il suo nome vuol dire salvatore, redentore o liberatore. T'ha egli salvato, t'ha egli redento dalla pena del peccato, ti ha liberato dalla condanna di esso? È lui, insomma, il tuo personale salvatore. Poi troviamo che sono nati da Dio, allora sei tu spiritualmente nato di nuovo. Come per aver vita materiale bisogna nascere alla vita fisica, così per aver vita spirituale bisogna rinascere ad essa. Poiché il Dio è spirito e il suo regno è spirituale, bisogna nascere in una vita spirituale. Hai tu avuto questa importante esperienza? Meglio ancora, vorresti averla? Sei interessato? Nota bene che Gesù fece un'enfasi enorme su questo fatto e la rigenerazione spirituale fu costantemente predicata da Paolo, da Pietro e fu sempre ritenuta quale base importantissima nella conversione di una persona e nella sua ammissione nella Chiesa cristiana. Ascoltatore, vorresti tu essere adottato da Dio? Pensa bene a questo fatto. Nota una cosa: se tu vorresti adottare un bambino, quale adotteresti? Uno cattivo, ribelle, disubbidiente, recalcitante, con una cattiva disposizione, tutto sporco? O uno che è buono, amabile, obbediente e rispettoso? In quale categoria cadi tu nei tuoi riguardi verso il Dio? Sei disposto a cambiare vita? Sei disposto ad andare attraverso il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo? Sei disposto a lasciare tutte le cose vecchie ed accettarne di nuove e divenire in Cristo una nuova creatura? Questo è l'unico mezzo con cui Dio può adottarti, l'unica via che la Sacra Scrittura insegna. Non ti illudere, non farti ingannare. Nessun rito, né sostanza materiale applicata al tuo corpo fisico può mai cambiare la natura della tua anima che è spirituale. Nessuna acqua benedetta né olio consacrato, come nessuna formula recitata sia in italiano o in latino, potranno mai cambiarti il cuore né darti una nuova direzione. Se così fosse possibile, tutti saremmo bravi, il mondo sarebbe un paradiso. Figli di Dio lo si diventa per mezzo di Cristo, accettando la sua signoria e abbandonandoci a Lui. E questa è una decisione che ogni persona deve fare da sé deliberatamente, con le sue proprie facoltà e libera scelta. Un passo così non può essere fatto da un bambino neonato né da altri per lui. Caro amico, figli di Dio lo si diventa quando noi, di per prima e di propria volontà, rigettando, rinunciando alla nostra vita peccaminosa, con pentimento ci ravvediamo e decidiamo di seguire Cristo, rivestendoci della sua giustizia e mettendoci al suo servizio. I figli di Dio sono quelli che scelgono di diventare tali, e tu puoi divenire uno se così scegli. Però considera bene il passo, poiché come tale dovrai agire. Il tuo linguaggio ha bisogno di essere cambiato, come i tuoi desideri, le tue aspirazioni. I tuoi vizi bisogna che vengano abbandonati, pure forse certe tue amicizie. Se tu vuoi regnare con Cristo devi pure soffrire. Se tu con Lui morirai al peccato, con Lui pure risorgerai a novità di vita. Nella condizione che sei ora, tu ti sentiresti strano e pellegrino in un mondo spirituale, ma se tu accetti Gesù, allora diverrai straniero e pellegrino in questa vita materiale. No, non sono tutti figli di Dio, ma tutti possono divenirlo. A tutti è dato questo privilegio, ma pochi sono quelli che se ne avvantaggiano.
Se nel mondo c'è male, dolore, sofferenze, non è perché Dio non agisce come padre, ma piuttosto perché le sue creature non vogliono assoggettarsi a lui e divenire suoi figli. Chiamano Dio padre, ma poi vivono come orfani. Non lo ubbidiamo, non lo prendiamo in considerazione, non gli rendiamo l'onore dovuto, ma ci ricordiamo di lui e a lui vogliamo correre solo quando siamo nel problema. Il proverbio dice: tal padre, tal figlio. Considera allora la santità, la purezza, la bontà di Dio, poi guardati ed esaminati attentamente. Dimmi, puoi tu chiamarti suo figlio? In che cosa l'assomigli? Oh ascoltatore, in verità siamo così lontani da quello che Dio vorrebbe che fossimo. Oh quanto siamo cambiati da quell'immagine a cui noi eravamo stati creati a somiglianza. Ma vedi, c'è ora offerta un'opportunità di ritorno, come nella parabola del figlio al prodigo. Il padre ci aspetta, malgrado noi l'avessimo ripudiato e dissipato i suoi tesori vivendo dissolutamente, egli è pronto ad aspettarci, ma come quel figlio noi bisogna che ci umiliamo, che rientriamo nei nostri sensi e che andiamo a lui ammettendo i nostri errori e i nostri peccati. Naturalmente questo cambiamento di vita, queste nuove cose che devono venire a possedere il nostro cuore, non sono in noi e noi non possiamo metterle in atto, perché in noi non c'è altro che peccato. Ma cari amici, quando noi ci assoggettiamo al Signore, quando noi invitiamo la sua signoria dentro di noi, la Bibbia ci dice che il suo spirito viene a prendere possesso della nostra vita e lui ci dà questi doni, lui ci dà questa forza, lui ci fa morire al peccato. Lo Spirito Santo ci guida in rettitudine e ci sostiene nella lotta che dobbiamo fare per venir nuove creature.

Cari ascoltatori, noi dobbiamo assoggettarci, sottometterci quali schiavi al Signore Gesù, e allora saremo ricevuti come figli e come tali saremo rivestiti da Lui e godremo delle sue ricchezze. Amico in ascolto, ti rendi conto che tu hai bisogno del Padre Celeste? Lo vedi quanto sei così lontano da Lui, non senti tu il suo bisogno? Ricordati, quando gli amici ti mancheranno, quando tutto fallirà, c'è sempre ancora speranza nell'immensità del suo amore e della sua misericordia. Una cosa, amico ascoltatore, non ti considerare giusto di per conto tuo, non perché sei onesto, bravo e buono e un buon padre di famiglia o una buona madre, tu possa pensare di aver già ricevuto l'adozione. L'adozione viene con una decisione che tu devi fare. Noi preghiamo che tu voglia farla ora, mentre il Signore ti aspetta. Che Dio ti benedica. Oh buon Padre, noi vogliamo pregarti per questi nostri cari ascoltatori che ci hanno ascoltato ora con questo programma. Ti chiediamo che tu lo voglia usare affinché possa esso illuminare la loro mente e il loro cuore e portarli a te. Questo te lo chiediamo nel nome del Signor Gesù Cristo, per la sua gloria e per la salvezza delle anime. Amen. Cari ascoltatori, se noi possiamo esservi di aiuto in qualsiasi maniera, vi esortiamo a scriverci, noi saremo ben pronti a corrispondere con voi. Sempre rispondiamo personalmente a tutti.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Non nutro più alcuna speranza per il futuro del nostro popolo se deve dipendere dalla gioventù superficiale di oggi, perché questa gioventù è senza dubbio insopportabile, irriguardosa e saputa. Quando ero ancora giovane mi sono state insegnate le buone maniere e il rispetto per i genitori. La gioventù di oggi invece vuole sempre dire la sua ed è sfacciata. Ecco, questo ha detto un certo Esiodo. E sapete quando? 700 anni prima di Cristo.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Ecco, cosa direbbe oggi questo Esiodo? Il saggio Salomone invece, anche lui un bel po' di anni fa, diceva tutto sommato che poi non c'è niente di nuovo sotto il sole. Amici, benvenuti all'appuntamento con Contrappunti di oggi. Parleremo, fra le altre cose, di giovani, ma anche d'altro. Ecco, parleremo di dipendenze e di ricerca di piacere. C'è relazione fra queste due cose? Cosa c'è dietro l'uso sempre più diffuso di ecstasy? E questa è l'unica nuova forma di sballo che esiste? Ecco, da quello che ho avuto modo di leggere, che poi condividerò con voi, sembrerebbe proprio di no. Allora, mi raccomando, restate con me, noi andiamo avanti subito con il programma di oggi. Buon ascolto allora con Contrappunti.

Il vecchio violino era stato maltrattato e segnato e il banditore pensava che forse non valeva neanche la pena di dedicarvi molto tempo. Tuttavia lo mostrò al pubblico sorridendo. Non è certamente granché, ma è l'unico articolo rimasto e tanto vale che vendiamo anche questo. Allora, diamo inizio alle offerte per questo vecchio violino. Quindi gridò: un dollaro, un solo dollaro, datemi un dollaro. E poi ancora: chi mi darà $2? $3? E così via. L'aria era calda, la gente stava attorno in piedi mentre il sole calava. Dalle ultime file un signore dai capelli grigi si fece avanti, prese in mano l'archetto, tolse la polvere dal violino e avvitò le corde. Poi un suono, una melodia pura e dolce, più dolce del canto degli angeli, si levò da quel violino. La musica finì e il banditore riprese allora con voce sommessa: cosa offrite per questo vecchio violino? Quindi lo sollevò di nuovo e gridò: $1,000, chi mi darà $1,000? E poi ancora: $2,000, $3,000. E la gente gridò: come mai questo grande cambiamento? Non capiamo. Il banditore si fermò e disse sorridendo: è stato il tocco del maestro. Ecco, molte persone dalla vita stonata sono state maltrattate e segnate dal peccato e vengono vendute all'asta a un mondo ingrato. E assomigliano molto a quel vecchio violino. Poi viene il maestro, ma la folla stolta non capisce mai né il valore di un'anima né il cambiamento che avviene con un solo tocco del maestro. Ecco, questo che vi ho appena letto era il testo della prima canzone del nostro programma di oggi, Touch of the Master's Hand, il tocco del maestro, una bella canzone di Wayne Watson, un testo che fa sicuramente pensare. Adesso ce l'ascoltiamo insieme.

0: Contrappunti.
1: Attualmente c'è una ricerca di sensazioni forti che facciano provare stimoli sempre più forti e intensi. La musica viene ascoltata in modo particolare dai giovani a volume sempre più alto, il ritmo della musica stessa è sempre più forte e incalzante. Le sequenze poi di azione nei film diventano sempre più frequenti, più veloci. Ecco, parlando con persone che sono state in questi parchi di divertimento, ecco, emerge che quelle esperienze sono ritenute piacevoli proprio per l'incredibile iniezione di adrenalina causata appunto dalle esperienze che creano l'impressione di essere vicini ad un pericolo. Questa ricerca di emozioni però non è relegata solamente ai parchi di divertimento, anche se in misura diversa tutti siamo soggetti ad esperienze di questo tipo. Tutti infatti ricerchiamo momenti di eccitamento per provare piacere e rendere così la vita più interessante. Ma quando questo diventa ripetitivo e continuo, ecco allora possiamo diventare dipendenti da un perenne flusso di adrenalina. La capacità di provare piacere è uno dei doni che Dio ci ha dato, ma la continua ed eccessiva stimolazione del nostro cervello innalza la soglia dell'eccitamento necessario per poter provarlo. Più spesso andiamo su una di queste attrazioni, ecco, maggiore dovrà essere il prossimo stimolo perché noi possiamo poi goderne. E questo è proprio lo schema alla base di ogni tipo di dipendenza, sia da sostanze come alcol, ecstasy, cocaina, hashish e così via, sia anche da comportamenti. Una delle droghe più diffuse in circolazione, come sappiamo, opera esattamente nello stesso modo, stimolando il nostro eccitamento e il nostro senso di piacere. Questo è lo scopo dell'assunzione nel contesto di momenti di ricerca, di divertimento e di forti emozioni, come possono essere le discoteche, le varie feste, eccetera. La ricerca di eccitamento può diventare una necessità, una forma di dipendenza, perché il cervello viene condizionato ad accettare e a richiedere stimoli sempre più intensi e continui. La richiesta di eccitamento può diventare una necessità, una forma di dipendenza, perché il cervello viene condizionato ad accettare e a richiedere stimoli sempre più intensi e continui. La ricerca di sostanze per stimolare artificialmente i centri del piacere del cervello, per amplificare il senso del divertimento, è uno dei pericoli della assuefazione alle naturali stimolazioni sperimentate. I nostri bisogni profondi, come ad esempio una bassa autostima, oppure il bisogno di amore e di rispetto, oppure il bisogno di potere, di cui spesso anche l'irrequietezza è un sintomo, e possono portarci a forti ricerche di piacere fine a se stesso, solo per compensare appunto il nostro senso di inadeguatezza. Nella nostra vita c'è e deve esserci uno spazio per il piacere, ma il nostro organismo ha anche bisogno di momenti di riposo, altrimenti le piccole cose della vita, come ad esempio guardare un tramonto, oppure tenere in braccio un bimbo, fare una passeggiata in montagna e così via, ecco, non causeranno più alcuna sensazione piacevole. Anche la noia, per strano che possa sembrare, è utile. Fornisce infatti quel tempo necessario perché la nostra mente e il nostro corpo si rinnovino. Il lavoro e divertimento, eccitamento e relax, euforia e tranquillità, ecco, sono tutte facce della stessa medaglia di una vita equilibrata e sana. Com'è possibile allora evitare i pericoli di una eccessiva ricerca di eccitamento e interrompere il processo di dipendenza che si può instaurare? Occorre apprezzare la soddisfazione più dell'eccitamento. L'eccitamento è una sensazione che gratifica i sensi, invece la soddisfazione è molto più profonda e contiene una forte componente di appagamento, di profonda serenità e di contentezza. nella Bibbia, ed è sempre lì che andiamo a vedere, è scritto che chi ama provare piacere sarà bisognoso. E Gesù stesso avvertì che i piaceri e le ricchezze della vita sono come spine che soffocano la parola. Dio allora deve essere la sorgente della nostra soddisfazione interiore, non quello che facciamo. Un corretto rapporto con Dio, con atteggiamento di accettazione, di serenità, è un grande arricchimento interiore. Sviluppare allora questo ci proteggerà dalla ricerca di un eccessivo eccitamento e da quelle dipendenze che spesso vengono nascoste dietro i nostri sorrisi domenicali.

Ricerca di piacere, abbiamo parlato in questo numero del programma Contrappunti, un problema che non riguarda solamente i giovani, ci sono tante altre dipendenze appunto che affliggono anche i meno giovani, ci sono le dipendenze anche da un proprio familiare, la dipendenza da alcol, la dipendenza dal gioco d'azzardo, se pensiamo al lotto, Superenalotto, bingo e così via, e poi quanto altro. Intanto vi propongo un altro brano musicale, ce lo presenta Roberto Bignoli e si intitola Nel cielo di maggio.

La metropolitana procede a sbalzi e scossoni e le sue ruote stridono più sinistramente che mai sul binario. Fuori dei finestrini domina incontrastato il freddo gelido dell'inverno e il desolato paesaggio ha l'aspetto di un abisso spalancato che ingoia il treno con rumore di tuono. Il vagone è pieno di passeggeri infreddoliti, ripiegati su se stessi, annoiati. All'improvviso un bambino si fa strada fra le gambe di adulti scortesi, il tipo di adulti che ti fa passare solo con malagrazia, e va a sedersi sul seggiolino là in fondo. È proprio vicino al finestrino, tutto solo, in mezzo a un branco di adulti grandi e scontrosi e seccati per la levataccia della mattina. Che bravo bambino, mi dico. Suo padre preferisce stare vicino alla porta dietro di noi. Il treno continua intanto a correre, dondolando in questa specie di mondo infero. Poi succede qualcosa di molto strano, completamente inatteso e che si svolge più in fretta del tempo necessario a raccontarlo. Il bambino, piccolo e serio, scivola giù dal sedile e mi appoggia una mano sul ginocchio. Per un attimo penso che voglia oltrepassarmi e tornare da suo padre, così mi sposto. Ma lui si china in avanti e si avvicina alla mia testa. Allora penso, forse vuole dirmi o sussurrarmi qualcosa. Abbasso la testa per ricevere il messaggio, ma mi sbagliavo di nuovo. Il messaggio è un sonoro bacio sulla guancia. Il bambino poi torna a sedersi con calma, appoggia la schiena e continua a guardare distrattamente dal finestrino. Quanto a me sono sconvolto. Ma che è successo? Un bambino sconosciuto che bacia adulti sconosciuti sulla metropolitana. Come si può volere dare un bacio a persone sgradevoli e spinose come siamo noi? Poco dopo, tutti i miei vicini ricevono un bacio inatteso. Nervosi e confusi, sorridiamo all'indirizzo del padre. E lui, incrociando i nostri sguardi pieni di una domanda che non osiamo fare, mentre si prepara a scendere, ci dà una spiegazione. «È così felice d'essere vivo», dice. «È stato molto male». Padre e figlio poi spariscono nella folla che defluisce verso l'uscita. Le porte si chiudono e il treno riparte. Sulla mia guancia permane la sensazione bruciante del bacio di un bambino di 6 anni, un bacio che ha scatenato in me un frenetico attacco di analisi interiore. Quanti sono, mi chiedo, gli adulti che vanno in giro a baciarsi solo perché sono felici di essere vivi? Quanti dedicano anche un fugace pensiero al privilegio di vivere? Mi viene in mente l'uomo che piange in quel romanzo dell'autore svedese Sven De Blanc, quello che all'improvviso piega il giornale, abbassa la testa e si mette a piangere disperato. Che cosa accadrebbe se noi tutti cominciassimo a essere semplicemente noi stessi, se venissimo fuori come siamo? Il risultato, ecco, sarebbe il caos generale. Il bambino che dava baci ci ha dato una sberla, una dolce sberla, ma assestata con grande serietà. State attenti a non morire prima che il vostro cuore cessi di battere. Il motivo per cui Gesù concede ai bambini un permesso speciale per entrare nel regno dei cieli mi sembrò tutto ad un tratto più ovvio che mai.

nostro programma, così avrete qualcosa su cui pensare appena sarà terminata la nostra trasmissione. E allora io adesso, almeno per quanto riguarda questo spazio, lo spazio Contrappunti, mi faccio da parte, vi invito come sempre a restare con noi e vi do appuntamento per quanto riguarda questo programma al prossimo numero. Buon proseguimento allora.

E quello che vi ho proposto poco fa è un racconto che ho pescato in una vecchia rivista, si intitolava Felice di essere vivo. Ecco, ve l'ho proposto così al termine del

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
1: Carissimi amici che siete in ascolto, ci rallegriamo ancora una volta di poter trascorrere un po' di tempo con voi. Credendo che la religione, a somiglianza di ogni altra cosa nella natura, sia il prodotto di processi evolutivi, i critici sostengono l'impossibilità di una rivelazione rivelata come quella presentata dall'Antico Testamento. Ogni religione, asseriscono i critici, è cominciata con il naturalismo, divenendo politeismo, quindi enoteismo ed infine monoteismo. L'umanità si è evoluta partendo dagli animali inferiori, dichiara il critico, ma nella sua lotta verso l'alto, nel corso dei secoli, ha sviluppato sempre più caratteristiche di somiglianza a Dio, giungendo al suo sviluppo completo in Gesù Cristo, il tipo più alto di umanità.
2: In lui, Gesù, il superuomo, si svilupparono qualità divine, di modo che egli divenne il pinnacolo dell'evoluzione del genere umano. La sua divinità consiste non nell'essere il figliuolo unico di Dio, l'uomo Dio, come insegna la Bibbia, ma semplicemente il punto più elevato dell'evoluzione dell'essenza divina presente in ciascun individuo. Ciò equivarrebbe naturalmente a panteismo, e sarebbe disonesto accusare di panteismo tutti i critici demolitori, benché molti dei moderni liberali che sono disposti ad affermare la loro fede nella divinità del Cristo accettino tale posizione. Probabilmente la maggioranza dei teologi neo-ortodossi negherebbe il panteismo. Molti dei critici della scuola negatrice dicono tuttavia semplicemente che Gesù era un uomo, il migliore che sia mai vissuto, ma non di meno semplicemente un uomo, nel quale le possibilità innate del genere umano si sono innalzate al punto di evoluzione più elevato.
1: Questo presupposto evolutivo resta soltanto una supposizione e non ha alcun fondamento storico né della Bibbia né altrove. Ma se un critico procede da un tale punto di partenza, le sue indagini storiche non possono produrre che un solo risultato: una religione cui si è giunti per evoluzione e al cui vertice è Gesù. Con questo presupposto non vi è alcuna possibilità di giungere alla religione rivelata della Bibbia. Si deve inevitabilmente concludere che la Bibbia è storicamente inattendibile. Il problema che gli si pone è quello di spiegare l'immagine del vero Dio, l'uomo Dio, presentato nel Nuovo Testamento.

0: Il duplice presupposto dei critici demolitori in toto è quello naturalistico. Mentre il presupposto dell'evoluzione tocca principalmente la religione dell'Antico Testamento, quella del Nuovo Testamento è particolarmente toccata dal presupposto naturalistico, in quanto ogni pagina del Nuovo Testamento insegna il soprannaturale. Poiché l'universo sembra retto da leggi naturali immutabili, si presume che sia impossibile una cosa del genere del miracolo. Qualunque documento contenente il racconto di un miracolo o di altro intervento soprannaturale deve essere inaccurato e necessitare una ricostituzione, dicono questi critici. In altre parole, tale documento può essere accettato come storico solo dopo che ne siano stati eliminati tutti gli elementi soprannaturali. Ma come abbiamo visto in precedenza, il presupposto che nulla che non avvenga oggi sarebbe potuto accadere nel passato sarebbe valido solo nel caso in cui non vi fosse un Dio trascendente e personale.
1: Se l'universo è retto non dal Dio trino, ma da ciechi forze immutabili, allora naturalmente quel che accade oggi diviene la misura di quel che è accaduto nel passato. E se oggi non avvengono miracoli, allora non avrebbe potuto verificarsi nessun miracolo, come dichiarava Hume, qualunque cosa possa essere la forza delle prove in favore. Ossia, se la nostra idea di Dio è tale da limitare la sua natura a quella di spirito impersonale, come fanno i panteisti, o di spirito personale vincolato dalle cause secondarie da lui stesso costituite, di modo da dover sempre ed invariabilmente agire allo stesso modo, allora naturalmente il miracolo è impossibile. E si devono eliminare dal Nuovo Testamento gli elementi soprannaturali in quanto falsi.
0: Ma se esiste un Dio trino, personale, trascendente, razionale, onnipotente, giusto e misericordioso, allora nessuno può in maniera logica negare la possibilità di intervento soprannaturale nell'universo se essa è inclusa nel suo piano, nel suo proposito. In questo caso la realtà dell'intervento divino, miracolo o profezia diviene semplicemente una questione storica di fatto. Si è presentata qualche prova per dimostrare che non sono avvenuti miracoli? La Bibbia costituisce una tale testimonianza di intervento soprannaturale nel mondo e deve essere considerata evidenza storica. Se ad un attento esame essa sembra costituire prova fondata, allora si devono accettare i miracoli come dati di fatti. E il fatto che non si verifichino oggi deve essere spiegato come dovuto al proposito divino.
1: Il presupposto naturalistico della critica al Nuovo Testamento sfugge all'intero quesito, se cioè esiste il suddetto tipo di Dio. Prima che si possa accordare ampio credito al naturalismo davanti al tribunale dell'opinione religiosa, i negatori del soprannaturale dovrebbero dimostrare che non esiste il Dio trino dei cristiani, o che non può né vuole intervenire nell'universo per compiere un miracolo. Abbiamo già posto in risalto in precedenza che se vi era il proposito di attestare la rivelazione e se oggetto per il quale era stata data una rivelazione era la redenzione del popolo di Dio, un miracolo sarebbe la cosa più naturale al mondo. In tal modo il soprannaturale, lungi dall'essere innaturale o irragionevole, è in realtà la sola cosa che rende la Bibbia ciò che essa è, la parola ispirata di Dio.
0: Nel presupporre il naturalismo, i critici, quindi, nella loro indagine sui fenomeni storici e letterari del Nuovo Testamento, ottengono come solo possibile risultato quello di eliminare dalla Bibbia tutto ciò che vi è di soprannaturale. Oggi i figli non nascono da un solo genitore, perciò è impossibile la nascita virginale di Cristo. Oggi i corpi da 3 giorni in decomposizione nella tomba non ritornano in vita, perciò la risurrezione corporale di Cristo deve essere interpretata spiritualmente o negata. Poiché per la legge di gravità la materia tende a cadere verso il basso, era impossibile che Cristo camminasse in realtà sulla superficie del Mar di Galilea, e così via in tutto il Nuovo Testamento. Tutte queste cose sono eliminate non perché manchino o siano inattendibili le prove del loro verificarsi, ma semplicemente perché il presupposto naturalistico del critico nega la possibilità di un loro verificarsi. Benché i critici non presentino la questione in questa forma aperta ai nostri giorni, un esame attento dei loro scritti servirà a convincerci che tale è la loro posizione.

0: Vogliamo considerare la storia della critica al Nuovo Testamento. La critica distruttrice al Nuovo Testamento prese inizio seriamente con gli scrittori deisti, uno dei quali era Voltaire, nel 1767. Uomini come Reimarus negavano il soprannaturale della Bibbia e cercarono di porre la religione naturale al posto del cristianesimo. Non fu tuttavia che con la pubblicazione nel 1835 del Leben Jesu di David Strauss che venne compiuto il primo tentativo scientifico su basi storiche e letterarie di screditare la storicità del Nuovo Testamento.
1: Secondo la teoria dello Strauss, la maggior parte della storia di Cristo era il risultato dell'inconscia esagerazione di discepoli devoti, posta per iscritto in epoca successiva ed accettata come storica dalla Chiesa del II e del III secolo, poiché la Chiesa di quel periodo aveva già accettato gli elementi soprannaturali della storia dell'Evangelo che si erano gradualmente introdotti nella narrazione dei Vangeli. Secondo lo Strauss, erano presenti nella mente dei discepoli e dei cristiani primitivi tutte le speranze e le aspettative di un Messia sovrannaturale prevalenti nella nazione ebraica. Giunti alla fede nella messianità di Gesù, i discepoli lo videro secondo la visione delle idee messianiche sovrannaturali giudaiche e dalla loro fede nella sua messianicità si svilupparono gradualmente le storie dei miracoli. Così il Gesù dei Vangeli era il risultato del processo mediante il quale il Gesù storico era stato inconsciamente trasformato dalla fede cristiana della primitiva comunità apostolica nel divino uomo Dio Gesù Cristo, o, per dirla succintamente, il Gesù dei Vangeli è il prodotto della fede cristiana.
0: La difficoltà insita in questa concezione dell'origine del cristianesimo è che essa non spiega in quale maniera la comunità cristiana avrebbe potuto identificare un Gesù meramente umano con l'essere sovrannaturale di cui aspettavano la venuta, se non c'era nel Gesù storico una base reale per una identificazione del genere. È facile dire che il Gesù della storia si trasformò gradualmente nel Gesù soprannaturale della fede cristiana, di modo che le testimonianze evangeliche furono sotto l'influsso dell'idea messianica. Ma da dove nacque la fede cristiana stessa? Se non c'era nessun elemento soprannaturale, né nell'insegnamento di Gesù, né nella sua vita ed opera, come avevano i suoi discepoli potuto identificarlo con il Messia sovrannaturale dei giudei?
1: Un altro difetto fatale della teoria è che i documenti principali del Nuovo Testamento vengono ora fatti risalire dai critici distruttori ben entro il primo secolo, periodo in cui vissero uomini che conobbero Cristo e che avevano dimestichezza con i fatti storici dell'epoca, di modo che non vi fu possibilità di sviluppo graduale di miti soprannaturali durante un lungo periodo di tempo, come richiede la teoria.
0: La teoria mitica di Strauss venne acutamente criticata non solo da studiosi della corrente ortodossa, ma anche dai critici naturalisti che seguirono. Le critiche di Ferdinand Christian Bauer e degli autori della scuola di Tubinga demolirono la teoria, così che essa oggi è abbandonata dai critici di ogni sfumatura di fede. Bauer e i suoi seguaci sostenevano che i Vangeli presero vita nel II secolo a seguito di un tentativo di ricostituire la storia dell'Evangelo, per esagerazione cosciente, perché corrispondesse al tipo di cristianesimo presente nel vecchio cattolicesimo, come veniva chiamata la Chiesa cristiana del II e III secolo.
1: Secondo il Bauer, la primitiva storia della Chiesa fu contrassegnata da un'intensa lotta fra Paolo e gli altri apostoli e fra il cristianesimo dei gentili, rappresentato da Paolo, e quello dei giudei, rappresentato da Pietro, Giacomo e gli altri apostoli. Ne risultò la forma di cristianesimo del vecchio cattolicesimo compromesso col paolinismo largamente trionfante. A conclusione della lotta fra le due fazioni, vennero scritti come finzione cosciente i Vangeli, nel tentativo di far corrispondere la storia di Gesù e della Chiesa apostolica con le idee teologiche della Chiesa del II secolo.

0: Riguardo alla critica storica e letteraria del Nuovo Testamento, la teoria dei critici di Tubinga ha perso credito da molti anni ed è respinta da tutti i critici moderni per le ragioni seguenti. Primo, un attento studio delle fonti mostra il fatto che la lotta non era fra Paolo e gli altri apostoli, ma fra tutti gli apostoli da un lato e la setta dei giudaizzanti dall'altro, contro la quale Paolo scrisse l'Epistola ai Galati. Secondo, questa teoria perse credito in secondo luogo perché il cristianesimo giudaico scomparve in gran parte come fase importante della vita della Chiesa dopo la distruzione di Gerusalemme avvenuta nell'anno 70 d.C. Terzo, col fissare le date di tutti i principali documenti del Nuovo Testamento entro il primo secolo, lungo tempo prima del sorgere del vecchio cattolicesimo del secondo secolo, la teoria del Bauer è stata resa completamente insostenibile.
1: Parliamo ora del liberalismo. Bauer fu il primo dei cosiddetti teologi liberali. Questi teologi accettavano gran parte della storia dell'Evangelo e credevano nell'esistenza di un Gesù di Nazareth realmente vissuto e che insegnò in Palestina. Essi facevano però una netta separazione fra il Gesù teologico di Paolo e di Giovanni, per i quali Gesù era l'uomo Dio, e la figura semplicemente umana che, a loro dire, si trova nella storia vera dei Vangeli sinottici, come sono chiamati i primi tre Vangeli. Essi respingevano ogni elemento soprannaturale contenuto nella storia evangelica e, mediante la critica storica e più tardi quella letteraria, tentarono di pervenire ad un Gesù semplicemente umano che si trovava sullo sfondo del Gesù divino delle narrazioni. Essi cercarono di risolvere il problema relativo alla maniera nella quale le narrazioni dei Vangeli avevano assunto la loro forma attuale, oltre che alla maniera nella quale si erano introdotti nella narrazione gli elementi soprannaturali.
0: Il vero fondatore del liberalismo moderno fu il Ritschl. Alla sua morte Loarnach sostenne vigorosamente la teoria del Ritschl, la quale conquistò il mondo teologico di Germania ed America e dominò quasi incontrastata fino al sorgere della neo-ortodossia. I pochi brillanti critici radicali non ebbero mai numeroso seguito. Il liberalismo è ora abbandonato dalla maggioranza dei critici tedeschi e di altre nazionalità. Ritschl dimostrò in maniera conclusiva che non esisteva nella Chiesa primitiva un conflitto del genere di quello postulato dal Bauer e che la scomparsa della gran parte del cristianesimo giudaico prima della fine del primo secolo impedì che tale conflitto, sempre che ve ne sia stato uno, avesse qualche influenza sul vecchio cattolicesimo del secondo secolo. Lo studio della patristica portò i seguaci del Ritschl, come Loarnach, a vedere la necessità di far risalire la maggior parte dei documenti del Nuovo Testamento ad epoca non più tarda del primo secolo, perché gli scritti del periodo patristico mostrano che i documenti del Nuovo Testamento erano completamente stabiliti ed accettati nella Chiesa agli inizi del secondo secolo, indicandoli come attribuibili agli autori voluti dalla tradizione.
1: La teologia del Ritschl attribuiva grande importanza all'esperienza cristiana come base della dottrina e perché considerava le narrazioni dei Vangeli come ampiamente inattendibili, affermava che la nostra religione cristiana si poggia sull'esperienza cristiana piuttosto che su fatti storici. La sua base filosofica era largamente pragmatica ed agnostica, sostenendo che pur non avendo nessuna prova razionale dell'esistenza di Dio, per il bene dell'umanità, dobbiamo postularne l'esistenza, che egli esista o no. Secondo gli epigoni del Ritschl, Cristo, pur non essendo realmente Dio, nel senso comunemente accettato, è la persona migliore e più elevata di cui abbiamo conoscenza su questa terra e ha valore di Dio per noi, di modo che possiamo adorarlo, considerarlo Dio ed affermarne la divinità. Tuttavia, per i seguaci del Ritschl, il Cristo dei cristiani non si deve far risalire agli scritti del Nuovo Testamento, ma a quello che conosciamo direttamente di Lui nella esperienza cristiana, quale Egli si rivela nell'anima umana. Possiamo qui comprendere da dove ha ricavato Carlo Barth la sua idea di rivelazione. Per il liberale, Cristo è il nome di ciò che sperimentiamo di Dio. Si può avere questa esperienza vitale del Cristo anche se la ricerca storica e letterale dovesse eliminare completamente il Cristo dalla storia. Secondo le parole di Henry Emerson Fosdick, il valore della Bibbia consiste nelle sue esperienze riproducibili, anziché nelle categorie dottrinali di pensiero di cui si rivestono di tanto in tanto quelle esperienze durevoli e permanenti.
0: Il cristianesimo è particolarmente una religione di fatti. Esso si fonda sull'interrogativo se certi avvenimenti che si dicono avvenuti in Palestina più di 1900 anni or sono siano realmente avvenuti o no. Se è vero che l'Eterno Figliuolo di Dio è venuto sulla terra e che è vissuto ed è morto sulla croce in espiazione dei miei peccati e dal mio posto, allora posso fondare la mia fede su quella conoscenza ed avere un'esperienza personale della religione cristiana. Posso averlo come mio Salvatore e Signore nella misura nella quale credo che quei fatti siano veri. Per me costituisce una grande differenza se vi fu un divino Gesù che morì sulla croce al mio posto e si levò di nuovo al terzo giorno o no, perché è in gioco la mia salvezza eterna. Se non vi fu quella persona, o se quella persona non era divina, la sua morte non può salvarmi. È perciò per me questione di vita o di morte sapere se i fatti della narrazione evangelica sono veri.
1: Nella misura nella quale credo che quel che insegna la Bibbia circa la redenzione e la vita dopo la morte è vero, in tale misura avranno per me valore nella mia esperienza cristiana quei fatti, e nella stessa misura posso avere un'esperienza cristiana che sia basata sulla fede in quei fatti. È bene dirmi che quel che conta è la vita che vivo. Ciò può essere o non essere vero, ma una cosa è certa, ed essa è che non continuerò ad avere il genere di vita che chiamiamo cristiano se cesso di credere che il Cristo divino dei Vangeli è una persona che vive oggi, in grado di cambiare la mia vita dal male al bene. Anzi, se mi convincete che quei fatti contenuti nell'Evangelo sono falsi, allora la mia esperienza cristiana svanirà, o quella che posso chiamare esperienza cristiana sarà in realtà qualcosa di realmente diverso. Posso continuare ad usare il nome di cristiano, ma la mia esperienza cesserà di essere esperienza cristiana, perché non sarà più basata sul Cristo storico.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

0: che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Noi stiamo leggendo, riflettendo sulla prima epistola di Paolo o di San Paolo ai Corinzi. Ed è quella che nell'ordine del Nuovo Testamento noi troviamo immediatamente dopo l'epistola ai Romani. Abbiamo sin qui fatto un quadro storico della situazione di Corinto, del contesto da dove e per cui l'apostolo Paolo scrive, sulla necessità di rispondere a dei quesiti che gli erano stati sottoposti, prima dei quali però l'apostolo Paolo va a mettere il dito, anche se a distanza per mezzo di questo scritto, in alcune piaghe che stavano affliggendo la comunità cristiana di Corinto. Abbiamo visto come l'apostolo enfatizza l'importanza dell'unità e come sottolinea l'inutilità della faziosità, che si rivela non solo elemento di divisione delle chiese, ma che non porta alcuna utilità al corpo di Cristo, così come egli intende la comunità cristiana. Nel nostro ultimo appuntamento ci eravamo lasciati a ridosso del capitolo 5 e del capitolo 6, dove l'apostolo Paolo affronta alcuni problemi riguardanti la comunità. Primo su tutti, la presenza all'interno di questa comunità greca di un credente che ha rapporti sessuali con la moglie del padre, quindi la sua matrigna. Non sappiamo se questo padre fosse defunto, certo è che questa donna, quindi la sua matrigna, vive in questo periodo relazioni sessuali con lui. E siccome non si fa riferimento specifico alla donna, si suppone che l'uomo in questione sia parte della comunità, mentre costei non è parte della comunità di Corinto. E il capitolo 5 si apre con queste battute dell'apostolo Paolo: si ode addirittura che tra di voi vi è fornicazione, e una tale fornicazione che non è neppure nominata fra i gentili, cioè che uno ha la moglie del padre. Io leggo da una traduzione Nuova Diodati. Qui il termine per fornicazione è porneia, da dove viene anche pornografia. E il termine sta sia per fornicazione ma anche per immoralità. E l'apostolo dice immediatamente ai suoi interlocutori che questa immoralità non la si trova neanche tra i pagani. L'intento dell'apostolo Paolo non è condannare nello specifico questa persona. Il suo intento da apostolo, da fondatore di questa comunità, è preservare l'unità della fede della comunità e di curare il benessere spirituale di questa chiesa. L'apostolo riprende e richiama l'insegnamento del testo biblico, e in questo caso ci riferiamo all'Antico Testamento, che per la chiesa di Corinto e per l'apostolo Paolo non era ancora l'Antico Testamento, ma era la legge di Mosè, che in Deuteronomio al capitolo 27 al verso 20 recitava e decretava: maledetto chi si corica con la moglie di suo padre. E altri riferimenti a questo comando sono nel libro del Levitico al capitolo 18 verso 8 e al capitolo 20 al verso 11. Questa situazione, questo tipo di relazione incestuosa era finanche proibita dalla legge romana. Ecco perché l'apostolo dice che tale fornicazione non è nominata neanche tra i gentili, infatti era ritenuta un reato. Dicevamo, non vuole condannare il singolo. L'apostolo Paolo reputa responsabile di tutta questa situazione l'intera comunità di Corinto. È tutta la Chiesa ad essere coinvolta in questa situazione. Non si può da una parte esaltare la libertà, l'essere liberi in Cristo e quindi autorizzati a tutto, e poi accettare, far finta di nulla, se poi all'interno della comunità c'è un credente che sta vivendo una relazione incestuosa. Quindi il monito, il grido che l'apostolo rivolge alla comunità è che siete tutti responsabili. Se c'è qualcuno che sta trasgredendo, se c'è qualcuno che sta camminando in maniera errata, anziché pormi delle questioni, sottopormi dei problemi che poi saranno affrontati più avanti, ce ne sono ben altri sui quali voi fate finta di nulla. La responsabilità morale appartiene a tutta la comunità. Potremmo notare nell'atteggiamento dell'apostolo che poi affida quest'uomo in man di Satana, chiedendo alla comunità di metterlo da parte. Ci sono tutta una serie di indicazioni disciplinari che possono richiamare alla nostra mente di lettori della Bibbia il contesto in cui all'interno del popolo di Israele c'era qualche interdetto, ossia qualcuno che trasgredendo alla legge del Signore in maniera segreta diventava un ostacolo alla benedizione, alla presenza, alla manifestazione di Dio in mezzo al popolo. Perché all'interno di questa comunità atteggiamenti errati da parte dei singoli membri non devono essere tollerati, giustificati, coperti? Perché ne vale della testimonianza verso l'esterno. Se un atteggiamento incestuoso per la legge romana è reato, com'è possibile che all'interno della Chiesa di Cristo venga tollerato e nessuno se ne faccia portavoce, nessuno venga a sottoporre il problema? Allora è necessario che il colpevole venga escluso, che non ci sia nessun rapporto. Il verso 9 ci dice: vi ho scritto nella mia epistola, e quindi fa riferimento a un testo precedente, di non mescolarvi con i fornicatori. Ma non intendeva affatto con i fornicatori di questo mondo. L'apostolo dice: ma al riguardo voi avete avuto delle indicazioni, vi preoccupate di non intrattenere relazioni con quelli che sono all'esterno e poi le tollerate al vostro interno. La Chiesa che auspica l'apostolo Paolo, la Chiesa che vede l'apostolo Paolo e per la quale lavora, si impegna, profonde le sue energie, è una chiesa controcultura, è una chiesa che deve andare contro la cultura del suo tempo. Se fuori del contesto ecclesiale l'incesto potrebbe essere anche tollerato, oggi noi viviamo in una società dove le relazioni sessuali oramai non hanno più limiti, non ci sono più paletti, si vede di tutto e si accetta di tutto, ma la Chiesa cristiana non può essere conformata al presente secolo. La Chiesa che l'apostolo Paolo vuole è una Chiesa non conformata, è una Chiesa non conformista, e quindi bisogna non solo allontanare il peccato, ma escludere chi è colpevole di certi comportamenti, non per fargli del male. Ma l'esclusione, secondo l'apostolo Paolo, non è altro che una forma di disciplina per aiutare il soggetto a rendersi conto che il suo atteggiamento è difforme all'insegnamento biblico e che quindi nell'essere allontanato, quell'essere posto in mano di Satana e essere escluso dalle attività della Chiesa e quindi fargli sentire il bisogno di essere parte della Chiesa, così che soffrendo nel corpo, quindi rinunciando a questa passione amorosa, a questa attrazione fisica per questa donna, venga guadagnato il suo spirito, quindi la parte spirituale della sua vita abbia più importanza di quello che può essere o un bisogno o un desiderio o un'attrazione fisica per questa donna. Per noi è importante che l'apostolo ritiene che il peccato vada denunciato. Il peccato non deve mai essere tollerato. A fianco a questo fornicatore amplia poi al verso 11 un piccolo elenco. Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore. Ed era il problema nello specifico. E poi aggiunge: o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro. Con un tale non dovete neppure mangiare. Per chi è fuori dal mondo ecclesiale, per chi è lontano dalla lettura della Bibbia, certe espressioni possono sembrare molto fondamentaliste o addirittura esagerate. Ma l'apostolo Paolo sta descrivendo e descriverà una chiesa come corpo di Cristo, quindi come manifestazione di Dio in mezzo all'umanità, in mezzo alla società. E se quello che è fuori dalla Chiesa ed è ritenuto, reputato peccato secondo la prospettiva di Dio viene ad essere palese, tollerato, giustificato all'interno della comunità, qual è più la differenza tra la luce e le tenebre? E allora i credenti devono allontanarsi da coloro che, pur essendo all'interno della comunità, ma che non hanno ancora fatto una esperienza, non hanno ancora rinunciato al vecchio vomito, non sono ancora nati di nuovo, non sono stati trasformati, rigenerati dalla potenza di Dio, si faccia attenzione, perché quale comunione, scriverà l'apostolo, c'è tra Cristo e Belial, tra le tenebre e la luce? Allora, prima condanna, prima sentenza, primo monito verso il fornicatore. Ma i problemi da risolvere non riguardano il singolo. Ci tengo a sottolineare questo: l'apostolo coinvolge tutta la comunità nel problema. Cioè, se c'è uno che sbaglia, c'è un errore che riguarda tutti, perché nessuno fa nulla per risolvere il problema. E c'è un altro problema ancora da risolvere, ed è quello che viene affrontato nel capitolo 6, che sono le liti tra i credenti. C'è qualcuno di voi che, quando ha una questione contro un altro, osa farlo giudicare dagli ingiusti invece che dai santi? Al verso 3 noi leggiamo: non sapete voi che, espressione che ritorna anche al verso 9, non sapete voi, e ancora al verso 15, al verso 16, al verso 19. In questo capitolo per ben 6 volte l'apostolo scrive ai corinzi: non sapete voi. Dice: ma davanti a quello che accade, voi che siete degli spirituali, consideravamo nell'appuntamento precedente questa spiritualità paventata da questa comunità alla quale l'apostolo doveva scrivere, ma in realtà voi siete dei lattanti, perché siete dei bambini. Io non sono potuto andare oltre il latte spirituale. Voi pensate di essere spirituali, siete affascinati dalla filosofia, dai discorsi sulla conoscenza, pensate di sapere, ma poi i vostri atteggiamenti dimostrano che sapete ben poche cose. E in questo capitolo per ben 6 volte domanda loro, a loro che pensavano di sapere: non sapete voi, cioè spiegatemi perché il vostro atteggiamento, anziché comportarvi in maniera diversa, anzi il vostro atteggiamento non solo di litigare tra di voi, ma di prendere le vostre questioni e portarle in mano ai tribunali. E quindi cose che potrebbero essere chiarite, risolte all'interno della comunità cristiana, voi le andate a portare in mano a dei giudici che non sono credenti. E tutto questo al verso 5 dice l'apostolo Paolo: io vi dico queste cose per farvi vergogna. Dice: vi dovreste vergognare del vostro atteggiamento. Allora qui torniamo al quesito di prima: ma perché? Ma non è esagerato questo giudizio da parte dell'apostolo? Se ci sono delle questioni che non si risolvono internamente, è giusto che chi vanti un diritto ne abbia riconoscimento, e quindi chi è nel torto si deve adattare e quindi rimediare al torto provocato. Ciò che turba il cuore dell'apostolo Paolo è l'incapacità dei credenti di trovare una via di mezzo, un punto di equilibrio, l'incapacità di risolvere. Dice: come è possibile che litigate tra di voi? Questo atteggiamento è per l'apostolo Paolo il fallimento della Chiesa nell'essere Chiesa, perché la Chiesa dovrebbe essere portavoce di pace, ministra della riconciliazione, pacifica, risolutrice di liti. E se anziché di fare questo al suo interno accade tutto il contrario, allora è fallito il progetto della Chiesa. Come funzionavano i giudizi al tempo in cui l'apostolo Paolo scrive? Allora, come oggi, la giustizia era un vanto di pochi, nel senso che si permettevano e potevano permettersi di iniziare un processo giudiziale coloro che avevano delle facoltà, per cui erano sempre i ricchi, i potenti ad adire le vie giudiziarie nei confronti di chi? Di soggetti più deboli e poveri, che non avevano i mezzi e le capacità di potersi difendere, perché per difendersi bisognava avere un retore, un oratore che aveva la capacità, la parlantina, conoscesse i mezzi per poter avallare una difesa. E queste persone erano pagate e non svolgevano il loro servizio in maniera gratuita. Quindi che cosa accadeva? Che i ricchi e i potenti chiamavano in causa i più deboli e poveri. E siccome i giudici nella gran parte erano ricchi e potenti, potete immaginare chi era ad avere sempre ragione in queste liti. Il ricco diventava sempre più ricco, il potente era più potente, il povero più povero e il debole sempre più schiacciato dalle pretese altrui. E l'apostolo dice: ma il fratello, il credente che processa un altro credente, come è possibile? Questo non solo va a discredito sull'intera comunità, ma qui c'è un'altra realtà. Non sapete voi. A coloro che si richiamavano alla conoscenza dei filosofi doveva essere ben noto l'insegnamento di Socrate, riportato in uno scritto da Platone, che venne ripreso da altri filosofi del tempo: Epitteto, Musonio, detto Rufo. E l'insegnamento era questo: se fosse necessario o fare un torto o subirlo, diceva Socrate, io preferirei sopportarlo piuttosto che farlo patire. Allora l'apostolo dice: ma se i filosofi ai quali voi vi rivolgete e vi richiamate dicono che anziché provocare un torto a qualcuno è più giusto subirlo per il bene dell'altro, voi come credenti dovreste essere capaci di rinunciare anche a qualcosa che vi spetterebbe di diritto per il bene dell'altro, per amore fraterno. Quindi il cristianesimo è rinunciare a qualcosa per il bene dell'altro, perché è tuo fratello, è parte della tua famiglia. Se invece vi comportate così come si comportano quelli di fuori, torniamo al quesito del capitolo 5: qual è la differenza tra le luci e le tenebre? Se viene tollerata la fornicazione, se tollerate questo comportamento che è incompatibile con la fede cristiana. Dice, queste cose riguardavano la vostra condizione di prima. Non sapete che gli ingiusti, al verso 9, non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, cioè non potete affidare il giudizio a chi non conosce le cose di Dio. Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Or tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Qui l'Apostolo elenca una serie di persone, di condizioni che nel contesto sociale, in un processo giudiziario, avrebbero per certo avuto la peggio, non sarebbero mai usciti vincitori. Dice poi in quella condizione, e in quella condizione non si ha neanche diritto al regno di Dio. Voi eravate in quella condizione, ma voi oggi non siete nella comunità per la vostra condizione precedente. Oggi voi siete stati lavati, oggi voi siete delle nuove creature, siete fratelli, siete sorelle, per cui non dovete far valere un diritto, non dovete dare torto a nessuno, ma dovete essere capaci di cedere a qualcosa per amore dell'altro. Dio vi benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Allora tutta l'assemblea si alzò e lo condusse da Pilato, e cominciarono ad accusarlo, dicendo: «Noi abbiamo trovato costui che sovvertiva la nazione e proibiva di dare i tributi a Cesare, affermando di essere il Cristo o il Messia».

un re. Ora notate, la loro accusa contro di lui era bestemmia. Tu stai dicendo di essere il figlio di Dio. Ma quando lo portano da Pilato per accusarlo davanti a Pilato, non accennano affatto a questa accusa davanti a Pilato. Perché? Perché sanno bene che Pilato l'avrebbe respinta, che avrebbe detto: queste sono questioni vostre, che riguardano la vostra religione, non venite davanti ad una corte romana per questo. Così quando vanno davanti alla corte romana portano delle accuse completamente diverse. Le accuse davanti alla corte romana sono quelle di incitare la nazione alla ribellione, di sedizione. Quest'uomo sta dicendo che non dovremmo pagare le tasse a Cesare. Questo non è vero. Lui ha detto: date a Cesare quel che è di Cesare. E lo accusano anche di affermare di essere il re. Allora Pilato lo interrogò, dicendo: sei tu il re dei Giudei? E Gesù gli rispose e disse: l'hai detto, tu lo dici. Oggi diremmo l'hai detto. Pilato quindi disse ai capi dei sacerdoti e alle turbe: io non trovo nessuna colpa in quest'uomo. Ma quelli insistevano, dicendo: egli solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fin qua. Ora la Galilea era il posto da cui partivano tutte le ribellioni contro Roma. Quindi collocando a metterlo nel cuore della ribellione contro Roma. Quest'uomo solleva il popolo dovunque va, a partire dalla Galilea. Ed è una di quelle moda. E con questo cercano di far spaventare Pilato. Allora Pilato, avendo udito nominare la Galilea, domandò se quell'uomo fosse Galileo, e saputo che apparteneva alla giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode, che in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Questo è Erode Antipa. Quando Erode vide Gesù, se ne rallegrò grandemente. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo, perché aveva sentito dire molte cose di lui e sperava di vederlo compiere qualche segno. Egli gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Questo è l'Erode, naturalmente, che ha fatto decapitare il cugino di Gesù, Giovanni Battista. E Gesù non ha assolutamente niente da dirgli. Allora Erode, con i suoi soldati, dopo averlo oltraggiato e schernito, lo rivestì di una veste splendida e lo rimandò da Pilato. In quel giorno Erode e Pilato divennero amici, mentre prima erano stati nemici. Allora Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, i magistrati e il popolo, disse loro: voi mi avete portato quest'uomo come uno che perverte il popolo, ed ecco, dopo averlo esaminato alla vostra presenza, non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui lo accusate, e neppure Erode, perché io vi ho mandati da lui. In realtà egli non ha fatto nulla che meriti la morte, perciò dopo averlo fatto flagellare, lo rilascerò. Ora, in occasione della festa della Pasqua, il governatore doveva liberare qualcuno. Ma essi tutti insieme gridarono dicendo: a morte costui, e liberaci Barabba. Questi era stato incarcerato per una sedizione fatta in città e per omicidio. Ora Barabba è colpevole proprio delle accuse che stanno muovendo contro Gesù, delle false accuse relativamente a Gesù, ma sono vere per Barabba. Perciò Pilato, desiderando liberare Gesù, parlò loro di nuovo. Ma essi gridavano dicendo: crocifiggilo, crocifiggilo! E per la terza volta egli disse loro: ma che male ha fatto costui? Io non ho trovato in lui alcuna colpa che meriti la morte. Perciò dopo averlo fatto flagellare lo rilascerò. Ma quelli insistevano con grandi grida, chiedendo che fosse crocifisso. E ora questa frase drammatica, e le loro grida e quelle dei capi dei sacerdoti finirono per prevalere. Che triste quando le grida della folla finiscono per prevalere. Pilato allora decise che fosse fatto ciò che chiedevano e rilasciò loro colui che era stato incarcerato per sedizione e per omicidio e che essi avevano richiesto e consegnò Gesù alla loro volontà. E mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce perché la portasse dietro a Gesù. Ora la processione, la tipica processione romana. C'erano quattro soldati, due che andavano poco più avanti e due poco più dietro, e il prigioniero in mezzo. E poi un soldato guidava la processione. E il soldato che guidava la processione aveva un'insegna, con su scritta l'accusa contro il prigioniero che doveva essere crocifisso. In questo caso l'insegna diceva: il re dei Giudei. E quando arrivavano al luogo della crocifissione, quest'insegna veniva inchiodata in cima alla croce, in modo che tutti potessero conoscere la ragione per cui quest'uomo veniva messo a morte dal governo romano. E mentre passavano per le strade della

0: città, in genere prendevano la strada più lunga. E naturalmente c'era sempre molto rumore, molto clamore. E questo per far uscire tutti e farli venire a vedere quello che stava succedendo. E così potevano vedere quest'uomo che camminava in mezzo ai soldati romani, che portava la sua croce. E potevano sapere che stava andando ad essere crocifisso e davanti c'era l'accusa contro di lui. E questo per incutere terrore nel cuore della gente, in modo che non cercassero di ribellarsi contro Roma. Gesù, indebolito dalla flagellazione, probabilmente non è fisicamente più in grado di portare la croce. E così obbligano quest'uomo, Simone, che era di Cirene, a portare la croce. Era sufficiente che il soldato romano prendesse la sua spada e la poggiasse con il lato piatto sulla tua spalla e poteva obbligarti a portare la sua borsa per un miglio. E questa era l'autorità romana. Non potevi dire di no. Non potevi dire, beh, veramente ho da fare. Devo portare questo litro di latte a casa da mia moglie. Non potevi. Lui poggiava la sua spada sulla tua spalla e qualsiasi cosa ti diceva di fare, non potevi discutere. Dovevi farlo. E così poggiano la spada sulla spalla di Simone e dicono porta la croce di quest'uomo e Simone inizia a portare la croce. Ora, secondo Giuseppe Flavio, il governo romano, i giudei non permettevano che fosse fatto un censimento, fin dal tempo di Davide, quando il giudizio di Dio è venuto contro Israele perché Davide ha fatto il censimento del popolo. E così il governo romano, volendo sapere approssimativamente quante persone ci fossero, ha fatto contare le pecore che sono state uccise durante la Pasqua, al tempo di Cristo. E secondo Giuseppe Flavio, sono state uccise 26.572 pecore per questa Pasqua. E secondo la legge, c'era un minimo di 10 persone che dovevano mangiare un solo agnello, almeno 10 persone. Quindi il numero delle persone che c'erano in questa particolare Pasqua era più di 2.700.000. Naturalmente il desiderio di ogni giudeo era quello di andare a Gerusalemme per la Pasqua almeno una volta nella vita. Se vivevi a meno di 20 chilometri da Gerusalemme ed eri maschio, adulto, dovevi esserci. Ma se vivevi lontano, questo era il tuo sogno. E così quando prendevano la Pasqua dicevano quest'anno qui, l'anno prossimo a Gerusalemme. Perfino oggi è qualcosa che tradizionalmente si dice durante la Pasqua. Quest'anno qui, l'anno prossimo a Gerusalemme. Simone, senza dubbio, è venuto dalla Libia per questa Pasqua, perché Cirene era una città della Libia. È possibile che si sia arrabbiato molto quando questo soldato romano ha poggiato la spada sulla sua spalla e che si è lamentato di dover portare la croce. Non lo sappiamo. Ma ci viene detto che questo Simone era il padre di Alessandro e Rufo. E dato che questi due vengono chiamati per nome, mi pare nel Vangelo di Marco, ciò significa che loro erano molto conosciuti nella Chiesa. Quindi è molto probabile che questo Simone, dopo aver incontrato Gesù e dopo aver portato la croce di Gesù, si sia convertito. E i suoi figli erano molto conosciuti nella Chiesa delle origini, Alessandro e Rufo. Paolo, scrivendo alla Chiesa di Roma, dice «Salutate Rufo, che è come un fratello per me, e sua madre, che è come mia madre». È possibile che si tratti dello stesso Rufo, figlio di Simone, quello che è stato costretto a portare la croce di Gesù. Or lo seguiva una grande folla di popolo e di donne che facevano cordoglio e lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse «Figlie di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli. Perché ecco, verranno i giorni in cui si dirà beate le sterili». Essere sterile era una maledizione. Dicevano sempre «maledette le sterili». Se una donna non poteva avere figli, questo era un motivo valido per divorziare, una causa legale per divorziare. Se non potevi dare un figlio a tuo marito, questo era un motivo valido per divorziare, a quei tempi. E dicevano, oh, è maledetta, non può avere figli. Ma Gesù dice, verranno i giorni in cui si dirà beate le sterili, e beati i grembi che non hanno partorito, e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti, cadeteci addosso, e alle colline copriteci, perché se tali cose si fanno al legno verde, cioè mentre io sono qui, la luce del mondo, che cosa sarà fatto al legno secco? Questi giorni sono veramente arrivati. Dopo meno di 40 anni è venuto l'esercito romano e ha devastato la Palestina, e la stragrande maggioranza dei giudei è stata uccisa. Nell'ultimo attacco contro Gerusalemme, secondo Giuseppe Flavio, sono stati uccisi più di 1 milione di giudei. e 96.000 sono stati portati prigionieri a Roma per essere schiavi a vita. Or venivano condotti con lui anche due malfattori per essere messi a morte. E quando giunsero al luogo detto del Teschio, Calvario, là crocifissero lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, spartite le sue vesti, le tirarono a sorte. Questa dichiarazione di Gesù, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, secondo il Vangelo di Luca, qui, è stata fatta mentre li preparavano per la croce, cioè poggiavano a terra la croce, che aveva la forma di una T, e stendevano le mani del prigioniero sul legno, e gli conficcavano questi chiodi nelle mani. L'anno scorso, quando sono stato a Gerusalemme, sono stato a casa di un uomo, Teo Sidon Boom, che ha fatto degli scavi sotto casa sua fino al periodo romano, e ha trovato questo grande chiodo, che assomiglia ai chiodi usati per i binari ferroviari, e mi ha detto: questi sono i chiodi che si pensa fossero usati dai romani per la crocifissione. E io ho detto: Teo, devo avere uno di quei chiodi, non importa quanto costerà, ne voglio uno. Spero che ne abbia trovato uno per me, la prossima volta che vado, devo chiamare. Ha detto che me ne avrebbe procurato uno. Voglio farvi vedere come sono questi chiodi romani che hanno scoperto lì a Gerusalemme. Ma conficcavano questi chiodi nelle mani, sul legno, e nel caso di Gesù gli hanno messo un chiodo anche ai piedi, quando l'hanno inchiodato alla croce. E poi piantavano la croce nel terreno. Ora, mentre lo inchiodavano, Gesù ha detto: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Qui vediamo che Gesù, portato al punto fisicamente in cui non può più andare in giro a toccare gli occhi dei ciechi, a toccare le orecchie sorde, perché le sue mani ora sono inchiodate su questa croce, anche se non può più ministrare in modo attivo, andando in giro per i villaggi, pure c'è ancora un aspetto del ministerio che gli rimane, e lo esercita, il ministerio della preghiera, e prega per loro. E la preghiera di Gesù è stata esaudita. Nel giorno di Pentecoste, 50 giorni dopo, quando la gente è di nuovo a Gerusalemme per la festa, quando lo Spirito Santo scende sulla Chiesa e la gente che si trova lì osserva questo fenomeno che ha accompagnato il riversamento dello Spirito Santo, Pietro si alza e dice: «Voi uomini di Israele, ascoltatemi, questi uomini non sono ubriachi come pensate, perché sono solo le 9 del mattino, ma questo è quello di cui ha parlato il profeta Gioele, quando ha detto: negli ultimi tempi, dice il Signore, io spanderò il mio spirito su ogni carne, e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, e i vostri giovani avranno delle visioni, e i vostri vecchi dei sogni. E sui miei servi e sulle mie servi io spanderò il mio spirito in quel giorno, dice il Signore. E ci sarà sangue, fuoco e colonne di fumo, il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno. E avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato. E Pietro dice: Gesù il Nazareno, uomo accreditato da Dio tra di voi per mezzo di opere potenti, egli, secondo il determinato consiglio e la prescienza di Dio, per mano di iniqui, voi lo inchiodaste alla croce e lo uccideste. Ma Dio l'ha risuscitato dalla morte, perché non era possibile che fosse da essa trattenuto. Infatti Davide, per lo Spirito Santo, dice: tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. E Pietro dice: questo si è adempiuto, perché la sua anima non è rimasta nell'Ades, né il santo ha visto la corruzione. Ma questo Gesù, Dio l'ha risuscitato, ed è asceso, e ora ha sparso quello che voi vedete e udite, cioè lo Spirito Santo. Ed essi sono compunti nel cuore, e chiedono: uomini e fratelli, che dobbiamo fare, dato che abbiamo crocifisso il Signore della gloria? E Pietro dice: voi avete fatto questo nell'ignoranza, ma ora ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Ora, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E Pietro dice: voi avete fatto questo nell'ignoranza. E 2000 anime sono state aggiunte alla Chiesa. La preghiera di Gesù è stata esaudita. Quelli che nell'ignoranza l'hanno messo sulla croce hanno trovato perdono e sono ora parte del corpo di Cristo. E il popolo stava là a guardare, ed anche i magistrati col popolo lo beffavano, dicendo: egli ha salvato altri, salvi se stesso, se veramente egli è il Cristo, l'eletto di Dio. Anche i soldati lo schernivano, accostandosi e presentandogli dell'aceto e dicendo: «Se tu sei re dei giudei, salva te stesso». Sopra il suo capo inoltre vi era una scritta in caratteri greci, latini ed ebraici: «Costui è re dei giudei». Ora questo è il grido, lo scherno, la beffa della gente: «Salva te stesso». Sapete dove è venuta l'ispirazione per questo grido? Direttamente dall'inferno. Perché se Gesù avesse salvato se stesso, non avrebbe potuto salvare te. Questo grido veniva dall'inferno, lo scherno, la beffa. Il sommo sacerdote ha detto: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Che scenda giù di croce se è il figlio di Dio. Che Dio lo salvi se ha qualcosa a che fare con lui, perché ha detto di essere il figlio di Dio». E questa era la beffa, questo era il grido. I soldati: «Ehi, se sei il re dei giudei, salva te stesso, amico». Il popolo prende questo grido: «Salva te stesso». I sacerdoti: «Che scenda ora giù di croce e noi crederemo in lui». Ora uno dei malfattori appeso lo ingiuriava, dicendo: «Se tu sei il Cristo, salva te stesso e noi». Così lo stesso scherno che proviene dalla folla, ora lo usa anche questo ladro. Nei momenti di forti esperienze, le emozioni sono alle stelle e c'è questa psicologia della folla. E le persone iniziano a comportarsi diversamente dal normale molte volte, quando si trovano in mezzo a queste folle, anche nelle partite di football. Sapete, no, le persone si vestono da polli e fanno ogni genere di stranezze. E tutti lo accettano e tutti ridono. E tu guardi queste persone e fanno cose da matti in mezzo ad una folla. C'è una sorta di anonimato nella folla e questo piace alla gente. Non mi conosce nessuno, quindi posso fare il matto. E tutti ridono e si divertono. E inizia nella folla questo scambio di battute. Siete stati mai in una folla e ad un certo punto la gente inizia a fare dei commenti e delle battute e inizia una piccola competizione per chi fa la battuta più divertente. E naturalmente la misura sono le risate della gente. E tutte queste cose che giocano sulle emozioni della gente, specialmente se si assiste a qualcosa di scioccante. Immagino che guardare un uomo che muore su una croce fosse davvero molto scioccante per la tua psiche. Immagino che fosse molto difficile osservare un uomo appeso lì sopra, che fatica a respirare, osservarlo mentre si agita e fa su e giù, sapendo il dolore, e starlo a guardare mentre viene consumato dal dolore e dalla sofferenza, sapendo che sta per morire. Questa deve essere un'esperienza terribilmente scioccante per la psiche. E quindi immagino che, dato che non puoi pensare a questo troppo a lungo senza sentirti davvero a disagio, che ci siano stati questi che hanno iniziato a fare queste battute per distogliere per un po' l'attenzione e per portare una risata, perché lo shock di tutto questo è difficile da sopportare dopo un po'. E perché questo è il grido della folla e lo scherno e la beffa contro Cristo. Questo ladro, probabilmente per avere un po' di solidarietà e apparire in qualche modo simpatico, si unisce a loro, ingiuriando Gesù, dicendo: «Ehi, perché non salvi te stesso e noi?» Divertente. E probabilmente c'è stata una risata da parte della folla. Ma l'altro, rispondendo, lo sgridava, dicendo: «Non è neppure tu timore di Dio, trovandoti sotto la medesima condanna. Ehi, sei nella stessa barca, amico. Stai morendo. Non hai timore di Dio. Questa è l'ora della morte. Non capisci che tra un po' dovremo affrontare il giudizio di Dio? Non hai timore di Dio. E noi in realtà siamo giustamente condannati. Giustizia è fatta, perché riceviamo la dovuta pena dei nostri misfatti, ma costui non ha commesso alcun male». Pilato ha detto: «Io non trovo nessuna colpa in lui». Il ladro dice: «Costui non ha commesso alcun male». Giuda ha detto: «Ho tradito del sangue innocente». Poi disse a Gesù: «Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno». Come sapeva che Gesù era un re? Perché sopra la croce c'era questa scritta: «Il re dei giudei». Ma questo ci mostra che la fede per la salvezza deve venire da Dio, perché in qualche modo la sua fede era superiore perfino a quella dei discepoli. E in qualche modo Dio gli ha fatto capire che quest'uomo, anche se stava morendo, pure sarebbe venuto nel suo regno. Lui ha una fede superiore a quella dei discepoli, perché a questo punto i discepoli sono scappati tutti, l'hanno abbandonato, hanno perduto la speranza. Noi confidavamo in lui per la salvezza di Israele, ma ora è stato crocifisso, è tutto finito. Ma in qualche modo Dio ha seminato la fede nel cuore di quest'uomo, perché voi siete salvati per fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è per opere, affinché nessuno si glori. Dio ha seminato la fede, La fede è per la salvezza nel cuore di quest'uomo. E lui in qualche modo sa che anche se sta per morire, c'è quel messaggio, quel breve messaggio, costui è il re dei giudei, e lui crede a questo. Deve essere stata la fede di Dio seminata nel suo cuore. E così dice il Signore, quando verrà nel tuo regno, potresti ricordarti di me. Non potresti onorarmi, non potresti innalzarmi, ma solo potresti ricordarti di me, Signore. I discepoli erano quelli che dicevano, Signore, quando verrai nel tuo regno, innalzami, fammi sedere alla tua destra, fammi sedere alla tua sinistra, fammi essere il primo ministro, fammi avere le Hawaii. Quest'uomo dice solo, Signore, potresti ricordarti di me quando verrai nel tuo regno. Oh, che preghiera semplice, ma gli ha portato la salvezza. Oh, quanto siamo vicini ognuno di noi alla salvezza. Basta una semplice preghiera. Dio, sii misericordioso con me, peccatore. Signore, ricordati di me. Leggiamo per cui Egli è capace di salvare appieno tutti quelli che vengono a Dio per mezzo di Lui. E Gesù dice, chiunque viene a me, io non lo caccerò via. Perfino un ladro morente, nella sua ultima ora, che dice, Signore, ricordati di me, può trovare salvezza. E Gesù dice, oggi tu sarai con me in paradiso. Questa parola, paradiso, è una parola che era usata per il giardino del re, dove lui invitava i suoi amici più speciali per passeggiare con lui. Gesù dice, oggi tu sarai con me in paradiso. Era circa l'ora sesta, cioè mezzogiorno. È interessante che tutto questo avviene prima dei miracoli di quella giornata, prima del terremoto, prima del sole che si oscura. Dio semina la fede nel cuore di questo ladro per la salvezza. Era circa l'ora sesta e si fece buio su tutto il paese fino all'ora nona, le 3 del pomeriggio. E il sole si oscurò e la cortina del tempio si squarciò in mezzo. Il sole si oscurò, cioè la natura si è rifiutata di guardare quell'orribile spettacolo. La natura si è rivoltata contro l'uomo. C'è stato un grande terremoto, le rocce si sono schiantate. La natura si è rivoltata contro l'uomo. Se Dio non l'avesse fermata, sono sicuro che la natura avrebbe distrutto l'uomo in quel momento per il suo terribile crimine. La cortina del tempio si squarciò in mezzo. In un altro Vangelo è detto da cima a fondo. Oh, che cosa significativa! La cortina del tempio era la testimonianza di come Dio fosse inavvicinabile per l'uomo. Nessuno osava entrare oltre quel velo, se non il sommo sacerdote, e un solo giorno all'anno. E solo dopo molti sacrifici e purificazioni, e solo con grandissima riverenza e timore, con queste campanelle attaccate alla sua veste e una corda legata al piede, in modo che le persone di fuori potessero sentire il tintinnio di queste campanelle dentro. E se si fossero fermate, avrebbero potuto tirare fuori l'uomo con la corda, perché evidentemente era entrato alla presenza di Dio con qualche macchia e Dio l'aveva colpito a morte. E così la corda, in modo da poterlo tirare fuori senza dover entrare. Dio era inavvicinabile per l'uomo. Il peccato dell'uomo l'aveva separato da Dio. La mano del Signore non è troppo corta, né il suo orecchio troppo duro, ma sono i vostri peccati che hanno prodotto una separazione tra voi e il vostro Dio. E questo velo rappresentava quella separazione dell'uomo ingiusto da Dio. Ma alla morte di Cristo è stata aperta una via per l'uomo, per accostarsi a Dio. E Dio ha squarciato questo velo da cima a fondo, dicendo venite, venite, è aperto. Ora la via è stata fatta attraverso Gesù Cristo, per te e per me, per poter andare direttamente a Dio. E Gesù, gridando con gran voce, Luca non ci dice quello che ha detto, ma gli altri Vangeli sì, ha gridato è compiuto. Disse Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E detto questo, rese lo spirito. Allora il centurione, visto quanto era accaduto, glorificò Dio dicendo veramente quest'uomo era giusto. E tutta la folla che era convenuta a questo spettacolo, vedendo le cose che erano accadute, se ne tornò a casa battendosi il petto. Ma tutti i suoi conoscenti e le donne che l'avevano seguito dalla Galilea se ne stavano a distanza, osservando queste cose. Ed ecco vi era un uomo di nome Giuseppe, che era un membro del Sinedrio, un uomo buono e giusto, il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri, ed egli era di Arimatea, città dei Giudei, e aspettava anch'egli il regno di Dio. Costui si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù, e dopo averlo tirato giù dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, dove nessuno era ancora stato sepolto. Era il giorno di preparazione e il sabato stava per cominciare. E le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, seguito Giuseppe, osservarono il sepolcro e come vi era stato deposto il corpo di Gesù. Poi esse tornarono a casa e prepararono gli aromi e gli unguenti, e durante il sabato si riposarono, secondo il comandamento. Ora, nel primo giorno della settimana, al mattino molto presto, esse e altre donne con loro si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparato, e trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro, ma entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. E mentre erano grandemente perplesse a questo riguardo, ecco presentarsi loro due uomini in vesti sfolgoranti. Ora, essendo esse impaurite e tenendo la faccia chinata a terra, quelli dissero loro: «Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi di come vi parlò mentre era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori, essere crocifisso e risuscitare il terzo giorno». Ed esse si ricordarono delle sue parole. Al loro ritorno dal sepolcro raccontarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Or quelle che riferirono queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo e le altre donne con loro. Ma queste parole parvero loro come un'assurdità, ed essi non credettero loro. «Oh, donne isteriche, Signore, liberaci!» E non credono. Pietro, tuttavia, alzatosi, corse al sepolcro, e chinatosi a guardare, non vide altro che le lenzuola che giacevano da sole. Poi se ne andò, meravigliandosi dentro di sé di quanto era accaduto. Ora ecco, in quello stesso giorno, due di loro se ne andavano verso un villaggio di nome Emmaus, distante 60 stadi da Gerusalemme, circa 12 chilometri. Ed essi parlavano tra di loro di tutte quelle cose che erano accadute. Ora avvenne che mentre parlavano e discorrevano insieme, Gesù stesso si accostò e si mise a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti da riconoscerlo. Così Dio mette loro una sorta di paraocchi e non lo riconoscono. Egli disse loro: «Che discorsi sono questi che vi scambiate l'un l'altro cammin facendo? E perché siete così mesti?» E uno di loro, di nome Cleopa, rispondendo gli disse: «Sei tu l'unico forestiero in Gerusalemme che non conosca le cose che vi sono accadute in questi giorni?» Ed egli disse loro: «Quali?» Essi gli dissero: «Le cose di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo, e come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati l'hanno consegnato per essere condannato a morte e l'hanno crocifisso. Or noi speravamo, al passato, speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto questo, siamo già al terzo giorno da quando sono avvenute queste cose. Ehi, amico, devi essere uno straniero per non sapere niente delle cose che sono successe qui. C'era quest'uomo, Gesù di Nazaret, oh, un uomo fantastico, potente in Dio, e lui andava in giro a fare del bene e ci ha dato una speranza. Noi speravamo che sarebbe stato lui a portarci la liberazione, ma l'hanno crocifisso, e questo è il terzo giorno. Ma anche alcune donne tra di noi ci hanno fatto stupire, perché essendo andate di buon mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono tornate dicendo di aver avuto una visione di angeli, i quali dicono che egli vive. E alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato le cose come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Allora egli disse loro: «O insensati e tardi di cuore, a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto». Cosa fa? Li riporta dritti alla parola, dritti alle profezie. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. E non perdonerò mai Cleopa di non averle scritte. Questo è uno dei messaggi di Gesù che darei qualsiasi cosa per avere. Come mi sarebbe piaciuto averlo sentito iniziare con Mosè e poi attraversare tutto l'Antico Testamento e tirare fuori tutte le scritture relative a lui. 300 profezie che lui ha adempiuto con la sua nascita, la sua vita, la sua morte, la sua risurrezione. Oh, cosa non darei per avere questo sermone registrato. Non sarebbe fantastico se loro avessero avuto le cassette o qualcos'altro e potessimo ascoltare questo messaggio? Mamma mia! Come si avvicinavano al villaggio dove erano diretti, fece come se dovesse andare oltre, ma essi lo trattennero dicendo: «Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato». Egli dunque entrò per rimanere con loro. E come egli si trovava a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse e dopo averlo spezzato lo distribuì loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma egli scomparve dai loro occhi. Per me è interessante che quando passa loro il pane è allora che lo riconoscono. È possibile che abbiano visto i segni dei chiodi e allora i loro occhi si sono aperti. «Mamma mia!» E lui scompare dai loro occhi, sparisce. Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture?» Avete mai avuto il cuore che vi ardeva mentre leggevate la parola di Dio? Non vi ha mai acceso un fuoco dentro al cuore? Ci sono un sacco di persone che cercano eccitazione nelle esperienze religiose, cercano esperienze emotive, cercano un qualche miracolo o un qualche fenomeno per cui entusiasmarsi, un angelo che appare o qualche altro tipo di fenomeno. Questi uomini dicono: non ardeva il nostro cuore mentre egli ci parlava e ci apriva le scritture. Credo che sia un segno di salute spirituale e di maturità quando una persona inizia ad avere il cuore che arde quando investiga le scritture, mentre lo Spirito Santo inizia ad aprire le scritture davanti a lui. Vi dico, io mi entusiasmo semplicemente leggendo la parola di Dio. Mi entusiasmo. Ci sono momenti in cui riesco a stento a contenermi, perché lo Spirito di Dio inizia ad aprire le scritture davanti a me, anche solo leggendo. Lo Spirito di Dio inizia ad aprirle davanti a me, e io mi emoziono così tanto. Non posso descrivervi com'è entusiasmante essere ammaestrati dallo Spirito nella verità della parola di Dio, e improvvisamente ricevi una comprensione particolare e le scritture vengono aperte davanti a te. È salutare. Ci sono persone che si entusiasmano quando qualcuno parla in lingue o quando qualcuno dice una profezia, eccetera. Io mi emoziono davanti alla parola di Dio. Alcune persone si entusiasmano con visioni o sogni. Io mi emoziono davanti alla parola di Dio. E in quello stesso momento si alzarono e ritornarono a Gerusalemme. Scommetto che sono tornati a Gerusalemme molto più velocemente di come sono arrivati ad Emmaus, dove trovarono gli undici e quelli che erano con loro riuniti insieme. Costoro dicevano: «Ehi, il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone!» Raccontano a questi due che sono entrati: «Il Signore è risorto, è apparso a Simone!» E loro: «Ehi, anche noi abbiamo avuto una bella esperienza». Essi allora raccontarono le cose avvenute loro per via e come lo avevano riconosciuto allo spezzar del pane. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse loro: «Shalom, pace a voi», il tipico saluto ebraico. Ma essi, terrorizzati e pieni di paura, pensavano di vedere uno spirito. Allora egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché nei vostri cuori sorgono dei dubbi? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io». Ora ci sono alcuni che hanno delle difficoltà qui, perché Gesù dice: «Toccatemi e guardate, sono io». Mentre prima ha detto a Maria: «Non mi toccare, non sono ancora asceso al Padre». Le parole di Gesù a Maria, «Non mi toccare», quella parola, «toccare», non è una buona traduzione dal greco. In greco sarebbe «non ti aggrappare a me». Maria, senza dubbio, già lo stava toccando. Senza dubbio, lo stava stringendo a morte. «Sei andato via da me una volta, non te ne andrai mai più. Non ti lascerò andar via ancora una volta». E lui dice: «Non ti aggrappare a me, Maria. Va a dire ai miei discepoli che sono risorto». Quindi non era «non mi toccare» per qualcosa di mistico, ma semplicemente «non ti aggrappare a me, Maria. Va a dire ai miei discepoli che sono risorto». Qui dice: «Toccatemi e guardate, sono io. Gli spiriti non hanno carne e sangue, come vedete che ho io». E detto questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché essi non credevano ancora, per la gioia, erano davvero sopraffatti. «Non possiamo crederci, è troppo bello!» Ed erano pieni di meraviglia. Egli disse loro: «Avete qui qualcosa da mangiare?» Ed essi gli diedero un pezzo di pesce arrostito e un favo di miele. Ed egli li prese e mangiò in loro presenza. Poi disse loro: «Queste sono le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano adempiere tutte le cose scritte a mio riguardo nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». I salmi sono pieni di profezie riguardanti Gesù Cristo. Ci sono interi salmi che sono conosciuti come salmi messianici. Il Salmo 22, che descrive in modo molto vivido la crocifissione. Il Salmo 110, il sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Il Salmo 118, e così via. Molti salmi. E così dice, non vi dicevo che queste scritture dovevano adempiersi. Mosè, i profeti e i salmi. Allora aprì loro la mente perché comprendessero le scritture. E questo è un dono glorioso, quando Dio apre la tua mente in modo che tu puoi comprendere. E questo succede quando nasci di nuovo. Se cerchi di leggere le scritture senza essere nato di nuovo, esse saranno un mistero per te. Perché l'uomo naturale non comprende le cose dello spirito, né le può conoscere, perché si giudicano spiritualmente. Ma l'uomo spirituale comprende ogni cosa, anche se non è compreso da nessuno. E disse loro, così sta scritto, e così era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Or voi siete testimoni di queste cose. Così qui dà loro questo mandato, di andare a predicare il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti. Ed ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio. Questa è la promessa senza dubbio fatta a Gioele, nel secondo capitolo della profezia di Gioele, dove Dio dice, negli ultimi giorni, dice il Signore, io spanderò il mio spirito su ogni carne. Io mando su di voi la promessa del Padre mio, ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto, la promessa dello Spirito Santo. Ma loro devono aspettare a Gerusalemme finché non si adempie questa promessa. Ora, questa questione del rimanere a Gerusalemme ad attendere è stata presa dalle chiese pentecostali e queste hanno le loro tradizionali riunioni di attesa per ricevere il dono dello Spirito Santo. Questo non è scritturale. Gesù non sta prescrivendo un metodo con cui lo Spirito Santo sarebbe stato riversato su tutti i credenti della storia della Chiesa. Ci doveva essere quel primo giorno in cui lo Spirito di Dio doveva essere riversato nella Chiesa come un dono permanente. Loro dovevano rimanere a Gerusalemme aspettando quel giorno, ma una volta che è giunto il giorno di Pentecoste, e una volta che lo Spirito Santo è stato sparso come un dono permanente per la Chiesa, non è stato più necessario per loro attendere ancora per ricevere lo Spirito Santo. Da quel momento in poi basta per fede ricevere il dono di Dio. Non devi aspettare per ricevere il dono dello Spirito Santo. È il dono di Dio, lo ricevi semplicemente per fede. Per voi è la promessa, e per i vostri figli, e quelli che sono lontani, e per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Poi li condusse fuori fino a Betania, e alzate le mani li benedisse. E avvenne che mentre egli li benediceva, si separò da loro e fu portato nel cielo. Ora notate, li condusse fuori fino a Betania, e alzate le mani li benedisse. E mentre fa questo viene portato su nel cielo. Questo 40 giorni dopo la crocifissione. È stato con loro per 40 giorni. Quando andate a Gerusalemme, oggi, sul Monte degli Ulivi, credo che ci siano almeno 3 diversi siti dove hanno costruito delle enormi chiese sul posto in cui Gesù è asceso in cielo. I russi hanno la loro chiesa dell'ascensione, i luterani hanno la loro chiesa dell'ascensione e i cattolici hanno la loro chiesa dell'ascensione. Tutte in cima al Monte degli Ulivi. E in una vi mostrano addirittura l'impronta che Gesù ha lasciato sulla roccia quando è asceso in cielo. È interessante che tutte e 3 siano sul Monte degli Ulivi quando la scrittura dice che è uscito fino a Betania. Sono lieto che non ci sia una chiesa dell'ascensione a Betania. Così potete andare semplicemente a Betania e pensare da qualche parte qui intorno Gesù è asceso in cielo. Ma non c'è un posto. E non ci sono nemmeno un sacco di venditori di ciondoli e gingilli e souvenir. Dove è asceso non è importante come il fatto che è asceso. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano continuamente nel Tempio, lodando e benedicendo Dio. Amen. Stavano continuamente nel Tempio, il che significa che quando lo Spirito Santo è sceso sulla Chiesa, loro probabilmente si trovavano in una delle stanze del Tempio, perché è stato 10 giorni dopo questo che è sceso lo Spirito Santo. E il fatto che loro erano continuamente nel Tempio, lodando e benedicendo Dio, significa che questa manifestazione ha avuto luogo probabilmente proprio lì nel Tempio, in una delle stanze del Tempio, dove loro si stavano riunendo per adorare e lodare il Signore. Lo vedremo quando arriveremo in Atti capitolo 2. Ma non prima di aver studiato Giovanni, che inizieremo la prossima settimana, e faremo i primi due capitoli del Vangelo secondo Giovanni.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

In un mondo dove si parla sempre di pace, di amore, chi conosce le leggi dell'amore? Tu che stai ascoltando, la conosci? Ebbene, se non sai rispondere a questa domanda, ascolta quello che Stefano dirà dopo questa canzone.

0: Tutti sappiamo che solo a nostro rischio e pericolo trasgrediamo le leggi che regolano la nostra vita materiale su questo pianeta. Solo uno stolto, ad esempio, penserebbe di violare la legge di gravitazione. Noi tutti, regolarmente e automaticamente, ci sottoponiamo a molte leggi sapendo che se non le osserviamo, la nostra vita diventerebbe impossibile. Ma il nostro mondo fa parte non solo di un universo materiale, ma di un universo morale e spirituale in cui Dio regna. E le leggi morali che lo regolano devono pure essere osservate. Possiamo forse, ingannandoci, pensare che potremo sfuggire alle conseguenze della violazione delle leggi morali di Dio. Ma questo non è possibile. Se violiamo o ignoriamo queste leggi, ne dovremo subire le gravi conseguenze. Se un giorno in macchina superiamo il limite di velocità e un vigile della polizia stradale ci ferma, è inutile dirgli non sapevo che c'era un limite, oppure non avete il diritto di imporre un limite. Le nostre proteste non servirebbero a niente. Come persone civili dobbiamo sottometterci a molte leggi senza le quali una vita normale sarebbe impossibile e regnerebbe solo l'anarchia. È così delle leggi morali di Dio. Se le riconosciamo, è bene per noi. Se no, le leggi rimangono come sono. E noi dovremo subire le conseguenze della nostra follia nel violarle. Ma però questo non è il quadro completo. I 10 comandamenti rivelati da Dio a Mosè rappresentano il codice morale di Dio, le leggi morali che dovevano regolare i nostri rapporti con Dio e col nostro prossimo. Molti cercano di obbedire a queste leggi senza riuscirci, pensando di poter così meritarsi l'approvazione di Dio ed eventualmente il paradiso. La Bibbia sottolinea il fatto che non possiamo guadagnarci il favore di Dio e il paradiso nell'aldilà osservando la legge. Non c'è mai stato un individuo che abbia obbedito tutta la sua vita ai 10 comandamenti e avendo trasgredito anche solo uno di essi, ha trasgredito la legge. Ma molti pensano che se facciamo tutte le buone opere che possiamo e se osserviamo i comandamenti per quanto possibile, le nostre buone opere controbilanceranno le nostre trasgressioni e con la misericordia di Dio egli ci riceverà in cielo. Ma l'Apostolo Paolo scrive questo nella sua lettera ai Romani, parlando degli israeliti che proprio questo pensavano. Hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza, poiché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, perché il termine della legge è Cristo, per essere giustizia a ognuno che crede. Quello che l'Apostolo dice in parole semplici è questo: è Cristo che è morto per renderli giusti al cospetto di Dio. Invece, cercano di guadagnarsi il favore di Dio osservando la legge e il cerimoniale di Mosè, ma questa non è la via di salvezza che Dio ci indica. La legge dei 10 comandamenti è la misura di quello che Dio richiede dall'uomo. Ci permette di vedere noi stessi come Dio ci vede. È una specie di specchio morale. Come scrive l'Apostolo Paolo, per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, cioè al cospetto di Dio, giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. E l'Apostolo così continua, spiegando la verità del Vangelo. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio, attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede di Gesù Cristo per tutti i credenti, poiché non v'è distinzione. Difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, o non pervengono alla gloria di Dio, e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Così scopriamo nel cristianesimo che quello che deve guidarci, regolarci, illuminarci e ispirarci nella legge divina è l'amore. Gesù stesso raccoglie e comprime la legge in due semplici e sublimi verità e necessità: amore verso Dio e amore per il nostro prossimo. Purtroppo, spesso, invece di misurarci alla presenza di Cristo, l'uomo perfetto, ci misuriamo con altri, forse di statura morale minore della nostra. e ce ne andiamo via soddisfatti, come il fariseo alla presenza del peccatore nella parabola di Gesù. Il fariseo, soddisfatto di se stesso, come ricordiamo, ringraziava Dio per tutte le presunte virtù che era sicuro di possedere, mentre il povero peccatore, che non osava alzare il viso verso il cielo, diceva: «Oh Dio, abbi pietà di me, il peccatore». Gesù semplicemente commenta che dei due è l'ultimo che andò a casa sua giustificato. Se ci confrontiamo gli uni con gli altri, possiamo spesso restare soddisfatti di noi stessi. Ma se ci paragoniamo a Cristo, l'unico uomo perfetto che sia mai esistito, che figura facciamo? Ad esempio, un giovane assai ricco si avvicinò un giorno al Signore Gesù dicendo: «Maestro buono, che farò io per ereditare la vita eterna?» Gesù gli rispose: «Tu sai i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre». Ed egli rispose: «Tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia giovinezza». E Gesù, udito questo, gli disse: «Una cosa ti manca ancora. Vendi tutto ciò che hai e distribuiscilo ai poveri, e tu avrai un tesoro nei cieli, e poi vieni e seguimi». Ma questo giovane, che aveva fatto fronte con coraggio alla legge di Dio in certe categorie, quando si tratta del suo prossimo inciampa e cade. Avrebbe potuto ammettere la verità, ma invece se ne va dalla presenza di Cristo grandemente attristato, perché era molto ricco. Era evidente che non amava il suo prossimo come se stesso. Ma dobbiamo ammettere che è del tutto impossibile da parte nostra comportarci verso Dio e verso il nostro prossimo in modo da meritarci il dono della vita eterna. Solo Gesù non ha mai trasgredito un solo dei comandamenti di Dio. Solo Lui ha adempiuto perfettamente la volontà di Dio. Solo Lui ha dimostrato perfettamente il suo amore per il suo prossimo, l'uomo caduto e perduto che è venuto a salvare. È perché siamo del tutto incapaci, lasciati a noi stessi, di adempiere la legge morale di Dio, che Dio è intervenuto, mandando il suo figliolo a subire sulla croce la colpa dei nostri peccati, così aprendoci la via della salvezza, la via del ravvedimento e della fede. Confessando a Dio i nostri peccati e mettendo nel Signore Gesù la nostra fede, riceviamo il perdono e il dono dello Spirito Santo. Solo allora potremo amare il Dio e il nostro prossimo e portare un valido contributo alla nostra società. Ma ricordati, caro ascoltatore, che è l'amore di Dio che ha preso l'iniziativa, come scrive Giovanni: «Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna». Infatti, il Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. E ancora, così scrive l'Apostolo Paolo: «Il Dio manifesta la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi». Caro amico in ascolto, qual è la tua risposta all'amore di Dio che in Cristo ti offre perdono e una nuova vita in cui tu potrai manifestare il tuo amore verso Dio e il tuo prossimo? Rifiuto? Indifferenza? O fede? A te la scelta.
1: Ora, amico, che conosci qual è la legge dell'amore, cosa decidi, di respingerla o di accettarla? Se qualche cosa non ti è chiara oppure hai delle domande da fare, non rimandare, ma rivolgiti presso i responsabili che hanno mandato in onda questo programma.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non

Radio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

Nel suo bestseller Do It, Fatelo, l'anarchico Jerry Rubin scrive: Elvis Presley ha risvegliato i nostri corpi, cambiandoli completamente. L'hard rock animale che detiene il suo segreto nel beat energico penetrava caldamente all'interno del nostro corpo. Il ritmo trascinante faceva sorgere tutte le passioni represse, contenute. Il sedile posteriore di un'auto era teatro della rivoluzione sessuale, mentre la radio dell'auto serviva da medium a questo sovvertimento. Il rock ha segnato il principio della rivoluzione. Noi abbiamo fuso una nuova vita politica con uno stile di vita psichedelico. Il nostro modo di vivere, la nostra droga, i nostri vestiti fake, la nostra musica rock. Questa è la vera rivoluzione. E di nuovo del fenomeno rock, come già nella scorsa puntata, si occuperà anche oggi Punto Radio. Innanzitutto, buongiorno. Ben sintonizzato, ben ritrovato all'ascolto di questa trasmissione che dura mezz'ora e che vede al microfono Mauro. Seguimi con attenzione, è un viaggio attraverso il rock che ci condurrà nei meandri più nascosti di questa musica in quattro puntate di questo programma.

Dopo aver dato un'occhiata alla storia del rock nella scorsa puntata, nello scorso numero di Punto Radio, oggi ci occupiamo del fenomeno dei messaggi subliminali inseriti nel contesto di alcuni brani di rock estremamente famosi. Come dice la parola subliminale, si tratta della trasmissione di un messaggio destinato a raggiungere l'ascoltatore proprio al di sotto del limite della sua coscienza. Tale messaggio sfugge all'orecchio, agli occhi, ai sensi e penetra nel profondo subcosciente dell'ascoltatore, che è completamente indifeso contro questa forma di aggressione. Già da 20 anni era stata vietata ogni tecnica subliminale nel campo della pubblicità, dei film, della stampa, della radio, della televisione. Ma nessuno aveva pensato ad estendere questo divieto legale al campo dei dischi, delle cassette e di altro materiale audio-video. A causa di questa lacuna, nella legge, il rock and roll poteva usare liberamente tutte le tecniche elettroniche disponibili per aggredire la coscienza ed il cuore della gioventù.

un pastore, Gary Greenwald, lui stesso ex artista rock, ha sollevato molto scalpore, rivelando la presenza di messaggi subliminali nei dischi molto popolari fra i giovani. Cosa strana, tra tutti gli artisti internazionalmente conosciuti, proprio il gruppo dei Led Zeppelin è stato il bersaglio di una inchiesta sistematica, specialmente a causa della sua canzone Stairway to Heaven. Molte proteste di cittadini furono presentate dal Comitato per la protezione dei consumatori all'Assemblea legislativa della California. A seguito di una inchiesta che denunciava il backward masking process, ossia la registrazione a rovescio mascherata, il deputato Philip Wyman preparò un progetto di legge che obbligava le compagnie di dischi a indicare sulle loro copertine il contenuto del messaggio subliminale di carattere satanico o altro. A dire il vero, il gruppo dei Led Zeppelin non è né il più pericoloso né il più funesto. Rappresenta solo la punta dell'iceberg, i cui 9 decimi sommersi raggruppano i Beatles, i Rolling Stone, gli Styx, i U e tanti altri. Grazie a questa celebre causa, l'inserimento di messaggi subliminali nei dischi è stato portato alla conoscenza del pubblico. Ho parlato di questa canzone che ha portato all'attenzione del pubblico il fenomeno, allora l'ascoltiamo. Stairway to Heaven, dalla voce dei Led Zeppelin.

0: She gets there, she knows. If the stores are all closed, with a word she can get what she came. Ecco le parole della terza strofa di questa canzone. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for living. In my fogs I have seen rings of smoke through the trees and the voices of those who stand looking. Questa strofa nasconde un messaggio subliminale che si può captare solo facendo girare il disco all'indietro. Ascoltandolo, come faremo fra poco, a rovescio si intende chiaramente, la frase I've got to live for Satan. Io devo vivere per Satana.
1: Well, I don't, ain't got to leave for Satan.

Per trasmettere messaggi subliminali nel modo più subdolo e meno scopribile, si registrano a rovescio le frasi che diventano comprensibili quando il disco, cioè la registrazione, è girata in senso inverso. Come le parole scritte a rovescio possono essere lette allo specchio. È un esempio classico, ne è stato proprio l'ascolto di questo motivo dei Led Zeppelin. Sono in corso ricerche che permettono di formulare l'ipotesi di un doppio fenomeno. Anzitutto il subconscio può captare una frase enunciata a rovescio, in seguito esso può decifrare questo messaggio anche se espresso in una lingua sconosciuta. Questo doppio fenomeno costituisce una prova dell'intenzione perversa di chi utilizza questo procedimento. Per noi è una vera e propria violenza alla coscienza. In questo siamo pienamente d'accordo con il dottor Jost Merlo, che afferma: un rumore rauco, violento, produce delle reazioni emozionali violente e distrugge ogni controllo dei meccanismi di difesa. Per la registrazione del messaggio subliminale sono utilizzate quattro tecniche. La modulazione di frequenza. Le frequenze molto basse, 14-20 cicli al secondo. Le frequenze alte, tra i 17 e i 20.000 cicli al secondo. E la velocità variabile, udibile soltanto con un apparecchio specializzato a questo scopo.

0: Per il nostro secondo esempio utilizzeremo la canzone dei Beatles intitolata Revolution Number 9, poiché fu dal momento in cui apparve questa canzone che i messaggi subliminali furono inseriti nella produzione dei dischi rock and roll. La tecnica di individuazione del messaggio subliminale è la stessa di cui abbiamo fatto al primo esempio con la canzone dei Led Zeppelin. Fra 7 e 13 del contagiri si sente la registrazione Number 9 ripetuta una decina di volte. Qual è dunque il messaggio subliminale? L'ascolto del disco alla rovescia dà la frase che tradotto in italiano sarebbe eccitami sessualmente, uomo morto. E l'uomo morto in questione è Gesù Cristo. Per dimostrare che questo era il pensiero dei Beatles, John Lennon si fece portavoce del gruppo al momento della presentazione al pubblico del Devil's White Album, ossia il disco bianco del diavolo nel quale era compresa questa canzone. In questi termini, John Lennon proclama che Gesù Cristo è morto e sepolto e che soltanto il rock and roll sopravvive e trionfa. Riascoltiamo i Beatles con il motivo in proposito.
1: Number 9.

0: What a character if I'd realised.
1: We'll do next time.
0: About it, George, I'm sorry. Will you forgive me?
1: Yes.
0: Bitch.
1: Number nine. E dopo aver ascoltato il motivo Revolution Number 9 dei Beatles, ascoltiamo il messaggio nascosto in questo motivo, che ripeto era Turn me on, dead man, eccitami sessualmente, uomo morto. E nel linguaggio esoterico, satanista, l'uomo morto è Gesù Cristo.
2: Honey Underman.

E quelli ascoltati dai Beatles e dai Led Zeppelin purtroppo non sono che pochi, che due dei tanti esempi di messaggi subliminali nascosti. Nell'album Killers del gruppo dei Queen è sufficiente suonare a ritroso il disco della canzone Another One Bites the Dust per sentire distintamente invece del titolo Start to Smoke Marijuana, comincia a fumare la marijuana. Nella canzone When Electricity Come to Arkansas del gruppo Black Oak Arkansas, registrata in scena, si sentono delle parole inintellegibili e degli urli da parte di tutti i membri del gruppo. Quando si suona questa parte al rovescio, il messaggio è Satan, Satan, he is God, Satana, Satana, egli è Dio. Ed il messaggio si conclude con una risata demenziale. Nell'album El Dorado del gruppo Electric Light Orchestra, il messaggio blasfemo è udibile solo suonando il disco a ritroso. He is the nasty one, Christ the infernal. È lui, il cattivo, il Cristo infernale. Nella canzone Anthem del gruppo Rush, il messaggio a ritroso dice: Oh Satana, sei tu che risplendi, mura di Satana, mura dell'olocausto. Io so che sei tu che io amo.

Dopo tante canzoni rock con messaggi subliminali nascosti, ho voluto darti un esempio, come già abbiamo fatto nella scorsa puntata, di rock ben utilizzato. Questo era il gruppo dei Tempest con Metal Mission, dove si parla invece dell'amore di Cristo, ed ecco come il rock può essere ben usato per coloro che amano questo tipo di musica. Fra tutti i gruppi la cui musica esercita un'influenza particolarmente pericolosa e che utilizzano i messaggi subliminali, ci preme segnalare gli AC/DC ed i Kiss. Gli AC/DC sono un gruppo hard rock di origine australiana, venuto in Inghilterra nel 1979, il cui messaggio essenziale è la glorificazione di Satana e l'esortazione a consacrarsi a lui per essere felici nell'inferno per tutta l'eternità. Tra le canzoni di questo gruppo, le più celebri sono Highway to Hell, Hell's Bells o anche Shoot to Kill. Tra tutti i gruppi dell'hard rock, questo è esplicitamente il più perverso, omicida e satanico. Il gruppo AC/DC iniziò in Australia nel 1971 con Dave Evans e i due fratelli Angus e Malcolm Young. Il loro primo concerto ebbe luogo il 1 gennaio del 1974 nel piccolo club di Sydney, il Kickers. Sei mesi più tardi il Sydney Opera House accoglieva il gruppo degli AC/DC, che diede lì il suo primo famoso concerto. Al gruppo si associarono ben presto Bon Scott, Phil Rudd e Merk Evans. Bob Scott arricchì il repertorio con testi elevati, colorati e piuttosto licenziosi che Angus e Malcolm misero in musica. Nel 1975 la registrazione del loro album intitolato Alto Voltaggio lancia definitivamente il gruppo, che viene ad occupare ben presto il primo posto in Australia. Assai rapidamente AC/DC conquista le grandi città, da Melbourne a Sydney, ad Adelaide a Brisbane. A Londra inizia la conquista dell'Inghilterra. Al Reed Co. avrà luogo nella primavera del 1976 il concerto shock che scuoterà la capitale britannica. Un impresario, Michael Browning, si impone al gruppo dandogli un nuovo volto, un nuovo orientamento, e lo conduce alla fama mondiale. AC/DC e le due sigle IC e DC erano fino allora state divise graficamente da una barretta, diventano AC/DC e al posto della barretta abbiamo ora un fulmine, che è anche il simbolo del dio del tuono e che cambia completamente il senso al nome del gruppo, che originariamente era Alta Tensione. Ora AC/DC vuol dire anticristo e morte a Cristo. La compagnia Albert Production, che prende il nome da due trattati di magia nera e di stregoneria conosciuti sotto il titolo del Grande Albert e del Piccolo Albert, conclude un contratto con Atlantic Production, l'ex Zodiac Production, e sancisce l'orientamento ormai chiaramente satanico di questo gruppo, orientamento che sarà confermato dai grandi successi dei dischi che ne seguirono. Il 5 aprile 1977, in concerto insieme ai Black Sabbath al Pavillon di Parigi, li rivela alla Francia ed in seguito il gruppo si lancia alla conquista degli Stati Uniti. Il 24 ottobre 1978 Atlantic Production lancia il celebre album If You Want Blood, You've Got It, che prefigura la tragica fine di Bob Scott. Infatti l'album rappresenta un giovane trafitto da una chitarra e morente in una pozza di sangue. La sera del 18 febbraio 1980, dopo aver cantato tre delle loro famose canzoni, Bob Scott, con un grugnito demoniaco, grida all'uditorio: «Invito Satana a reclamare la mia anima, perché l'inferno è la terra promessa. Ora cambio il mio abbonamento alla stagione con un biglietto di sola andata per l'inferno». La sera stessa moriva all'età di 33 anni dopo un'overdose, impalato sulla sua chitarra. L'insieme di questa produzione sostiene, incita e incoraggia la gioventù a seguire il male per il male e a sperare nell'aldilà infernale, dove Satana garantisce la felicità. E diamo un'occhiata al testo di una delle tante canzoni degli AC/DC. La famosa Hell's Bells, ossia le campane dell'inferno, che dice:
Io sono un tuono fracassante, una pioggia torrenziale. Io vengo come un uragano. I miei lampi illuminano il cielo. Tu sei giovane, ma morirai. Non prenderò nessun prigioniero. Non risparmierò alcuna vita. Nessuno mi resiste. Io ho le mie campane e ti porterò all'inferno. Io ti avrò. Satana ti avrà. Le campane dell'inferno, sì, le campane dell'inferno.

Ho detto che avremmo parlato di due gruppi che in modo particolare hanno influenzato negativamente i giovani e li hanno spinti verso il culto satanico. Uno era quello degli AC/DC, di cui ti ho appena parlato. L'altro è il gruppo dei Kiss. Il nome Kiss è composto dalle iniziali delle parole Kings in Satan's Service. Kings, in linguaggio di stregoneria, significa ministri, ordinati, consacrati, insomma, per il culto a Satana. Questo gruppo punk vuole soprattutto esaltare la violenza, il sadomasochismo e ogni simbolo del male, della perversione sessuale senza ostacoli. Uno dei loro motti più celebri è God of Rock and Roll will steal your virgin soul. Il dio del rock and roll ruberà la tua anima virginale. Questo gruppo non solo utilizza il messaggio subliminale, ma compone sistematicamente canzoni per glorificare il nome di Satana e affrettare l'avvento del suo regno nel mondo. Dal motivo The God of Thunder, ossia il dio del tuono, i Kiss cantano: io fui allevato da un demone, preparato a regnare come colui che è. Io sono il signore del deserto, un uomo di ferro dei tempi moderni. Chiamo le tenebre per farmi piacere e ti ordino di inginocchiarti davanti al dio del tuono, il dio del rock and roll.

Torneremo a parlare del rock e dell'influenza satanica nel rock nella prossima puntata, la numero 44 di questa trasmissione di Punto Radio. Parleremo proprio delle influenze occulte in questa musica e poi nell'ultima puntata riservata a questo tema, la numero 45, ci occuperemo invece di raccogliere alcune testimonianze su questo argomento di esperti o di meno esperti, ma comunque di interessati al tema e al problema. Per intanto ti invito a scrivermi, perché sicuramente se mi hai seguito sino qui è perché anche tu sei interessato a questo fenomeno e a questo argomento di estrema attualità. Nel frattempo ti ringrazio per avermi seguito, ti invito a tornare qui con me nella prossima puntata e ti invio sin d'ora un grande, fortissimo abbraccio radiofonico. Da parte di Mauro è tutto. A risentirci, ciao!

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Cari ascoltatori, è una vera gioia per me essere nuovamente qua con voi e mi auguro davvero che gli studi che stiamo facendo vi siano di benedizione. L'ultima volta abbiamo concluso lo studio dicendo che dal momento della nostra conversione a Cristo incomincia quel processo di santificazione durante il quale Dio ci conforma, ci modella, potremmo dire, all'immagine, ovviamente spirituale, del suo figliuolo. Questo naturalmente deve essere lo scopo, il fine ultimo di ogni credente. Ma cercare di giungere alla perfezione con i nostri soli sforzi, credetemi, è quantomeno impossibile. È infatti assurdo pensare di potersi presentare a Dio dicendogli magari qualcosa del genere. Guarda che cosa ho fatto, guarda come sono stato bravo. E cercare così la gloria per se stessi, come se Dio poi dovesse salvarci su queste basi. Amico mio, non cercare di fare nulla del genere, perché sia tu che io siamo inguaribilmente fallibili. Eppure ci sono persone che pensano di potersi salvare da soli. Questo loro modo di fare mi ricorda una filastrocca che vorrei raccontarvi. Il piccolo Carletto sedeva in un angoletto e da una focaccina tolse una ciliegina e per la soddisfazione si sentì un gran campione. Credetemi, ne troviamo a valanghe di questi Carletti che frequentano le chiese al giorno d'oggi. Per ogni piccola cosa che riescono a fare si sentono delle persone straordinarie, dei super cristiani, mentre invece, se facessero più attenzione e analizzassero attentamente ciò che sono, si accorgerebbero che non riescono mai a vivere secondo gli standard che Dio desidera. E soprattutto si accorgerebbero di avere necessità assoluta del Salvatore, di Cristo Gesù. Come abbiamo visto in questo capitolo 5 di Matteo, che abbiamo terminato di studiare la scorsa volta, il Re, cioè Gesù Cristo, parla della rettitudine necessaria in diverse circostanze e questa deve essere una rettitudine superiore a quella degli scribi e dei farisei, che erano giusti in modo religioso, perciò insufficiente. Per esempio, Nicodemo era un uomo in vista e anche molto religioso. In tutto il Vangelo non troverete tanto da criticare sul suo conto. Ciò nonostante, però, il Signore Gesù gli disse: tu devi nascere di nuovo. Perciò, noi dobbiamo avere una rettitudine, una giustizia superiore a quella degli scribi e dei farisei, e questa si può ottenere soltanto per mezzo di Gesù Cristo. Ed eccoci giunti ora, amici, allo studio di Matteo capitolo 6. Il tema di questo capitolo riguarda gli atti esteriori della rettitudine, come la preghiera, le buone azioni, il digiuno, la rinuncia delle ricchezze. Parliamo ora del metodo di praticare la giustizia, ovvero del compiere le buone azioni. Il capitolo 6 del Vangelo di Matteo tratta questa parte visibile della religione. Abbiamo visto nel capitolo 5 che il Re, Gesù, parla della giustizia che coloro che lo amano devono possedere. Come abbiamo detto, deve essere una giustizia che supera quella degli scribi e dei farisei. Giustizia a cui si perviene soltanto attraverso Gesù Cristo. Nel capitolo 6 di Matteo, Gesù invece ci parla della giustizia che i sudditi del suo regno devono praticare, cioè i credenti. Naturalmente, è una cosa molto importante ciò che fate per Dio, e in questo rapporto non rientra nessun altro. Queste cose riguardano soltanto Dio e te stesso. Gli argomenti affrontati in questo capitolo 6, come le buone azioni, la preghiera, il digiuno, l'offerta di denaro, le cure da riservare al futuro, vengono tutti considerati in modo molto pratico. Prima di tutto, il Signore parla delle buone azioni. Tenete bene in mente che Gesù ci mette in guardia contro l'esteriorità della religione, contro l'ostentazione, che dir si voglia. Infatti, al versetto 1 di questo capitolo 6, Gesù dice: «Guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini, per essere osservati da loro. Altrimenti non avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli». Così scrive l'Evangelista Matteo, citando le parole di Gesù, capitolo 6, versetto 1. Queste parole di Gesù contengono un gran principio sia per te che per me, perché è davvero facile cadere in questo peccato. Poi Gesù al versetto 2, sempre del capitolo 6, così dice: «Dunque, quando fai elemosina, non fare suonare la tromba dinanzi a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade». «Perché lo fanno?» disse Gesù. «Per essere onorati dagli uomini». E Gesù continuò a dire: «Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno». Dio qui sta parlando, se me lo consentite, con una certa ironia. Credetemi, egli sapeva bene anche come usare un certo sarcasmo. Infatti Gesù vedeva chiaramente che quando i farisei volevano fare qualcosa verso i poveri, era loro usanza scendere in un angolo affollato di Gerusalemme e suonare una tromba. Benché lo scopo principale fosse quello di richiamare i poveri e i bisognosi a raccolta per distribuire i doni, questo modo di fare offriva ai farisei e agli scribi anche l'occasione di mostrare agli altri quanto erano bravi e quindi tutte le buone azioni che essi stavano compiendo. Non riuscite a vedere, amici, in questo qualche parallelismo al giorno d'oggi con il modo di comportarsi di certi cristiani? Il Signore dice che quando i farisei si comportavano in quel modo avevano già ricevuto la loro ricompensa. Qual era la loro ricompensa? Essere apprezzati dagli uomini. Gesù infatti diceva che i farisei si comportavano in tal modo per avere la gloria degli uomini. Suonavano la tromba e tutti venivano correndo per vederli donare generosamente. E questo fatto di avere un pubblico che li applaudiva, era già di per sé la loro ricompensa. Quindi, ciò che facevano non restava fra loro e Dio. Ed ora, amici, vorrei farvi una domanda. A voi e anche a me, chiediamoci seriamente, qual è il vero motivo per cui facciamo delle offerte? Cioè, per quale motivo diamo dei doni alle persone? Sapete, c'è più di un modo per dare. Ricordo che molti anni fa mi chiesero di raccogliere un'offerta in una certa organizzazione. Mi dissero anche di assicurarmi che ognuno avesse contribuito alzandosi in piedi e dicendo ad alta voce quello che intendeva donare. Per esempio, mi suggerirono di fare così: quanti di voi vorranno offrire 50.000 lire? Devo dirvi la verità, a questo punto mi ribellai e dissi: ma perché mai dovrei fare una cosa del genere? E quelli, gli organizzatori, si scusarono dicendo che se non facevo così, probabilmente la maggior parte avrebbe messo soltanto poche migliaia di lire, magari 1.000 o 2.000 lire. Mentre alla pubblica domanda di chi avrebbe donato 50.000 lire, molti avrebbero aderito. Perché? Per farsi vedere dagli altri. Ebbene, posso dire che questo era proprio un modo di suonare la tromba, un modo che proprio non mi piaceva e non mi piace assolutamente. In seguito poi scoprii che la persona che mi aveva dato quel suggerimento era solito fare i suoi doni con una gran pubblicità intorno a sé. Ci sono poi altre persone che offrono generosamente, ma vogliono consegnare la propria offerta personalmente all'interessato. Ricordo che c'era un uomo in una chiesa che spesse volte mi offriva un assegno. Pensava magari che ne fossi talmente contento che prima o poi ne avrei parlato in pubblico o almeno in privato. Ma dato che io non facevo questo, un suo amico un giorno venne da me e mi disse: «Sai, il tal dei tali non è contento che tu non parli mai dei doni che lui ti dà». E poi continuò dicendo che non avevo mostrato abbastanza riconoscenza nei confronti di quel suo amico che la domenica prima mi aveva dato un assegno veramente sostanzioso. «È vero», io dissi, parlando con quell'uomo, e gli spiegai anche la ragione del mio comportamento. Dissi così: «Il tuo amico è un uomo di grandi mezzi, tu lo sai, è ricco. E l'assegno che mi ha dato domenica, in proporzione a quello che possiede, non è mica tanto». La domenica scorsa, continuai dicendo, anche un postino, un portalettere, mi ha dato un'offerta e non ha voluto che aprissi quella busta prima di arrivare a casa. E neanche mi aveva raccomandato quel portalettere, mi aveva raccomandato che non facessi cenno della sua offerta a nessuno. Ebbene, io dissi parlando con quell'uomo, quell'uomo mi ha dato almeno il doppio del tuo amico in proporzione ai suoi mezzi. Se avessi perciò dovuto riconoscere, diciamo pubblicamente, la generosità di qualcuno, avrei dovuto parlare di quel portalettere. E invece lui stesso mi aveva proibito di farlo, quindi non avrei certamente potuto citare neanche il tuo amico. Perciò, amici miei, vi ho raccontato questi fatti soltanto come esempi. Io vorrei darvi un suggerimento. Quando fate un'offerta, quando fate un'opera buona, fatela rimanere fra voi e Dio. Perché? Perché basta che una terza persona sia coinvolta in questa, diciamo, faccenda, magari parzialmente, e voi non avrete nessun credito in cielo da parte di Dio. Quindi, quando fai un'opera buona, falla rimanere fra te e Dio e la persona alla quale magari hai fatto del bene. Qui, amici miei, con quest'ultimo suggerimento devo concludere per oggi, il tempo ormai è terminato. Io vi saluto e vi rimando al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode e adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Evangelo di Matteo, capitolo 12, versetto 34. Dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Salmo 104, versetto 33. Canterò al Signore finché avrò vita. Salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Il titolo del messaggio di oggi è L'importanza delle parole. Sembra che ogni giorno una persona parli tanto da poter riempire mediamente 20 pagine di scritto in formato A4, ossia due libri di 300 pagine al mese. In questa profusione di parole, quante sono quelle di buon senso, di rettitudine, di bontà? E quante sono invece le parole di maldicenza, le menzogne, le falsità? Ognuno di noi dovrebbe chiedersi: cosa esce dalla mia bocca? Queste parole, alcune delle quali purtroppo possono produrre tanti danni nelle nostre relazioni interpersonali, fanno parte della nostra dimensione umana. Gli animali non parlano, anche se in vari modi comunicano fra di loro. È una caratteristica dell'uomo, creato a immagine di Dio, quella di poter

rivelare i propri pensieri e i propri sentimenti, di riferire fatti e allacciare relazioni con gli altri per mezzo della comunicazione verbale. Inoltre, tramite la parola, possiamo rivolgerci a Dio per mezzo della preghiera e lodarlo. Caro amico, che posto occupa la lode a Dio nella tua e nella mia vita? Diciamo anche noi, come l'autore del Salmo 126 al versetto 3, il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Oppure dimentichiamo che Dio agisce nella nostra esistenza? La nostra bocca è piena di lamentele oppure di riconoscenza? Se sapessimo sempre rallegrarci delle opere di Dio, la lode riempirebbe le nostre giornate. Impegniamoci a cantare dei cantici da soli, in famiglia e anche con altri credenti. Dio ode le nostre parole, a Lui nulla sfugge e a Lui dobbiamo rendere conto.

Spesso mi viene domandato cos'è la schizofrenia e cosa si può fare per curarla. Ebbene, la prima cosa che voglio fare è parlare e parlare di termini. È molto importante per noi di usare i propri termini perché da essi derivano le soluzioni. I termini ci dicono cosa c'è di male e di conseguenza quello che può essere fatto. Per esempio, se tu classifichi qualche cosa schizofrenia, questo potrebbe indicare qualche specie di necessità psichiatrica per aiutare quella persona che ne soffre. Se tu classifichi la stessa cosa peccato, questo punterebbe al Signor Gesù Cristo per la soluzione della stessa cosa. Così diviene molto importante il classificare il problema che una persona ha. Ora, ovviamente, schizofrenia non è un termine biblico. Ci sono termini biblici ed io penso che noi dovremmo usare quelli. Mai noi leggiamo, per esempio, nella Bibbia che l'alcolismo è una malattia, ma ci troviamo l'ubriachezza, ci troviamo omosessualità, ci troviamo adulterio e così gente che è classificata come adulteri, omosessuali, ubriaconi, bugiardi, eccetera. Ebbene, qui abbiamo un altro termine e lo dobbiamo analizzare attentamente. La parola stessa esprime una dualità e non della qualità di Dr. Jekyll e Mr. Hyde che sempre ci viene alla mente quando la gente menziona questa parola, ma piuttosto una dualità fra ciò che una persona sente e ciò che ella realmente dice e fa allo stesso tempo. Tale era il concetto originale della parola schizofrenia quando fu al principio coniata, ma io voglio ammonirti su termini come quello di schizofrenia, come pure voglio ammonirti sull'uso di termini come psicotico, psiconeurotico e neurotico e tutto il resto dei termini psicologici. Attualmente Carl Menninger, una delle più influenti autorità sul soggetto, o come tanti lo chiamano il padre della psichiatria, recentemente ebbe questo da dire sulla parola schizofrenia. Commentando su un resoconto del Medical World News, di cui vogliamo parlarvi fra poco, egli disse: schizofrenia non è altro che una bella parola greca. E ha ragione, perché la parola è assolutamente senza significato ad eccezione di quanto essa ti è appiccicata addosso. Allora tu non puoi più trovare un lavoro, trovi gente che ti guarda di traverso come se tu fossi qualche cosa di strano, di bizzarro, una persona inusuale o chissà che altro. Tale parola si comporta tale effetto, ma in realtà non ha alcun significato. E lasciatemi spiegare perché io penso questo. Il resoconto a cui Menninger ha accennato è questo. Un psichiatrico fece uno scherzo ai suoi colleghi e mandò 12 persone del tutto normali, come me e te, nei 12 più importanti istituti mentali degli Stati Uniti. Ora, non c'era assolutamente niente di male in loro, solo mentirono in un soggetto e dissero: io ho delle allucinazioni. Ora, tu sai che uno può allucinarsi per svariatissime ragioni. Insonnia, l'effetto di qualche medicina e tante altre cose possono provocare delle allucinazioni. Questo è tutto ciò che dissero. Per il resto si comportarono normalmente in tutti i loro modi di fare, sia mentre erano esaminati, sia mentre si trovavano degenti nei rispettivi istituti mentali. Oltre a quella bugia, non ne dissero altre. Ebbene, vuoi tu indovinare quanti di loro ricevero una diagnosi sbagliata? Diresti circa la metà? No, forse i tre quarti? No ancora. Sì, tutti i 12 furono giudicati di essere sotto gravi difficoltà mentali. E nota che queste erano le migliori istituzioni del paese. E pensa un po' quanti di essi furono classificati schizofrenici? 11 dei 12 furono così classificati. Per questa ragione, fin dall'inizio, ho voluto far chiara questa faccenda dei termini che vengono usati. Tutta questa faccenda della diagnosi dei psichiatrici, essendo essi molto insoddisfacenti, in verità Menninger ha ragione quando
ha detto che schizofrenia non è altro che una bella parola greca. Attualmente tale parola non ci dice niente. Tutto ciò che oggi ci dice quando essa viene usata è questo, che una persona sta comportandosi in un modo strano e bizzarro. E tu lo sai che un comportamento strano e bizzarro può essere motivato da tante cose. Per fare un esempio, la parola schizofrenia è come il termine naso paonazzo. Se tu hai il naso paonazzo, io ho il diritto di venire da te e dirti: ah ah, ti sei preso una bella sbornia, eh? E forse l'hai fatto e quella è la ragione per cui hai il naso paonazzo. Ma ci possono essere altre cause che rendono i nasi paonazzi. Potresti essere stato esposto ad una lampada solare, potresti avere un raffreddore, o potresti avere un furoncolo che ti sta maturando dentro, o chissà, forse tua moglie ti ci ha dato sopra una mestolata. Ci sono tante ragioni per un naso paonazzo e che dirti: ah sì sì, ti sei preso una bella sbornia, che non va affatto bene. Così pure non va quando noi vediamo una persona comportarsi bizzarramente e dire: ah sì, c'è qualcosa che non va sotto questa persona. Questo neppure fa troppo senso. Il comportamento bizzarro può essere usato come camuffaggio per evitare il giudizio delle persone. Un comportamento bizzarro può essere causato da deficienze chimiche nel sistema umano, da malfunzioni del corpo stesso. Può pure avvenire a causa di LSD o di altri allucinogeni, o, come ho detto prima, per via di qualche medicina che ha reagito avversamente in noi, come lo ha fatto in altre 100.000 persone. Pure un comportamento bizzarro può risultare da strane abitudini a cui ci si è assuefatti col passare degli anni per svariate ragioni, come può manifestarsi a causa del peccato dentro il tuo corpo, spingendolo oltre i limiti che Dio gli ha assegnato, come il non dormire che causa un sonno in cui i tuoi occhi si muovono rapidamente. Una perdita di sonno di 2 giorni e mezzo può indurre effetti simili alla LSD. Ci sono dozzine di possibilità, forse centinaia di ragioni, per cui un comportamento bizzarro può essere giustificato una volta se ne stabiliscano le cause. Tumori nel cranio possono produrre un comportamento bizzarro, ogni sorta di eventi possono pure indurlo, così voglio ammonirti nell'uso o nel lasciare altri usare tali termini riguardo ai tuoi cari, come schizofrenia, neurotico, psiconeurotico, neurotico e tanti altri termini simili che in realtà non significano proprio niente. Il fatto è che al nostro centro di consulenze troviamo che la maggior parte della gente diagnosticata schizofrenica non sono altro che persone con cui i psichiatrici non sapevano che fare. Un buon numero di esse sono o in difficoltà organiche e necessitano qualche sorta di aiuto organico, o semplicemente si trovano così a causa di qualche abitudine peccaminosa. Così, la prima cosa da fare è di andare da un dottore, non da un psichiatrico, e investigare se ci sono cause fisiologiche alla radice del problema, e se non ce ne sono, allora datti da fare col tuo pastore e per cominciare a scoprire che cosa c'è nella tua vita o nelle tue abitudini che può essere la radice di tali difficoltà. Così io spero che queste trasmissioni ti abbiano in qualche maniera aiutato a capire cosa sia questo misterioso, strano e temuto male chiamato schizofrenia. Alla continua domanda la risposta è niente, non c'è un male chiamato schizofrenia. Ci sono persone con problemi organici di una qualità o di un'altra che disturba la chimica dei loro corpi. Ci sono altre persone che hanno altri problemi, molti dei quali derivano da peccaminose attitudini nella loro vita. E detto questo, vogliamo ora implorare il Signore affinché ci aiuti. Signore, aiutaci a non rimanere impaniati nelle teorie degli uomini, ma aiutaci ad esaminare attentamente la nostra vita davanti alla tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Questo che vi parla è Eros Bacoccina che vi saluta.

Questa è la terra in cui visse Gesù. In parte accidentata e arida, in parte ricca e feconda, come lo era allora, circa 2000 anni fa. Molte cose sono cambiate dal tempo in cui Gesù nacque, crebbe e predicò in questi luoghi. Ed è qui che possiamo avvertire ancora la sua presenza, sentire ancora gli echi del mondo che egli ha conosciuto. A parte i suoi ultimi giorni, Gesù trascorse la vita in cittadine e piccoli villaggi di campagna, tra gente legata alla terra. Era un ebreo tra gli ebrei. La vita di Gesù è stata breve, poco più di 30 anni, ma è stata così ricca di significato da costituire ancora oggi il criterio secondo il quale misuriamo il tempo. La storia della sua vita ha ispirato pittori e scultori, artisti e registi di tutto il mondo, appartenenti ad ogni epoca. Le sembianze che gli hanno attribuito sono frutto della fantasia, del tutto immaginarie, filtrate attraverso i prismi del loro tempo e della loro cultura. Nessuno sapeva che aspetto avesse Gesù, quant'era alto, com'era la sua figura quando camminava nelle strade sporche e nelle vie polverose della Galilea e della Giudea. E così, con gli occhi della mente, possiamo scegliere di vedere una mano delicata alzata nell'atto della benedizione, oppure una dalla forma rozza, un viso gentile illuminato dallo sguardo di occhi buoni, oppure un volto appassionato dallo sguardo di fuoco, una figura snella, oppure una massiccia.

Ai suoi tempi nessuno scolpì le sue fattezze o dipinse il suo ritratto, e anche se l'avesse fatto non l'avrebbe diffuso, perché la legge ebraica proibiva le immagini riprodotte. Nessuno di coloro che lo hanno incontrato lo ha mai descritto. In effetti, su Gesù, finché era in vita, non è stata scritta una sola parola. Quasi tutto ciò che conosciamo della sua vita lo abbiamo appreso dalla penna di quattro uomini ispirati che scrissero alcuni decenni dopo la sua morte. Li conosciamo come Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Essi scrissero in greco, benché Gesù probabilmente parlasse aramaico, la lingua del suo popolo. Ognuno di essi racconta gli avvenimenti in modo leggermente diverso, ma messi insieme questi quattro scritti, semplici ma vivaci, costituiscono l'opera storica più importante di tutti i tempi. Com'era il mondo in cui questa opera è ambientata? Gli archeologi sono al lavoro per saperne qualcosa. Ogni giorno fanno nuove scoperte. E molta sapienza giace ancora sottoterra. Questo scavo vicino a Gerusalemme ha portato alla luce un villaggio rurale. Gli scienziati scavano e setacciano pezzi di ceramica, di vetro e di metallo per decifrare che tipo di villaggio fosse e per capire che tipo di persone vi abitassero quando Gesù percorreva le strade di questa terra. Ma l'archeologia fornisce solo alcune indicazioni. Altre ci vengono dalla gente che vive qui oggi e che ancora conserva molte delle antiche abitudini. Nella loro vita vediamo ombre del passato riflesse nel presente. Oggi molto ci è noto, e da questa conoscenza, dalla terra e dal popolo che la abita, ci possono derivare nuove intuizioni e forse una migliore comprensione di Gesù e il suo tempo.

0: In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città.
1: Quando l'imperatore parlava, il popolo obbediva. Da Roma, Cesare Augusto governava un vasto impero che si estendeva dall'Europa settentrionale alla Grecia, all'Asia Minore, all'Africa del Nord, al Medio Oriente. Il Mar Mediterraneo era considerato un lago romano. Sulle sponde orientali era dislocata la minuscola terra di Palestina. Furono gli antichi greci a coniare il suo nome, dai Filistei che abitavano un tempo lungo la costa. Piccola com'era la Palestina, tuttavia rappresentava un corridoio strategico tra le potenze politiche più importanti. Tutti coloro che avevano tentato di creare imperi avevano conquistato e sottomesso questa terra. Gli Assiri, i Babilonesi, i Persiani, Alessandro Magno, i Tolomei d'Egitto, i Seleucidi di Siria. Per più di un millennio, la terra promessa da Dio al popolo di Israele era stata un campo di battaglia. Adesso era governata da Roma. Il potente impero creato da Cesare Augusto veniva finanziato dal sistema fiscale più sofisticato mai visto al mondo. Era per applicare questo sistema che l'imperatore periodicamente ordinava un censimento o registrazione.
0: Anche Giuseppe, dalla città di Nazareth, attraversando la Galilea, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, partì per farsi registrare, insieme con Maria, sua sposa, che era incinta.
1: Il viaggio di 5 giorni dal villaggio di Nazareth non sarebbe stato certo facile per Maria. Il sole era già alto quando lasciarono la Galilea, nel nord di Israele, per avviarsi a sud verso le colline della Giudea. Portavano con loro cibo e acqua. Di notte è probabile che Maria e Giuseppe, stanchi e affaticati, riposassero sotto il tetto di forestieri ospitali. Era usanza che il popolo ebraico ospitasse i viaggiatori nelle proprie case. Mentre viaggiava, Maria avrà certamente riflettuto sulla cosa straordinaria che le era successa, quando aveva saputo che la nascita di suo figlio sarebbe stata un evento senza precedenti.
0: L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando l'angelo da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia. Il Signore è con te».
1: Maria era promessa sposa a Giuseppe. Oggi diremmo che erano fidanzati e dovevano sposarsi. Ma essere promessi sposi era qualcosa di diverso, e lo è tuttora per molti ebrei. Una coppia non si incontrava, non si innamorava, non stabiliva di sposarsi, non era mai una sua decisione. Era una transazione di famiglia, decisa dai padri dei due giovani. Prima di arrivare ad un accordo, le contrattazioni erano lunghe e impegnative. Alla fine, i padri si accordavano sul prezzo della sposa, che poteva essere anche in denaro. Nei tempi antichi poteva essere pagato con pecore o capre, o anche sotto forma di lavoro. Nel libro della Genesi è scritto che Giacobbe lavorò 7 anni per potersi permettere di pagare Rachele. Una ragazza poteva avere 13 anni, un ragazzo 16 o 17, anche se a volte venivano promessi quando erano ancora in fasce. A meno che la coppia non fosse dello stesso villaggio, poteva capitare che i due non si incontrassero mai fino al giorno della promessa di matrimonio. L'accordo veniva formalizzato in un documento chiamato Ketubah. Esso conteneva l'impegno a corrispondere alla sposa una somma di denaro prestabilita se fosse rimasta vedova o il marito avesse divorziato. Questi documenti sono in uso ancora oggi. Due testimoni firmano la Ketubah, ma per i padri basta una stretta di mano. Una promessa di matrimonio vincolante quanto il matrimonio stesso durava circa 1 anno.
0: Prima che andassero a vivere insieme, Maria si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto.
1: La promessa di matrimonio, come il matrimonio stesso, poteva concludersi con un divorzio. L'uomo si limitava a dare alla donna un certificato. Tutto ciò che doveva dire era «divorzio da te». Non occorrevano giudici, avvocati, sentenze o gravi motivazioni. L'uomo avrebbe corrisposto l'importo che si era impegnato a pagare nella Ketubah per provvedere a lei fino a che non si fosse risposata. Ma se Giuseppe avesse accusato Maria di adulterio, le cose sarebbero andate diversamente. Egli non avrebbe dovuto pagare nulla e Maria avrebbe vissuto per sempre nella vergogna. Se poi l'adulterio fosse stato dimostrato, poteva essere lapidata. Non con molti sassi di piccole dimensioni, ma schiacciandola con uno o due massi fatti cadere da una grande altezza.
0: Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù.
1: Giuseppe e Maria si avvicinavano a Betlemme. Ma con tutta quella ressa, sarebbe stato possibile trovare un posto dove pernottare? Luca ci dice che non c'era posto per loro nell'albergo. Il termine albergo è fuorviante. Non era un albergo come lo concepiamo oggi. Gli alberghi erano chiamati caravanserragli ed erano dislocati lungo le maggiori vie commerciali. Avevano mura spesse e cancelli sicuri per proteggersi dai banditi e dai predoni che vagavano sulle colline circostanti. Nell'albergo le camere superiori erano riservate a coloro che potevano permettersene il costo, probabilmente i mercanti che attraversavano il paese con le loro carovane. Per un prezzo leggermente più basso, il portico davanti alle camere superiori poteva essere diviso con coperte o mantelli e consentire un po' di privacy. I poveri potevano sempre trovare un posto in cortile e stendere una stuoia sulla quale dormire. Ma questo voleva dire stare tra i cammelli, gli asini e i loro conducenti. E quella notte il posto doveva essere particolarmente affollato. Per Maria, prossima a partorire, non era certamente un luogo adatto. Le colline calcaree intorno a Betlemme erano punteggiate da grotte. Quando il tempo era cattivo, i pastori vi si riparavano, nutrivano e abbeveravano i loro animali. Molte grotte avevano delle mangiatoie scavate nella roccia. Giuseppe e Maria si rifugiarono in una di queste? La verità è che nessuno sa esattamente dove è nato Gesù.
0: E mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito e lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia.
1: Il neonato, secondo le usanze, sarà stato lavato e strofinato col sale per prevenire le infezioni, poi avvolto in fasce, lunghe strisce di lino che tenevano il suo corpicino nella posizione corretta. Una volta al giorno, per circa 6 mesi, il bambino sarà stato sfasciato, lavato, strofinato delicatamente con olio d'oliva oppure cosparso di polvere di foglie di mirto e poi fasciato di nuovo.
0: E c'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge.
1: Queste parole di Luca ci dicono che la nascita di Gesù non avvenne in inverno, quando noi solitamente festeggiamo il Natale. Con il freddo e l'umido di dicembre, il cuore della stagione piovosa, le greggi non sarebbero state nei campi, ma al riparo. Ancora oggi i pastori curano le pecore come hanno fatto per migliaia di anni. Non è cambiato quasi nulla. È una vita dura e solitaria. Il pastore vive all'aperto con il suo gregge per 9 o 10 mesi. Usando un linguaggio speciale di suoni e parole, lo conduce dove ci sono acqua e foraggio. Le pecore sono la sua fonte di sostentamento ed egli le protegge con tutte le sue forze. Salva quella caduta in un burrone. Porta sulle spalle quella più debole e, se è necessario, combatte con gli altri pastori per difendere la risorsa più preziosa, l'acqua. Di notte conduce gli animali in un recinto dai muri di pietra, un ovile sormontato da spine. Il pastore dorme di traverso all'ingresso, armi alla mano. Armato di fionda, come quella che Davide usò per sconfiggere Golia, e di una clava chiodata, è pronto per ogni evenienza.

0: Un angelo del Signore si presentò a loro, e la gloria del Signore li avvolse di luce. E una voce disse: «Non temete, ecco, vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Questo sarà per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino in una mangiatoia.
1: Dopo 8 giorni, attenendosi alla legge di Mosè, come prescritto nel Levitico, il bambino sarà stato circonciso, probabilmente da suo padre.

0: Giuseppe avrà recitato una benedizione che richiamava l'antico patto di Dio con Abramo. Benedetto sei tu, o Signore nostro Dio, Re dell'universo, che ci hai santificati tutti con i tuoi comandamenti e ci hai ordinato di praticare la circoncisione. Poi avrà dato il nome al bambino.
1: Yeshua. Kasher tziva otach malach ha'elohim.
0: Maria e Giuseppe devono poi essersi recati 8 chilometri a nord, al Tempio di Gerusalemme, per presentare il loro figlio al Signore e fare un'offerta come ringraziamento per la sua nascita. Prima di entrare nel grande cortile del Tempio, Maria e Giuseppe si saranno purificati immergendosi in un bagno rituale chiamato Mikveh. Giuseppe sarà andato al banco di un cambiavalute per convertire in sicli di Tiro le monete che aveva con sé. Le monete d'argento coniate nella città settentrionale di Tiro erano l'unico denaro accettato nel Tempio. Poi avrà comprato un animale da sacrificare sull'altare. L'usanza era questa. Il sacrificio era compiuto come dichiarazione solenne che tutta la vita apparteneva a Dio. Questo sacrificio aveva però anche un altro significato. Giuseppe avrà riscattato la vita del figlio primogenito con la vita di un animale, come Abramo tanto tempo prima aveva riscattato la vita del figlio Isacco con quella di un montone. Se Giuseppe fosse stato ricco, avrebbe comprato per il sacrificio una pecora o una capra. Ma la legge consentiva anche di sacrificare due colombe o due piccioni. Qualsiasi fosse l'animale, era offerto a Dio come ringraziamento per la nascita del bambino.
2: Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo».
0: Magi dell'Oriente, ci dice Matteo. Nelle epoche successive sono stati chiamati re e vestiti riccamente. Si è immaginato che il loro numero variasse da 3 a 12. È stato dato loro anche un nome: Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. Ma in realtà tutto ciò che sappiamo è che venivano dall'Oriente, probabilmente dall'Arabia, dalla Persia o dall'India. Sono chiamati magi o uomini saggi. Erano infatti veggenti, indovini e astrologhi molto stimati nel loro stesso paese. Questi uomini studiavano il cielo per leggervi i presagi di eventi importanti. Che cosa videro nel cielo da indurli a intraprendere il lungo viaggio? Una cometa? La cometa di Halley passò vicino alla Terra nel 12 a.C. Una supernova? Nessun astronomo del tempo riporta un avvenimento di così grande importanza. O forse videro una congiunzione di pianeti? Nel 7 a.C., infatti, Giove e Saturno si allinearono per 3 volte sullo stesso piano e devono essere apparsi eccezionalmente luminosi. Ma il 7 a.C. non era 7 anni prima della nascita di Gesù? Non è dalla nascita di Gesù che misuriamo il tempo? In teoria sì, ma di fatto il nostro calendario moderno non è stato ideato che 600 anni dopo da un monaco erudito. Oggi gli scienziati valutano che deve essersi sbagliato di 7 anni. Un'altra prova convalida questa teoria. Sappiamo che Erode il Grande, che convocò i magi, morì nel 4 a.C. E sappiamo che la sua morte ebbe luogo probabilmente 2 o 3 anni dopo la nascita di Gesù. Quindi possiamo essere quasi sicuri che Gesù sia nato effettivamente nel 7 o nel 6 a.C. Ciò significa che la congiunzione di pianeti avvenne quantomeno nel periodo in questione, o forse la misteriosa stella di Betlemme fu un segno colto solo da questi uomini.
2: Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella.
0: Su Erode il Grande non occorre fare tante congetture. È un personaggio storico ben documentato. ma se venne raffigurato con sculture o dipinti quando era in vita, questi ritratti non hanno resistito al tempo. Immaginate la sua reazione quando questi forestieri si presentarono a chiedere del nuovo re dei Giudei. Era lui il re dei Giudei e non ne avrebbe tollerato un altro. Erode aveva combattuto duramente per il trono. Suo padre era stato governatore di Idumea, nel sud, e uno dei beniamini di Giulio Cesare. Da giovane, lo stesso Erode aveva ricoperto diverse cariche sotto i romani. La seconda delle sue 10 mogli era una principessa della famiglia regnante ebraica. Erode era un maestro nell'intrigo politico. All'età di 35 anni era stato nominato re dei Giudei dal Senato romano grazie all'appoggio dei 3 personaggi più potenti al mondo: Marco Antonio, che governava i domini orientali, la sua amante Cleopatra, regina d'Egitto, e Ottaviano, il figlio adottivo di Giulio Cesare, che all'epoca governava i domini occidentali. Ma Erode regnava solo di nome. Prima di poter rivendicare il trono, aveva dovuto sottrarlo al re fantoccio che era stato insediato da un impero rivale in Oriente. Gli ci vollero 3 anni di sanguinosa guerra civile e l'aiuto delle truppe romane e siriane, ma alla fine trionfò. Gerusalemme venne quasi distrutta nella battaglia finale, con il risultato che Erode non fu ben accolto dai suoi nuovi sudditi. Ed erano in molti a considerare Erode uno straniero, un idumeo, discendente dai nemici tradizionali dei Giudei. Gli idumei erano stati convertiti al giudaismo con la forza un secolo prima, ma nonostante fosse trascorso molto tempo, erano in molti a diffidare ancora di loro. Erode inaugurò il suo regno ordinando l'esecuzione di centinaia di personaggi influenti, compresa la maggior parte dei componenti il consiglio di governo, chiamato Sinedrio. Confiscò poi i loro vasti possedimenti e ogni altra ricchezza di cui riuscì a impossessarsi. Importò una nuova aristocrazia, ricchi ebrei da Babilonia, Alessandria e altre parti del mondo romano, persone che gli sarebbero state alleate. Soprattutto Erode aveva bisogno di un alleato nella potente carica del sommo sacerdote del Tempio, il massimo capo religioso, in un paese in cui la legge di Mosè era l'unica legge rispettata dal popolo. I re della dinastia ebrea che lo avevano preceduto avevano assunto quella carica essi stessi, ma Erode sapeva che non avrebbe mai potuto compiere un simile passo. Il sommo sacerdote in carica in quel momento era un principe di quella stessa dinastia, fratello della seconda moglie di Erode. Erode lo fece uccidere. Nominò un nuovo sommo sacerdote, un uomo che veniva da Babilonia e non aveva alcun legame con l'antica aristocrazia di Gerusalemme. Il potere di Erode dipendeva dalla polizia segreta e da una rete di spie. Era protetto da un formidabile drappello di guardie del corpo e teneva in allerta un esercito di mercenari stranieri. Una volta consolidato il suo potere, Erode si dedicò a ricostruire Gerusalemme, che era stata distrutta dalla guerra provocata da lui stesso. Fu l'inizio di uno dei programmi di ricostruzione più ambiziosi che il mondo abbia mai visto. Vennero messi all'opera per decenni migliaia di artigiani e operai. I loro salari erano pagati con le pesanti tasse che doveva versare il popolo. Le mura della città vennero ricostruite. Una nuova fortezza si profilava sopra il vecchio tempio, a dimostrazione del potere di Roma su Gerusalemme. Erode la chiamò Antonia in onore di Marco Antonio. Vi sorgevano un teatro in stile romano e un ippodromo per le corse con i cocchi, per le gare atletiche e i cruenti combattimenti dei gladiatori. Tutte attività profondamente offensive per il senso religioso degli ebrei. La sua stessa dimora, un palazzo fortificato nell'elitaria città alta di Gerusalemme, faceva sembrare modesti gli edifici che sorgevano in quel luogo. Fuori Gerusalemme, il ritmo dell'attività edilizia non era meno frenetico. In tutto il suo regno fece erigere monumenti, giardini, bagni romani, acquedotti e strade lastricate. e per se stesso costruì palazzi sfarzosi dislocati in tutto il paese. Uno venne edificato nel cratere di una montagna simile a un vulcano. Ma non era un vero vulcano. Una collina vicina era stata in parte demolita per ricavare il materiale necessario a creare un cono liscio e ripido che non potesse essere scalato dai nemici. C'era un solo modo per salire, una scala in pietra all'interno della montagna. Il sentiero che sale a spirale su questo lato è un'aggiunta moderna. All'interno del cratere sorgeva un enorme palazzo con cortili racchiusi da colonnati e vasti giardini. Il

0: un altro anello di questa catena era l'inespugnabile Masada. Qui, su una remota altura che si erge per circa 400 metri sopra il Mar Morto, Erode aveva non uno, ma ben due lussuosi palazzi. Lungo il bordo dell'altipiano correvano mura poderose, tanto spesse da contenere al loro interno delle stanze. All'estremità nord si trovava il rifugio personale di Erode, il Palazzo Pensile. Era costruito su tre terrazze digradanti scavate nella roccia viva. In alto si trovava il palazzo principale, completo di bagni in stile romano. Sotto vi erano padiglioni ornati da armoniose colonne, saloni per i banchetti e ampie verande. Per rifornire d'acqua l'intero complesso, vennero trasformate in dighe due gole che si trovavano nei paraggi. L'acqua accumulata durante la stagione delle piogge veniva convogliata tramite un acquedotto ad una cisterna dalla capacità di circa 40.000 ettolitri. Gli schiavi portavano l'acqua fino in cima. In questo rifugio in alta quota, Erode poteva vivere tranquillamente nel lusso, al sicuro da qualsiasi attacco. Erode ricostruiva le città antiche e ne fondava di nuove. Trasformò un villaggio sul Mediterraneo, chiamato Torre di Stratone, nell'unico porto marittimo del regno. Con una straordinaria operazione di ingegneria, costruì il primo porto artificiale del mondo. Chiamò la città Cesarea, in onore del suo antico protettore, Ottaviano, che era in quel momento il nuovo imperatore Cesare Augusto. Questo è tutto ciò che rimane oggi del porto artificiale di Erode. Oltre alla popolazione ebraica, qui e in altre città lungo la pianura costiera abitavano greci, romani, siriani e altri cittadini del regno di Erode, che avevano i loro altari e i loro templi in cui adoravano i loro dei. Sotto il regno di Erode si scatenarono violenti conflitti tra questa numerosa popolazione pagana e gli ebrei, il cui primo comandamento era: non avrai altro Dio al di fuori di me. Ma neanche Erode poteva sempre vietare altari pagani a Gerusalemme. Qui diede al popolo ebreo un monumento che avrebbe superato qualsiasi altro esistente al mondo. Più di un decennio prima della nascita di Gesù, Erode cominciò a ricostruire il Tempio, il cuore stesso della pratica religiosa ebraica. Voleva superare il leggendario Tempio di Salomone, distrutto circa 5 secoli prima e poi sostituito da una costruzione modesta. Il monte del Tempio era troppo piccolo per i grandiosi progetti di Erode, così lo allargò facendo erigere massicce mura di sostegno nelle vallate circostanti. Queste pietre sono tutto ciò che rimane delle mura che sostenevano il lato occidentale dell'immenso cortile esterno del Tempio. Ciascuna di esse pesa parecchie tonnellate. Venivano estratte dalla cava sotto forma di pilastri rotondi, poi fatte rotolare fino al monte del Tempio e là squadrate e innalzate. Tuttora gli ebrei considerano sacro questo luogo. Tuttavia Erode sapeva di essere odiato e inviso a molti. Il coltello di un assassino era un pericolo sempre presente. Persino alcuni dei suoi figli complottarono per ucciderlo. Quindi ne fece giustiziare più di uno. Con il passare del tempo, la paura di congiure contro di lui divenne una vera ossessione. Un cambiamento a Roma poteva significare la sua fine. Qualsiasi rivolta popolare, qualsiasi capo carismatico poteva unire il popolo contro di lui. Il suo potere era tutto ciò che aveva. L'Erode che incontrarono i magi era un tiranno, ormai vecchio, malato nel corpo e nello spirito, inferocito dai loro discorsi su un altro re dei giudei.
1: E li inviò a Betlemme esortandoli: andate e informatevi accuratamente del bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udite le parole del re e si partirono. Ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva, finché giunse e si

0: fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino.
1: I magi si inchinarono e offrirono dei doni: oro, mirra, una resina aromatica preziosa quasi quanto l'oro per il suo impiego nei profumi e in medicina, e incenso, un'altra resina che veniva bruciata nel tempio. I magi non tornarono mai da Erode. Lasciarono invece il paese di nascosto. Erode, furente, ordinò ai suoi soldati di commettere l'atrocità a cui è sempre stato legato il suo nome. Venne trucidato ogni bimbo maschio nato nei 2 anni precedenti nei dintorni di Betlemme. La storia ricorda molte altre azioni sanguinose compiute da Erode il Grande, ma solo il Vangelo di Matteo racconta di questa strage degli innocenti. 25 bambini uccisi, in base alle stime sulla popolazione di Betlemme a quell'epoca. Ma avvertiti in sogno, Giuseppe, Maria e Gesù erano già in viaggio, diretti in Egitto. Si saranno aggregati probabilmente a una carovana, sulla rotta commerciale molto frequentata che attraversa l'impocato deserto del Sinai. Era un viaggio lungo e faticoso. Con quel calore così intenso, si potevano percorrere solo pochi chilometri al giorno. Dove andarono esattamente in Egitto? Forse andarono nella rigogliosa terra di Gosen, sul delta del Nilo, o forse più a sud, a Menfi. In tutto l'Egitto erano disseminate molte e ben consolidate comunità di ebrei, stabilitesi nel paese ai tempi del primo terribile esilio, quando i babilonesi avevano conquistato la Giudea. La più numerosa era ad Alessandria, una vivace città portuale di circa 1 milione di abitanti. All'incirca poteva avere questo aspetto. Alessandria vantava una delle maggiori biblioteche del mondo antico e un potente faro che torreggiava sul porto. Qui Giuseppe avrà trovato lavoro come falegname e una comunità in cui la sua famiglia sarà stata la benvenuta. Ovunque si siano stabiliti, la loro vita sarà stata tutt'altra cosa da quella di Nazareth.
2: Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino.
1: Erode morì nell'anno che definiamo 4 a.C., nel suo palazzo invernale di Gerico. Il funerale fu spettacolare. Il lungo corteo comprendeva i membri della sua famiglia, le guardie del corpo, musicanti, prefiche e un esercito ben pagato. La processione dei partecipanti al funerale si snodava per 30 chilometri attraverso le colline della Giudea, da Gerico fino all'Erodium, la grande fortezza di Erode, dove fu seppellito. Ma la sua tomba non venne mai trovata. Cesare Augusto divise il regno tra i 3 figli sopravvissuti di Erode, ma non permise a nessuno di essi di chiamarsi re. Roma non voleva altri re dei giudei. Erode Antipa venne nominato tetrarca o governatore di Galilea e Perea. A Filippo vennero affidate Betania e Traconitide. Archelao ricevette le ricche ma inquiete terre di Samaria, Giudea e Idumea. Archelao era brutale quanto il padre, ma non possedeva le sue doti politiche. Dopo un mese nei dintorni di Gerusalemme scoppiò una sommossa che culminò nelle rivolte della settimana di Pasqua. La rivolta fu ferocemente repressa dalle truppe siriane chiamate in aiuto da Roma. I morti furono 3.000, di cui 2.000 crocefissi. Non sorprende che Giuseppe e Maria, nel viaggio verso Nazareth in Galilea, con il loro figlioletto evitassero la Giudea. La campagna della Galilea è bella e feconda adesso come allora. Ma la città di Nazareth è oggi completamente diversa da come era a quei tempi. 2000 anni prima della nascita di Gesù, i coloni avevano costruito le loro case sui riparati pendii delle colline, rivolti verso la fertile pianura di Israel. La vita nel villaggio non era cambiata molto ai tempi di Gesù. Il piccolo Gesù avrà sentito il caldo abbraccio della cittadina rurale, finalmente a casa tra parenti e vicini. Qui, in questa ricostruzione di un villaggio del primo secolo, possiamo vedere il tipo di vita che Gesù conobbe negli anni in cui diventava uomo. I genitori, i figli, gli adulti non sposati, i figli sposati e le loro mogli vivevano tutti sotto lo stesso tetto, in una casa semplice, con una o due stanze di uso comune. La famiglia era al centro di ogni cosa e ognuno aveva i propri compiti da assolvere per contribuire all'andamento domestico. I bambini piccoli, maschi e femmine, aiutavano dall'alba al tramonto le madri nei lavori di casa. La cucina era costituita da un forno portatile di creta, da qualche stoviglia e qualche utensile. La gente lavorava il più possibile all'aperto. L'acqua veniva attinta al pozzo cittadino, che era un punto d'incontro, un luogo in cui scambiare due chiacchiere. Ogni donna doveva fare diversi viaggi al giorno per procurarsi l'acqua per cucinare, lavare e altri usi domestici. Non appena un ragazzo era abbastanza grande, imparava il mestiere del padre. Nazareth era rinomato come villaggio di falegnami. Giuseppe era uno dei molti che praticavano questo mestiere, tenuto in grande considerazione. Il trapano ad arco non era che uno degli strumenti che l'artigiano doveva padroneggiare. Il suo lavoro, forse, comprendeva fare porte tenute da cardini di pelle, carri con ruote a raggi, piatti in legno d'olivo per la tavola e attrezzi agricoli di vario genere, come questo aratro. Il falegname portava poi l'aratro al fabbro del villaggio perché lo rifinisse. I due artigiani collaboravano spesso per fabbricare gli attrezzi. Le donne macinavano il grano a mano, preparavano l'impasto per il pane quotidiano e lo lasciavano lievitare. Il pane veniva cotto in piccoli forni d'argilla, ma un villaggio delle dimensioni di Nazareth vantava certamente un forno per la comunità, dove le donne portavano a cuocere le pagnotte. All'interno della comunità gli artigiani lavoravano di rado per denaro. Un vasaio poteva scambiare le sue merci con pollame, un falegname con un cesto di frutta. Il sistema del baratto era la base dell'economia del villaggio. Era compito dello scriba del villaggio registrare le transazioni che si rivelavano complesse. Era uno specialista nell'arte di leggere e scrivere. Scriveva le lettere per la comunità e metteva per iscritto i contratti di matrimonio, i conti delle vendite e qualsiasi cosa dovesse essere registrata. E sarà stato da un uomo come questo che Gesù avrà imparato a leggere e a scrivere. Faceva parte dei compiti della massaia mungere la capra di famiglia. Usava quasi tutto il latte per farne formaggio e laben, una specie di yogurt acido. Il latte fermentava e si trasformava in Laben in una sacca di pelle di capra. La massaia continuava a scuoterla mentre il liquido colava dalla cagliata. Per fare il formaggio duro, versava del latte di capra denso in una pezza di lino, che poi raccoglieva e legava in alto. Quando il siero era completamente sgocciolato, la sostanziosa cagliata veniva destinata al pasto della famiglia. Alla fine della lunga giornata, la madre riempiva le lampade con olio d'oliva puro e le collocava nelle apposite nicchie. Queste lampade erano l'unica fonte di luce nelle case del villaggio e il loro fumo riempiva gli ambienti. Nella stagione calda, gli abitanti del villaggio preferivano prendere i pasti sul tetto di casa. E quando era possibile, vi dormivano sopra stuoie stese all'aria aperta.

0: Sin dalla prima infanzia Gesù avrà studiato la Torah, i cinque libri di Mosè, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Come questi bambini ebrei di oggi, avrà risposto alle domande del suo maestro sui patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe e su altre grandi figure del passato. La sua giovane mente avrà assorbito la storia del suo popolo e la nozione che l'obbedienza a Dio toccava ogni aspetto della vita. Per lo studio avrà appreso l'ebraico, una lingua diversa dall'aramaico che si parlava comunemente. Crescendo avrà studiato le parole dei profeti, i salmi, il libro della sapienza e avrà acquisito le basi per interpretare queste scritture. Da adolescente forse si sarà occupato delle questioni legate alla legge orale e di come le immutabili leggi della Torah venivano applicate alla realtà di tutti i giorni. I saggi dibattevano quei punti come questi studenti che stanno studiando i testi antichi. La domanda è questa: non si deve lavorare di sabato, ma è giusto cavalcare un asino per informare che è stata avvistata la luna nuova alla vigilia del sabato? Avvistare la luna nuova significava stabilire l'inizio di un nuovo mese. In una notte nuvolosa, solo pochi riuscivano a vederla. Bisognava farlo sapere. La discussione continua, ma alla fine si decide che a questo scopo è consentito cavalcare un asino di sabato. La festosa osservanza dello Shabbat sarà stata importante per Gesù quanto lo è per gli ebrei oggi. Dal tramonto del venerdì, quando ha inizio lo Shabbat, al tramonto del sabato, tutti i lavori sono sospesi. In previsione di questa interruzione, i compratori si affannano al mercato e fanno gli acquisti dell'ultima ora. Cucinare è considerato un lavoro, quindi tutti i pasti devono essere preparati prima. Con l'attenuarsi della luce pomeridiana, i commercianti si affrettano a chiudere i negozi e il mercato diventa gradualmente silenzioso. Quando il sole tramonta all'orizzonte, ha inizio in famiglia il rituale dello Shabbat. La donna accende le candele mentre recita una preghiera. Come le persone di questa comunità, Gesù e i suoi vicini si saranno radunati nella sinagoga per ascoltare gli anziani o gli scribi leggere le scritture. Poi a casa per la cena del venerdì, preceduta da una benedizione del vino e del pane. Con questa preghiera, il Kiddush, il capofamiglia ricorda l'opera della creazione divina, quando cielo, terra e tutto ciò che essi comprendevano erano stati portati a compimento. E Dio, nel settimo giorno, si riposò dal suo lavoro. Poi il capofamiglia rende grazie a Dio per aver lasciato in eredità al suo popolo il giorno del sabato. Benedice il vino. Ringrazia Dio per aver creato i frutti della vite. Poi benedice il pane, ringraziando Dio per i doni generosi della terra. Insieme al sale, essi rappresentano i beni principali della vita. Il giorno dello Shabbat è dedicato alla preghiera, alla lettura della Torah, dei profeti e dei salmi. Sin dalla prima infanzia, Gesù avrà atteso con ansia le tre grandi festività religiose che ricorrevano ogni anno. La gente si riversava a Gerusalemme. Oggi gli ebrei pregano al muro occidentale, ma ai tempi di Gesù andavano al tempio per compiere sacrifici. Gesù avrà aspettato con trepidazione queste feste dei pellegrini, la festa delle settimane all'inizio dell'estate, la festa dei tabernacoli in autunno e in primavera la grande festa di Pasqua.
1: I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza.
0: A 13 anni un ragazzo ebreo, secondo la tradizione, diventava uomo. E così era giunto il momento per il piccolo Gesù di partecipare al pellegrinaggio di primavera alla città santa. La Pasqua portò a Gerusalemme migliaia di pellegrini da tutto il mondo. Il cuore della celebrazione era una festa, il Seder, che commemorava la liberazione dei figli di Israele dallo stato di schiavitù in Egitto. Nel Tempio migliaia di agnelli venivano sacrificati come offerta a Dio. La carne arrostita era poi consumata durante la festa, insieme con il pane non lievitato, come quello che avevano preparato gli ebrei in fuga dall'Egitto. In ricordo della sofferenza del popolo di Israele, quando era schiavo del faraone, venivano mangiate erbe amare. Perché mai questa notte è diversa dalle altre notti? Avrà chiesto il ragazzo. E quando un anziano gli avrà risposto con le stesse parole, probabilmente udite a sua volta da bambino, avrà avuto inizio ancora una volta il racconto della storia dell'Esodo come avveniva da secoli alla festa di Pasqua e come avviene tuttora. E il ragazzo si sarà ricordato della profondità delle proprie radici spirituali nel passato del suo popolo.
1: Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Credendolo con loro nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. E sua madre gli disse: «Figlio mio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

0: Giuseppe divenne una personalità veramente influente in Egitto. Dopo Faraone era l'uomo più importante del paese. Aveva completa libertà d'azione e il re gli era superiore soltanto perché sedeva sul trono. Faraone gli diede un nome egiziano ed anche una moglie egiziana di nome Asenat. Giuseppe si mise subito all'opera per svolgere l'incarico che gli era stato affidato. Si spostò da un capo all'altro dell'Egitto e durante i 7 anni di abbondanza continuò a raccogliere viveri che sistemò in vari depositi dislocati su tutta la superficie del paese. In tal modo ammassò tanto di quel grano che ad un certo punto non fu più possibile tenerne il conto. Durante questi primi 7 anni gli nacquero 2 figli. Il primo lo chiamò Manasse, che significa che fa dimenticare, perché il Signore gli aveva fatto dimenticare nel suo nuovo stato di prosperità tutte le sofferenze patite nel passato. E il secondo lo chiamò Efraim, che significa fecondo, perché il Signore l'aveva arricchito di figlioli nel paese d'Egitto. Ma i 7 anni di abbondanza passarono in fretta ed ebbe inizio il doloroso periodo di carestia, secondo quello che aveva predetto Giuseppe nell'interpretare i sogni di Faraone. In Egitto, tuttavia, non venne mai a mancare il pane, grazie agli accorgimenti adottati in precedenza. Quando il popolo affamato si presentava a Faraone per chiedergli di che vivere, egli rispondeva: «Andate da Giuseppe e fate tutto quello che vi dirà». Ben presto la carestia si estese a tutti i paesi orientali e colpì anche la terra di Canaan, dove viveva ancora Giacobbe con tutti i fratelli di Giuseppe. «Perché state lì a guardarvi l'un l'altro?» disse un giorno Giacobbe ai suoi figli. «Ho sentito dire che c'è del grano in Egitto. Andate dunque laggiù a comperarne, così non moriremo di fame». I 10 fratelli maggiori di Giuseppe si misero in viaggio, ma Beniamino, il minore, rimase presso suo padre, che non voleva fargli correre alcun pericolo. Dopo aver perduto Giuseppe, che credeva morto, gli era rimasto solo Beniamino dei figli avuti da Rachele, la moglie più amata, ed era molto affezionato al ragazzo. Giunti in Egitto, i figli di Giacobbe dovettero presentarsi a Giuseppe perché da quando gli era stata affidata l'amministrazione del paese era lui la persona più autorevole dopo Faraone. I suoi fratelli non avrebbero mai pensato di poterlo ritrovare in quella posizione, perciò non lo riconobbero. Egli invece capì subito chi erano, ma fece finta di nulla. Anzi, si rivolse loro in termini piuttosto aspri perché non scoprissero la sua vera identità. «Di dove venite?» domandò. «Dal paese di Canaan, per comprare dei viveri». Durante la conversazione Giuseppe ripensò ai sogni che aveva fatto da ragazzo, quando il suo covone di grano era rimasto diritto in mezzo al campo, mentre gli altri 11 che appartenevano ai fratelli si erano inchinati davanti al suo. Prima di rivelarsi, voleva metterli alla prova, perciò disse: «Voi siete delle spie. Siete venuti per scoprire i punti più deboli del paese». «No, mio signore», protestarono tutti insieme, «i tuoi servi sono venuti qui soltanto per comprare dei viveri. Siamo tutti figli di uno stesso padre, siamo gente sincera, non siamo delle spie. Siamo 12 fratelli, di cui uno è rimasto a casa con nostro padre e un altro non è più».
1: «Non è vero, voi siete delle spie», insisté Giuseppe.
0: «Ma vi metterò alla prova. Voglio che il vostro fratello minore venga qui. Mandate uno di voi a prenderlo, mentre gli altri resteranno in carcere. Così si vedrà se dite il vero o mentite». Detto questo, gli fece rinchiudere in prigione per 3 giorni. Il 3° giorno ordinò che fossero condotti alla sua presenza.
1: «Io temo Iddio», disse, «perciò vi lascerò in vita se farete quanto vi dico. Se siete gente sincera, uno di voi resti qui come ostaggio e gli altri vadano a portare il grano alle vostre famiglie affinché abbiano di che sfamarsi. Poi portatemi qui il vostro fratello più giovane, così le vostre parole saranno verificate e non vi accadrà nulla di male».
0: I fratelli intanto avevano cominciato a sentirsi afflitti nella loro coscienza. Il loro pensiero riandò indietro nel tempo e si dissero l'un l'altro: «Sì, noi ci siamo macchiati di una grave colpa contro il nostro fratello Giuseppe. Siamo rimasti insensibili alla sua angoscia e non gli abbiamo dato ascolto quando ci supplicava. Ecco perché ora siamo colpiti da questa sventura.
2: Ve l'avevo detto io di non commettere quel grave peccato contro il ragazzo», disse Ruben, «ma non avete voluto ascoltarmi».
0: Per evitare che lo riconoscessero, Giuseppe si era sempre servito di un interprete per parlare con loro. Perciò, mentre facevano queste amare riflessioni, Non sapevano che egli era in grado di seguire i loro discorsi, ma Giuseppe aveva capito e la commozione lo assalì ad un punto tale che dovette allontanarsi perché non lo vedessero piangere. Li amava molto nonostante quello che gli avevano fatto, ma riteneva che non fosse ancora giunto il momento di rivelarsi. Poco dopo tornò, ordinò che Simeone fosse imprigionato e rimandò gli altri alle loro case. Ma prima che partissero diede disposizioni affinché il denaro che avevano pagato per il grano fosse rimesso nei loro sacchi. Così, dopo aver caricato il grano sui loro asini, i fratelli di Giuseppe se ne andarono.

0: Dopo aver assistito all'imprigionamento del loro fratello Simeone, incatenato davanti ai loro stessi occhi, gli altri 9 figli di Giacobbe fecero ritorno a Canaan. Ognuno aveva con sé il proprio sacco di grano, in cui Giuseppe aveva fatto mettere, a loro insaputa, il denaro con cui l'avevano pagato. Durante il viaggio uno di essi aprì il suo sacco per dar da mangiare all'asino che lo portava ed ebbe la sorpresa di trovarvi il denaro che aveva versato in cambio del grano.
1: «Il mio denaro mi è stato restituito!» esclamò. «Eccolo qui nel sacco!»
0: I fratelli si guardarono l'un l'altro sbigottiti, non sapendo che cosa ciò volesse dire. Arrivati a casa raccontarono al padre tutto quello che era accaduto. «L'uomo che comanda in Egitto ora ci ha trattati aspramente, ci ha presi per delle spie», dissero. «Gli abbiamo detto che siamo gente sincera e che abbiamo 12 fratelli, di cui il più giovane era rimasto con te, ma quell'uomo pretende come prova che gli portiamo il nostro fratello più giovane, e intanto ha trattenuto uno di noi come ostaggio fino al nostro ritorno». Poi vuotarono i sacchi di grano e in ciascuno fu trovata la somma di denaro che era servita a pagarlo. Di nuovo tutti furono presi da timore.
1: «Mi avete privato prima di Giuseppe e poi di Simeone», disse Giacobbe turbato, «ed ora mi volete togliere anche Beniamino».
0: Ruben cercò di convincerlo facendosi garante della sicurezza di Beniamino. «Se non te lo riconduco, padre mio, uccidi pure i miei 2 figli», arrivò a dire.
1: «Affidalo a me, io te lo riporterò.
2: Mio figlio non verrà con voi», gli rispose Giacobbe. «Suo fratello Giuseppe è morto e ora mi rimane solo lui».
0: La carestia però era molto grave nel paese, e quando il grano che avevano portato dall'Egitto fu terminato, Giacobbe fu costretto a chiedere ai figli di tornare a farne provvista. «Quell'uomo ci ha detto chiaramente che sarà inutile ripresentarci a lui se non avremo con noi il nostro fratello minore».
1: «Ma perché mai gli avete detto che avevate ancora un fratello?»
0: ribatté Giacobbe sconsolato. Giuda spiegò che, incalzati dalle domande di quell'uomo, non avevano potuto farne a meno. Poi si prese la completa responsabilità di vegliare su Beniamino. Se gli fosse successo qualcosa, solo lui ne sarebbe stato colpevole davanti a suo padre. E finalmente Giacobbe acconsentì. Suggerì anche ai figli di portare dei doni all'uomo che aveva autorità sull'intero paese d'Egitto e di prendere una doppia somma di denaro per pagare anche il grano che avevano preso la prima volta, nel caso che allora fosse stato rimesso nei loro sacchi per errore. I 10 fratelli partirono coi doni ed il denaro e qualche tempo dopo arrivarono in Egitto. Quando Giuseppe li vide, si accorse subito che c'era anche Beniamino e ordinò ad un suo servitore di condurli a casa sua e di allestire un gran pranzo. Ordinò pure che Simeone fosse liberato e mandato con gli altri. Quando furono a casa di Giuseppe, i fratelli ripensarono al denaro che avevano ritrovato nei loro sacchi ed ebbero paura. Si rivolsero perciò al capo dei servitori e gli spiegarono quanto era successo, dichiarandosi pronti a versare di nuovo la somma dovuta. Ma l'uomo li tranquillizzò dicendo: «Datevi pace, non temete. Evidentemente l'Iddio vostro ha messo un tesoro nei vostri sacchi. Io ho avuto nelle mie stesse mani il vostro denaro». Poi portò dell'acqua perché si lavassero i piedi, come usava allora, e diede del foraggio ai loro asini. Quando Giuseppe tornò a casa, i suoi fratelli gli presentarono i doni che avevano portato da Canaan. Per prima cosa egli volle essere informato delle condizioni di salute di Giacobbe.
1: «Nostro padre, tuo servo sta bene», gli risposero inchinandosi davanti a lui, e quel gesto di reverenza confermò una volta di più che il sogno fatto da Giuseppe quando era ragazzo si era avverato.
2: «È questo il vostro fratello minore di cui mi avete parlato?» disse guardando Beniamino, e poi rivolto al giovane: «Iddio ti benedica, figlio mio».
0: Per la seconda volta fu preso da forte commozione e dovette ritirarsi in un'altra stanza perché gli altri non vedessero il suo volto rigato di lacrime. Dopo aver pianto in camera sua, Giuseppe si lavò il viso, si fece forza e tornò dai fratelli per mangiare con loro. Si misero tutti a sedere di fronte a lui in ordine di età, a partire dal primogenito fino a Beniamino, e si guardarono l'un l'altro meravigliati. Sembrava infatti che Giuseppe avesse assegnato personalmente i posti. In tal caso, ai figli di Giacobbe dovette apparire sorprendente che il governatore di Egitto conoscesse la loro età. Giuseppe ordinò ai servi di portare in tavola le vivande e fece servire a Beniamino una porzione 5 volte maggiore di quella degli altri.
1: Probabilmente voleva vedere se i fratelli si sarebbero mostrati invidiosi di Beniamino come lo erano stati di lui quando Giacobbe gli aveva regalato quella bella veste lunga che aveva eccitato la loro gelosia fino all'estremo limite. Poi i 12 fratelli mangiarono e bevvero allegramente insieme.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Dio riesce a compiere di più con meno. Ad esempio, sebbene io sia molto più limitata e impedita dei tempi nei quali stavo sulle mie gambe, Dio sta compiendo molto più nella mia vita adesso di quanto non facesse allora. Mi ricordo di questo ogni volta che guardo un mio quadro, il mio primo quadro di un cavallo. Da ragazzina ero molto dedita ai cavalli. Se non li cavalcavo o allenavo, li spazzolavo o li nutrivo. Ho trascorso così tanto tempo con i cavalli che mi stupisco di aver impiegato così tanto tempo per dipingere un quadro del mio soggetto preferito. Quanto tempo? 16 anni. Per iniziare quel quadro, raccolsi e studiai decine e decine di foto di cavalli. Quando feci il primo schizzo, misi insieme il mio cavallo originale con tutto quel materiale, prendendo spunti da moltissime fonti. Dopo aver creato un disegno soddisfacente, iniziai a mescolare i colori. Lo volevo di un grigio particolare, con chiazze di sole che ravvivassero il mantello. Quando iniziai a dipingere, cercai veramente di entrare nel movimento e nel sentimento dell'animale. Dovetti richiamare alla mente tutti i miei ricordi, tirar fuori tutto quello che conoscevo sui cavalli per poterne fissare uno sulla tela. Francamente, fui sorpresa di scoprire quante cose ricordassi. Sebbene non abbia più il tatto ormai da anni, mi tornarono in mente le sensazioni, le mani che accarezzavano il caldo mantello, le dita che toccavano la criniera, il morbido e umido naso del cavallo. Tutte queste percezioni erano chiare nella mia mente come se il giorno prima fossi uscita a cavalcare il mio cavallo immaginario. Il quadro riuscì bene. Pensai di essere in grado di rappresentare un tipo speciale e molto personale di cavallo in un ambiente molto piacevole. Da molti anni non cavalco più, vado raramente in una stalla. È da molto che non sento il mantello di un cavallo. Ma penso di sapere molto più ora dei cavalli rispetto a quando potevo camminare. So con certezza di essere capace di dipingere cavalli molto meglio di un tempo. Con pazienza, contemplazione, tenacia, riflessione, immaginazione e un cuore che ha imparato la tranquillità, sono in grado di fare molto di più con meno possibilità. Mi chiedo se onestamente ci rendiamo conto delle preziose Dio ci dà quando ci priva della nostra salute o di alcune capacità alle quali teniamo molto. Ovviamente pensiamo di essere in grado di fare molto di più con più risorse, ma Dio sa che Egli può fare molto di più nella nostra vita con un bel po' di meno.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
2: Vangelo di Luca, capitolo 6, versetto 20. Quindi egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odiano e vi scomunicheranno e vitupereranno e banderanno il vostro nome come malvagio a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché ecco, il vostro premio è grande in cielo. Nello stesso modo, infatti, i loro padri trattavano i profeti. Vogliamo pregare. Signore, vogliamo anche noi essere beati, Signore, nel tuo modo di ritenere uno beato, Signore. Non come il mondo ritiene uno beato, ma come tu ritieni che uno è beato. Vogliamo essere anche noi questa mattina beati, Signore. Vogliamo essere identificati con te, Signore, anche nelle difficoltà, anche quando le persone ci prenderanno in giro perché noi crediamo in te. Signore, aiutaci veramente di fare il salto di gioia quando ci accadono queste cose. Parlaci, Signore, abbiamo bisogno di sentire la tua voce questa mattina, e chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Prima di versetto 17 è scritto: il sermone ai piedi del monte. Tanti confondono questo con il beatitudine in Matteo capitolo 5, ma sono due messaggi diversi. Ci sono somiglianze, no? Qui in versetto 21 Gesù dice: beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Nel Vangelo di Matteo dice: beati voi che avete fame della giustizia. Beati i poveri, in versetto 20, in Matteo dice: beati i poveri in spirito. E quindi in Matteo è un po' diverso, parla più in modo metaforico, spirituale. E io credo che qui Gesù parla letteralmente di chi è povero, chi ha fame, chi piange e chi viene odiato a causa di suo nome. E io credo che questo è la cosa che dobbiamo tenere sempre in mente: tutte queste cose a causa del suo nome, no? Perché nessuno, cioè non possiamo dire che la gente in Eritrea che stanno morendo di fame sono beati. Potremmo dire che sono beati? No, non potremmo dire che sono beati. Non possiamo dire che uno che piange perché è morto un parente che è beato. Beato veramente vuol dire felice. Noi a volte abbiamo questa idea di beatitudine, no? Sai, che uno ha il cerchio sulla testa, è beato, lui è beato, no? Ma vuol dire veramente felice. Felici sarete voi. E Gesù qui è scritto che lui parlava con i suoi discepoli. Quindi questo è un messaggio per chi vuole essere discepolo di Cristo. E poi alla fine dice: a causa del mio nome. Chi è povero a causa del mio nome? Chi ha fame a causa del mio nome? Chi piange a causa del mio nome? Perché la gente nel mondo che non conosce il Signore, che piange, che ha fame, che è povero, non sono beati. Ma io credo che qui, Signore, volevo far capire la gente, anche noi questa mattina, cosa vuol dire beato negli occhi di Dio. Cos'è il segreto di essere beato davanti a Dio? Per gli israeliti essere beato era sempre una cosa che veniva misurato nelle cose materiali, no? E ancora oggi magari tanti ragionano così. Chi non è credente è così, no? Noi vediamo una persona ricca, Una persona che ha un Ferrari, che ha una villa, che è pieno di soldi, e cosa diciamo? Maledetto lui? Beato lui? No, perché secondo il mondo chi ha tanta ricchezza materiale è beato. E purtroppo magari anche noi che siamo figli di Dio abbiamo questa mentalità mondana. Spero di no. Ma possiamo cadere in quella trappola nel credere che nelle cose materiali possiamo essere beato o felice, che da quelle cose possiamo trovare soddisfazione. Tutti noi possiamo cadere in questa trappola. E io credo che Gesù voleva insegnargli una cosa molto più profonda. Qui è scritto che in versetto 17 che Gesù è sceso dal monte dopo una notte di preghiera, si fermò in un luogo pianeggiante con la folla dei suoi discepoli, con gran numero di popolo da tutta la Giudea, la Gerusalemme, dal litorale di Tiro e Sidon, che erano venuti per udirlo e per essere guariti dalle loro malattie. E nel Vangelo vediamo spesso che le folle seguivano Gesù per che cosa? Perché volevano essere discepoli di Cristo? No. Perché volevano essere guariti? Perché volevano essere miracolati? Altre volte perché volevano essere sfamati? No. Gesù quando ha sfamato col pane e pesce, no? La gente seguiva, guarda qua, c'è il pranzo gratis, no? E anche oggi in certe chiese, in certi ambienti, secondo me viene predicato un falso Vangelo di prosperità e le persone seguono il Signore per le motivazioni sbagliate, carnale, no? Ci sono chiese che dicono Dio vuole che siamo tutti ricchi, se tu non sei ricco sei maledetto, non hai fede, se non sei guarito non hai fede. Ma magari qualcuno che sta attraversando una malattia, una difficoltà e ancora segue il Signore, ci vuole più fede di fare quello che essere guarito fisicamente, no? Ci vuole fede a seguire il Signore nelle difficoltà, lì ci vuole veramente fede, quando tutte le cose non vanno bene. E come allora, anche oggi ci sono discepoli superficiali che seguono Gesù per quello che loro possono ottenere, no? Miracoli, guarigione, cibo. Ah, se io seguo Gesù posso avere queste cose. Nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù ha detto se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue non potete avere nessuna parte di me, che è successo? Molti sono andati via perché era troppo duro questo parlare di Gesù Cristo, era troppo difficile. E io credo che anche qui la folla seguiva per miracoli, seguiva per guarigione, seguiva per cose materiali, ma Gesù ha detto se volete essere i miei discepoli, se volete essere come me è una cosa molto diversa, vuol dire una vita di sacrificio. Non per guadagnare la salvezza, perché quello abbiamo per grazia, per merito di quello che Gesù ha fatto. In versetto 20 è scritto che quindi egli alzati gli occhi verso i suoi discepoli. Quindi sta parlando con i discepoli. Se volete essere i miei discepoli, non seguaci superficiali, che vogliono solo soddisfare i loro egoismi, ma veri discepoli, veri persone come me. Allora questo è quello che vuol dire. La prima cosa, beati voi poveri perché vostro è il regno di Dio. Di essere povero a causa del suo nome. Io sono convinto che anche fra di noi ci sono persone che magari quando avete accettato il Signore, magari avevate opportunità davanti anche per fare i soldi. E come poi il Signore è venuto nella tua vita, ha cambiato un po' le tue motivazioni, ha cambiato il tuo modo di vedere la vita, allora tu quelle cose hai rinunciato. O magari alcuni altri che avevano magari una ditta, un'impresa, e quando ti sei convertito al Signore, hai cominciato a pagare le tasse, hai smesso di fare aum aum tutte le tue cose. Comprendete vuol dire aum aum, no? perché tu eri cambiato, le cose erano diverse, quindi hai rinunciato a causa del suo nome delle ricchezze. E anche noi, io credo che il Signore ci chiama di essere buon custode di quello che Dio ci ha dato, no? Se Dio ci benedisce materialmente, non è per il motivo che noi possiamo accumulare per noi stessi, per i nostri egoismi. Ah, adesso ho tanti soldi, allora spendo tutto per me stesso, no? Vivo una vita egoistica, faccio questo, faccio quello. No, Dio ti ha benedetto in modo che tu puoi benedire altri, che tu puoi dare. Dio ti ha dato, ti ha affidato, perché in fine di conti tutte le cose appartengono al Signore, non è così? E se non crediamo così, guai a noi, perché un giorno scopriremo che tutto appartiene a Lui, tutto è suo. E Gesù in 2 Corinzi 8 versetto 9: voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale essendo ricco si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Beati i poveri. Questo è quello che volevo dire, Signore. Beati chi svuota se stesso. Beati chi dà di quello che ha per il mio regno. Come Gesù, il Signore non predicava bene e razzolava male. Lui predicava bene e Lui agiva bene. Ci ha dimostrato dando la sua vita per noi. Gesù che era ricco, pensiamo alla ricchezza. Quanto era ricco il Signore? No? La seconda persona della Trinità? Seduto alla destra di Dio Onnipotente? Strade pavimentate con l'oro a casa sua. E Lui era il Re. No? A volte noi guardiamo una villa, un castello, un qualcosa qui sulla terra e siamo, oh, no? Per Gesù, quale ricchezza ha lasciato Lui per venire qui, per incontrarci? Immaginabile. Un giorno scopriremo veramente quanto Lui ha lasciato per venire qua. E Gesù ci ha dato l'esempio. Lui che era ricco si è fatto povero per noi. L'altro giorno Mark mi stava raccontando di un fratello nella chiesa di Oldbridge, che questo fratello, non mi ricordo, mi ha detto che lavoro fa, ma è un lavoro che guadagna un sacco di soldi, centinaia di migliaia di dollari all'anno, questo fratello. E Mark mi ha detto, se tu vai a casa di questo fratello, cioè c'ha la casa semplicissima, c'ha la casa di operai, lui si veste in modo normale, guida in una macchina normale come tutti gli altri, la moglie, perché questo fratello, e dice anche Mark, e loro sanno, Signore mi ha benedetto, io voglio usare questi soldi che ho per la parola di Dio, voglio mandare soldi per le missioni, per mandare missionari, voglio sostenere l'opera di Dio con quello che Lui mi ha dato, quindi io e mia moglie abbiamo deciso di vivere in modo semplice, in modo che la parola di Dio va avanti. Questo che cosa vuol dire beati i poveri? Felice. Felice perché? Perché tu vivi per gli altri. Un credente che vive per se stesso non sarà mai soddisfatto. Perché chi è in Cristo, cos'è? Secondo Corinzi 5? Una nuova creatura. Dio ha cambiato il tuo cuore. Dio ha cambiato i tuoi desideri. Nel mondo loro sono soddisfatti con soldi, con materiale, possessione, ma tu non sarai mai soddisfatto con queste cose, perché hai saporito il regno a venire, tu hai saporito il regno di Dio e quelle cose non ti daranno mai soddisfazione. Gesù ci ha lasciato un esempio. In Matteo 17, non dovete andare lì, la storia è quando i farisei del Tempio hanno chiesto a Pietro e altri discepoli, ma tuo maestro paga le tasse del Tempio? Conoscete quella storia, no? E poi Gesù ha detto, i figli devono pagare le tasse, eh? Cosa ha detto a Pietro poi? Vai a pescare e il primo pesce che trovi nella sua bocca ci sarà una moneta. Vai a pagare per me e per te. E da questo cosa impariamo? Che Gesù era senza soldi, Gesù non aveva neanche 100 lire in tasca. Lui che era ricco si era fatto povero per noi e ci ha dato l'esempio. Per questo anche questa dottrina della prosperità è così una bestemmia. Forse Gesù non aveva ascoltato le cassette, i segreti della prosperità, non la parola di fede. Non aveva neanche una moneta per pagare quella tassa del tempio, era tipo il biglietto di ingresso. In America, come in Italia, c'è questo gruppo Alcolisti Anonimi. C'è in Italia, giusto? E non so se qui c'è anche Tossicodipendenti Anonimi e quell'altro anonimo. E sapete una cosa, oltre

ridiamo. È triste dove siamo arrivati nell'Occidente, nel mondo del materialismo. Ma c'è questo gruppo, queste persone che sono addetti, drogato, sono addetti a comprare cose, maggiormente sono donne. Alcuni fratelli, sì, anche mia moglie c'ha questa malattia. Ma queste persone, io ho visto una volta un documentario, queste donne confessavano, avevo la faccia, sai, oscurato, che tu non vedi chi era. E dicevo, io, tipo, ogni giorno devo andare a shopping mall. E per me è come una droga, che io vado lì e compro qualcosa, è come un'adrenalina, che mi viene questa euforia quando compro qualcosa. No? E magari voi ridete, però io anche ho sperimentato questo. Sai, tu vai nei shopping mall, c'è il tempio a Castelfranco, il giardino di sole, no? E anche noi andiamo lì a dare nel tempio del mondo la nostra offerta, no? Quanti di voi siete andati mai lì solo per fare una passeggiata? Fai un giro a guardare, no? Dai, confessate. Io sono andato. E quanti di voi siete usciti a mani vuote? Nessuno. Perché alla fine, anche io ho visto come Silvana, a volte c'è quella cosa in offerta, no, che è prezzo stracciato, ok, andiamo a prendere quello, no? E tu vai via con il carrello mezzo pieno, se sei fortunato. E questo è il trucco, loro sono furbi, è una cosa psicologica, loro vogliono agganciarti, tirarti dentro il negozio, perché loro sanno che tu vedrai il sapone, tu dici, ah, c'è la carne, c'è quello, dai, sì, è un po' più caro, ma intanto siamo qui, la benzina costa, prendiamo e compriamo anche quello. Loro sanno queste cose, sono psicologi che li, e gruppi mediatici che li insegnano il vendere, come sfruttarci. Come prendere i nostri soldi. E ci sono persone che sono addetti al fatto di comprare. È come una droga, loro vanno lì e devono comprare e hanno quella felicità. Non solo le donne. Io ho sperimentato anche questo, devo confessarlo. Solo per me, quando vado nel tipo hobby, sai, dove ci sono le attrezze, Trezzi, Silvana, hai comprato un altro trapano? Perché quello che ho io è 12 volts e questo è 20 volts. Lei dice, ma non andava bene quello di 12? Sì, ma quello di 20 è più bello, no? E c'è in un certo senso, sai, tu compri una cosa nuova, la porti a casa, c'è un certo, confessiamolo, no? C'è una certa felicità, una soddisfazione, no? Però io ho visto che è molto effimera, è poco duratura questa felicità, pochissima duratura. E dopo anche un senso di colpa, no? Avete sperimentato quello? Perché ho comprato quella cosa? Ma io ho il 12 volts che non lo uso neanche, ho comprato 20 volts. Cioè io dico così, magari con voi altre cose. E tu dici, ma perché? No? Perché per un figlio di Dio quelle cose non ti daranno mai soddisfazione. Vivere per te stesso non ti darà mai una felicità. Vivere per gli altri invece. Chi è stato con noi in Kosovo l'anno scorso, non per vantare, perché tutti noi facciamo del bene, però io posso dire, e sono sicuro che posso parlare per tutti che sono andati, siamo stati beati, ma beati, e ancora siamo beati. Se io mi ricordo, mi viene una beatitudine, mi viene una felicità, che noi, nelle nostre vacanze, con i nostri soldi, siamo andati lì per benedire, per proclamare la parola di Dio a persone che non hanno mai sentito il Vangelo. Sai che beatitudine, sai che pace, che tranquillità. Andare lì e vedere i bambini in ospedale che l'abbiamo dato dei pennarelli e libri per colorare, c'è cosa da niente. Ma che felicità li ha portato? Abbiamo dato il Nuovo Testamento ai loro genitori e le persone piangevano.

0: Finale, quando siamo andati lì. Questa è la beatitudine per un credente, vivere per gli altri. E lì il segreto della felicità per un credente, dare la tua vita per gli altri. E questo è quello che Gesù voleva dire. Beati sono i poveri a causa del mio nome. Beati sono quelli che sono affamati. Anche l'Apostolo Paolo, quando scriveva i Corinzi, diceva infame, in nudità, in pericolo di vita. In Filippesi capitolo 2, versetto 5 fino 11. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è già stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile ai uomini, e trovato l'esteriore simile a un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celeste, terrestre e sotterranee, e ogni lingua confessa che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Gesù ha sofferto fame, si svuotò di se stesso per noi, si abbassò per noi, e lui ha dato l'esempio. Beati sono quelli che hanno fame, che digiunano per gli altri, per la salvezza degli altri. La terza cosa, beati sono quelli che piangono. E anche questo non è piangere perché sei triste, non è un piangere perché è morto qualcuno, è piangere per causa del mio nome. L'Apostolo Paolo, quando parlava agli anziani di Efeso, in Atti 20, versetto 27, poiché io non mi sono tratto indietro da annunziarvi tutto il consiglio di Dio, badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge che è in mezzo, al quale lo Spirito Santo vi ha costruiti vescovi, per pascere la Chiesa di Dio che egli ha acquistato col proprio sangue. Infatti io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e che tra voi stessi sorgeranno dei uomini che proporranno cose perversi per trascinare dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per lo spazio di 3 anni, giorno e notte, non ho mai cessato di ammonire ciascuno con lacrime. L'Apostolo Paolo era uno che aveva passione per l'opera di Dio. Questo vuol dire piangere per il regno di Dio. Quando è l'ultima volta che hai pianto per le anime? Ricordatevi, forse non hai mai pianto. Chiedi al Signore. Chiedi al Signore di darti un cuore sensibile, un cuore rotto per le anime che stanno andando all'inferno senza Cristo. In Salmo 126, versetto 5, quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Ben va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia portando i suoi covoni. E qui in questo salmo parla del fatto che gli israeliti che erano in cattività in Babilonia dovevano tornare poi nella loro terra nativa, ma io credo che anche profeticamente parla di noi. Qual è il seme che noi abbiamo secondo il parabola del seminatore? La parola di Dio. E noi siamo chiamati di essere seminatore, di seminare la buona novella. Ieri sono stato nei Dolomiti a vedere un posto per fare un campeggio e ho preso una strada un po' lunga per tornare, per vedere un po' il paesaggio. E quanti posti, ho detto, mamma mia, tutti questi paesi magari non c'è nessuna testimonianza. Magari non hanno mai sentito il Vangelo come è scritto qua. E io credo che il Signore ci sfida come Chiesa di Montebellone di muoverci, di darci da fare, cominciare a espandere questo seme della parola di Dio, anche nei Dolomiti, anche a Treviso, anche a San Donato di Piave, a Conigliano. seminare con lacrime, con passione per le anime. Voglio chiedervi, io voglio chiedere me stesso, perché confesso è molto tempo che non ho pianto davanti al Signore per le persone che sono perdute. È molto tempo. Pregate per me, perché io voglio. Io voglio che ho quella passione che avevo una volta, di piangere per le anime che non conoscono il Signore. E voglio che voi pregate, Signore, darmi il tuo cuore per la gente. Dammi il tuo cuore per le persone che mi circondano. Beati siete voi che piangete, perché riderete. Qui dice che chi semina con lacrime, con amore, con passione, un giorno raccoglierà con canti di gioia. I covoni cosa sono? La mazza di grana, no? Il grano, nella parabola del seminatore, il nemico ha seminato zizzane, il grano è la raccolta delle anime, giusto? E il Signore ci chiama di seminare in questa terra. Dio ci ha chiamato qui. E siamo chiamati di digiunare, di pregare, di piangere. Signore, abbia pietà su questa terra. Che il Signore ci aiuti veramente di espandere il suo seme con passione. Perché poi la promessa, raccoglieremo con gioia delle anime. E noi abbiamo anime qui che sono state raccolte. Grazie a tutti noi, le nostre preghiere, le nostre offerte, il nostro testimoniare. Ci sono persone qui presenti questa mattina che se non fosse questa chiesa qui non avrebbero conosciuto il Signore. Ma vogliamo vedere molti altri. È tempo di muoverci, fratelli. Perché lì c'è beatitudine. Quando noi diamo e il Signore ci promette, raccoglierete con gioia, con canti di gioia. In versetto 22, l'ultimo beatitudine. Beati voi quando gli uomini vi odieranno, vi scomunicheranno e vi vituperanno e banderanno il vostro nome come malvagio a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno. Se la gente ti prende in giro al lavoro perché tu sei un credente, rallegratevi. Saltate di gioia. Quanti di voi fate salti di gioia in fabbrica quando uno ti tira qualche bestemmia? No? O ti dice, ah, tu sei pazzo, tu vai in una setta, tu qui e lì. Avete fatto salti di gioia? Salti di gioia. Non lo faccio perché voi poi mi riderete. Se faccio un salto poi, credo ai 43 anni se ridicolo. Ma Gesù ha detto, dovete diventare come piccoli fanciulli. Io sono convinto, potremmo anche scommetterci, se dopo il culto io prendo tutti i bambini e dico, bambini, io voglio comprarvi gelato. Cosa faranno quei bambini? Salti. Mio figlio salterà, yuhu, gelato. Loro non hanno paura di sembrare stupido davanti alla gente. Ma Gesù ha detto, quando la gente ti prende in giro, rallegratevi, siete beati, fai salti di gioia, perché siete stati ritenuti da Dio degno. Ci rendiamo conto? Gli apostoli, quando sono stati picchiati nel libro di Atti, cosa hanno fatto quando hanno lasciato il mondo del Tempio? Saltavano di gioia perché erano ritenuti degni di soffrire per il nome del Signore. E quindi se la gente ti prende in giro in fabbrica perché tu sei un credente, se la gente dice tu sei fesso perché paghi le tasse e fai le cose come si deve, tu sei cretino, tu sei stupido, sei scemo, fai un salto di gioia. Dire Signore, grazie che hai ritenuto me degno di essere preso in giro a causa del tuo nome. Tu mi hai ritenuto degno di questo. Ma in versetto 24 i guai, perché c'è il beatitudine ma c'è il guai anche. Guai a voi ricchi perché avete la vostra consolazione. Guai a voi che siete sazi perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete perché farete cordoglio o piangerete. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché allo stesso modo facevano i padri loro verso i falsi profeti. E quindi c'è il guai per chi vive per se stesso, chi vive una vita in modo egoistica. Guai a te. Sarai sempre insoddisfatto, sempre infelice. E poi al giudizio non avrai niente di presentare davanti al Signore. Ma io dico in versetto 27, a voi che udite, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicano e pregate per coloro che vi maltrattano. Se qualcuno ti percuote su una guancia, porgila anche l'altra, e a chi ti toglie il mantello, non impedire di prenderti anche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e se qualcuno ti toglie il tuo, non glielo ridomandare. Ma come volete che gli uomini facciano a voi, così fate a loro. Se amate coloro che vi amano, che merito ne avrete, poiché anche i peccatori amano coloro che li amano. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete, poiché i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro dal quale sperate di riavere, che merito ne avrete. Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla. E il vostro premio sarà grande e sarete i figli dell'Altissimo, perché Egli è benigno verso gli ingrati e i malvagi. Siate dunque misericordioso, come anche il Padre vostro è misericordioso. Vogliamo pregare. Alleluia, Gesù. Signore, vogliamo presentarci a Te questa mattina, Signore. Tu conosci i nostri cuori, Tu conosci la vita di ciascuno di noi. E Signore, vogliamo essere beati davanti ai Tuoi occhi. Non ci interessa se il mondo ci chiama beati, ma vogliamo essere beati davanti a Te, Signore. E voglio pregare per ognuno di noi, Signore, che possiamo veramente vivere una vita per Te, Signore. Vivere una vita per gli altri. Vivere una vita che è un esempio da seguire, perché non ci interessa che la gente ci dice che siamo beati, ma vogliamo che Tu dichiari che siamo beati. Signore, vogliamo essere i Tuoi discepoli, non seguaci superficiali, ma veri seguaci Tuoi. Benediscici, Signore, benedisci chi non è presente questa mattina. Usaci, Signore, usa questa chiesa. E usa noi, Signore, vogliamo essere usati da Te per spandere questo buon seme qui nel Veneto. Vogliamo vedere veramente che Tu adoperi attraverso la nostra vita. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

0: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Cari amiche e cari amici che siete in ascolto, siamo lieti di salutarvi e di prepararci a passare questo tempo con voi parlando delle grandi verità divine. Vi invitiamo a seguire A Tu per Tu con la Bibbia. Quando leggiamo la parola di Dio scopriamo ogni volta di nuovo quanto sia ricca e piena di insegnamenti, promesse, rivelazioni. Prima di tutto siamo informati riguardo alla nostra situazione davanti a Dio e al modo in cui possiamo essere salvati. Per natura noi siamo schiavi del peccato. Non importa che compiamo azioni delittuose o grandi misfatti. Già il fatto che non siamo capaci di liberarci degli aspetti negativi del nostro carattere è una schiavitù. E che lo vogliamo o no, pecchiamo. Reagiamo male, siamo preda di sentimenti negativi, usiamo parole sgarbate e offensive. La Bibbia ci dice che c'è liberazione e perdono. Cristo ci ha liberati. Questa è un'affermazione meravigliosa. Non dobbiamo darci da fare con le nostre forze per liberarci. Non dobbiamo trovare perdono in noi stessi, non dobbiamo cercare di far emergere i lati positivi della nostra personalità. Tutti questi sono metodi illusori e fallimentari. La salvezza e la liberazione ci vengono offerti in Cristo. Di questa bellissima possibilità vogliamo parlarvi e ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Se il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Una coppia vietnamita, dopo essersi trasferita negli Stati Uniti, per 9 anni lavorò per comprare la libertà per i loro 6 figli che avevano lasciato in Vietnam quando erano fuggiti nel 1975. Ci volevano normalmente $3,000 o più per ottenere il visto di uscita per una persona e per le spese di viaggio dal Vietnam. Questa coppia riuscì a far uscire solo 4 dei suoi figli. La libertà è un bene prezioso per questa famiglia, proprio come per molti altri che hanno lavorato e lottato per ottenerla. Sanno quanto può costare. La libertà dovrebbe essere preziosa anche per i credenti. La morte di Cristo ci ha liberati dalla nostra schiavitù dal peccato. Anche se noi non possiamo fare nulla per guadagnarci la nostra libertà, essa non è affatto a buon mercato, è costata molto a Cristo. Ringrazia Dio per la tua libertà.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.

0: Stiamo parlando dei principi per l'interpretazione della Bibbia e dopo l'uso preposizionale vogliamo ora parlare dell'uso omologico. La novità della nozione di omologia nel contesto dell'interpretazione biblica può forse richiedere una spiegazione. Il concetto di omologia è strettamente proprio dei campi della matematica e delle scienze e sta ad indicare lo stato o qualità o identità di natura, costituzione o relazione. L'omologia differisce dall'analogia. Nell'analogia vi è somiglianza senza identità di natura, ma nell'omologia la somiglianza è basata sull'identità. Questo concetto è stato recentemente tolto dal suo contesto normale ed usato dal dottor Fitian Adams al servizio dell'interpretazione biblica. Abitualmente i presentatori della parola hanno sempre parlato di analogia e di metafora, allorché rinvenivano nel Nuovo Testamento espressioni appartenenti all'Antico. Fitian Adams scrive:
1: «La verità è che certamente l'Apostolo Paolo non riandava all'Antico Testamento soltanto per attingervi le figure retoriche appropriate, egli riandava ad esso, piuttosto viveva in esso, perché vi leggeva una storia di redenzione che si ripeteva negli avvenimenti della nuova epoca di Cristo. Non si trattava per lui di semplice analogia, che vi fosse un nuovo Israele, una nuova liberazione dalla schiavitù, e ciò che è vero di Paolo è ugualmente vero degli altri scrittori del Nuovo Testamento. Come definiremo questa interpretazione dell'Antico Testamento? A rischio di apparire pedanti, solleciterei l'impiego di un termine speciale. Parlare a tale riguardo di analogia e di metafora non è soltanto inadeguato, ma significa non cogliere il senso cui volevano arrivare gli autori. Il rapporto che essi percepivano tra la vecchia e la nuova dispensazione era di fatto completamente unico e non lo si può indicare in linguaggio ordinario. Ma vi è un altro termine meno comune, ma tuttavia non completamente ignoto, che può aiutarci, ed esso è omologia. Per omologia intendiamo che tra due cose non vi è soltanto una semplice rassomiglianza, ma una corrispondenza reale e vitale, in questo caso economica, e sembra ciò essere precisamente quello che espongono gli autori del Nuovo Testamento.
0: Fitian Adams non è il pioniere nell'uso di questo termine, poiché il dottor Farrar lo aveva impiegato precedentemente nella sua esposizione di Teodoro, che credeva che il rapporto fra Antico e Nuovo Testamento era costituito principalmente dall'omologia dei fatti dovuta a una sorta di armonia prestabilita. Fitian Adams riconosce che l'espressione resa accetta dal tempo per questa unità fondamentale fra l'Antico Testamento e il Nuovo è naturalmente la parola tipo o tipico, ma l'ambiguità propria di questo termine e l'abuso dell'idea in maniera illegittima rendono desiderabile trovarne un altro. Per questa ragione Fitian Adams battezza la parola omologia impiegandola per esprimere identità e corrispondenza esistenti tra cose sotto il vecchio patto e sotto il nuovo. Gli inizi dell'omologia possono vedersi nelle profezie di Geremia relative ad un secondo esodo e a un nuovo patto, ma, dice Loebert, solo nel Nuovo Testamento l'omologia prende aspetto definito ed è chiaramente elaborato il pensiero che il modello dell'operato di Dio sotto le due dispensazioni è unico e medesimo.
1: Omologie rappresentative comprendono caratteristiche quali il secondo Adamo, la progenie di Abramo, l'Israele di Dio, il gran sommo sacerdote, Cristo la nostra Pasqua, sacrificio, il mio sangue del nuovo patto, la redenzione ed il monte di Sion, la Gerusalemme celeste. L'intera gamma di materiale relativo alla speranza messianica appartiene anch'esso a questo genere omologico, come è anche il caso del linguaggio figurato dell'Apocalisse. Parliamo ora dell'uso illustrativo. Indiscutibilmente il Nuovo Testamento impiega del materiale storico per illustrare la verità ed a sostegno di insegnamenti morali. Esempi si rinvengono nei casi come quello di Davide che mangia i pani di presentazione, Giona ed il gran pesce, il diluvio, Elia inviato a Sarepta, il serpente di rame, la pazienza di Giobbe e la preghiera di Elia per la pioggia.

Non t'affannare per diventare ricco, smetti dall'applicarvi la tua intelligenza. Vuoi tu fissare lo sguardo su ciò che scompare? Poiché la ricchezza si fa delle ali, come l'aquila che vola verso il cielo. Chi è disposto a credere a queste parole? A sua volta il Signore Gesù Cristo, mentre era su questa terra, ha detto: che serve ad un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? Molti pensano che le ricchezze potrebbero risolvere ogni problema, ma non è così. Non so quanti di voi si ricordano di Aristotele Onassis, il famoso armatore greco, uno degli uomini più ricchi dei tempi moderni. Ebbene, sapete che cosa ha scritto un giornalista di lui? Onassis è morto a Parigi all'età di 69 anni. Indubbiamente molte persone lo hanno invidiato per le sue ricchezze e la sua potenza. Ma tutto questo a che cosa gli serve ora? Egli ha dovuto suo malgrado confessare che la sua esistenza e tutti i suoi sforzi per diventare grande erano da considerare un grave errore. All'inizio della malattia che doveva stroncarlo, ha confidato ad un amico: di fatto sono stato una macchina per fabbricare denaro. Si potrebbe credere che abbia trascorso la vita in un tunnel d'oro, con lo sguardo fisso sull'uscita che mi avrebbe portato ad una totale soddisfazione e alla felicità. Ma quel tunnel non ha fine. Non rimarrà nulla dopo la morte. Ecco come ha dovuto definire una vita di lavoro: un tunnel che non ha fine. Vi si avanza, allegri, spensierati, si pensa di non aver bisogno di Dio, e più si avanza, più si affonda nella notte per accorgersi alla fine che non c'è alcuna possibilità di uscirne. Che fare dunque? La risposta è una soltanto: ascoltare la parola di Dio, riconoscere il proprio errore, confessare a Dio i propri peccati e volgersi risolutamente a Lui, accogliendo il suo invito di salvezza. Allora possiamo essere sicuri che alla fine del tunnel si vedrà una luce, la croce del Calvario, dove Gesù Cristo ha espiato i peccati di tutti quelli che si confidano in Lui e che possiedono le ricchezze eterne. Non vorreste, cari amici, avere questa certezza? Ma vogliamo ora proseguire parlando di un argomento molto importante, perché riguarda la nostra partecipazione di credenti alla Chiesa del Signore Gesù Cristo. In un testo molto conosciuto dell'Antico Testamento leggiamo: se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Queste bellissime parole ci indicano la strada maestra per il risveglio. Da un lato dobbiamo ringraziare Dio per i milioni di veri figli di Dio in tutto il mondo, per ogni chiesa, comunità e gruppo di credenti che predicano il Vangelo di Gesù Cristo in modo effettivo. È incoraggiante sapere che oggi in diverse località ci sono più chiese che mai, persone che non avevano mai sentito parlare di Gesù Cristo lo hanno conosciuto e si sono affidate a Lui. Ciò nonostante, dobbiamo riconoscere che diverse chiese si sono addormentate, vivono un'esistenza di tiepidezza, senza vita e forza. Ed è per questo motivo che la Chiesa oggi non ha quell'autorità che distingueva la Chiesa primitiva ed i primi cristiani, anche se allora erano in pochi e non avevano i mezzi di divulgazione del messaggio evangelico di cui oggi possiamo disporre. Oggi la comunità di Gesù Cristo deve lamentare una cosa: è povera di persone veramente ricolme di Spirito Santo. Per questa ragione il primo amore per il Signore, cioè l'entusiasmo creato dallo Spirito Santo, è andato perso in tante comunità e così pure la loro forza propulsiva. Di conseguenza anche la meravigliosa crescita non è continuata e ai nostri giorni ci sono soltanto pochi luoghi
per i quali si possa dire il Signore aggiunge ogni giorno alla loro comunità quelli che sono salvati. La comunità cristiana moderna si trova davanti ad una forte resistenza ed opposizione. Com'è sparita la gloria dalle nostre comunità? Ciò ci ricorda come Israele perse la gloria della presenza divina e forse si dovrebbe scrivere sull'arcata d'ingresso di tante chiese d'oggi la parola Ichabod, cioè la gloria di Dio si è allontanata. Prima di proseguire, fermiamoci per il nostro stacco musicale.

La nostra epoca secolarizzata e materialista non ha forse perso la coscienza dell'esistenza di Dio? Noi dobbiamo umiliarci davanti al nostro Dio se vogliamo che questo mondo sia salvato dal caos distruttivo e dal giudizio di Dio. In ogni caso, soltanto se la nostra vita dimostra la realtà di Dio, la sua presenza e la sua potenza, possiamo sperare di salvare le persone della nostra generazione. Per questa ragione è necessario che la comunità di Gesù e che coloro che hanno la sua vita si risveglino. Abbiamo bisogno di un nuovo incontro con Dio. Abbiamo una grande responsabilità verso la generazione d'oggi. Ci rendiamo conto di questo? La popolazione mondiale cresce rapidamente. Ci sono ancora milioni e milioni di uomini, donne, giovani che aspettano di sentire la buona notizia di Gesù Cristo. Oggi ci sono sempre più paesi governati da una filosofia che, in un modo come nell'altro, nega, ostacola il cristianesimo e perseguita i cristiani. Eppure siamo certi che ogni essere umano è infinitamente prezioso e amato da Dio. Proclamare e testimoniare la sua misericordia, questo è il nostro compito e mandato, affinché nessuno di loro vada perso, ma abbia vita eterna in Gesù Cristo nostro Signore. Infatti sta scritto che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Come possiamo capire da queste parole, il Signore si è impegnato fortemente per il bene dell'uomo ed offrirgli la possibilità di sfuggire alla tremenda prospettiva della perdizione. Ma questo prevede una risposta, cioè bisogna che l'uomo ascolti quello che Dio dice e creda in Gesù Cristo. Ecco perché vi domandiamo: qual è la vostra risposta? Soltanto se essa sarà positiva potrete avere la certezza della vita eterna. Che il Signore vi dia di riflettere. Adesso proseguiamo leggendo un versetto nella seconda lettera di Pietro. Ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Dopo aver letto questo brano della parola di Dio, desidero farvi una domanda. Verso che cosa state guardando? Quali sono le vostre aspettative per il futuro? Chiedo questo perché, se ascoltiamo bene quello che ci dicono i media, ci rendiamo conto che in generale gli uomini, anche se dentro loro stessi desidererebbero avere una speranza, in realtà ne sono privi. Certo, i governanti parlano di quello che vorrebbero fare entro i prossimi 5 anni, se non ci saranno problemi o sorprese imprevedibili. Ma questi sono i normali progetti che devono avere quelli che desiderano governare. Però che cosa resta al di fuori di questo? Se poi guardiamo alla pubblicità e si considerano i consumi verso i quali siamo spinti, ci rendiamo conto che si tratta di cose, di oggetti o di investimenti che dovrebbero semplicemente rendere la vita quotidiana un po' più facile. È sufficiente tutto questo? Sono assolutamente sicuro che l'uomo e la donna potranno avere una vita stabile, serena, solo se hanno una vera speranza che illumini perfettamente il futuro. Devo dire che quando leggo la parola del Signore resto sempre impressionato da un uomo come Abramo. È evidente che egli aveva una speranza ferma nel suo cuore, che non si limitava a prevedere ciò che egli sarebbe accaduto da un anno all'altro. Ascoltiamo che cosa scrive la lettera agli Ebrei a suo riguardo. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava.
Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. Sappiamo dalla Bibbia che Abramo era un possidente, cioè un uomo ricco, che non aveva nessuna preoccupazione per il suo avvenire economico. Eppure non sono queste le cose che gli davano gioia e che lo sostenevano. Egli sapeva molto bene che tutte quelle cose sarebbero finite. Ed allora aveva spostato il suo sguardo e lo aveva rivolto al Signore, e in quel tutto è stato diverso per lui. Allo stesso modo l'apostolo Pietro può dire: ma secondo la sua promessa, cioè la promessa di Dio, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia. Potete dire di vivere in questa attesa perché avete creduto in Gesù Cristo, l'unico Salvatore e Signore? Questa è l'unica strada per realizzare stabilità e non essere condizionati dalle cose che passano. È felice e sereno chi ha messo la sua fiducia in Gesù Cristo. Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse capitolo 9. Poi suonò il quinto angelo, ed io vidi una stella caduta dal cielo sulla terra, e ad essa fu data la chiave del pozzo dell'abisso, ed egli aprì il pozzo dell'abisso, e dal pozzo salì un fumo simile al fumo di una grande fornace, e il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo, e dal fumo uscirono sulla terra delle locuste, e fu dato loro il potere pari al potere che hanno gli scorpioni della terra. E fu loro detto di non danneggiare l'erba della terra, né alcuna verdura, né albero alcuno, ma soltanto gli uomini che non avevano il suggello di Dio in fronte. E fu loro dato non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi. E il tormento che cagionavano era come quello prodotto da uno scorpione quando ferisce un uomo. E in quei giorni gli uomini cercheranno la morte e non la troveranno, e desideranno di morire e la morte fuggirà da loro. E nella forma di locuste erano simili a cavalli pronti alla guerra, e sulle teste avevano come delle corone simili ad oro, e le loro facce erano come facce d'uomini, e avevano dei capelli come capelli di donne, e i denti erano come denti di leoni, e avevano degli usberghi come usberghi di ferro, e il rumore delle loro ali era come il rumore di carri tirati da molti cavalli correnti alla battaglia. E avevano delle code come quelle degli scorpioni e degli aculei, e delle code stavano al loro potere di danneggiare gli uomini per 5 mesi. E avevano come re sopra di loro l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon, e in greco Apollyon. E il primo guaio è passato. Ecco, vengono ancora 2 guai dopo queste cose. Poi il sesto angelo suonò, ed io udii una voce delle 4 corna dell'altare d'oro che era davanti a Dio, la quale diceva al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i 4 angeli che sono legati sul fiume Eufrate. E furono sciolti i 4 angeli che erano stati preparati per quell'ora, per quel giorno e mese e anno, per uccidere la terza parte degli uomini. E il numero degli eserciti della cavalleria erano di 20 migliaia di decine di migliaia. Io udii il loro numero. Ed ecco come mi apparvero nella visione i cavalli e quelli che li cavalcavano. Avevano degli usberghi di fuoco e di giacinto e di zolfo, e le teste dei cavalli erano come teste di leoni, e dalle loro bocche usciva fuoco e fumo e zolfo, e da queste 3 piaghe, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalla loro bocca, fu uccisa la terza parte degli uomini, perché il potere dei cavalli era nella loro bocca e nelle loro code, poiché le loro code erano simili a serpenti e avevano delle teste, e con esse danneggiavano. E il resto degli uomini che non furono uccisi da quelle piaghe non si ravvidero delle opere delle loro mani, sì da non adorare più i demoni e gli idoli d'oro e d'argento e di rame, di pietre e di legno, i quali non possono né vedere né udire né camminare, e non si ravvidero dei loro omicidi, né delle loro malie, né delle loro fornicazioni, né dei loro furti.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

Buon pomeriggio e bentrovati ancora una volta a tutti voi, amici ascoltatori e anche fratelli e sorelle. Avete sentito ancora una volta la nostra sigla e personalmente ringrazio il Signore perché posso essere ancora oggi qui e condividere sempre di più la parola del Signore di cui tutti ne abbiamo bisogno. Vi spero anche ben sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia. Come sempre all'inizio della trasmissione, il mio pensiero va a qualche amico o amica che oggi è sintonizzato su questa diretta, questa trasmissione evangelica in diretta per la prima volta. Non so se è in ascolto. In particolare voglio salutare la signora Elena che ho conosciuto sabato scorso al gazebo installato a Porta Palazzo e anche alcuni giovani studenti, alcune ragazze del Politecnico di Torino e anche due ragazzi che venivano da Novara. Avete preso il nostro bigliettino della radio, vi spero in ascolto oggi. Saluto anche alcuni ragazzi che martedì scorso hanno accettato il Nuovo Testamento e hanno preso anche il nostro

bigliettino della radio con l'indicazione dei nostri programmi. Ma voglio salutare tutti e ringrazio il Signore per i tanti fratelli e sorelle che mentre sono qui in trasmissione mi circondano con le loro preghiere e anche con uno spirito di evangelizzazione. Questo mi dà forza, mi dà sostegno e anche una benedizione del Signore, la comunione fraterna. Venerdì scorso, verso la fine della trasmissione, avevo detto che avremmo continuato su quella che è la scelta che una persona si trova a fare mentre vive qui su questa terra. Chi ha potuto seguire, abbiamo parlato di tre cose importanti nella vita delle persone e non ho terminato l'argomento sulla via larga e sulla via stretta e avevo solo accennato ad un versetto che sarà preso come base oggi durante le nostre riflessioni. Anzi, sono due versetti che leggo subito e che si trovano nel capitolo 4 del libro dei Proverbi. I versetti sono 18 e 19. Leggo dalla versione riveduta 2006, dice così: il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più splendendo finché sia giorno pieno. La via degli empi è come il buio, essi non scorgono ciò che li farà cadere. Un'altra traduzione riporta queste parole: il Signore, il sentiero dei giusti è come una luce splendente che aumenta fino a quando si fa giorno. La via degli empi è come le tenebre, non sanno in che cosa inciamperanno. Un'altra versione, più o meno identica, dice: la via dei giusti è come una luce dell'aurora, il cui splendore aumenta fino all'apparire del giorno. La via degli empi è come l'oscurità, non sanno in che cosa inciamperanno. Da questi due versetti ho ricavato l'argomento di oggi, che porta questo titolo: le due vie in contrasto, il sentiero dei giusti e la via degli empi. Il sentiero dei giusti e la via degli empi. Anche oggi avremo come base molti versi, molti testi della Bibbia. E spesso nella introduzione a questo programma in diretta ripeto le stesse cose. Se sono qui, io credo che la Bibbia è la parola di Dio, è il pensiero di Dio, è la rivelazione di Dio alle sue creature. In questo libro, che è composto da 66 libri che sono tutti ispirati, in questo libro ci sono cose che dicono tutto su di me e su di te, dicono tutto su ogni uomo e su ogni donna. E attenzione, è tutto quello che riguarda l'eternità,
di un uomo e di una donna. Quanti interrogativi possiamo avere come esseri umani? Ebbene, la Bibbia contiene le risposte al bisogno, soprattutto spirituale, di ogni uomo e di ogni donna. Bisogni e anche necessità che possiamo avere nel nostro essere. Per cui oggi voglio invitarti a seguire questa trasmissione che dura, con l'aiuto del Signore, fino alle ore 19:30. Spero in tanti che siate in ascolto, spero anche che possiate avere una buona ricezione. E prima di ascoltare insieme un canto, voglio dire che è possibile ascoltare Radio Evangelo Piemonte, oltre che dai canali della modulazione di frequenza, lì dove riusciamo ad arrivare, Torino, provincia, Ivrea, provincia, Biella, e poi anche Cuneo e provincia. Ma potete ascoltare anche dai nostri canali DAB. Dovete procurarvi una radiolina con questi canali, ripeto, digitali DAB, e per il Piemonte Nord dovete cercare il canale 9C e il Piemonte Sud il canale 8C. Per cercare la nostra emittente dovete cercare tra le varie radio Evangelo Piemonte. Ecco, cercate Evangelo Piemonte e dovreste trovare sul canale 9C e 8C la nostra radio. Per quanto riguarda Radio Logos di Foggia, i canali digitali DAB sono 5A e 5B. Allora, detto questo, come faccio sempre, ascoltiamo un canto insieme e ripeto l'argomento di oggi: le due vie in contrasto, il sentiero dei giusti e la via degli empi. Un primo canto che ascoltiamo è molto vecchio, lo conosco da tanti anni, è cantato da un gruppo, uno dei primi gruppi di Cristo è la risposta, e il titolo del canto è Non c'è un posto nel mezzo. Ascoltiamo bene le parole, anche se i nostri fratelli e sorelle cantavano con un accento americano. Comunque, si capiscono bene. Ascoltiamo questo canto, Non c'è un posto nel mezzo.

saluto nuovamente tutti voi, amici e fratelli e sorelle, sintonizzati sulle nostre frequenze, e buon ascolto di questa trasmissione di oggi, venerdì 8 maggio 2026. Ho dato il titolo della nostra meditazione, che è questo: le due vie in contrasto, il sentiero dei giusti e la via degli empi. Voglio rileggere ancora una volta i due versetti di Proverbi 4. Il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più splendendo finché sia giorno pieno. Versetto 19 dice: la via degli empi è come il buio, essi non scorgono ciò che li farà cadere. Un altro testo che vorrei leggere come base anche delle nostre riflessioni si trova verso la fine del famoso sermone sulla montagna del Signore Gesù Cristo. Capitolo 7 dell'Evangelo di Matteo, i versetti 13 e 14. Matteo, capitolo 7, il versetto 13 dice: entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. La parola di Dio riporta tante cose che Dio stesso vuole far conoscere alle sue creature, e vuole far conoscere delle realtà fondamentali. E per questo scopo Dio stesso ha usato molti mezzi e metodi diversi. Questo è il motivo per cui nella Bibbia troviamo storie che possiamo definire storie divine, cioè che non vengono dal pensiero dell'uomo, e io aggiungo anche storie viventi, perché la parola di Dio è vivente e permanente, perché Dio è un Dio vivente e Gesù Cristo che ha mandato è vivente, e le sue parole sono spirito e vita. Le parole del Signore Gesù sono viventi ancora oggi. Nella Bibbia ci sono anche leggi divine, cioè che vengono da Dio, ci sono anche tante poesie, tanti canti divini, ci sono profezie divine e ci sono anche proverbi divini. Uno di questi è quello che questi versetti che abbiamo letto nel capitolo 4 del libro dei Proverbi. Le parole dei due versetti letti in questo libro, scritte dal saggio re Salomone, ci pongono di fronte, non so se avete seguito con attenzione, ci pongono di fronte a un forte contrasto. Il cammino del giusto e il cammino dell'empio. L'empio è un peccatore, l'empio è una persona malvagia, e tra poco farò una descrizione prendendo degli elementi direttamente dalla Bibbia. Nella Bibbia
Quindi ci sono quelli che vengono dichiarati giusti e ci sono persone, uomini, che vengono indicati come gli empi. Comprendo bene che questa parola empio, che nella nostra grammatica è sia un aggettivo e sia un sostantivo. Come aggettivo, empio si riferisce direttamente alla natura corrotta di un uomo, di una donna che vive ribelle alla volontà di Dio e alla sua parola, che è appunto la Bibbia. Come sostantivo, la parola empio mette in evidenza il comportamento, cioè le conseguenze, cioè il frutto che viene fuori da una vita separata da Dio. Quindi è importante fare questa distinzione tra empio, e anche come parola, aggettivo, e empio come sostantivo. La natura dell'uomo è una natura decaduta, è una natura ribelle a Dio e alla sua parola, e ripeto, lì dove non c'è relazione con il creatore Dio, che ha creato le sue creature buone, perfette all'inizio, lì si manifestano le opere che la Bibbia stessa chiama le opere della carne, che soprattutto sono opere di inimicizia contro Dio. Quindi nella Bibbia si incontra spesso questo aggettivo empio, che dal latino significa in modo semplice non pio, e dal latino empio significa non pio, e indica anche una persona, un uomo, una donna senza pietà, un uomo crudele, un uomo malvagio, persona che manifesta la sua scelleratezza. L'empio è una persona che non ha timore di Dio, e letteralmente significa riempito di odio verso Dio. Ora, mentre la parola, l'aggettivo malvagio, è l'azione cattiva contro gli altri, la parola empio sottolinea la causa profonda di tale azione: la mancanza di pietà e di rispetto per tutto ciò che appartiene a Dio, per tutto ciò che è sacro, fa parte dell'empietà. L'empio è un malvagio perché è lontano da Dio, è lontano dalla sua volontà. E specialmente nell'Antico Testamento la parola empio può essere intesa spesso come sinonimo di malvagio, ma con una sfumatura specifica. Non indica solo una persona che compie atti malvagi, criminali, ma colui, attenzione, che vive nella ribellione o nella indifferenza verso Dio. È interessante anche la parola riportata dal termine ebraico rasha, che è colui che non riconosce Dio nella propria vita. Questo è un empio, ripeto, dal significato della parola ebraica: colui che non riconosce Dio, non gli rende, e quindi di conseguenza non gli rende il culto, e attenzione, di conseguenza ancora disprezza le sue leggi. Empietà e malvagità sono parole spesso associate. L'empio è spietato, crudele, e opera il male contro il prossimo, specialmente contro i giusti. L'empio è in ribellione ed è una figura che si ribella apertamente
all'ordine divino, cioè a ciò che Dio ha stabilito per le sue creature. E lo fa perché vive come se Dio non esistesse, come se Dio non contasse. E quindi dobbiamo stare attenti a queste differenze. Ho detto già tante cose, ho dimenticato di comunicarvi il numero di telefono. Chi vuole parlare con me e vuole fare delle osservazioni su quanto sto dicendo, stiamo esprimendo, può telefonare a questo numero 011 28 03 04. Lo ripeto per chi non lo conosce, annotatelo: 011 28 03 04. Io ho da leggere, ho da dire ancora altre cose sugli empi, ma mi voglio fermare perché possiate così riflettere su quanto è stato detto. Grazie a Dio ho un buon numero di ascoltatori, amici, chiamiamolo anche simpatizzanti, fratelli e sorelle che mi chiedono file scritti per quanto riguarda il contenuto di queste meditazioni. Ebbene, entro 2 o 3 giorni posso inviare il contenuto di questo argomento di oggi, che personalmente ritengo molto molto interessante. Le due vie in contrasto, il sentiero dei giusti e la via degli empi. Allora ripeto ancora il numero di telefono: 011 28 03 04, e speriamo che qualcuno abbia la possibilità e anche il desiderio di telefonare, di parlare e condividere alcuni pensieri. Faccio questa comunicazione: Dio volendo, se domani non piove, in fondo al mercato di Corso Cincinnato a Torino, in modo particolare in linea con la via Val della Torre, ci sarà una distribuzione di letteratura evangelica. Ci saranno alcuni fratelli lì che potranno darvi questa letteratura. Se Dio vuole, spero di essere lì da dopo le 10, 10:30, quindi se qualcuno vuole parlare con me, se qualcuno sta ascoltando la radio, può venire a trovarci, ripeto, domani, se il tempo è buono. Ci sarà questa distribuzione in fondo al mercato di Corso Cincinnato a Torino, in linea con la via Val della Torre. Vorrei farvi ascoltare un canto molto bello, però non sono riuscito a installarlo sul computer. Vedo se riesco a mandarlo in onda dal mio telefonino. Un po' di pazienza. Me l'hanno richiesto questo canto e ripeto, spero di mandarlo in onda dal telefonino, e spero anche che l'audio sia abbastanza buono, perché è bello utilizzare tutti questi strumenti, ma spesso poi con un niente si ha difficoltà a mandarli in onda. Allora vediamo un po' se parte. Ok. Non sento niente io. No. Mi dispiace perché è un canto molto bello. Niente, un'altra volta. Allora, cerco un altro canto. Lo prendiamo di qua. Prendo dalla cartella di Sauro Ricetti, vediamo questo. Il titolo è Al mio Dio.

Allora, in questo momento sono le ore 17:34. State ascoltando una trasmissione evangelica in diretta. Devo leggere e salutare alcuni fratelli e sorelle che stanno ascoltando, come dicevo prima, anche in preghiera. Saluto Matteo e Giuditta dall'Abruzzo, saluto la signora Anna da Balangero, il fratello Domenico da Torino, il fratello missionario Aunel. Poi ancora vediamo altri, la sorella Marlene da Strambino, dei miei colleghi, la sorella Tiziana, la sorella Maria. Dio benedica la predicazione con frutti di ravvedimento per nuovi ascoltatori, e che sia così. Così anche la sorella Antonietta da Caselle, Eugenia da Biella, poi vediamo un po', il fratello Alessandro da Cambiano ed altri. Grazie Signore, vi aiuti, benedica le vostre vite. Allora, le due vie in contrasto, abbiamo letto del sentiero degli empi e della via, il sentiero dei giusti, scusate, è la via dei malvagi. Ho letto dal versetto 14, che adesso leggo del profeta del libro dei Proverbi 4. Prima ho letto i versetti 18 e 19. Se andiamo al versetto 14 di Proverbi 4, si leggono queste parole: non, attenzione a questo, diciamo, avvertimento: non entrare nel sentiero degli empi e non ti inoltrare per la via dei malvagi. Schivala, non passare per essa, allontanatene e va oltre. Essi, riferito ai malvagi, gli empi, essi infatti, attenzione a questo versetto, Proverbi 4:16, essi infatti non possono dormire se non hanno fatto del male. Questo è grave. Poi dice: il sonno è loro tolto se non hanno fatto cadere qualcuno. Versetto 17 dice: essi mangiano il pane dell'empietà e bevono il vino della violenza. E poi dice: ma, ecco un contrasto, ho letto già tre volte questi versetti, ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre risplendendo finché sia giorno pieno. La via degli empi è come il buio, essi non scorgono ciò che li farà cadere. Prima di dire altre cose sulle caratteristiche di questi empi, vorrei definire anche chi sono i giusti alla luce della Bibbia, la parola di Dio. Intanto, quando la Bibbia dichiara una persona, un uomo o donna giusto, giusta, non significa che queste persone sono nella perfezione, ma significa che vengono dichiarate giusti. Perché? Perché sono stati giustificati per grazia, mediante la fede nella persona e nell'opera di Gesù Cristo. Questa, in sintesi, è la definizione di giusto, giusta, giusti che la Bibbia dà delle persone, delle creature di Dio. E il versetto che ho letto già quattro volte dal capitolo 4 del libro dei Proverbi parla appunto dei giusti, il sentiero dei giusti e della via
degli empi. Quindi ci sono delle persone giuste oggi perché dichiarate giuste da Dio sulla base dell'opera perfetta che Gesù Cristo ha compiuto sulla croce a favore di tutti i peccatori. Ma come sottolineo spesso, quest'opera è valida, cioè ha efficacia solamente per chi crede. Che cosa credono? Che cosa devono credere per essere dichiarati giuste e giuste le persone? Lo ripeto ancora una volta oggi, devono credere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, cioè Gesù Cristo è venuto come Dio qui su questa terra, nella divinità di Dio stesso, nella divinità di Yahweh, l'Io Sono. E devono credere anche all'umanità di Gesù Cristo. Lui si è incarnato, la parola di Dio, specialmente gli Evangeli, anche ci sono profezie nell'Antico Testamento, parlano tanto di questo. Quindi devono credere per essere dichiarate giuste alla divinità e alla umanità di Gesù Cristo. Ma non basta. Devono credere anche all'opera di espiazione di Gesù Cristo sulla croce. Gesù Cristo è morto al posto di tutti i peccatori, prendendo sul suo corpo, nel suo corpo, i peccati di tutti gli uomini. Ma ripeto, quest'opera è valida solo per chi oggi crede e si converte e ottiene il perdono dei peccati. E poi cosa deve credere ancora? Anzi, parlando di espiazione, significa che le persone sono state letteralmente, e questo è valido per il vero credente, per chi crede, sono state letteralmente sostituite sulla croce da Gesù Cristo, che ha preso i miei peccati, come anche i peccati di tutti i credenti. È morto per tutti gli uomini, per tutte le persone. Ma ripeto, l'efficacia di quest'opera è valida solo per quelli che veramente si ravvedono e si pentono dei propri peccati. Un'altra verità, un'altra cosa che bisogna credere è la risurrezione di Gesù Cristo. Se con la bocca avrai confessato Gesù Cristo, attenzione, attenzione amici, anche fratelli e sorelle, non solo come Salvatore, ma come Signore. Se con la bocca avrai confessato Gesù Cristo come Figlio di Dio, nella divinità di Dio, e col cuore, non con la mente, l'intelligenza, tutto quello che proviene dalle facoltà dell'uomo e della donna, e col cuore credi che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Ed essere salvati significa ancora oggi essere dichiarati giusti da Dio, ripeto ancora, sulla base dell'opera perfetta compiuta dal Signore Gesù Cristo. Quindi credere alla divinità e umanità di Gesù Cristo, credere alla sostituzione di Gesù Cristo morto per i nostri peccati sulla croce, noi siamo stati letteralmente sostituiti perché dovevamo morire noi per sempre, allontanati da Dio, e credere alla risurrezione di Gesù Cristo. Allora, andiamo avanti. Nel libro del profeta Isaia, capitolo 26, versetto 10, si legge: se si fa grazia all'empio, ripeto Isaia 26, 10, se si fa grazia all'empio, egli non impara la giustizia. E il profeta dice ancora: agisce da perverso nel paese della rettitudine e non considera la maestà del Signore. Questo versetto ci dice tante cose, che
non c'è grazia per l'empio. Se si fa grazia all'empio, egli non impara la giustizia. Tra poco spiego cosa significa, altrimenti uno può dire: ma allora, se non c'è grazia, a cosa servono queste prediche, questi insegnamenti, queste riflessioni? Tra poco devo spiegare. Cioè, all'empio non può essere fatta grazia. Perché non può essere fatta grazia? E a che condizione non può essere fatta grazia? Mi spiego e mi esprimo con un esempio che purtroppo ogni giorno possiamo vedere, ascoltare e guardare anche per televisione. Se una persona commette un atto da persona malvagia, un atto criminale, e viene portato in tribunale, viene accusato di questo atto, non so, ha ammazzato delle persone, ha rubato, ha fatto delle cose contrarie alla legge, quindi è passibile di condanna e di pena, e immaginiamo che questa persona si trovi davanti al giudice per essere giudicato. E questa persona inizia a raccontare: ma ho commesso quest'atto perché ne ho bisogno, non ho lavoro, devo far vivere la mia famiglia in uno stato diciamo di degenza, devo affrontare i miei problemi primari che non posso soddisfare, ho dovuto rubare. E il giudice si intenerisce e dice: va bene, per questa volta io ti libero, e quindi non ti viene imputata la pena, la condanna per questo atto. Ora immaginate il giorno dopo, i giornali, la televisione, i commenti e tutto quello che può essere descritto in seguito a questa dichiarazione. Ora, la Bibbia dice che tutte le persone hanno peccato e sono prive della gloria di Dio. Questo significa che non hanno sperimentato e non sperimentano l'amore di Dio. Non sanno niente della santità di Dio. Non sanno niente della giustizia di Dio. Quindi tutti sono mancanti. E l'apostolo Paolo dice: sia i gentili, cioè le nazioni, e sia gli ebrei come popolo di Dio, tutti hanno peccato e sono mancanti della gloria di Dio. Ma poi dice ancora qualcosa di grandioso che voglio leggere ancora una volta oggi nel capitolo 3 della lettera ai Romani. Ascoltate questi versetti, anche se li ho letti tantissime volte in queste trasmissioni del venerdì. Capitolo 3, il versetto, leggo dal versetto 21, dove è scritto: ora, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono, come ho descritto prima. Infatti non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma, dice il versetto 24 di Romani 3, sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Allora qui l'apostolo Paolo sta dicendo che tutti hanno peccato e queste persone sono però giustificate se accettano la grazia di Dio. E qualcuno può dire: ma com'è possibile questo? Se Dio è santo,
se Dio è giusto, se Dio è sovrano, giustamente deve condannare il peccatore. E qui leggiamo che possono essere giustificate, ma dobbiamo sapere anche perché. Allora, per l'empio, diciamo in genere, che non si ravvede, non accetta il perdono di Dio, per questo empio, questa persona, questo uomo, questa donna, non c'è grazia. E all'empio, senza pentimento, senza ravvedimento, non può essere fatta grazia. E qui entriamo proprio nel piano della rivelazione di Dio. All'empio non può essere fatta grazia, nel senso che, attenzione a quello che sto per dire, ripeto, all'empio non può essere fatta grazia, nel senso che la pena e la colpa del peccato devono essere subite da chi le ha commesse. Questa è la giustizia di Dio. Ripeto, questa è la giustizia di Dio. Uno commette un peccato, è colpevole davanti a Dio. Ma di fronte, davanti alla giustizia di Dio, c'è la rivelazione dell'amore di Dio. E la scrittura, la Bibbia, insegna che Dio ha fatto essere peccato il suo unigenito figlio, Gesù Cristo, per cui la pena e la colpa per il peccato, la colpa del peccato, vengono a cadere su Lui, su Gesù Cristo, e che libera l'uomo che si convida interamente nel Figlio di Dio. C'è un versetto per me molto prezioso e per tutti i veri credenti che sono stati dichiarati giustificati, giusti da Dio. Si trova nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 5, versetto 21. Ascoltate, amici che siete sintonizzati, ascoltate queste parole, perché ci dicono tanto sul perdono di Dio, ci dicono tanto sulla giustizia di Dio, ci dicono tanto sull'amore di Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli, Dio, lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Per questo prima, spiegando il contenuto della fede, il contenuto del credere di un credente, ho incluso l'opera di espiazione, cioè la sostituzione di Gesù Cristo al posto nostro sulla croce. Rileggo questo versetto. Colui che non ha conosciuto peccato, egli, Dio, lo ha fatto diventare peccato per noi, io dico per me, per te, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Amici che siete in ascolto, comprendete che cos'è l'Evangelo? È questo l'Evangelo. E l'Apostolo Pietro poteva dire anche egli. Prima Pietro, capitolo 2, versetto 24. Egli, cioè Gesù Cristo, ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce,
affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia. Che meravigliose queste parole. E ancora l'autore della lettera agli Ebrei, capitolo 9, dal versetto 13. Sarebbe bello leggere i versetti prima, se ci avanza un po' di tempo li leggerò. Ebrei capitolo 9 dal versetto 13, parlando dell'antico patto che era stato superato proprio con la venuta e col sacrificio di Gesù Cristo sulla croce, l'autore agli Ebrei dice: infatti, se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano in modo da procurare la purezza della carne, quando più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Gloria a Dio per questa meravigliosa parola. Gloria a Dio per le verità, per le realtà e per la portata di queste parole. Così, dal punto di vista di Dio, dalla Bibbia, veniamo a sapere che sulla terra ci sono due categorie di persone: i giusti e i malvagi, che, ripeto, la Bibbia, come ho descritto ampiamente, chiama empi. I giusti sono coloro che conoscono Dio, cioè hanno ottenuto il perdono dei loro peccati e quindi sono in relazione, sono in comunione con Lui. Gli empi, ho già descritto abbastanza questo, e lo dico in breve, sono coloro che non hanno relazione con Dio, sono separati da Lui. E quindi ci sono queste due classi di persone che la Bibbia indica anche come salvati e perduti. Indica anche come credenti e non credenti. La Bibbia indica ancora i salvati come figli di Dio e i perduti, i non credenti, come figli di ira. È scritto così. Leggete nel capitolo 2 della lettera di Paolo agli Efesini. Ripeto, i figli di Dio sono i salvati. I perduti, i non credenti, vengono chiamati dalla Bibbia figli dell'ira. E fatemi dire una cosa che dico ogni venerdì. Questo non è un pensiero mio. Se ritenete che la Bibbia è la parola di Dio, voi potete leggere direttamente queste cose. E allora, a questo punto, io spero che ci siano dei giovani anche in ascolto, i giovani con cui ho parlato in settimana scorsa. Ci sono delle persone che stanno seguendo questo discorso che non è mio, un discorso che è basato sulla rivelazione di Dio. A quale di queste due classi, categorie di persone appartieni, amico ascoltatore, oggi? Sei nella schiera dei salvati, dei credenti, dei figli di Dio? O sei nella schiera dei perduti, i non credenti, i figli di ira? Per questo all'inizio ho messo, fatto ascoltare quel canto: non c'è un posto nel mezzo. Uno o è salvato o è perduto. O è credente o non è credente. O è figlio di Dio o è figlio di ira. E anche questo viene dalla rivelazione della Bibbia. E la meditazione che stiamo facendo dei due versetti di Proverbi 4, versetti 18 e 19, ci aiuta proprio a formulare la risposta a questa domanda vitale appena posta: sei salvato o sei perduto? E relativamente a questi due versetti, che ho letto già almeno 5 volte, Proverbi 4, 19, 18, e andate a rileggerli appena avete un po' di tempo, relativamente a questi due versetti possiamo notare e rilevare
almeno quattro verità che spero di avere tempo oggi per spiegare.

la maggioranza. Un'altra verità, la seconda verità è questa, che i giusti sono nella luce, i malvagi, cioè gli empi, sono nelle tenebre. Poi abbiamo letto che il sentiero dei giusti diventa sempre più luminoso, la via degli empi diventa sempre più oscura. Riflettete su questo, amici, riflettete. Voglio ripetere questa terza verità: il sentiero dei giusti diventa sempre più luminoso, la via dei malvagi diventa sempre più oscura. E una quarta verità che ricaviamo da questi versetti di Proverbi 4: i giusti hanno una prospettiva gloriosa, i malvagi hanno una prospettiva spaventosa. E qui rifaccio questa domanda, a quale di queste due categorie di persone appartieni oggi, mentre probabilmente stai ascoltando questa trasmissione? Sei nella schiera dei giusti o sei nella schiera degli empi? Che il Signore possa illuminare il tuo cuore se ti trovi nella via degli empi, perché è una condizione tremenda, anche perché si vive nell'oscurità, e anche perché abbiamo appena letto che questa oscurità aumenterà sempre di più e le persone cadranno, inciamperanno e resteranno nella morte eterna. Rileggo e poi mi fermo, perché ci sono tante cose ancora da dire. Rileggo i versetti che ho letto all'inizio, capitolo 7 dell'Evangelo di Matteo, dal versetto 13, dove Gesù stava parlando ai discepoli e anche alle folle che lo seguivano. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa è la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Gesù stava confermando quello che tantissimi anni prima, almeno 3000 anni prima, l'autore Salomone aveva scritto nell'Antico Testamento. Che cosa aveva scritto? Che i giusti sono in una minoranza e gli empi sono nella maggioranza. E qui Gesù stava insegnando che c'è una via larga, una porta larga, c'è una porta stretta con una via angusta dove può passare una persona alla volta senza portare tutti i bagagli di ciò che ha accumulato nella sua vita, che pensa di portare dietro di sé. E leggo ancora delle parole di Gesù, poi mi fermo davvero. Luca, Evangelo di Luca, capitolo 13, dal versetto 22. Qui l'evangelista Luca dice che Gesù attraversava la città di Gerusalemme e anche alcuni villaggi, insegnando, e dice: e avvicinandosi a Gerusalemme, un tale gli disse: Signore, sono pochi i salvati? Ed egli disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta,

perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Qui Gesù stava dicendo che arriverà un tempo che le persone cercheranno di entrare e non potranno entrare. E se leggiamo ancora dopo il versetto che ho letto fino al 24, Luca capitolo 13, il versetto che ho letto fino al 24, se leggiamo ancora dopo, è scritto così: quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, stando di fuori, comincerete a bussare la porta dicendo: Signore, aprici. Ed egli vi risponderà: io non so da dove venite. Allora comincerete a dire: noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ed egli dirà: io vi dico che non so da dove venite, allontanatevi da me, voi tutti malfattori. E là, fuori da questa porta, ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e voi ne sarete buttati fuori. E ne verranno da oriente, da occidente, da settentrione, da mezzogiorno, e staranno a tavola nel regno di Dio. Ecco, vi sono degli ultimi che saranno primi e dei primi che saranno ultimi. Certamente questi insegnamenti riguardano molti del popolo di Israele, ma riguardano tutte le persone oggi che potenzialmente sono fuori della porta, sono fuori dalla grazia di Dio, sono già nella morte eterna se non si ravvederanno. E un giorno questa porta verrà chiusa, perché il tempo della grazia non ci sarà più. Anche oggi i veri credenti rappresentano una minoranza e la massa si sta precipitando sulla via larga. E il tragico errore è che coloro che intraprendono questa strada, vedendosi i più numerosi, concludono che devono aver ragione loro. Quanto è facile farsi sedurre dai numeri. C'è sempre il rischio di essere trascinati nella moltitudine. E mi fermo davvero con questo versetto, sempre nel libro dei Proverbi, capitolo 14, versetto 12. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte. C'è qualcuno in ascolto? C'è qualcuno che sta riflettendo su queste verità fondamentali che dobbiamo conoscere e soprattutto dobbiamo realizzare come giusti e giustificati qui su questa terra, se ci riconosciamo peccatori pentiti? 011 28 03 04, telefono libero, speriamo che qualcuno desideri chiamare.

Ore 18 e 13 minuti, ho detto che sarò qui con l'aiuto del Signore fino alle ore 19:30, quindi poco più di un'ora. Devo dire ancora tante cose, spero che siate molti ad ascoltare oggi, ma non per dare importanza a questo dire mio, ma per il fatto che queste verità sono bibliche, ma sono fondamentali per tutte le persone. E quando dico, se c'è qualcuno che vuole chiamare a questo numero 011 28 03 04, è perché possiamo ancora condividere in modo più chiaro, in modo diretto queste verità e illustrarle in modo che possiamo aiutare dal punto di vista spirituale anche altri amici in ascolto. Come dico spesso, ci vuole tanto tanto tempo e a volte devo andare anche un po' veloce, quindi se volete telefonare, telefonate 011 28 03 04. Devo fare due comunicazioni: la prima da parte di Eliseo da Foggia, che saluto per il suo impegno nel collegare questa trasmissione a Radio Logos di Foggia. Colgo l'occasione per salutare tutti gli amici che ascoltano ogni venerdì, anche quando sono stato a Foggia, da Radio Logos, e anche tutti i fratelli e sorelle, che ce ne sono tanti. Allora, dopo le ore 19:30, gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia potranno seguire la lettura nel secondo libro delle cronache, dal capitolo 16 a 22. Quindi questa sera il programma prevede la lettura nel secondo libro delle cronache, capitolo 22, scusate, dal capitolo 16 al capitolo 22. Questo solo per gli ascoltatori di Radio Logos. L'altra comunicazione è questa: e domani, tempo permettendo, ci sarà una distribuzione al mercato a Torino di Corso Cincinnato, però in fondo sulla linea della via Val della Torre, quindi potete passare per ritirare gratuitamente della letteratura biblica. Dio volendo, conto di essere lì dopo le ore 10:30. Allora, riprendiamo il discorso. Ho detto che ci sono tante cose da dire ancora. I giusti sono la minoranza e gli empi sono la maggioranza. Notate che il versetto 18 del libro dei Proverbi, capitolo 4, parla del sentiero dei giusti. Il sentiero, sappiamo che non è proprio una via, un viale, è una piccola stradina stretta, il sentiero dei giusti. E poi parla della via degli empi. Qual è la differenza tra i due? Non c'è forse una grande differenza tra un piccolo sentiero tortuoso e l'ampio viale dove scorre tutto il traffico delle nostre grandi città? Certo, sono completamente diversi. Come abbiamo letto nel sermone sulla montagna, Gesù parlava di una via stretta e di una via larga, e dichiarò che molti vanno per la via larga, mentre pochi prendono la via stretta, chiamata anche via angusta. Quindi la prima grande verità del versetto di Proverbi 4 è che i giusti sono la minoranza e gli empi sono la maggioranza. E amici in ascolto, se conosciamo un po' di argomenti nella parola di Dio, è stato sempre così. È stato così nei giorni oscuri prima del diluvio, quando alla fine dei 120 anni di avvertimento solo Noè e la sua famiglia
8 persone in tutto si salvarono. È stato così al tempo, anche al tempo della depravata città di Sodoma, dove solo pochi, dice la parola, Genesi 19, scamparono al giudizio divino. Una minoranza molto paziente. È stato così al tempo dei salmisti. Se leggete tanti salmi, notate proprio questa caratteristica. Ed è stato così anche ai tempi dei profeti. E come abbiamo letto, dobbiamo ascoltare che cosa? L'invito di Gesù. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno un giorno di entrare e non potranno. Il termine ebraico di questo verbo sforzatevi, porta l'idea di lottare con veemenza, cioè fate veramente tutto il possibile, mettete da parte tutte le altre cose e cercate di entrare in questa porta. La seconda verità che ho illustrato, ma ho enunciato, ma non ho spiegato, non ho illustrato, è questa: che i giusti sono nella luce e gli empi sono nelle tenebre. È un dato di fatto che il vero credente, il figlio di Dio, cammina nella luce e il non credente cammina nelle tenebre. Il sentiero dei giusti è come la luce, ho letto già più volte, e questa è l'esperienza di ogni persona veramente nata di nuovo, convertita. Ma quanto è solenne invece la condizione di coloro che non vogliono credere e non conoscono il Signore oggi, perché la loro vita, la loro via, la via degli empi, è come l'oscurità. Quanto è oscura e tenebrosa la condizione di ogni essere umano senza Cristo oggi. L'Apostolo Paolo ha scritto un versetto che leggo spesso, Seconda Corinzi capitolo 4 versetto 3, e dice: se il nostro evangelo è ancora velato, cioè non è conosciuto, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Satana, il Dio di questo mondo, riesce a tenere moltissime persone intorno a noi in questa notte opaca e oscura. E la prima cosa che accade quando passiamo dalla via degli empi al sentiero dei giusti è che la luce dell'Evangelo di Cristo risplende nei nostri cuori. E l'Apostolo Pietro ha scritto queste bellissime parole. Prima Pietro capitolo 2 versetto 9, parlando dei veri credenti: voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Fatemi, carissimi amici, esprimere queste parole con una mia parafrasi, e non tolgo niente alla parola di Dio divinamente ispirata. Dico
il versetto di Prima Pietro 2:9 con altre parole: voi siete una razza eletta, voi siete una comunità di sacerdoti del re e voi costituite una nazione santa, un popolo che Dio si è acquistato liberandolo e che gli appartiene. Pertanto voi credenti salvati dovete proclamare ad alta voce che cosa? Le perfezioni e le opere meravigliose di colui che vi ha chiamati a passare dalle tenebre alla sua ammirevole luce. E qui rifaccio la domanda che ho fatto prima: quale strada, amico, amica, e se ci sono dei giovani, quale strada, giovane, stai seguendo? Sei nella via della luce o sei nella via delle tenebre che porta, abbiamo appena letto ancora una volta, alla perdizione? La terza verità è questa: che il sentiero dei giusti, abbiamo letto dal libro dei Proverbi, diventerà sempre più luminoso. Ieri che leggevo e rileggevo questo verso, portava il mio cuore a lodare il Signore, ed è così. Questa è una testimonianza, questa è una testimonianza, amici in ascolto. Il sentiero dei giusti diventa e diventerà sempre più luminoso, mentre la via degli empi diventa e diventerà sempre più scura. Lo scrittore sacro dichiara: il sentiero dei giusti è come una luce splendente che diventa sempre più luminosa, e al contrario, come contrasto, la via degli empi è come le tenebre, non sanno in che cosa inciamperanno. Che contrasto, in effetti. Egli possiede, sì, un briciolo di luce per incominciare, poi man mano che cresce nella conoscenza del Signore, per quanto riguarda il giusto, la luce aumenta di intensità. Questa è l'esperienza del Figlio di Dio. In contrapposizione a questo, a ciò, vediamo gli empi, i malvagi, l'ho detto più volte, che non sanno in che cosa inciamperanno. E perché inciampano e inciamperanno in questo modo tutte queste persone? Perché non hanno la luce del Signore, non conoscono, non hanno relazione con Dio il Signore, con suo Figlio Gesù Cristo. La risposta è semplice, quindi: perché queste persone non camminano nella luce. E sappiamo bene, amici, è un fatto sperimentabile questo, sappiamo bene che noi possiamo avere una buona vista, i famosi 10 decimi di vista, ma se entriamo in una stanza, in un ambiente completamente al buio, non potremo mai cercare un oggetto, perché non lo vediamo. Ma appena accendiamo una luce da un interruttore, ci vediamo molto bene. È semplice e significativo questo esempio. È brutto trovarsi nelle tenebre di questo mondo. La via degli empi è come l'oscurità. Oltre a non vedere gli oggetti, gli empi non sanno in che cosa inciamperanno. L'uomo che non è cristiano, che non è figlio di Dio, purtroppo può solo inciampare mentre vive su questa terra. Spera sempre che le cose migliorino, ma non avendo un'ancora per la sua anima, non ha una vera speranza per l'eternità. Che esperienza pietosa ha fatto? È la volontà di Dio che nessuno vada di caduta in caduta,
per tutta la vita. Dio ci ha creati per qualcosa di infinitamente migliore. Vuole che sperimentiamo il cammino che va brillando sempre di più fino al pieno mattino. Benedetto sia il Dio e il Padre del nostro Signore Gesù Cristo per tutto quello che è a nostra disposizione, per questa luce, per questa porta attraverso la quale possiamo entrare e anche per questo cammino con Lui. Questa meravigliosa guida aspetta di prendere anche la vostra mano, se voi lo permetterete, e sicuramente la condurrà attraverso i labirinti dell'esistenza terrena fino a quando non arriverete finalmente alla sua presenza. C'è un Salmo 37, versetto 23, che dice: il passo dell'onesto, possiamo dire anche questo, i passi dell'uomo giusto sono guidati dal Signore. E poi c'è un'altra bellissima espressione: egli, cioè Dio, gradisce le sue vie. Ieri ho riletto e riletto questo versetto. I passi dell'uomo onesto, cioè del giusto, sono guidati dal Signore, perché noi camminiamo con Lui nella luce ed egli, Dio stesso, gradisce le sue vie. Questa è una promessa di guida, è una promessa di cura di Dio e di approvazione per chi vive con integrità. Il nostro Dio non solo ci osserva, ma, gloria al suo nome, ci sostiene attivamente nel nostro cammino, perché noi confidiamo in Lui. Dio è la nostra guida divina. Se siamo integri, i nostri passi sono guidati da Lui. Non si tratta solo di grandi decisioni, ma dei piccoli passi quotidiani ogni giorno. Il nostro Dio è coinvolto nella routine dell'uomo onesto, dirigendo la sua vita. E il contesto di questo salmo, purtroppo non voglio andare fuori argomento, poi dico che mi manca il tempo, sarebbe bello una volta studiarlo completamente questo salmo 37. Il contesto di questo salmo 37 chiarisce che l'onesto non è una persona perfetta, ma è un giusto che, se cade, non rimane a terra, perché Dio lo prende e lo sostiene per mano e incontra il compiacimento di Dio. Infatti abbiamo letto: egli, cioè Dio, gradisce le vie di questo giusto. E qui mi viene in mente la parola dell'autore della lettera agli Ebrei: senza fede è impossibile piacere a Dio. Non possiamo essere graditi, perché chi si accosta a Lui deve credere che Egli è il ricompensatore di quelli che lo cercano. E come ricompensa Dio quelli che lo cercano? Li ricompensa facendosi conoscere, e li ricompensa prendendoli per mano e accompagnandoli nelle tenebre sì di questo mondo, ma con la sua luce, la luce di Dio e la luce di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, colui che ha detto: io sono la luce del mondo. Così non solo Dio guida, ma gradisce le vie del giusto, dell'integro, provando compiacimento per la coerenza e la rettitudine del suo cammino. Dio trova piacere nelle scelte di vita di chi cerca la giustizia e la rettitudine, stabilendo che cosa? Una preziosa comunione, una preziosa relazione con il suo Figlio che ha fede in Lui,
una relazione basata sulla fiducia reciproca. Così, quando la nostra vita è allineata alla volontà di Dio, Egli, Dio stesso, dirige attivamente ogni dettaglio, trovando piacere nel cammino di fede del giusto. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Ed è così che se l'onesto, il giusto cade, non rimane a terra, perché è sostenuto dalla mano del Signore. Il giusto, dice, cade 7 volte, ma non resta a terra perché è sostenuto dalla mano del Signore, sottolineando che Dio dà forza, rialza e protegge nei momenti di debolezza. Una quarta verità è questa: i giusti hanno una prospettiva gloriosa, gli empi hanno una prospettiva spaventosa. I giusti stanno sicuramente avanzando verso il giorno perfetto. E cos'è questo giorno perfetto? Una delle tante risposte a questa domanda la troviamo nelle parole di Gesù prima di andare in croce. Risorgere dei morti e salire alla destra del Padre. Parole di consolazione per i suoi discepoli. Giovanni 14, versetto 1 dice: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Amici, perdonatevi se vi chiamo amici non credenti, perdonatevi, vi voglio bene nel Signore. Quale prospettiva, posso farvi questa domanda, quale prospettiva avete voi? Quale speranza avete voi? Avete ascoltato queste parole di certezza che per il credente sono realtà? Sapete perché? Perché nel credente dimora lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, che testimonia ai nostri cuori che siamo figli di Dio e che Lui veramente ci dà questa certezza che tornerà e entreremo in questa prospettiva gloriosa. Saremo col nostro Signore. È un'espressione che ripeto spesso, soprattutto quando predico nei locali di culto che chiamiamo chiese. E quando il Signore tornerà, trasformerà i nostri corpi e saranno simili a quelli del Signore Gesù Cristo glorificato. Che grande prospettiva! Gli empi non hanno questa prospettiva. Cadranno in queste tenebre e un giorno, come ho detto, se non si ravvederanno, grideranno: Signore, aprici! Ma la porta sarà chiusa per sempre. Certo, è facile leggere queste parole. Io voglio invitarvi a così rileggerle e dire: Signore, illumina prima la mia mente, perché il mio cuore possa essere illuminato e toccato dalla tua grazia per poter camminare nella tua via. Ore 18:37, devo dire ancora tantissime cose. Faccio questa domanda: se c'è qualcuno, non abbiate timore, vergogna di telefonare. Dico questo non così per costringervi, per carità. Se volete telefonare, il telefono è libero: 011 28 0304. Allora ricordate, ascoltatori di Radio Logos, che alle ore 19:30 potete seguire la lettura dal libro della Seconda Cronache,
dal capitolo 16 a 22, solo per gli ascoltatori di Radio Logos. Questa, domani, di orendo, tempo permettendo, ci sarà una distribuzione di letteratura evangelica gratuitamente presso il mercato a Torino di Corso Cinginnato, però in fondo verso via Val della Torre. Allora, ascoltiamo un canto e se c'è qualcuno che, ripeto, vuole chiamare, lo faccia liberamente.

Ore 18:42. Vi saluto nuovamente, amici. Grazie se siete ancora in ascolto. Adesso passo ad una parte che è ancora più solenne di tutto quello che ho detto. Sono state dette già tante cose, ma ascoltate bene. Ho parlato già tanto di porte, di via e di vie. Questa porta e questa via ancora oggi ha un nome, è Gesù Cristo. Lui stesso ha detto: io sono la porta. Lui stesso ha detto: io sono la via, la verità e la vita. E questa porta è anche la croce sulla quale Gesù Cristo portò i peccati dell'umanità. Questo è il centro del messaggio dell'Evangelo. Amici in ascolto, la porta non è una istituzione religiosa o un dogma. Fatemi dire così anche: la porta non è il nome della tua chiesa. La porta è Gesù Cristo. La porta è la croce sulla quale Gesù morì per i miei peccati e i vostri peccati. La porta è Gesù Cristo stesso, che, come ho già detto, è la via, simboleggiata dalla croce, attraverso la quale può arrivare la salvezza di cui abbiamo bisogno a chiunque crede che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Ripeto, la porta e la via non è una chiesa, ma la persona di Gesù Cristo. E noi possiamo diventare chiesa, nel senso di diventare membri del corpo di Cristo, attraverso la croce, attraverso la morte del Signore Gesù Cristo. Ripeto ancora: la porta e la via è Gesù Cristo. La porta e la via è la croce sulla quale espiava i peccati. La porta non è il nome di una organizzazione religiosa ritenuta la migliore tra tutte le altre. È importante comprendere, perché questo fa parte del messaggio dell'Evangelo. Ripeto, la porta non è il nome di un'organizzazione religiosa o la semplice appartenenza formale, ma la porta è costituita dalla scelta, la determinazione di seguire Cristo e il suo Evangelo. Seguire Cristo, che è via, verità e vita, e che è risurrezione, e che è luce in questo mondo di tenebre. Abbiamo compreso questo, amici. E la porta stretta di cui ha parlato Gesù indica la necessità
attenzione a quello che sto per dire. La porta stretta di cui ha parlato Gesù indica la necessità di un vero ravvedimento e di una vera conversione. La conversione del cuore e anche l'adesione alla volontà di Dio, che è in netto contrasto con la porta larga, che è la porta dei desideri personali e la porta dell'apparenza. La porta come croce ci parla della sofferenza di Gesù Cristo sulla croce. E attenzione, amici, e lo dico anche per tanti fratelli e sorelle che hanno un po' un concetto sbagliato, non si tratta solamente di sofferenza fisica. Molte volte ricordiamo tanto le sofferenze fisiche del Signore Gesù Cristo, sì, ha subito sofferenze, ha avuto sofferenze fisiche, ma nella storia ci sono stati tante persone, tanti martiri che dal punto di vista fisico hanno sofferto più di Gesù Cristo. Allora, di quale sofferenza si tratta? Si tratta della sofferenza dovuta all'ira di Dio che si è scagliata sul corpo e sulla vita vissuta in modo santo, santa, del nostro Signore Gesù Cristo. Le conseguenze, le colpe dei nostri peccati hanno fatto scagliare, hanno prodotto questa azione di scagliare l'ira di Dio sul Signore Gesù Cristo. L'unico che non aveva mai peccato, l'unico nella cui bocca non c'era stata frode alcuna. Capite, amici, perché questa porta stretta è Gesù Cristo. Capite, amici, perché questa croce è proprio la porta, la via della salvezza, perché i nostri peccati possono essere perdonati nel tempo e nell'eternità. O che lo Spirito Santo vi porti alla convinzione di queste verità, perché possiate veramente entrare nel regno di Dio. E non direte più: io sono di quella chiesa, di quella, quell'altra, quell'altra. E non direte più che se non appartenete a quella chiesa non potete essere salvati. Gesù Cristo è l'unico salvatore. E Gesù Cristo è quella porta stretta. E quella croce ci porta a fare la pace con Dio se noi chiediamo il perdono dei nostri peccati. Ecco perché Gesù stesso esortava, invitava: entrate per la porta stretta. È un invito, è una esortazione. Ma attenzione ancora, amici, è l'unico mezzo che ci permette di entrare nel regno di Dio. La morte del Signore Gesù Cristo, questa porta, questa croce, è l'unico mezzo che ci permette di entrare nel regno di Dio. E anche ci permette di non camminare in quella via larga e entrare per quella porta stretta che, come abbiamo letto più volte,
conduce al giudizio di Dio, conduce alla perdizione eterna. Sebbene stretta la porta, l'invito è urgente, non possiamo perdere tempo. Se vivete nelle tenebre, amici, non perdete tempo, perché io vi auguro tanto bene, lunga vita, ma da un momento all'altro tutti possono lasciare questa terra. Questo invito questa sera è urgente, entrare questa porta stretta che è Gesù Cristo. Ripeto, sebbene stretta la porta, l'invito è urgente, e sebbene stretta questa porta oggi, 8 maggio 2026. Attenzione, è ancora aperta. Attenzione, questa porta è ancora aperta. Aperta alla misericordia di Dio, aperta alla compassione di Dio. Come lo dimostra l'esempio di quel ladrone sulla croce, quando Gesù stava su quella croce crocifisso. Questo esempio ci parla di questo ladrone che chiese: Signore Gesù, ricordati di me quando sarai in cielo. E Gesù gli disse: io ti dico che tu oggi sarai con me in paradiso. La porta che Gesù è ancora questa sera è ancora aperta per te. Entrare per questa porta significa di conseguenza essere salvati, ma significa ancora altre cose: vivere la grazia che il Signore dà, vivere la redenzione in Cristo Gesù, vivere la liberazione dalla schiavitù del nostro peccato, perché entrati nel regno dell'amato Figlio, in cui siamo salvati, abbiamo la redenzione, la giustificazione. E noi possiamo fare tutte queste cose perché mettiamo in pratica l'amore di Cristo nella vita di tutti i giorni. Porta stretta. Cristo mostra la via, mostra la nostra vita, e ci troviamo di fronte a un bivio. Ci troviamo di fronte ad un invito, ma ci troviamo di fronte ad un bivio. Se non entriamo per la porta stretta, entriamo automaticamente in quella porta larga. E di questa porta larga Gesù ha detto: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché un giorno questa porta sarà chiusa e molti moriranno perché resteranno in questa via larga che conduce alla perdizione e che molti troveranno. La porta stretta è un appello, amico, amica in ascolto, ad una fede radicale, non tiepida. La porta stretta è un appello all'azione. Sforzatevi. Dal greco questa parola significa lottare agonizzando, cioè estrema, fino all'estremo, per entrare attraverso questa porta nella via stretta che porta
a Dio e a Gesù Cristo. E ripeto, Gesù è la via. La croce è la porta che ci fa entrare alla presenza di Dio, ma è anche il ponte, il mezzo che ci conduce, ci permette di entrare. La sofferenza offerta non è vana, perché anche noi siamo chiamati non solo a credere, ma a soffrire per il nostro Signore. La morte di Gesù è considerata, amici in ascolto, l'unico mezzo di salvezza, l'unico mezzo fondamentale per aprire la porta del cielo. E questo concetto, che qualcuno chiama concetto teologico, si forma su diversi aspetti principali che comportano la pace con Dio del peccatore, la pace con Dio, quindi riconciliazione con Dio, comporta redenzione e perdono e comporta vittoria sulla morte e comporta la via di accesso a Dio, che è il nostro Padre. E se veramente crediamo e abbiamo creduto, qualunque sia questa sera il nostro bisogno, amici in ascolto, lo dico anche fratelli e sorelle, noi possiamo presentarci al trono di Dio. Non abbiamo bisogno di un mediatore qui su questa terra. Amici, non avete bisogno di una mediatrice. State attenti, state attenti, state attenti. State attenti. Non avete bisogno qualcuno che viene chiamato padre della Chiesa.

il peccato aveva prodotto e produce una separazione tra Dio e l'uomo. Con la morte di Cristo sulla croce, lui ha offerto un sacrificio per la riconciliazione, che ha lo scopo e ha avuto lo scopo di annullare questa barriera, questo abisso che separa le creature da Dio, descritto nella Bibbia in modo simbolico con lo squarciarsi della cortina del Tempio. È così che abbiamo redenzione e perdono. Gesù, pur essendo innocente, ha accettato la morte come atto di ubbidienza e amore, pagando per le colpe dell'umanità e affrontando e offrendo, anzi, la possibilità di accedere al dono della vita eterna, al paradiso, ma anche, mentre viviamo qui su questa terra, accedere al trono di Dio. Vittoria sulla morte. E la morte di Gesù Cristo, unita alla sua successiva risurrezione, non è solo la fine, ma il passaggio che ha aperto la via della salvezza eterna, trasformando il senso della sofferenza e della morte stessa in presenza di Dio, la via verso il Padre per mezzo della morte di Gesù Cristo. Il cielo è reso accessibile a tutti gli uomini, agendo come una via nuova e vivente verso la presenza di Dio. Permettetemi di leggere ancora dei versetti molto molto belli. Ebrei capitolo 10. Vi dico il versetto tra poco. Se avete la vostra Bibbia, la potete aprire, o se avete un foglio di carta con una penna, scrivete questi testi. Ebrei capitolo 10, dal versetto 19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza, e il corpo lavato con acqua pura, manteniamo ferma la confessione della nostra fede, della nostra speranza, scusate, manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Che meravigliosa parola! La morte di Gesù Cristo è il sacrificio definitivo che ha aperto un accesso diretto a Dio. Una via, dice un'altra versione, una via recente. Io ho letto via nuova, ma è anche una via vivente. Perché recente? Perché ha inaugurato un nuovo patto, una alleanza.

sostituendo i vecchi rituali ebraici che dovevano essere ripetuti continuamente. Non è più necessario un sommo sacerdote terreno per entrare alla presenza di Dio, perché Gesù Cristo non solo ha aperto questa via, ma, ripeto ancora, lui ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno può presentarsi al Padre se non per mezzo di me. Ed è una via vivente e vivente, perché Gesù, dopo la sua morte, è risorto e vive per sempre. E dice l'autore agli Ebrei: e può salvare perfettamente, visto che vive per sempre e visto che intercede per quelli che vogliono credere. E questo non è un rito morto o superato, ma è una relazione attuale, vivente, dinamica con Dio. Il velo della sua carne, la morte di Gesù Cristo, velo del suo corpo spezzato, ha rimosso la separazione, cioè l'abisso che ci separava tra Dio e noi uomini a causa del nostro peccato. E questo accesso oggi è libero, grazie, ripeto, al sacrificio di Gesù Cristo per tutti quelli che vogliono credere. E noi possiamo avvicinarci a Dio, come ho appena letto, con sincerità, con fiducia, non più con la paura che caratterizzava l'antico patto. Gesù è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. Attraverso la sua morte, con la sua umanità, quella di Gesù Cristo, e divinità, e il versamento del suo sangue, ha riconciliato l'umanità con Dio creatore. Ma questo sacrificio, lo ripeto per l'ultima volta, è valido solo per coloro che vogliono credere. Ore 19:07. Se c'è qualcuno che vuole telefonare ancora, adesso è il momento, tra poco chiudo la trasmissione. Il numero di telefono è 011 28 03 04. Io prego il Signore che qualcuno oggi veramente comprenda questo messaggio. Sapete, si possono dire tante cose durante una predicazione, ma chi segue queste trasmissioni da tanti anni sa che predico molto ogni volta sulla morte del Signore Gesù Cristo, sulla sua risurrezione, sulla sua presenza alla destra del Padre, dove vivente intercede e da dove tornerà un giorno a prendere solo quelli che avranno creduto alla sua opera. Questo è il messaggio dell'Evangelo. Ci sono altri Evangeli che fanno leva su opere, sul fatto che le persone stesse dicano: ma io sono una persona buona, io non ho rubato, non ho ammazzato, non ho commesso atti di immoralità, io sono buona e un giorno andrò in paradiso perché non ho fatto tutte queste cose, oppure sto aiutando tante persone. Da tutto quello che abbiamo detto oggi si può entrare alla presenza di Dio e quindi in paradiso e quindi alla per sempre col Signore solo se abbiamo creduto che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati e se abbiamo creduto che Lui ci ha sostituiti sulla croce. Altrimenti, come tanti empi, noi
saremo tutti senza la grazia, senza il perdono. Ma Gesù Cristo ha acquistato il nostro perdono versando il suo sangue, il sangue prezioso sulla croce, che stabilisce un patto nuovo, che noi possiamo andare a Lui ed essere salvati e liberati. Quale certezza hai tu, amico, questa sera? In quale via stai camminando? Hai una speranza? Cosa credi di Dio e di Gesù Cristo? Cosa credi di te stesso? Dì al Signore di portare convinzione per mezzo dello Spirito Santo nella tua vita dei tuoi peccati e domandi perdono delle tue iniquità. Sarai salvato e liberato. Non camminerai più nelle tenebre di questo mondo, ma avrai la luce della vita che è Gesù Cristo. 011 28 0304 è il numero di telefono. Se vuoi chiamare adesso, è libero.

0: periodo in cui vissero uomini che conobbero Cristo e che avevano dimestichezza.
1: Allora, il tempo stringe, ore 19:16, ho solo 14 minuti per chiudere la trasmissione. E ho avuto tre messaggi. Inizio con la sorella Marlene da vicino Ivrea, Strambino. Shalom a te e a tutti. Dio continua a benedire te e tutti che parlano e vivono la verità di nostro Gesù. Poi il fratello Sergio, lui è un fratello camionista, ha detto che ha ascoltato, è rimasto edificato, però ha detto come credenti dobbiamo svegliarci e testimoniare che Gesù Cristo è la nostra salvezza, la luce in mezzo alle tenebre. E poi c'è il fratello Silvano da Lodi, anche lui ha mandato un messaggio. Grazie Silvano, Signore vi guidi, ci illumini tutti quanti e ci dia di vivere la pienezza della sua vita per la quale egli è venuto. Allora, ho solo pochi minuti, allora c'è qualcuno che vuole telefonare qui in radio 011 28 0304. Tempo 2 o 3 giorni manderò questo file scritto di questa predicazione, questa meditazione o queste riflessioni a tutti gli indirizzi email che io ho. Se c'è qualcuno in ascolto e vuole comunicare la propria email, io posso inviare poi questo scritto. Basta telefonare a questo numero in radio 011 28 0304. Ore 19:18. Io potrei dire tante cose ancora, ma non voglio stancarvi. Potrei dire per esempio che è un problema grave, più grave di tutti gli altri problemi: la perdizione eterna. È un problema di importanza vitale. E se non si risolve questo problema, la nostra esistenza non termina. Nell'eternità sarà sviluppata o in un luogo o in un altro luogo. Se dopo la morte, come tanti dicono, non vi è che il nulla, e allora facciamo tutto quello che ci viene bene, mangiamo, beviamo, perché domani moriremo. Questo è stato anche qualcosa che ha ricordato l'apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15. Se Dio è così indulgente da voler salvare tutti gli uomini, e anche il diavolo, come dicono alcuni, perché preoccuparsi per sé e per gli altri? Ma se l'inferno esiste, noi dobbiamo assolutamente saperlo, in modo da poter fare tutto quello che è necessario per sfuggirgli e per strappargli i nostri amici con la testimonianza, predicando l'Evangelo. L'uomo ha terribilmente bisogno di una definizione del pensiero di Dio che sia più articolato, più spiegato e più ragionato. Senza questa definizione, l'uomo come potrà mai dialogare con lui, con Dio? Ed è per questo che io parlo sempre di Gesù Cristo, parlo del suo figlio Gesù Cristo, parlo della parola scritta e parlo della rivelazione di Gesù Cristo per mezzo dello Spirito Santo e sulla base della parola scritta. Quindi è importante tutto questo. E come dico sempre a conclusione, amici, impegnatevi a leggere la Bibbia. Non dite non capisco niente, oppure ho tante cose da fare, ci sono tante priorità. Non serve questo discorso. Se volete iniziare a vedere un po' di luce nelle tenebre che vi avvolgono, in quella via larga nella quale state camminando, iniziate a leggere personalmente la Bibbia. Do sempre il consiglio di iniziare a leggere dall'Evangelo di Giovanni nel Nuovo Testamento. Leggete anche i Salmi, leggete anche i Proverbi. C'è tanta saggezza in questi testi antichi. Ma iniziate a leggere la parola di Dio e non ascoltate le persone che vi diranno: non potrai mai intenderla e capirla perché non hai studiato teologia, oppure ci sono tante manipolazioni. Se andate al Signore e dite: Signore, rivelati, io voglio conoscerti, sono stanco della mia esistenza senza senso, nelle tenebre, nella paura, nelle tensioni. Signore vi benedica. Ricordo agli ascoltatori di Radio Logos che potranno seguire tra poco, ore 19:30, la lettura dal secondo libro delle Cronache, dal capitolo 16 al capitolo 22. E ricordo che domani, meteo permettendo, ci sarà una distribuzione di letteratura evangelica in fondo al mercato a Torino, mercato di Corso Cincinnato, in corrispondenza della via Val della Torre. Se qualcuno vuole passare, io dopo le ore 10:30 dovrei essere lì. Signore, benedica la sua parola, benedica la vostra vita, le vostre case, le vostre famiglie, e vi dia la prosperità spirituale. Molti predicano un evangelo che possiamo realizzare tutte le benedizioni materiali che vogliamo. Cercate prima il regno, ho parlato di giustizia oggi, e la giustizia di Dio, e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Che il Signore veramente vi faccia comprendere il bisogno che voi avete di Lui, e che veramente anche come credenti in ascolto siamo spinti sempre di più a seguire Gesù Cristo, perché possiamo essere una testimonianza vivente e dare l'opportunità a tanti di entrare nel regno di Dio. Concludo questa parte con delle parole di un servo di Dio. Senza Dio la vita non ha uno scopo. Senza uno scopo la vita non ha significato. Cosa serve vivere? Non ha senso. E senza significato la vita non ha speranza. E senza speranza la vita è un inferno, una disperazione. Quindi è importante che noi ci poniamo come uomini, donne, creature di Dio, ci poniamo il problema di Dio stesso, e quindi lo cerchiamo con tutto il cuore. Termino qua. Vi do appuntamento, Dio volendo, a venerdì prossimo dopo le ore 17. Signora, Signore, veramente possa illuminare la vostra mente, il vostro cuore e le vostre vie. Preghiamo. Signore, grazie per questo tempo di oggi qui che mi hai concesso in questo studio per parlare di te. Grazie perché tu sei la porta. La tua croce è ed è stata la porta attraverso la quale possiamo giungere al nostro Creatore Dio, che diventa il nostro Padre. Grazie per le promesse che abbiamo. Grazie per la grande prospettiva che saremo con te nell'eternità. E vedremo, Signore, sapremo come siamo stati cercati e amati. E vedremo le cose belle, bellissime che qui su questa terra abbiamo amato e cercato, e solo una minima misura abbiamo toccato e goduto, ma avremo le cose più belle che possiamo considerare, possiamo cercare e desiderare. Grazie per la realtà dell'Evangelo, l'Evangelo che è una notizia vivente, perché ancora oggi, questa sera, può portare salvezza, redenzione, liberazione. Benedici i cari nostri amici e amiche che hanno potuto ricevere questa trasmissione e che, Signore, si dispongano a cercarti e a credere in te. Benedici queste care persone nelle loro necessità e, come ti prego spesso, se sono ammalate, sole, stanche, smarrite, impaurite, non autosufficienti, la tua grazia compensi tutte questi bisogni. E grazie perché tu vuoi essere con loro fino alla fine dell'età presente, se loro ti ricevono nella loro vita. Grazie anche per il lavoro del fratello Eliseo. Signore, benedici questo tuo servo, benedicilo per l'opera della Radio Logos, ma anche grazie per Willy, per il suo impegno ogni giorno. Grazie, io ti ringrazio sempre per questo, per il sostegno della preghiera dei fratelli e delle sorelle, e anche per la loro liberalità che ci permette ancora di mantenere in vita questi strumenti per predicare l'Evangelo. Ti preghiamo per le persone coinvolte in quelle nazioni dove c'è la guerra, per chi soffre, Signore. Invochiamo il tuo nome, la tua liberazione e la tua protezione nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola, un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

anche al faraone. Alla fine di 2 anni interi, il faraone fece un sogno. Egli stava presso il fiume, e dal fiume ecco salire 7 vacche di bell'aspetto e grasse, che si misero a pascolare nella giuncaia. Dopo quelle, ecco salire dal fiume altre 7 vacche di brutto aspetto e scarne, che si fermarono accanto alle prime sulla riva del fiume. Le vacche di brutto aspetto e scarne divorarono le 7 vacche di bell'aspetto e grasse, e il faraone si svegliò. Poi si riaddormentò e sognò di nuovo. Ecco 7 spighe, grosse e belle, venir su da un unico stelo. Poi ecco germogliare 7 spighe sottili e arse dal vento orientale, che germogliavano dopo quelle altre. Le spighe sottili inghiottirono le 7 spighe grosse e piene, e il faraone si svegliò. Era un sogno. La mattina lo spirito del faraone fu turbato. Egli mandò a chiamare tutti i maghi e tutti i savi d'Egitto e raccontò loro i suoi sogni, ma non ci fu nessuno che li potesse interpretare al faraone.

Sono passati due lunghi anni dalla fine del capitolo precedente. Giuseppe aveva passato quindi altri due anni in prigione in attesa che qualcosa potesse accadere. Fu a questo punto che il faraone fece degli strani sogni. Il primo sogno parlava di vacche. Il faraone aveva visto sette vacche belle grosse, grasse e ben nutrite, quindi sette vacche magre, denutrite, che avevano mangiato le prime sette. Il faraone si svegliò e si riaddormentò, sognò di nuovo, questa volta sette spighe belle grosse, rigogliose, ma anche questa volta successe che le sette spighe grosse e rigogliose furono soffocate e inghiottite da sette spighe sottili e rinsecchite. Il faraone si svegliò e, turbato da questi due strani sogni, chiese a tutti coloro che esercitavano la professione di mago cosa potesse significare quel sogno. Egli non ne aveva l'interpretazione e purtroppo non c'era nessuno che potesse aiutarlo. Leggiamo ora i versetti da 8 al 13. Allora il capo dei coppieri parlò al faraone dicendo: «Ricordo oggi le mie colpe. Il faraone si era sdegnato contro i suoi servitori e mi aveva fatto mettere in prigione nella casa del capo delle guardie, me e il capo dei panettieri. L'uno e l'altro facemmo un sogno nella stessa notte. Facemmo ciascuno un sogno con un significato particolare. Lì con noi c'era un giovane ebreo, servo del capo delle guardie. A lui raccontammo i nostri sogni ed egli ce li interpretò, dando a ciascuno l'interpretazione del suo sogno. E le cose avvennero secondo l'interpretazione che egli ci aveva data. Il faraone ristabilì me nel mio incarico e l'altro lo fece impiccare».

Mentre tutti i maghi e i saggi d'Egitto furono chiamati dal faraone per dare un'interpretazione ai suoi sogni, il coppiere era lì che ascoltava. Dopotutto, la sua posizione prevedeva la presenza costante vicino al faraone per poter fare tutto ciò che egli chiedeva. Quando vide che nessuno dei saggi presenti era in grado di dare una interpretazione, il coppiere parlò raccontando tutto ciò che gli era successo quando era in carcere. Finalmente si era ricordato di quel ragazzo al quale aveva promesso di parlare, una volta uscito di prigione, del suo caso al faraone. Il faraone probabilmente disse: «Bene, ho provato con tutti loro che sono qui intorno a me e visto che quel giovane ragazzo ha interpretato il tuo sogno e quello del panettiere, facciamolo venire qui, perché sento che i miei sogni sono molto significativi». Continuiamo nella nostra lettura ed arriviamo fino al versetto 16. Allora il faraone mandò a chiamare Giuseppe. Lo fecero subito uscire dalla prigione sotterranea. Egli si rase, si cambiò il vestito e andò dal faraone. Il faraone disse a Giuseppe: «Ho fatto un sogno e non c'è chi lo possa interpretare. Ho udito dire di te che quando ti raccontano un sogno, tu lo puoi interpretare». Giuseppe rispose al faraone dicendo: «Non sono io, ma sarà Dio che darà al faraone una risposta favorevole».

La prima cosa che possiamo notare è che Giuseppe si rase. Dovete sapere che gli ebrei non si radevano a quel tempo, ma saprete certamente che le statue e i dipinti dell'antico Egitto mostrano uomini puliti e rasati. Molti dei capi ostentavano una piccola barba al mento per dare un tocco di dignità alla loro posizione. Se non potevano averne una vera, ne mettevano una finta, ma generalmente gli egiziani erano senza barba. C'è un messaggio straordinario in questo. Quest'uomo viene liberato dalla prigione, si rade e cambia il vestito che aveva usato nella prigione con un abito adatto a essere presentato alla corte. C'è una nuova vita davanti a lui. È come una resurrezione, è tornato alla vita. Ora egli va dai gentili, dal popolo estraneo al patto di Dio. Tutto questo è una straordinaria immagine di Cristo. La seconda cosa che possiamo notare è che Giuseppe, ancora prima di conoscere i sogni del faraone, attribuì il merito della interpretazione a Dio stesso. In questo modo egli riconosceva la sua dipendenza da Dio stesso e dava gloria a lui e non a se stesso e alle sue capacità.

0: Dal versetto 17 al 24 troviamo il racconto che il faraone fece a Giuseppe riguardo ai propri sogni. E l'unica cosa che possiamo notare in questo racconto è lo stupore, lo smarrimento del faraone davanti all'impotenza e al fallimento dei suoi saggi, persone sulle quali probabilmente contava molto e che all'interno della società egiziana contavano molto. Fu a questo punto che, secondo quanto ci dice la parola di Dio, Giuseppe interpretò per conto di Dio i sogni del faraone. Allora Giuseppe disse al faraone: «Ciò che il faraone ha sognato è una stessa cosa. Dio ha indicato al faraone quello che sta per fare. Le sette vacche belle sono 7 anni e le 7 spighe belle sono 7 anni. È uno stesso sogno. Le 7 vacche magre e brutte che salivano dopo quelle altre sono 7 anni, come pure le 7 spighe vuote e arse dal vento orientale saranno 7 anni di carestia. Questo è quello che ho detto al faraone. Dio ha mostrato al faraone quello che sta per fare. Ecco, stanno per venire 7 anni di grande abbondanza in tutto il paese d'Egitto. Dopo verranno 7 anni di carestia. Tutta quell'abbondanza sarà dimenticata nel paese d'Egitto e la carestia consumerà il paese. Uno non conoscerà più di quell'abbondanza nel paese a causa della carestia che seguirà, perché questa sarà molto dura. Il fatto che il sogno si sia ripetuto 2 volte al faraone vuol dire che la cosa è decretata da Dio e che Dio eseguirà presto.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Giuseppe iniziò dicendo che il sogno in realtà era uno solo, perché entrambi parlavano della stessa cosa. E il fatto che venga ripetuto e dato al faraone 2 volte ne sottolineava l'importanza. Tramite il sogno, Dio voleva far sapere al faraone ciò che stava per fare. Ecco dunque che l'interpretazione diventa una predizione. Ci saranno 7 anni di abbondanza e 7 anni di carestia. Una carestia durissima che farà rapidamente dimenticare il periodo di abbondanza. La carestia era voluta da Dio e Giuseppe volle che il faraone lo sapesse. Non solo Giuseppe interpretò i sogni del faraone, ma si permise anche di consigliarlo sul da farsi. Or dunque il faraone si provveda di un uomo intelligente e saggio e lo stabilisca sul paese d'Egitto. Il faraone faccia così, costituisca dei commissari sul paese per prelevare il 1/5 delle raccolte del paese d'Egitto durante i 7 anni d'abbondanza. Essi raccolgano tutti i viveri di queste 7 annate buone che stanno per venire e ammassino il grano a disposizione del faraone per l'approvvigionamento delle città e lo conservino. Questi viveri saranno una riserva per il paese in vista dei 7 anni di carestia che verranno nella terra d'Egitto. Così il paese non perirà per la carestia. La cosa piacque al faraone e a tutti i suoi servitori.

Nei versetti dal 33 al 37, Giuseppe consigliò saggiamente al faraone di conservare la quinta parte di tutto il raccolto durante i 7 anni dell'abbondanza, per poterla poi usare durante gli anni di carestia. Tutto ciò era molto saggio e fu accettato in modo entusiasta dal faraone e da tutti i suoi servitori. Giuseppe aveva anche consigliato al re d'Egitto di nominare allo scopo un responsabile, cosa che, come vedremo, egli fece. Il faraone disse ai suoi servitori: «Potremmo forse trovare un uomo pari a questo, in cui sia lo spirito di Dio?» Così il faraone disse a Giuseppe: «Poiché Dio ti ha fatto conoscere tutto questo, non c'è nessuno che sia intelligente e savio quanto te. Tu avrai autorità su tutta la mia casa e tutto il popolo ubbidirà ai tuoi ordini. Per il trono soltanto io sarò più grande di te». Il faraone disse ancora a Giuseppe: «Vedi, io ti do potere su tutto il paese d'Egitto». Poi il faraone si tolse l'anello dal dito e lo mise al dito di Giuseppe. Lo fece vestire di abiti di lino fino e gli mise al collo una collana d'oro. Lo fece salire sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava: «In ginocchio!». Così il faraone gli diede autorità su tutto il paese d'Egitto. Il faraone disse a Giuseppe: «Io sono il faraone, ma senza tuo ordine nessuno alzerà la mano o il piede in tutto il paese d'Egitto». Abbiamo letto fino al versetto 44.

0: Pensiamo al significato di tutto questo. All'inizio della storia, questo ragazzo si trovava in prigione, dimenticato e abbandonato da tutti. Ora, invece, è il suo momento, perché nessun altro è capace di interpretare il sogno del faraone. Non solo lo interpretò, ma nel suo entusiasmo ed anche grazie alla sua intelligenza suggerì al faraone cosa doveva fare. Dio naturalmente lo stava guidando in tutto questo. Ci sarebbe stata di lì a poco una carestia in tutta quella zona del mondo, una carestia così grave che anche un paese ricco come l'Egitto ne avrebbe subito le conseguenze. In Egitto l'agricoltura era già a quel tempo basata sulle irrigazioni, quindi non si teneva conto delle piogge. La parte alta del Nilo, il Nilo Blu, proviene dall'Africa centrale e dà tutta l'acqua necessaria all'Egitto. In quel paese cadono circa 3 cm di pioggia all'anno, quando va bene, quindi da questo punto di vista c'è sempre carestia in Egitto. Ma il Nilo straripa ogni anno, portando non solo acqua, ma anche sedimenti che fertilizzano il suolo. Tuttavia, Dio preannunciò loro 7 anni di carestia. Ora, chi avrebbe potuto controllare tutti i preparativi suggeriti al faraone meglio di Giuseppe? Il faraone aveva riconosciuto che questi era un uomo davvero abile. Capiamo ora che Dio lo aveva addestrato nella casa di Potifar, facendolo lavorare lì per un certo periodo. Era lì che aveva acquisito la sua esperienza, visto che aveva la responsabilità di ogni cosa. Ora stava per avere una responsabilità maggiore, l'amministrazione di tutto il paese d'Egitto. Fu questo un cambiamento straordinario. Passò direttamente dalle sbarre della prigione al trono, fianco a fianco con il faraone, con l'autorità di utilizzare il suo sigillo. E con questa esperienza così sconvolgente, io penso che possiamo fermarci qua. Quindi ci fermiamo qua nello studio di questo personaggio, vale a dire di Giuseppe. Intanto io vi saluto e mi raccomando, ci sentiamo lunedì prossimo.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccoci per la nostra chiacchierata settimanale. Sono Maria Teresa e vi racconto qualche cosa che è successa a casa nostra. Noi abbiamo 11 nipotini adesso e tutti quanti sono molto molto normali. Uno è venuto a casa tempo fa e ho visto che sa litigare, stuzzicare e fare dispetti. E poi una cosa che mi dispiace tanto è che dopo aver fatto tutte le sue piccole birbonate dice: l'ho fatto per scherzo. Un giorno con i miei nipotini ho visto che gli scherzi erano veramente troppo frequenti. Ho preso da parte uno che era l'iniziatore degli scherzi e gli ho chiesto: vorresti sentire una cosa sul tuo papà quando era piccolo? Certo, ai bambini piace molto ascoltare storie di questo tipo e penso che sia importante raccontargliele quando sono ancora abbastanza piccoli e interessati. Allora ascolta, certi giorni, gli ho cominciato a raccontare, tuo papà si svegliava un po' birbantello, tirava i capelli alla sorellina, dava spintoni ai suoi fratelli, cercava di farli cadere, un po' come anche tu fai certe volte. Lui mi ha guardata con gli occhi un po' spalancati, pieni di punti interrogativi, e mi ha detto: e tu che facevi? Beh, lo sgridavo, però lui rispondeva sempre che era uno scherzo. Così io non sapevo bene che cosa fare, perché certi dispetti non mi sembravano scherzi proprio per niente. Sai, uno scherzo va bene una volta, due volte, ma poi quando si esagera. E allora? La domanda del bambino. Allora Dio mi ha aiutata facendomi trovare un versetto speciale. Lo vuoi sentire? Sì, e come no? Sono andata a prendere la Bibbia e gli ho letto Proverbi 26, capitolo 26, versetti 18 e 19. Come un pazzo che avventa tizzoni. Sai cosa sono i tizzoni? Pezzi di legno che brucia? Frecce e morte? Così è colui che inganna il prossimo, cioè chi gli sta vicino, e dice: ho fatto per ridere. E il mio papà che cosa ha fatto? Ha capito che uno che fa degli scherzi cattivi e apposta è una persona pericolosa, come uno che manda frecce, che tira pietre, che può fare molto male. C'è stato un silenzio che non ve lo potete immaginare. E per quel pomeriggio gli scherzi del nipotino si sono calmati. Il ricordo storico aveva sortito il suo buon effetto. E probabilmente questo piccolo racconto ha fatto più effetto della predica di una nonna che viene considerata a volte troppo all'antica.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Matteo, capitolo 12, versetto 34. Dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Salmo 104, versetto 33. Canterò al Signore finché avrò vita. Salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Il titolo del messaggio di oggi è L'importanza delle parole. Sembra che ogni giorno una persona parli tanto da poter riempire mediamente 20 pagine di scritto in formato A4, ossia due libri di 300 pagine al mese. In questa profusione di parole, quante sono quelle di buon senso, di rettitudine, di bontà? E quante sono invece le parole di maldicenza, le menzogne, le falsità? Ognuno di noi dovrebbe chiedersi: cosa esce dalla mia bocca? Queste parole, alcune delle quali purtroppo possono produrre tanti danni nelle nostre relazioni interpersonali, fanno parte della nostra dimensione umana. Gli animali non parlano, anche se in vari modi comunicano fra di loro. È una caratteristica dell'uomo, creato a immagine di Dio, quella di poter rivelare i propri pensieri e i propri sentimenti, di riferire fatti e allacciare relazioni con gli altri per mezzo della comunicazione verbale. Inoltre, tramite la parola, possiamo rivolgerci a Dio per mezzo della preghiera e lodarlo. Caro amico, che posto occupa la lode a Dio nella tua e nella mia vita? Diciamo anche noi, come l'autore del Salmo 126 al versetto 3, il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Oppure dimentichiamo che Dio agisce nella nostra esistenza? La nostra bocca è piena di lamentele oppure di riconoscenza? Se sapessimo sempre rallegrarci delle opere di Dio, la lode riempirebbe le nostre giornate. Impegniamoci a cantare dei cantici da soli, in famiglia e anche con altri credenti. Dio ode le nostre parole, a Lui nulla sfugge e a Lui dobbiamo rendere conto.

0: 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Allora tutta l'assemblea si alzò e lo condusse da Pilato, e cominciarono ad accusarlo, dicendo: «Noi abbiamo trovato costui che sovvertiva la nazione e proibiva di dare i tributi a Cesare, affermando di essere il Cristo, o il Messia, un re». Ora notate, la loro accusa contro di lui era bestemmia: «Tu stai dicendo di essere il figlio di Dio». Ma quando lo portano da Pilato per accusarlo davanti a Pilato, non accennano affatto a questa accusa davanti a Pilato. Perché? Perché sanno bene che Pilato l'avrebbe respinta, che avrebbe detto: «Queste sono questioni vostre, che riguardano la vostra religione, non venite davanti ad una corte romana per questo». Così quando vanno davanti alla corte romana, portano delle accuse completamente diverse. Le accuse davanti alla corte romana sono quelle di incitare la nazione alla ribellione, di sedizione. «Quest'uomo sta dicendo che non dovremmo pagare le tasse a Cesare». Questo non è vero. Lui ha detto: «Date a Cesare quel che è di Cesare». E lo accusano anche di affermare di essere il re. Allora Pilato lo interrogò, dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» E Gesù gli rispose e disse: «L'hai detto, tu lo dici, oggi diremmo l'hai detto». Pilato quindi disse ai capi dei sacerdoti e alle turbe: «Io non trovo nessuna colpa in quest'uomo». Ma quelli insistevano, dicendo: «Egli solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fin qua». Ora la Galilea era il posto da cui partivano tutte le ribellioni contro Roma. Quindi, collocandolo in Galilea, stanno cercando di metterlo nel cuore della ribellione contro Roma. «Quest'uomo solleva il popolo dovunque va, a partire dalla Galilea». Ed è una di quelle parole che vanno di moda. E con questo cercano di far spaventare Pilato. Allora Pilato, avendo udito nominare la Galilea, domandò se quell'uomo fosse Galileo. E saputo che apparteneva alla giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode, che in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Questo è Erode Antipa. Quando Erode vide Gesù, se ne rallegrò grandemente. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo, perché aveva sentito dire molte cose di lui e sperava di vederlo compiere qualche segno. Egli gli rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. Questo è l'Erode, naturalmente, che ha fatto decapitare il cugino di Gesù, Giovanni Battista. E Gesù non ha assolutamente niente da dirgli. Allora Erode, con i suoi soldati, dopo averlo oltraggiato e schernito, lo rivestì di una veste splendida e lo rimandò da Pilato. In quel giorno Erode e Pilato divennero amici, mentre prima erano stati nemici. Allora Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, i magistrati e il popolo, disse loro: «Voi mi avete portato quest'uomo come uno che perverte il popolo. Ed ecco, dopo averlo esaminato alla vostra presenza, non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui lo accusate, e neppure Erode, perché io vi ho mandati da lui. In realtà egli non ha fatto nulla che meriti la morte, perciò dopo averlo fatto flagellare, lo rilascerò». Ora, in occasione della festa della Pasqua, il governatore doveva liberare qualcuno, ma essi tutti insieme gridarono dicendo: «A morte costui, e liberaci Barabba». Questo era stato incarcerato per una sedizione fatta in città e per omicidio. Ora Barabba è colpevole proprio delle accuse che stanno muovendo contro Gesù, delle false accuse relativamente a Gesù, ma sono vere per Barabba. Perciò Pilato, desiderando liberare Gesù, parlò loro di nuovo, ma essi gridavano dicendo: «Crocifiggilo, crocifiggilo!» E per la terza volta egli disse loro: «Ma che male ha fatto costui? Io non ho trovato in lui alcuna colpa che meriti la morte. Perciò dopo averlo fatto flagellare, lo rilascerò». Ma quelli insistevano con grandi grida, chiedendo che fosse crocifisso. E ora questa frase drammatica, e le loro grida e quelle dei capi dei sacerdoti, finirono per prevalere. Che triste quando le grida della folla finiscono per prevalere. Pilato allora decise che fosse fatto ciò che chiedevano, e rilasciò loro colui che era stato incarcerato per sedizione e per omicidio, e che essi avevano richiesto, e consegnò Gesù alla loro volontà. E mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce, perché la portasse dietro a Gesù. Ora la processione, la tipica processione romana. C'erano quattro soldati, due che andavano poco più avanti,

0: due poco più dietro, e il prigioniero in mezzo. E poi un soldato guidava la processione. E il soldato che guidava la processione aveva un'insegna, con su scritta l'accusa contro il prigioniero che doveva essere crocifisso. In questo caso l'insegna diceva «il re dei giudei». E quando arrivavano al luogo della crocifissione, quest'insegna veniva inchiodata in cima alla croce, in modo che tutti potessero conoscere la ragione per cui quest'uomo veniva messo a morte dal governo romano. E mentre passavano per le strade della città, in genere prendevano la strada più lunga, e naturalmente c'era sempre molto rumore e molto clamore, e questo per far uscire tutti e farli venire a vedere quello che stava succedendo. E così potevano vedere quest'uomo che camminava in mezzo ai soldati romani, che portava la sua croce, e potevano sapere che stava andando ad essere crocifisso, e davanti c'era l'accusa contro di lui. E questo per incutere terrore nel cuore della gente, in modo che non cercassero di ribellarsi contro Roma. Gesù, indebolito dalla flagellazione, probabilmente non è fisicamente più in grado di portare la croce. E così obbligano quest'uomo, Simone, che era di Cirene, a portare la croce. Era sufficiente che il soldato romano prendesse la sua spada e la poggiasse con il lato piatto sulla tua spalla, e poteva obbligarti a portare la sua borsa per un miglio. E questa era l'autorità romana. Non potevi dire di no. Non potevi dire, beh, veramente ho da fare, devo portare questo litro di latte a casa da mia moglie. Non potevi. Lui poggiava la sua spada sulla tua spalla, e qualsiasi cosa ti diceva di fare, non potevi discutere, dovevi farlo. E così poggiano la spada sulla spalla di Simone e dicono «porta la croce di quest'uomo», e Simone inizia a portare la croce. Ora, secondo Giuseppe Flavio, il governo romano, i giudei non permettevano che fosse fatto un censimento, fin dal tempo di Davide, quando il giudizio di Dio è venuto contro Israele perché Davide ha fatto il censimento del popolo. E così il governo romano, volendo sapere approssimativamente quante persone ci fossero, ha fatto contare le pecore che sono state uccise durante la Pasqua, al tempo di Cristo. E secondo Giuseppe Flavio, sono state uccise 26.572 pecore per questa Pasqua. E secondo la legge, c'era un minimo di 10 persone che dovevano mangiare un solo agnello, almeno 10 persone. Quindi il numero delle persone che c'erano in questa particolare Pasqua era più di 2.700.000. Naturalmente, il desiderio di ogni giudeo era quello di andare a Gerusalemme per la Pasqua almeno una volta nella vita. Se vivevi a meno di 20 chilometri da Gerusalemme ed eri maschio, adulto, dovevi esserci. Ma se vivevi lontano, questo era il tuo sogno. E così quando prendevano la Pasqua dicevano «quest'anno qui, l'anno prossimo a Gerusalemme». Perfino oggi è qualcosa che tradizionalmente si dice durante la Pasqua. Quest'anno qui, l'anno prossimo a Gerusalemme. Simone, senza dubbio, è venuto dalla Libia per questa Pasqua, perché Cirene era una città della Libia. È possibile che si sia arrabbiato molto quando questo soldato romano ha poggiato la spada sulla sua spalla e che si è lamentato di dover portare la croce. Non lo sappiamo. Ma ci viene detto che questo Simone era il padre di Alessandro e Rufo, e dato che questi due vengono chiamati per nome, mi pare nel Vangelo di Marco, ciò significa che loro erano molto conosciuti nella Chiesa. Quindi è molto probabile che questo Simone, dopo aver incontrato Gesù e dopo aver portato la croce di Gesù, si sia convertito. E i suoi figli erano molto conosciuti nella Chiesa delle origini, Alessandro e Rufo. Paolo, scrivendo alla Chiesa di Roma, dice «Salutate Rufo, che è come un fratello per me, e sua madre, che è come mia madre». È possibile che si tratti dello stesso Rufo, figlio di Simone, quello che è stato costretto a portare la croce di Gesù. Or lo seguiva una grande folla di popolo e di donne, che facevano cordoglio e lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse, «Figlie di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli. Perché ecco, verranno i giorni in cui si dirà beate le sterili». Essere sterile era una maledizione. Dicevano sempre «maledette le sterili». Se una donna non poteva avere figli, questo era un motivo valido per divorziare, una causa legale per divorziare. Se non potevi dare un figlio a tuo marito, questo era un motivo valido per divorziare, a quei tempi. E dicevano, oh, è maledetta, non può avere figli. Ma Gesù dice, verranno i giorni in cui si dirà beate le sterili, e beati i grembi che non hanno partorito, e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti, cadeteci addosso, e alle colline copriteci, perché se tali cose si fanno a legno verde, cioè mentre io sono qui, la luce del mondo, che cosa sarà fatto al legno secco? Questi giorni sono veramente arrivati. Dopo meno di 40 anni è venuto l'esercito romano e ha devastato la Palestina. E la stragrande maggioranza dei giudei è stata uccisa. Nell'ultimo attacco contro Gerusalemme, secondo Giuseppe Flavio, sono stati uccisi più di 1 milione di giudei e 96.000 sono stati portati prigionieri a Roma per essere schiavi a vita. Or venivano condotti con lui anche 2 malfattori per essere messi a morte. E quando giunsero al luogo detto del Teschio, Calvario, là crocifissero lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, spartite le sue vesti, le tirarono a sorte. Questa dichiarazione di Gesù, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, secondo il Vangelo di Luca, qui, è stata fatta mentre li preparavano per la croce, cioè poggiavano a terra la croce, che aveva la forma di una T, e stendevano le mani del prigioniero sul legno, e gli conficcavano questi chiodi nelle mani. L'anno scorso, quando sono stato a Gerusalemme, sono stato a casa di un uomo, Theo Sidon Boom, che ha fatto degli scavi sotto casa sua fino al periodo romano, e ha trovato questo grande chiodo, che assomiglia ai chiodi usati per i binari ferroviari, e mi ha detto: questi sono i chiodi che si pensa fossero usati dai romani per la crocifissione. E io ho detto: Theo, devo avere uno di quei chiodi, non importa quanto costerà, ne voglio uno. Spero che ne abbia trovato uno per me, la prossima volta che vado, devo chiamare. Ha detto che me ne avrebbe procurato uno. Voglio farvi vedere come sono questi chiodi romani che hanno scoperto lì a Gerusalemme. Ma conficcavano questi chiodi nelle mani, sul legno, e nel caso di Gesù gli hanno messo un chiodo anche ai piedi, quando l'hanno inchiodato alla croce. E poi piantavano la croce nel terreno. Ora, mentre lo inchiodavano, Gesù ha detto: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Qui vediamo che Gesù, portato al punto fisicamente in cui non può più andare in giro a toccare gli occhi dei ciechi, a toccare le orecchie sorde, perché le sue mani ora sono inchiodate su questa croce, anche se non può più ministrare in modo attivo, andando in giro per i villaggi, pure c'è ancora un aspetto del ministerio che gli rimane, e lo esercita, il ministerio della preghiera, e prega per loro. E la preghiera di Gesù è stata esaudita. Nel giorno di Pentecoste, 50 giorni dopo, quando la gente è di nuovo a Gerusalemme per la festa, quando lo Spirito Santo scende sulla Chiesa e la gente che si trova lì osserva questo fenomeno che ha accompagnato il riversamento dello Spirito Santo, Pietro si alza e dice: «Voi uomini di Israele, ascoltatemi, questi uomini non sono ubriachi come pensate, perché sono solo le 9 del mattino, ma questo è quello di cui ha parlato il profeta Gioele, quando ha detto: negli ultimi tempi, dice il Signore, io spanderò il mio spirito su ogni carne, e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, e i vostri giovani avranno delle visioni, e i vostri vecchi dei sogni. E sui miei servi e sulle mie servi io spanderò il mio spirito in quel giorno, dice il Signore. E ci sarà sangue, fuoco e colonne di fumo, il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno. E avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato». E Pietro dice: «Gesù il Nazareno, uomo accreditato da Dio tra di voi per mezzo di opere potenti, egli, secondo il determinato consiglio e la prescienza di Dio, per mano di iniqui, voi lo inchiodaste alla croce e lo uccideste. Ma Dio l'ha risuscitato dalla morte, perché non era possibile che fosse da essa trattenuto. Infatti Davide, per lo Spirito Santo, dice: tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione». E Pietro dice: questo si è adempiuto, perché la sua anima non è rimasta nell'Ades, né il santo ha visto la corruzione. Ma questo Gesù, Dio l'ha risuscitato, ed è asceso, e ora ha sparso quello che voi vedete e udite, cioè lo Spirito Santo. Ed essi sono compunti nel cuore, e chiedono: uomini e fratelli, che dobbiamo fare, dato che abbiamo crocifisso il Signore della gloria? E Pietro dice: voi avete fatto questo nell'ignoranza. Ma ora ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Ora, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E Pietro dice: voi avete fatto questo nell'ignoranza. e 2000 anime sono state aggiunte alla Chiesa. La preghiera di Gesù è stata esaudita. Quelli che nell'ignoranza l'hanno messo sulla croce hanno trovato perdono e sono ora parte del corpo di Cristo. E il popolo stava là a guardare, ed anche i magistrati col popolo lo beffavano, dicendo: «Egli ha salvato altri, salvi se stesso, se veramente egli è il Cristo, l'eletto di Dio». Anche i soldati lo schernivano, accostandosi e presentandogli dell'aceto, e dicendo: «Se tu sei re dei Giudei, salva te stesso». Sopra il suo capo inoltre vi era una scritta, in caratteri greci, latini ed ebraici: «Costui è re dei Giudei». Ora questo è il grido, lo scherno, la beffa della gente: «Salva te stesso!». Sapete dove è venuta l'ispirazione per questo grido? Direttamente dall'inferno. Perché se Gesù avesse salvato se stesso, non avrebbe potuto salvare te. Questo grido veniva dall'inferno, lo scherno, la beffa. Il sommo sacerdote ha detto: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Che scenda giù di croce se è il figlio di Dio. Che Dio lo salvi se ha qualcosa a che fare con lui, perché ha detto di essere il figlio di Dio». E questa era la beffa, questo era il grido. I soldati: «Ehi, se sei il re dei Giudei, salva te stesso, amico». Il popolo prende questo grido: «Salva te stesso». I sacerdoti: «Che scenda ora giù di croce e noi crederemo in lui». Ora uno dei malfattori appeso lo ingiuriava, dicendo: «Se tu sei il Cristo, salva te stesso e noi». Così lo stesso scherno che proviene dalla folla, ora lo usa anche questo ladro. Nei momenti di forti esperienze, le emozioni sono alle stelle, e c'è questa psicologia della folla, e le persone iniziano a comportarsi diversamente dal normale molte volte, quando si trovano in mezzo a queste folle, anche nelle partite di football. Sapete, no, le persone si vestono da polli e fanno ogni genere di stranezze, e tutti lo accettano, e tutti ridono, e tu guardi queste persone e fanno cose da matti in mezzo ad una folla. C'è una sorta di anonimato nella folla, e questo piace alla gente. Non mi conosce nessuno, quindi posso fare il matto. E tutti ridono e si divertono. E inizia nella folla questo scambio di battute. Siete stati mai in una folla e ad un certo punto la gente inizia a fare dei commenti e delle battute, e inizia una piccola competizione per chi fa la battuta più divertente. E naturalmente la misura sono le risate della gente. E tutte queste cose che giocano sulle emozioni della gente, specialmente se si assiste a qualcosa di scioccante. Immagino che guardare un uomo che muore su una croce fosse davvero molto scioccante per la tua psiche. Immagino che fosse molto difficile osservare un uomo appeso lì sopra, che fatica a respirare, osservarlo mentre si agita e fa su e giù, sapendo il dolore, e starlo a guardare mentre viene consumato dal dolore e dalla sofferenza, sapendo che sta per morire. Questa deve essere un'esperienza terribilmente scioccante per la psiche. E quindi immagino che, dato che non puoi pensare a questo troppo a lungo senza sentirti davvero a disagio, che ci siano stati questi che hanno iniziato a fare queste battute per distogliere per un po' l'attenzione e per portare una risata, perché lo shock di tutto questo è difficile da sopportare dopo un po'. E perché questo è il grido della folla e lo scherno e la beffa contro Cristo. Questo ladro, probabilmente per avere un po' di solidarietà e apparire in qualche modo simpatico, si unisce a loro, ingiuriando Gesù, dicendo: «Ehi, perché non salvi te stesso e noi?». Divertente. E probabilmente c'è stata una risata da parte della folla. Ma l'altro, rispondendo, lo sgridava, dicendo: «Non è neppure tu timore di Dio, trovandoti sotto la medesima condanna. Ehi, sei nella stessa barca, amico. Stai morendo. Non hai timore di Dio. Questa è l'ora della morte. Non capisci che tra un po' dovremo affrontare il giudizio di Dio? Non hai timore di Dio. E noi in realtà siamo giustamente condannati. Giustizia è fatta, perché riceviamo la dovuta pena dei nostri misfatti, ma costui non ha commesso alcun male». Pilato ha detto: «Io non trovo nessuna colpa in lui». Il ladro dice: «Costui non ha commesso alcun male». Giuda ha detto: «Ho tradito del sangue innocente». Poi disse a Gesù: «Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno». Come sapeva che Gesù era un re? Perché sopra la croce c'era questa scritta: «Il re dei Giudei». Ma questo ci mostra che la fede per la salvezza deve venire da Dio, perché in qualche modo la sua fede era superiore perfino a quella dei discepoli. E in qualche modo Dio gli ha fatto capire che quest'uomo, anche se stava morendo, eppure sarebbe venuto nel suo regno. Lui ha una fede superiore a quella dei discepoli, perché a questo punto i discepoli sono scappati tutti, l'hanno abbandonato, hanno perduto la speranza. Noi confidavamo in lui per la salvezza di Israele, ma ora è stato crocifisso, è tutto finito. Ma in qualche modo Dio ha seminato la fede nel cuore di quest'uomo, perché voi siete salvati per fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è per opere, affinché nessuno si glori. Dio ha seminato la fede per la salvezza, nel cuore di quest'uomo. E lui in qualche modo sa che anche se sta per morire, c'è quel messaggio, quel breve messaggio, costui è il re dei giudei, e lui crede a questo. Deve essere stata la fede di Dio seminata nel suo cuore. E così dice Signore, quando verrà nel tuo regno, potresti ricordarti di me. Non potresti onorarmi, non potresti innalzarmi, ma solo potresti ricordarti di me, Signore. I discepoli erano quelli che dicevano, Signore, quando verrai nel tuo regno, innalzami, fammi sedere alla tua destra, fammi sedere alla tua sinistra, fammi essere il primo ministro, fammi avere le Hawaii. Quest'uomo dice solo, Signore, potresti ricordarti di me quando verrai nel tuo regno. Oh, che preghiera semplice, ma gli ha portato la salvezza. Oh, quanto siamo vicini ognuno di noi alla salvezza. Basta una semplice preghiera. Dio, sii misericordioso con me, peccatore. Signore, ricordati di me. Leggiamo per cui egli è capace di salvare appieno tutti quelli che vengono a Dio per mezzo di lui. E Gesù dice, chiunque viene a me, io non lo caccerò via. Perfino un ladro morente, nella sua ultima ora, che dice, Signore, ricordati di me, può trovare salvezza. E Gesù dice, oggi tu sarai con me in paradiso. Questa parola, paradiso, è una parola che era usata per il giardino del re, dove lui invitava i suoi amici più speciali per passeggiare con lui. Gesù dice, oggi tu sarai con me in paradiso. Era circa l'ora sesta, cioè mezzogiorno. È interessante che tutto questo avviene prima dei miracoli di quella giornata, prima del terremoto, prima del sole che si oscura. Dio semina la fede nel cuore di questo ladro per la salvezza. Era circa l'ora sesta e si fece buio su tutto il paese fino all'ora nona, le 3 del pomeriggio. E il sole si oscurò e la cortina del tempio si squarciò in mezzo. Il sole si oscurò, cioè la natura si è rifiutata di guardare quell'orribile spettacolo. La natura si è rivoltata contro l'uomo, c'è stato un grande terremoto, le rocce si sono schiantate, la natura si è rivoltata contro l'uomo. Se Dio non l'avesse fermata, sono sicuro che la natura avrebbe distrutto l'uomo in quel momento per il suo terribile crimine. La cortina del tempio si squarciò in mezzo, in un altro Vangelo è detto da cima a fondo. Oh, che cosa significativa! La cortina del tempio era la testimonianza di come Dio fosse inavvicinabile per l'uomo. Nessuno osava entrare oltre quel velo, se non il sommo sacerdote, e un solo giorno all'anno, e solo dopo molti sacrifici e purificazioni, e solo con grandissima riverenza e timore, con queste campanelle attaccate alla sua veste e una corda legata al piede, in modo che le persone di fuori potessero sentire il tintinnio di queste campanelle dentro. E se si fossero fermate, avrebbero potuto tirare fuori l'uomo con la corda, perché evidentemente era entrato alla presenza di Dio con qualche macchia e Dio l'aveva colpito a morte. E così la corda, in modo da poterlo tirare fuori senza dover entrare. Dio era inavvicinabile per l'uomo. Il peccato dell'uomo l'aveva separato da Dio. La mano del Signore non è troppo corta, né il suo orecchio troppo duro, ma sono i vostri peccati che hanno prodotto una separazione tra voi e il vostro Dio. E questo velo rappresentava quella separazione dell'uomo ingiusto da Dio. Ma alla morte di Cristo è stata aperta una via per l'uomo per accostarsi a Dio. E Dio ha squarciato questo velo da cima a fondo, dicendo venite, venite, è aperto. Ora la via è stata fatta attraverso Gesù Cristo, per te e per me, per poter andare direttamente a Dio. E Gesù, gridando con gran voce, Luca non ci dice quello che ha detto, ma gli altri Vangeli sì, ha gridato è compiuto. Disse Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E detto questo, rese lo spirito. Allora il centurione, visto quanto era accaduto, glorificò Dio dicendo, veramente quest'uomo era giusto. E tutta la folla che era convenuta a questo spettacolo, vedendo le cose che erano accadute, se ne tornò a casa battendosi il petto. Ma tutti i suoi conoscenti e le donne che l'avevano seguito dalla Galilea se ne stavano a distanza, osservando queste cose. Ed ecco vi era un uomo di nome Giuseppe, che era un membro del Sinedrio, un uomo buono e giusto, il quale non aveva consentito alla deliberazione e all'operato degli altri. Ed egli era di Arimatea, città dei Giudei, e aspettava anch'egli il regno di Dio. Costui si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù, e dopo averlo tirato giù dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, dove nessuno era ancora stato sepolto. Era il giorno di preparazione e il sabato stava per cominciare. E le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, seguito Giuseppe, osservarono il sepolcro e come vi era stato deposto il corpo di Gesù. Poi esse tornarono a casa e prepararono gli aromi e gli unguenti, e durante il sabato si riposarono, secondo il comandamento. Ora nel primo giorno della settimana, al mattino molto presto, esse e altre donne con loro si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparato, e trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro, ma entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. E mentre erano grandemente perplesse a questo riguardo, ecco presentarsi loro due uomini in vesti sfolgoranti. Ora, essendo esse impaurite e tenendo la faccia chinata a terra, quelli dissero loro: «Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi di come vi parlò mentre era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori, essere crocifisso e risuscitare il terzo giorno». Ed esse si ricordarono delle sue parole. Al loro ritorno dal sepolcro raccontarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Or quelle che riferirono queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo e le altre donne con loro. Ma queste parole parvero loro come un'assurdità, ed essi non credettero loro. «Oh, donne isteriche, Signore, liberaci!» E non credono. Pietro, tuttavia, alzatosi, corse al sepolcro, e chinatosi a guardare, non vide altro che le lenzuola che giacevano da sole. Poi se ne andò, meravigliandosi dentro di sé di quanto era accaduto. Ora ecco, in quello stesso giorno, due di loro se ne andavano verso un villaggio di nome Emmaus, distante 60 stadi da Gerusalemme, circa 12 chilometri. Ed essi parlavano tra di loro di tutte quelle cose che erano accadute. Ora avvenne che mentre parlavano e discorrevano insieme, Gesù stesso si accostò e si mise a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti da riconoscerlo. Così Dio mette loro una sorta di paraocchi e non lo riconoscono. Egli disse loro: «Che discorsi sono questi che vi scambiate l'un l'altro cammin facendo? E perché siete così mesti?» E uno di loro, di nome Cleopa, rispondendo gli disse: «Sei tu l'unico forestiero in Gerusalemme che non conosca le cose che vi sono accadute in questi giorni?» Ed egli disse loro: «Quali?» Essi gli dissero: «Le cose di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo, e come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati l'hanno consegnato per essere condannato a morte e l'hanno crocifisso. Or noi speravamo, al passato, speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto questo, siamo già al terzo giorno da quando sono avvenute queste cose. Ehi, amico, devi essere uno straniero per non sapere niente delle cose che sono successe qui. C'era quest'uomo, Gesù di Nazaret, oh, un uomo fantastico, potente in Dio, e lui andava in giro a fare del bene e ci ha dato una speranza. Noi speravamo che sarebbe stato lui a portarci la liberazione, ma l'hanno crocifisso, e questo è il terzo giorno. Ma anche alcune donne tra di noi ci hanno fatto stupire, perché essendo andate di buon mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono tornate dicendo di aver avuto una visione di angeli, i quali dicono che egli vive. E alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato le cose come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Allora egli disse loro: «O insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto». Cosa fa? Li riporta dritti alla parola, dritti alle profezie. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. E non perdonerò mai Cleopa di non averle scritte. Questo è uno dei messaggi di Gesù che darei qualsiasi cosa per avere. come mi sarebbe piaciuto averlo sentito iniziare con Mosè e poi attraversare tutto l'Antico Testamento e tirare fuori tutte le scritture relative a lui. 300 profezie che lui ha adempiuto con la sua nascita, la sua vita, la sua morte, la sua risurrezione. Oh, cosa non darei per avere questo sermone registrato. Non sarebbe fantastico se loro avessero avuto le cassette o qualcos'altro e potessimo ascoltare questo messaggio. Mamma mia! Come si avvicinavano al villaggio dove erano diretti, fece come se dovesse andare oltre, ma essi lo trattennero dicendo «Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato». Egli dunque entrò per rimanere con loro. E come egli si trovava a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse e dopo averlo spezzato lo distribuì loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma egli scomparve dai loro occhi. Per me è interessante che quando passa loro il pane è allora che lo riconoscono. È possibile che abbiano visto i segni dei chiodi e allora i loro occhi si sono aperti. Mamma mia! E lui scompare dai loro occhi, sparisce. Ed essi si dissero l'un l'altro, non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture. Avete mai avuto il cuore che vi ardeva mentre leggevate la parola di Dio? Non vi ha mai acceso un fuoco dentro al cuore? Ci sono un sacco di persone che cercano eccitazione nelle esperienze religiose, cercano esperienze emotive, cercano un qualche miracolo o un qualche fenomeno per cui entusiasmarsi, un angelo che appare o qualche altro tipo di fenomeno. Questi uomini dicono non ardeva il nostro cuore mentre egli ci parlava e ci apriva le scritture. Credo che sia un segno di salute spirituale e di maturità quando una persona inizia ad avere il cuore che arde quando investiga le scritture, mentre lo Spirito Santo inizia ad aprire le scritture davanti a lui. Vi dico, io mi entusiasmo semplicemente leggendo la parola di Dio. Mi entusiasmo. Ci sono momenti in cui riesco a stento a contenermi. Perché lo Spirito di Dio inizia ad aprire le scritture davanti a me, anche solo leggendo. Lo Spirito di Dio inizia ad aprirle davanti a me e io mi emoziono così tanto. Non posso descrivervi com'è entusiasmante essere ammaestrati dallo Spirito nella verità della parola di Dio e improvvisamente ricevi una comprensione particolare e le scritture vengono aperte davanti a te. È salutare. Ci sono persone che si entusiasmano quando qualcuno parla in lingue o quando qualcuno dice una profezia, eccetera. Io mi emoziono davanti alla parola di Dio. Alcune persone si entusiasmano con visioni o sogni. Io mi emoziono davanti alla parola di Dio. E in quello stesso momento si alzarono e ritornarono a Gerusalemme. Scommetto che sono tornati a Gerusalemme molto più velocemente di come sono arrivati ad Emmaus. Dove trovarono gli undici e quelli che erano con loro riuniti insieme. Costoro dicevano, «Ehi, il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone!» Raccontano a questi due che sono entrati, «Il Signore è risorto, è apparso a Simone!» E loro, «Ehi, anche noi abbiamo avuto una bella esperienza!» Essi allora raccontarono le cose avvenute loro per via e come lo avevano riconosciuto allo spezzar del pane. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse loro «Shalom, pace a voi!» Il tipico saluto ebraico. Ma essi, terrorizzati e pieni di paura, pensavano di vedere uno spirito. Allora egli disse loro, «Perché siete turbati? E perché nei vostri cuori sorgono dei dubbi? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io». Ora ci sono alcuni che hanno delle difficoltà qui, perché Gesù dice, «Toccatemi e guardate, sono io». Mentre prima ha detto a Maria, «Non mi toccare, non sono ancora asceso al Padre». Le parole di Gesù a Maria, «Non mi toccare», quella parola, «toccare», non è una buona traduzione dal greco. In greco sarebbe «Non ti aggrappare a me». Maria, senza dubbio, già lo stava toccando. Senza dubbio, lo stava stringendo a morte. «Sei andato via da me una volta, non te ne andrai mai più. Non ti lascerò andar via ancora una volta». E lui dice «Non ti aggrappare a me, Maria». Va a dire ai miei discepoli che sono risorto. Quindi non era non mi toccare per qualcosa di mistico, ma semplicemente non ti aggrappare a me, Maria. Va a dire ai miei discepoli che sono risorto. Qui dice toccatemi e guardate, sono io. Gli spiriti non hanno carne e sangue, come vedete che ho io. E detto questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché essi non credevano ancora, per la gioia, erano davvero sopraffatti. Non possiamo crederci, è troppo bello. Ed erano pieni di meraviglia. Egli disse loro, avete qui qualcosa da mangiare? Ed essi gli diedero un pezzo di pesce arrostito e un favo di miele. Ed egli li prese e mangiò in loro presenza. Poi disse loro, queste sono le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano adempiere tutte le cose scritte a mio riguardo nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. I salmi sono pieni di profezie riguardanti Gesù Cristo. Ci sono interi salmi che sono conosciuti come salmi messianici. Il Salmo 22, che descrive in modo molto vivido la crocifissione. Il Salmo 110, il sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Il Salmo 118, e così via, molti salmi. E così dice, non vi dicevo che queste scritture dovevano adempiersi, Mosè, i profeti e i salmi. Allora aprì loro la mente perché comprendessero le scritture. E questo è un dono glorioso, quando Dio apre la tua mente in modo che tu puoi comprendere. E questo succede quando nasci di nuovo. Se cerchi di leggere le scritture senza essere nato di nuovo, esse saranno un mistero per te. Perché l'uomo naturale non comprende le cose dello spirito, né le può conoscere, perché si giudicano spiritualmente. Ma l'uomo spirituale comprende ogni cosa, anche se non è compreso da nessuno. E disse loro, così sta scritto, e così era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Or voi siete testimoni di queste cose. Così qui dà loro questo mandato, di andare a predicare il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti. Ed ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio. Questa è la promessa senza dubbio fatta a Gioele, nel secondo capitolo della profezia di Gioele, dove Dio dice, negli ultimi giorni, dice il Signore, io spanderò il mio spirito su ogni carne. Io mando su di voi la promessa del Padre mio. Ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto, la promessa dello Spirito Santo. Ma loro devono aspettare a Gerusalemme finché non si adempie questa promessa. Ora, questa questione del rimanere a Gerusalemme ad attendere è stata presa dalle chiese pentecostali e queste hanno le loro tradizionali riunioni di attesa per ricevere il dono dello Spirito Santo. Questo non è scritturale. Gesù non sta prescrivendo un metodo con cui lo Spirito Santo sarebbe stato riversato su tutti i credenti della storia della Chiesa. Ci doveva essere quel primo giorno in cui lo Spirito di Dio doveva essere riversato nella Chiesa, come un dono permanente. Loro dovevano rimanere a Gerusalemme aspettando quel giorno. Ma una volta che è giunto il giorno di Pentecoste, e una volta che lo Spirito Santo è stato sparso come un dono permanente per la Chiesa, non è stato più necessario per loro attendere ancora per ricevere lo Spirito Santo. Da quel momento in poi basta per fede ricevere il dono di Dio. Non devi aspettare per ricevere il dono dello Spirito Santo. È il dono di Dio. Lo ricevi semplicemente per fede. Per voi è la promessa, e per i vostri figli, e quelli che sono lontani, e per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Poi li condusse fuori fino a Betania, e alzate le mani li benedisse. E avvenne che mentre egli li benediceva, si separò da loro e fu portato nel cielo. Ora notate, li condusse fuori fino a Betania, e alzate le mani li benedisse, e mentre fa questo viene portato su nel cielo. Questo 40 giorni dopo la crocifissione, è stato con loro per 40 giorni. Quando andate a Gerusalemme, oggi, sul Monte degli Ulivi, credo che ci siano almeno 3 diversi siti, dove hanno costruito delle enormi chiese, sul posto in cui Gesù è asceso in cielo. I russi hanno la loro chiesa dell'Ascensione, i luterani hanno la loro chiesa dell'Ascensione e i cattolici hanno la loro chiesa dell'Ascensione, tutte in cima al Monte degli Ulivi. E in una vi mostrano addirittura l'impronta che Gesù ha lasciato sulla roccia quando è asceso in cielo. È interessante che tutte e 3 siano sul Monte degli Ulivi quando la scrittura dice che è uscito fino a Betania. Sono lieto che non ci sia una chiesa dell'Ascensione a Betania. Così potete andare semplicemente a Betania e pensare da qualche parte qui intorno Gesù è asceso in cielo. Ma non c'è un posto. E non ci sono nemmeno un sacco di venditori di ciondoli e gingilli e souvenir. Dove è asceso non è importante come il fatto che è asceso. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano continuamente nel Tempio, lodando e benedicendo Dio. Amen. stavano continuamente nel Tempio, il che significa che quando lo Spirito Santo è sceso sulla Chiesa, loro probabilmente si trovavano in una delle stanze del Tempio, perché è stato 10 giorni dopo questo che è sceso lo Spirito Santo. E il fatto che loro erano continuamente nel Tempio, lodando e benedicendo Dio, significa che questa manifestazione ha avuto luogo probabilmente proprio lì nel Tempio, in una delle stanze del Tempio, dove loro si stavano riunendo per adorare e lodare il Signore. Lo vedremo quando arriveremo in Atti capitolo 2. Ma non prima di aver studiato Giovanni, che inizieremo la prossima settimana, e faremo i primi 2 capitoli del Vangelo secondo Giovanni.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Cari ascoltatori, è una vera gioia per me essere nuovamente qua con voi e mi auguro davvero che gli studi che stiamo facendo vi siano di benedizione. L'ultima volta abbiamo concluso lo studio dicendo che dal momento della nostra conversione a Cristo incomincia quel processo di santificazione durante il quale Dio ci conforma, ci modella, potremmo dire, all'immagine, ovviamente spirituale, del suo figliuolo. Questo naturalmente deve essere lo scopo, il fine ultimo di ogni credente, ma cercare di giungere alla perfezione con i nostri soli sforzi, credetemi, è quantomeno impossibile. È infatti assurdo pensare di potersi presentare a Dio dicendogli magari qualcosa del genere: guarda che cosa ho fatto, guarda come sono stato bravo, e cercare così la gloria per se stessi, come se Dio poi dovesse salvarci su queste basi. Amico mio, non cercare di fare nulla del genere, perché sia tu che io siamo inguaribilmente fallibili. Eppure ci sono persone che pensano di potersi salvare da soli. Questo loro modo di fare mi ricorda una filastrocca che vorrei raccontarvi. Il piccolo Carletto sedeva in un angoletto e da una focaccina tolse una ciliegina e per la soddisfazione si sentì un gran campione. Credetemi, ne troviamo a valanghe di questi Carletti che frequentano le chiese al giorno d'oggi. Per ogni piccola cosa che riescono a fare si sentono delle persone straordinarie, dei super cristiani, mentre invece, se facessero più attenzione e analizzassero attentamente ciò che sono, si accorgerebbero che non riescono mai a vivere secondo gli standard che Dio desidera. E soprattutto si accorgerebbero di avere necessità assoluta del Salvatore, di Cristo Gesù. Come abbiamo visto in questo capitolo 5 di Matteo, che abbiamo terminato di studiare la scorsa volta, il Re, cioè Gesù Cristo, parla della rettitudine necessaria in diverse circostanze, e questa deve essere una rettitudine superiore a quella degli scribi e dei farisei, che erano giusti in modo religioso, perciò insufficiente. Per esempio, Nicodemo era un uomo in vista e anche molto religioso. In tutto il Vangelo non troverete tanto da criticare sul suo conto. Ciononostante, però, il Signore Gesù gli disse: tu devi nascere di nuovo. Perciò noi dobbiamo avere una rettitudine, una giustizia superiore a quella degli scribi e dei farisei, e questa si può ottenere soltanto per mezzo di Gesù Cristo. Ed eccoci giunti ora, amici, allo studio di Matteo capitolo 6. Il tema di questo capitolo riguarda gli atti esteriori della rettitudine, come la preghiera, le buone azioni, il digiuno, la rinuncia delle ricchezze. Parliamo ora del metodo di praticare la giustizia, ovvero del compiere le buone azioni. Il capitolo 6 del Vangelo di Matteo tratta questa parte visibile della religione. Abbiamo visto nel capitolo 5 che il Re, Gesù, parla della giustizia che coloro che lo amano devono possedere. Come abbiamo detto, deve essere una giustizia che supera quella degli scribi e dei farisei, giustizia a cui si perviene soltanto attraverso Gesù Cristo. Nel capitolo 6 di Matteo, Gesù invece ci parla della giustizia che i sudditi del suo regno devono praticare, cioè i credenti. Naturalmente, è una cosa molto importante ciò che fate per Dio, e in questo rapporto non rientra nessun altro. Queste cose riguardano soltanto Dio e te stesso. Gli argomenti affrontati in questo capitolo 6, come le buone azioni, la preghiera, il digiuno, l'offerta di denaro, le cure da riservare al futuro, vengono tutti considerati in modo molto pratico. Prima di tutto, il Signore parla delle buone azioni. Tenete bene in mente che Gesù ci mette in guardia contro l'esteriorità della religione, contro l'ostentazione, che dir si voglia. Infatti, al versetto 1 di questo capitolo 6, Gesù dice: guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini, per essere osservati da loro. Altrimenti non avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Così scrive l'Evangelista Matteo, citando le parole di Gesù, capitolo 6, versetto 1. Queste parole di Gesù contengono un gran principio sia per te che per me, perché è davvero facile cadere in questo peccato. Poi Gesù al versetto 2, sempre del capitolo 6, così dice: dunque, quando fai elemosina, non fare suonare la tromba dinanzi a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade. Perché lo fanno, disse Gesù, per essere onorati dagli uomini. E Gesù continuò a dire: io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Dio qui sta parlando, se me lo consentite, con una certa ironia. Credetemi, egli sapeva bene anche come usare un certo sarcasmo. Infatti Gesù vedeva chiaramente che quando i farisei volevano fare qualcosa verso i poveri, era loro usanza scendere in un angolo affollato di Gerusalemme e suonare una tromba. Benché lo scopo principale fosse quello di richiamare i poveri e i bisognosi a raccolta per distribuire i doni, questo modo di fare offriva ai farisei e agli scribi anche l'occasione di mostrare agli altri quanto erano bravi e quindi tutte le buone azioni che essi stavano compiendo. Non riuscite a vedere, amici, in questo qualche parallelismo al giorno d'oggi con il modo di comportarsi di certi cristiani? Il Signore dice che quando i farisei si comportavano in quel modo, avevano già ricevuto la loro ricompensa. Qual era la loro ricompensa? Essere apprezzati dagli uomini. Gesù infatti diceva che i farisei si comportavano in tal modo per avere la gloria degli uomini. Suonavano la tromba e tutti venivano correndo per vederli donare generosamente. E questo fatto di avere un pubblico che li applaudiva, era già di per sé la loro ricompensa. Quindi ciò che facevano non restava fra loro e Dio. Ed ora, amici, vorrei farvi una domanda. A voi e anche a me, chiediamoci seriamente, qual è il vero motivo per cui facciamo delle offerte? Cioè, per quale motivo diamo dei doni alle persone? Sapete, c'è più di un modo per dare. Ricordo che molti anni fa mi chiesero di raccogliere un'offerta in una certa organizzazione. Mi dissero anche di assicurarmi che ognuno avesse contribuito alzandosi in piedi e dicendo ad alta voce quello che intendeva donare. Per esempio, mi suggerirono di fare così: quanti di voi vorranno offrire 50.000 lire? Devo dirvi la verità, a questo punto mi ribellai e dissi: ma perché mai dovrei fare una cosa del genere? E quelli, gli organizzatori, si scusarono dicendo che se non facevo così, probabilmente la maggior parte avrebbe messo soltanto poche migliaia di lire, magari 1.000 o 2.000 lire. Mentre alla pubblica domanda di chi avrebbe donato 50.000 lire, molti avrebbero aderito. Perché? Per farsi vedere dagli altri. Ebbene, posso dire che questo era proprio un modo di suonare la tromba, un modo che proprio non mi piaceva e non mi piace assolutamente. In seguito poi scoprii che la persona che mi aveva dato quel suggerimento era solito fare i suoi doni con una gran pubblicità intorno a sé. Ci sono poi altre persone che offrono generosamente, ma vogliono consegnare la propria offerta personalmente all'interessato. Ricordo che c'era un uomo in una chiesa che spesse volte mi offriva un assegno. Pensava magari che ne fossi talmente contento che prima o poi ne avrei parlato in pubblico o almeno in privato. Ma dato che io non facevo questo, un suo amico un giorno venne da me e mi disse: sai, il tal dei tali non è contento che tu non parli mai dei doni che lui ti dà. E poi continuò dicendo che non avevo mostrato abbastanza riconoscenza nei confronti di quel suo amico che la domenica prima mi aveva dato un assegno veramente sostanzioso. È vero, io dissi, parlando con quell'uomo, e gli spiegai anche la ragione del mio comportamento. Dissi così: il tuo amico è un uomo di grandi mezzi, tu lo sai, è ricco, e l'assegno che mi ha dato domenica, in proporzione a quello che possiede, non è mica tanto. La domenica scorsa, continuai dicendo, anche un postino, un portalettere, mi ha dato un'offerta e non ha voluto che aprissi quella busta prima di arrivare a casa. e neanche mi aveva raccomandato quel portalettere, mi aveva raccomandato che non facessi cenno della sua offerta a nessuno. Ebbene, io dissi parlando con quell'uomo, quell'uomo mi ha dato almeno il doppio del tuo amico in proporzione ai suoi mezzi. Se avessi perciò dovuto riconoscere, diciamo pubblicamente, la generosità di qualcuno, avrei dovuto parlare di quel portalettere. E invece lui stesso mi aveva proibito di farlo, quindi non avrei certamente potuto citare neanche il tuo amico. Perciò, amici miei, vi ho raccontato questi fatti soltanto come esempi. Io vorrei darvi un suggerimento. Quando fate un'offerta, quando fate un'opera buona, fatela rimanere fra voi e Dio. Perché? Perché basta che una terza persona sia coinvolta in questa, diciamo, faccenda, magari parzialmente, e voi non avrete nessun credito in cielo da parte di Dio. Quindi, quando fai un'opera buona, falla rimanere fra te e Dio e la persona alla quale magari hai fatto del bene. Qui, amici miei, con quest'ultimo suggerimento devo concludere per oggi, il tempo ormai è terminato. Io vi saluto e vi rimando al nostro prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

0: Giuseppe divenne una personalità veramente influente in Egitto. Dopo Faraone era l'uomo più importante del paese. Aveva completa libertà d'azione e il re gli era superiore soltanto perché sedeva sul trono. Faraone gli diede un nome egiziano ed anche una moglie egiziana di nome Asenat. Giuseppe si mise subito all'opera per svolgere l'incarico che gli era stato affidato. Si spostò da un capo all'altro dell'Egitto e durante i 7 anni di abbondanza continuò a raccogliere viveri che sistemò in vari depositi dislocati su tutta la superficie del paese. In tal modo ammassò tanto di quel grano che ad un certo punto non fu più possibile tenerne il conto. Durante questi primi 7 anni gli nacquero 2 figli. Il primo lo chiamò Manasse, che significa che fa dimenticare, perché il Signore gli aveva fatto dimenticare nel suo nuovo stato di prosperità tutte le sofferenze patite nel passato. E il secondo lo chiamò Efraim, che significa fecondo, perché il Signore l'aveva arricchito di figlioli nel paese d'Egitto. Ma i 7 anni di abbondanza passarono in fretta ed ebbe inizio il doloroso periodo di carestia, secondo quello che aveva predetto Giuseppe nell'interpretare i sogni di Faraone. In Egitto, tuttavia, non venne mai a mancare il pane, grazie agli accorgimenti adottati in precedenza. Quando il popolo affamato si presentava a Faraone per chiedergli di che vivere, egli rispondeva: «Andate da Giuseppe e fate tutto quello che vi dirà». Ben presto la carestia si estese a tutti i paesi orientali e colpì anche la terra di Canaan, dove viveva ancora Giacobbe con tutti i fratelli di Giuseppe. «Perché state lì a guardarvi l'un l'altro?» disse un giorno Giacobbe ai suoi figli. «Ho sentito dire che c'è del grano in Egitto. Andate dunque laggiù a comperarne, così non moriremo di fame». I 10 fratelli maggiori di Giuseppe si misero in viaggio, ma Beniamino, il minore, rimase presso suo padre, che non voleva fargli correre alcun pericolo. Dopo aver perduto Giuseppe, che credeva morto, gli era rimasto solo Beniamino dei figli avuti da Rachele, la moglie più amata, ed era molto affezionato al ragazzo. Giunti in Egitto, i figli di Giacobbe dovettero presentarsi a Giuseppe perché da quando gli era stata affidata l'amministrazione del paese era lui la persona più autorevole dopo Faraone. I suoi fratelli non avrebbero mai pensato di poterlo ritrovare in quella posizione, perciò non lo riconobbero. Egli invece capì subito chi erano, ma fece finta di nulla. Anzi, si rivolse loro in termini piuttosto aspri perché non scoprissero la sua vera identità. «Di dove venite?» domandò. «Dal paese di Canaan, per comprare dei viveri». Durante la conversazione Giuseppe ripensò ai sogni che aveva fatto da ragazzo, quando il suo covone di grano era rimasto diritto in mezzo al campo, mentre gli altri 11 che appartenevano ai fratelli si erano inchinati davanti al suo. Prima di rivelarsi, voleva metterli alla prova, perciò disse: «Voi siete delle spie. Siete venuti per scoprire i punti più deboli del paese». «No, mio signore», protestarono tutti insieme, «i tuoi servi sono venuti qui soltanto per comprare dei viveri. Siamo tutti figli di uno stesso padre, siamo gente sincera, non siamo delle spie. Siamo 12 fratelli, di cui uno è rimasto a casa con nostro padre e un altro non è più».
1: «Non è vero, voi siete delle spie», insiste Giuseppe.
0: «Ma vi metterò alla prova. Voglio che il vostro fratello minore venga qui. Mandate uno di voi a prenderlo, mentre gli altri resteranno in carcere. Così si vedrà se dite il vero o mentite». Detto questo, gli fece rinchiudere in prigione per 3 giorni. Il 3° giorno ordinò che fossero condotti alla sua presenza.
1: «Io temo Iddio», disse, «perciò vi lascerò in vita se farete quanto vi dico. Se siete gente sincera, uno di voi resti qui come ostaggio e gli altri vadano a portare il grano alle vostre famiglie affinché abbiano di che sfamarsi. Poi portatemi qui il vostro fratello più giovane, così le vostre parole saranno verificate e non vi accadrà nulla di male».
0: I fratelli intanto avevano cominciato a sentirsi afflitti nella loro coscienza. Il loro pensiero riandò indietro

nel tempo e si dissero l'un l'altro: «Sì, noi ci siamo macchiati di una grave colpa contro il nostro fratello Giuseppe. Siamo rimasti insensibili alla sua angoscia e non gli abbiamo dato ascolto quando ci supplicava. Ecco perché ora siamo colpiti da questa sventura. Ve l'avevo detto io di non commettere quel grave peccato contro il ragazzo», disse Ruben, «ma non avete voluto ascoltarmi». Per evitare che lo riconoscessero, Giuseppe si era sempre servito di un interprete per parlare con loro. Perciò, mentre facevano queste amare riflessioni, non sapevano che egli era in grado di seguire i loro discorsi. Ma Giuseppe aveva capito, e la commozione lo assalì ad un punto tale che dovette allontanarsi perché non lo vedessero piangere. Li amava molto, nonostante quello che gli avevano fatto, ma riteneva che non fosse ancora giunto il momento di rivelarsi. Poco dopo tornò, ordinò che Simeone fosse imprigionato e rimandò gli altri alle loro case. Ma prima che partissero diede disposizioni affinché il denaro che avevano pagato per il grano fosse rimesso nei loro sacchi. Così, dopo aver caricato il grano sui loro asini, i fratelli di Giuseppe se ne andarono.

0: dopo aver assistito all'imprigionamento del loro fratello Simeone, incatenato davanti ai loro stessi occhi, gli altri 9 figli di Giacobbe fecero ritorno a Canaan. Ognuno aveva con sé il proprio sacco di grano, in cui Giuseppe aveva fatto mettere, a loro insaputa, il denaro con cui l'avevano pagato. Durante il viaggio uno di essi aprì il suo sacco per dar da mangiare all'asino che lo portava ed ebbe la sorpresa di trovarvi il denaro che aveva versato in cambio del grano. «Il mio denaro mi è stato restituito!» esclamò. «Eccolo qui nel sacco!» I fratelli si guardarono l'un l'altro sbigottiti, non sapendo che cosa ciò volesse dire. Arrivati a casa raccontarono al padre tutto quello che era accaduto. «L'uomo che comanda in Egitto ora ci ha trattati aspramente, ci ha presi per delle spie», dissero. «Gli abbiamo detto che siamo gente sincera e che abbiamo 12 fratelli, di cui il più giovane era rimasto con te, ma quell'uomo pretende come prova che gli portiamo il nostro fratello più giovane, e intanto ha trattenuto uno di noi come ostaggio fino al nostro ritorno». Poi vuotarono i sacchi di grano e in ciascuno fu trovata la somma di denaro che era servita a pagarlo. Di nuovo tutti furono presi da timore. «Mi avete privato prima di Giuseppe e poi di Simeone», disse Giacobbe turbato, «ed ora mi volete togliere anche Beniamino». Ruben cercò di convincerlo facendosi garante della sicurezza di Beniamino. «Se non te lo riconduco, padre mio, uccidi pure i miei 2 figli», arrivò a dire. «Affidalo a me, io te lo riporterò. Mio figlio non verrà con voi», gli rispose Giacobbe. «Suo fratello Giuseppe è morto e ora mi rimane solo lui». La carestia però era molto grave nel paese, e quando il grano che avevano portato dall'Egitto fu terminato, Giacobbe fu costretto a chiedere ai figli di tornare a farne provvista. «Quell'uomo ci ha detto chiaramente che sarà inutile ripresentarci a lui se non avremo con noi il nostro fratello minore».
1: «Ma perché mai gli avete detto che avevate ancora un fratello?» ribatté Giacobbe sconsolato.
0: Giuda spiegò che, incalzati dalle domande di quell'uomo, non avevano potuto farne a meno. Poi si prese la completa responsabilità di vegliare su Beniamino. Se gli fosse successo qualcosa, solo lui ne sarebbe stato colpevole davanti a suo padre. E finalmente Giacobbe acconsentì. Suggerì anche ai figli di portare dei doni all'uomo che aveva autorità sull'intero paese d'Egitto e di prendere una doppia somma di denaro per pagare anche il grano che avevano preso la prima volta, nel caso che allora fosse stato rimesso nei loro sacchi per errore. I 10 fratelli partirono coi doni ed il denaro e qualche tempo dopo arrivarono in Egitto. Quando Giuseppe li vide, si accorse subito che c'era anche Beniamino e ordinò ad un suo servitore di condurli a casa sua e di allestire un gran pranzo. Ordinò pure che Simeone fosse liberato e mandato con gli altri. Quando furono a casa di Giuseppe, i fratelli ripensarono al denaro che avevano ritrovato nei loro sacchi ed ebbero paura. Si rivolsero perciò al capo dei servitori e gli spiegarono quanto era successo, dichiarandosi pronti a versare di nuovo la somma dovuta. Ma l'uomo li tranquillizzò dicendo: «Datevi pace, non temete. Evidentemente l'Iddio vostro ha messo un tesoro nei vostri sacchi. Io ho avuto nelle mie stesse mani il vostro denaro». Poi portò dell'acqua perché si lavassero i piedi, come usava allora, e diede del foraggio ai loro asini. Quando Giuseppe tornò a casa, i suoi fratelli gli presentarono i doni che avevano portato da Canaan. Per prima cosa egli volle essere informato delle condizioni di salute di Giacobbe. «Nostro padre, tuo servo sta bene», gli risposero inchinandosi davanti a lui, e quel gesto di reverenza confermò una volta di più che il sogno fatto da Giuseppe quando era ragazzo si era avverato. «È questo il vostro fratello minore di cui mi avete parlato?» disse guardando Beniamino, e poi rivolto al giovane: «Iddio ti benedica, figlio mio». Per la seconda volta fu preso da forte commozione e dovette ritirarsi in un'altra stanza perché gli altri non vedessero il suo volto rigato di lacrime. Dopo aver pianto in camera sua, Giuseppe si lavò il viso, si fece forza e tornò dai fratelli per mangiare con loro. Si misero tutti a sedere di fronte a lui in ordine di età, a partire dal primogenito fino a Beniamino, e si guardarono l'un l'altro meravigliati. Sembrava infatti che Giuseppe avesse assegnato personalmente i posti. In tal caso, ai figli di Giacobbe dovette apparire sorprendente che il governatore di Egitto conoscesse la loro età. Giuseppe ordinò ai servi di portare in tavola le vivande e fece servire a Beniamino una porzione 5 volte maggiore di quella degli altri.
1: Probabilmente voleva vedere se i fratelli si sarebbero mostrati invidiosi di Beniamino come lo erano stati di lui quando Giacobbe gli aveva regalato quella bella veste lunga che aveva eccitato la loro gelosia fino all'estremo limite. Poi i 12 fratelli mangiarono e bevvero allegramente insieme.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Questa è la terra in cui visse Gesù. In parte accidentata e arida, in parte ricca e feconda, come lo era allora, circa 2000 anni fa. Molte cose sono cambiate dal tempo in cui Gesù nacque, crebbe e predicò in questi luoghi. Ed è qui che possiamo avvertire ancora la sua presenza, sentire ancora gli echi del mondo che egli ha conosciuto. A parte i suoi ultimi giorni, Gesù trascorse la vita in cittadine e piccoli villaggi di campagna, tra gente legata alla terra. Era un ebreo tra gli ebrei. La vita di Gesù è stata breve, poco più di 30 anni, ma è stata così ricca di significato da costituire ancora oggi il criterio secondo il quale misuriamo il tempo. La storia della sua vita ha ispirato pittori e scultori, artisti e registi di tutto il mondo, appartenenti ad ogni epoca. Le sembianze che gli hanno attribuito sono frutto della fantasia, del tutto immaginarie, filtrate attraverso i prismi del loro tempo e della loro cultura. Nessuno sapeva che aspetto avesse Gesù, quant'era alto, com'era la sua figura quando camminava nelle strade sporche e nelle vie polverose della Galilea e della Giudea. E così, con gli occhi della mente, possiamo scegliere di vedere una mano delicata alzata nell'atto della benedizione, oppure una dalla forma rozza, un viso gentile illuminato dallo sguardo di occhi buoni, oppure un volto appassionato dallo sguardo di fuoco, una figura snella, oppure una massiccia.

Ai suoi tempi nessuno scolpì le sue fattezze o dipinse il suo ritratto, e anche se l'avesse fatto non l'avrebbe diffuso, perché la legge ebraica proibiva le immagini riprodotte. Nessuno di coloro che lo hanno incontrato lo ha mai descritto. In effetti, su Gesù, finché era in vita, non è stata scritta una sola parola. Quasi tutto ciò che conosciamo della sua vita lo abbiamo appreso dalla penna di quattro uomini ispirati che scrissero alcuni decenni dopo la sua morte. Li conosciamo come Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Essi scrissero in greco, benché Gesù probabilmente parlasse aramaico, la lingua del suo popolo. Ognuno di essi racconta gli avvenimenti in modo leggermente diverso, ma messi insieme questi quattro scritti, semplici ma vivaci, costituiscono l'opera storica più importante di tutti i tempi. Com'era il mondo in cui questa opera è ambientata? Gli archeologi sono al lavoro per saperne qualcosa. Ogni giorno fanno nuove scoperte. E molta sapienza giace ancora sottoterra. Questo scavo vicino a Gerusalemme ha portato alla luce un villaggio rurale. Gli scienziati scavano e setacciano pezzi di ceramica, di vetro e di metallo per decifrare che tipo di villaggio fosse e per capire che tipo di persone vi abitassero quando Gesù percorreva le strade di questa terra. Ma l'archeologia fornisce solo alcune indicazioni. Altre ci vengono dalla gente che vive qui oggi e che ancora conserva molte delle antiche abitudini. Nella loro vita vediamo ombre del passato riflesse nel presente. Oggi molto ci è noto, e da questa conoscenza, dalla terra e dal popolo che la abita, ci possono derivare nuove intuizioni e forse una migliore comprensione di Gesù e il suo tempo.

0: dalla città di Nazareth, attraversando la Galilea, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, partì per farsi registrare, insieme con Maria, sua sposa, che era incinta.
1: Il viaggio di 5 giorni dal villaggio di Nazareth non sarebbe stato certo facile per Maria. Il sole era già alto quando lasciarono la Galilea nel nord di Israele per avviarsi a sud verso le colline della Giudea. Portavano con loro cibo e acqua. Di notte è probabile che Maria e Giuseppe, stanchi e affaticati, riposassero sotto il tetto di forestieri ospitali. Era usanza che il popolo ebraico ospitasse i viaggiatori nelle proprie case. Mentre viaggiava, Maria avrà certamente riflettuto sulla cosa straordinaria che le era successa, quando aveva saputo che la nascita di suo figlio sarebbe stata un evento senza precedenti.
0: L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando l'angelo da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia. Il Signore è con te».
1: Maria era promessa sposa a Giuseppe. Oggi diremmo che erano fidanzati e dovevano sposarsi. Ma essere promessi sposi era qualcosa di diverso, e lo è tuttora per molti ebrei. Una coppia non si incontrava, non si innamorava, non stabiliva di sposarsi, non era mai una sua decisione. Era una transazione di famiglia, decisa dai padri dei due giovani. Prima di arrivare ad un accordo, le contrattazioni erano lunghe e impegnative. Alla fine, i padri si accordavano sul prezzo della sposa, che poteva essere anche in denaro. Nei tempi antichi, poteva essere pagato con pecore o capre, o anche sotto forma di lavoro. Nel libro della Genesi è scritto che Giacobbe lavorò 7 anni per potersi permettere di pagare Rachele. Una ragazza poteva avere 13 anni, un ragazzo 16 o 17, anche se a volte venivano promessi quando erano ancora in fasce. A meno che la coppia non fosse dello stesso villaggio, poteva capitare che i due non si incontrassero mai fino al giorno della promessa di matrimonio. L'accordo veniva formalizzato in un documento chiamato Ketubah. Esso conteneva l'impegno a corrispondere alla sposa una somma di denaro prestabilita se fosse rimasta vedova o il marito avesse divorziato. Questi documenti sono in uso ancora oggi. Due testimoni firmano la Ketubah, ma per i padri basta una stretta di mano. Una promessa di matrimonio vincolante quanto il matrimonio stesso durava circa un anno.
0: Prima che andassero a vivere insieme, Maria si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto.
1: La promessa di matrimonio, come il matrimonio stesso, poteva concludersi con un divorzio. L'uomo si limitava a dare alla donna un certificato. Tutto ciò che doveva dire era «divorzio da te». Non occorrevano giudici, avvocati, sentenze o gravi motivazioni. L'uomo avrebbe corrisposto l'importo che si era impegnato a pagare nella Ketubah per provvedere a lei fino a che non si fosse risposata. Ma se Giuseppe avesse accusato Maria di adulterio, le cose sarebbero andate diversamente. Egli non avrebbe dovuto pagare nulla e Maria avrebbe vissuto per sempre nella vergogna. Se poi l'adulterio fosse stato dimostrato, poteva essere lapidata. Non con molti sassi di piccole dimensioni, ma schiacciandola con 1 o 2 massi fatti cadere da una grande altezza.
0: Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù».
1: Giuseppe e Maria si avvicinavano a Betlemme, ma con tutta quella ressa sarebbe stato possibile trovare un posto dove pernottare? Luca ci dice che non c'era posto per loro nell'albergo. Il termine albergo è fuorviante.

0: non era un albergo come lo concepiamo oggi. Gli alberghi erano chiamati caravanserragli ed erano dislocati lungo le maggiori vie commerciali. Avevano mura spesse e cancelli sicuri per proteggersi dai banditi e dai predoni che vagavano sulle colline circostanti. Nell'albergo le camere superiori erano riservate a coloro che potevano permettersene il costo, probabilmente i mercanti che attraversavano il paese con le loro carovane. Per un prezzo leggermente più basso, il portico davanti alle camere superiori poteva essere diviso con coperte o mantelli e consentire un po' di privacy. I poveri potevano sempre trovare un posto in cortile e stendere una stuoia sulla quale dormire. Ma questo voleva dire stare tra i cammelli, gli asini e i loro conducenti. E quella notte il posto doveva essere particolarmente affollato. Per Maria, prossima a partorire, non era certamente un luogo adatto. Le colline calcaree intorno a Betlemme erano punteggiate da grotte. Quando il tempo era cattivo, i pastori vi si riparavano, nutrivano e abbeveravano i loro animali. Molte grotte avevano delle mangiatoie scavate nella roccia. Giuseppe e Maria si rifugiarono in una di queste? La verità è che nessuno sa esattamente dove è nato Gesù.
1: E mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito e lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia.
0: Il neonato, secondo le usanze, sarà stato lavato e strofinato col sale per prevenire le infezioni, poi avvolto in fasce, lunghe strisce di lino che tenevano il suo corpicino nella posizione corretta. Una volta al giorno, per circa 6 mesi, il bambino sarà stato sfasciato, lavato, strofinato delicatamente con olio d'oliva oppure cosparso di polvere di foglie di mirto e poi fasciato di nuovo.
1: E c'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge.
0: Queste parole di Luca ci dicono che la nascita di Gesù non avvenne in inverno, quando noi solitamente festeggiamo il Natale. Con il freddo e l'umido di dicembre, il cuore della stagione piovosa, le greggi non sarebbero state nei campi, ma al riparo. Ancora oggi i pastori curano le pecore come hanno fatto per migliaia di anni. Non è cambiato quasi nulla. È una vita dura e solitaria. Il pastore vive all'aperto con il suo gregge per 9 o 10 mesi. Usando un linguaggio speciale di suoni e parole, lo conduce dove ci sono acqua e foraggio. Le pecore sono la sua fonte di sostentamento ed egli le protegge con tutte le sue forze. Salva quella caduta in un burrone. Porta sulle spalle quella più debole e, se è necessario, combatte con gli altri pastori per difendere la risorsa più preziosa, l'acqua. Di notte conduce gli animali in un recinto dai muri di pietra, un ovile sormontato da spine. Il pastore dorme di traverso all'ingresso, armi alla mano. Armato di fionda, come quella che Davide usò per sconfiggere Golia, e di una clava chiodata, è pronto per ogni evenienza.

0: L'angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. E una voce disse: non temete, ecco vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Questo sarà per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino in una mangiatoia.
1: Dopo 8 giorni, attenendosi alla legge di Mosè, come prescritto nel Levitico, il bambino sarà stato circonciso, probabilmente da suo padre.

0: Giuseppe avrà recitato una benedizione che richiamava l'antico patto di Dio con Abramo. Benedetto sei tu, o Signore nostro Dio, Re dell'universo, che ci hai santificati tutti con i tuoi comandamenti e ci hai ordinato di praticare la circoncisione. Poi avrà dato il nome al bambino.
1: Israel Yeshua. Kasher tziva otach malach ha'elohim.
0: Maria e Giuseppe devono poi essersi recati 8 chilometri a nord, al Tempio di Gerusalemme, per presentare il loro figlio al Signore e fare un'offerta come ringraziamento per la sua nascita. Prima di entrare nel grande cortile del Tempio, Maria e Giuseppe si saranno purificati immergendosi in un bagno rituale chiamato Mikveh. Giuseppe sarà andato al banco di un cambiavalute per convertire in sicli di Tiro le monete che aveva con sé. Le monete d'argento coniate nella città settentrionale di Tiro erano l'unico denaro accettato nel Tempio. Poi avrà comprato un animale da sacrificare sull'altare. L'usanza era questa. Il sacrificio era compiuto come dichiarazione solenne che tutta la vita apparteneva a Dio. Questo sacrificio aveva però anche un altro significato. Giuseppe avrà riscattato la vita del figlio primogenito con la vita di un animale, come Abramo tanto tempo prima aveva riscattato la vita del figlio Isacco con quella di un montone. Se Giuseppe fosse stato ricco, avrebbe comprato per il sacrificio una pecora o una capra. Ma la legge consentiva anche di sacrificare due colombe o due piccioni. Qualsiasi fosse l'animale, era offerto a Dio come ringraziamento per la nascita del bambino.
2: Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo».
0: Magi dell'Oriente, ci dice Matteo. Nelle epoche successive sono stati chiamati re e vestiti riccamente. Si è immaginato che il loro numero variasse da 3 a 12. È stato dato loro anche un nome: Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. Ma in realtà tutto ciò che sappiamo è che venivano dall'Oriente, probabilmente dall'Arabia, dalla Persia o dall'India. Sono chiamati magi o uomini saggi. Erano infatti veggenti, indovini e astrologhi molto stimati nel loro stesso paese. Questi uomini studiavano il cielo per leggervi i presagi di eventi importanti. Che cosa videro nel cielo da indurli a intraprendere il lungo viaggio? Una cometa? La cometa di Halley passò vicino alla Terra nel 12 a.C. Una supernova? Nessun astronomo del tempo riporta un avvenimento di così grande importanza. O forse videro una congiunzione di pianeti. Nel 7 a.C., infatti, Giove e Saturno si allinearono per 3 volte sullo stesso piano e devono essere apparsi eccezionalmente luminosi. Ma il 7 a.C. non era 7 anni prima della nascita di Gesù? Non è dalla nascita di Gesù che misuriamo il tempo? In teoria sì, ma di fatto il nostro calendario moderno non è stato ideato che 600 anni dopo da un monaco erudito. Oggi gli scienziati valutano che deve essersi sbagliato di 7 anni. Un'altra prova convalida questa teoria. Sappiamo che Erode il Grande, che convocò i magi, morì nel 4 a.C. E sappiamo che la sua morte ebbe luogo probabilmente 2 o 3 anni dopo la nascita di Gesù. Quindi possiamo essere quasi sicuri che Gesù sia nato effettivamente nel 7 o nel 6 a.C. Ciò significa che la congiunzione di pianeti avvenne quantomeno nel periodo in questione, o forse la misteriosa stella di Betlemme fu un segno colto solo da questi uomini.
2: Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella.
0: Su Erode il Grande non occorre fare tante congetture. È un personaggio storico ben documentato. ma se venne raffigurato con sculture o dipinti quando era in vita, questi ritratti non hanno resistito al tempo. Immaginate la sua reazione quando questi forestieri si presentarono a chiedere del nuovo re dei Giudei. Era lui il re dei Giudei e non ne avrebbe tollerato un altro. Erode aveva combattuto duramente per il trono. Suo padre era stato governatore di Idumea, nel sud, e uno dei beniamini di Giulio Cesare. Da giovane, lo stesso Erode aveva ricoperto diverse cariche sotto i romani. La seconda delle sue 10 mogli era una principessa della famiglia regnante ebraica. Erode era un maestro nell'intrigo politico. All'età di 35 anni era stato nominato re dei Giudei dal Senato romano grazie all'appoggio dei 3 personaggi più potenti al mondo: Marco Antonio, che governava i domini orientali, la sua amante Cleopatra, regina d'Egitto, e Ottaviano, il figlio adottivo di Giulio Cesare, che all'epoca governava i domini occidentali. Ma Erode regnava solo di nome. Prima di poter rivendicare il trono, aveva dovuto sottrarlo al re fantoccio che era stato insediato da un impero rivale in Oriente. Gli ci vollero 3 anni di sanguinosa guerra civile e l'aiuto delle truppe romane e siriane, ma alla fine trionfò. Gerusalemme venne quasi distrutta nella battaglia finale, con il risultato che Erode non fu ben accolto dai suoi nuovi sudditi. Ed erano in molti a considerare Erode uno straniero, un idumeo, discendente dai nemici tradizionali dei giudei. Gli idumei erano stati convertiti al giudaismo con la forza un secolo prima, ma nonostante fosse trascorso molto tempo, erano in molti a diffidare ancora di loro. Erode inaugurò il suo regno ordinando l'esecuzione di centinaia di personaggi influenti, compresa la maggior parte dei componenti il consiglio di governo, chiamato Sinedrio. Confiscò poi i loro vasti possedimenti e ogni altra ricchezza di cui riuscì a impossessarsi. Importò una nuova aristocrazia, ricchi ebrei da Babilonia, Alessandria e altre parti del mondo romano, persone che gli sarebbero state alleate. Soprattutto Erode aveva bisogno di un alleato nella potente carica del sommo sacerdote del Tempio, il massimo capo religioso, in un paese in cui la legge di Mosè era l'unica legge rispettata dal popolo. I re della dinastia ebrea che lo avevano preceduto avevano assunto quella carica essi stessi, ma Erode sapeva che non avrebbe mai potuto compiere un simile passo. Il sommo sacerdote in carica in quel momento era un principe di quella stessa dinastia, fratello della seconda moglie di Erode. Erode lo fece uccidere. Nominò un nuovo sommo sacerdote, un uomo che veniva da Babilonia e non aveva alcun legame con l'antica aristocrazia di Gerusalemme. Il potere di Erode dipendeva dalla polizia segreta e da una rete di spie. Era protetto da un formidabile drappello di guardie del corpo e teneva in allerta un esercito di mercenari stranieri. Una volta consolidato il suo potere, Erode si dedicò a ricostruire Gerusalemme, che era stata distrutta dalla guerra provocata da lui stesso. Fu l'inizio di uno dei programmi di ricostruzione più ambiziosi che il mondo abbia mai visto. Vennero messi all'opera per decenni migliaia di artigiani e operai. I loro salari erano pagati con le pesanti tasse che doveva versare il popolo. Le mura della città vennero ricostruite. Una nuova fortezza si profilava sopra il vecchio tempio, a dimostrazione del potere di Roma su Gerusalemme. Erode la chiamò Antonia in onore di Marco Antonio. Vi sorgevano un teatro in stile romano e un ippodromo per le corse con i cocchi, per le gare atletiche e i cruenti combattimenti dei gladiatori. Tutte attività profondamente offensive per il senso religioso degli ebrei. La sua stessa dimora, un palazzo fortificato nell'elitaria città alta di Gerusalemme, faceva sembrare modesti gli edifici che sorgevano in quel luogo. Fuori Gerusalemme, il ritmo dell'attività edilizia non era meno frenetico. In tutto il suo regno fece erigere monumenti, giardini, bagni romani, acquedotti e strade lastricate. e per se stesso costruì palazzi sfarzosi dislocati in tutto il paese. Uno venne edificato nel cratere di una montagna simile a un vulcano. Ma non era un vero vulcano. Una collina vicina era stata in parte demolita per ricavare il materiale necessario a creare un cono liscio e ripido che non potesse essere scalato dai nemici. C'era un solo modo per salire, una scala in pietra all'interno della montagna. Il sentiero che sale a spirale su questo lato è un'aggiunta moderna. All'interno del cratere sorgeva un enorme palazzo con cortili racchiusi da colonnati e vasti giardini. Il cibo e l'acqua potevano bastare a un intero esercito e durare per mesi. Erode chiamò questo complesso Herodium in onore di se stesso, ma non era che una della catena di fortezze che proteggevano i confini meridionali e orientali della Giudea. Un altro anello di questa catena era l'inespugnabile Masada. Qui, su una remota altura che si erge per circa 400 metri sopra il Mar Morto, Erode aveva non uno, ma ben due lussuosi palazzi. Lungo il bordo dell'altipiano correvano mura poderose, tanto spesse da contenere al loro interno delle stanze. All'estremità nord si trovava il rifugio personale di Erode, il Palazzo Pensile. Era costruito su tre terrazze digradanti scavate nella roccia viva. In alto si trovava il palazzo principale, completo di bagni in stile romano. Sotto vi erano padiglioni ornati da armoniose colonne, saloni per i banchetti e ampie verande. Per rifornire d'acqua l'intero complesso, vennero trasformate in dighe due gole che si trovavano nei paraggi. L'acqua accumulata durante la stagione delle piogge veniva convogliata tramite un acquedotto ad una cisterna dalla capacità di circa 40.000 ettolitri. Gli schiavi portavano l'acqua fino in cima. In questo rifugio in alta quota, Erode poteva vivere tranquillamente nel lusso, al sicuro da qualsiasi attacco. Erode ricostruiva le città antiche e ne fondava di nuove. Trasformò un villaggio sul Mediterraneo, chiamato Torre di Stratone, nell'unico porto marittimo del regno. Con una straordinaria operazione di ingegneria, costruì il primo porto artificiale del mondo. Chiamò la città Cesarea in onore del suo antico protettore, Ottaviano, che era in quel momento il nuovo imperatore Cesare Augusto. Questo è tutto ciò che rimane oggi del porto artificiale di Erode. Oltre alla popolazione ebraica, qui e in altre città lungo la pianura costiera abitavano greci, romani, siriani e altri cittadini del regno di Erode, che avevano i loro altari e i loro templi in cui adoravano i loro dei. Sotto il regno di Erode si scatenarono violenti conflitti tra questa numerosa popolazione pagana e gli ebrei, il cui primo comandamento era: non avrai altro Dio al di fuori di me. Ma neanche Erode poteva sempre vietare altari pagani a Gerusalemme. Qui diede al popolo ebreo un monumento che avrebbe superato qualsiasi altro esistente al mondo. Più di un decennio prima della nascita di Gesù, Erode cominciò a ricostruire il Tempio, il cuore stesso della pratica religiosa ebraica. Voleva superare il leggendario Tempio di Salomone, distrutto circa 5 secoli prima e poi sostituito da una costruzione modesta. Il monte del Tempio era troppo piccolo per i grandiosi progetti di Erode, così lo allargò facendo erigere massicce mura di sostegno nelle vallate circostanti. Queste pietre sono tutto ciò che rimane delle mura che sostenevano il lato occidentale dell'immenso cortile esterno del Tempio. Ciascuna di esse pesa parecchie tonnellate. Venivano estratte dalla cava sotto forma di pilastri rotondi, poi fatte rotolare fino al monte del Tempio e là squadrate e innalzate. Tuttora gli ebrei considerano sacro questo luogo. Tuttavia Erode sapeva di essere odiato e inviso a molti. Il coltello di un assassino era un pericolo sempre presente. Persino alcuni dei suoi figli complottarono per ucciderlo. Quindi ne fece giustiziare più di uno. Con il passare del tempo, la paura di congiure contro di lui divenne una vera ossessione. Un cambiamento a Roma poteva significare la sua fine. Qualsiasi rivolta popolare, qualsiasi capo carismatico poteva unire il popolo contro di lui. Il suo potere era tutto ciò che aveva. L'erode che incontrarono i magi era un tiranno, ormai vecchio, malato nel corpo e nello spirito, inferocito dai loro discorsi su un altro re dei giudei.
2: E li inviò a Betlemme esortandoli: andate e informatevi accuratamente del bambino, e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino.
0: I magi si inchinarono e offrirono dei doni: oro, mirra, una resina aromatica preziosa quasi quanto l'oro per il suo impiego nei profumi e in medicina, e incenso, un'altra resina che veniva bruciata nel tempio. I magi non tornarono mai da Erode. Lasciarono invece il paese di nascosto. Erode, furente, ordinò ai suoi soldati di commettere l'atrocità a cui è sempre stato legato il suo nome. Venne trucidato ogni bimbo maschio nato nei 2 anni precedenti nei dintorni di Betlemme. La storia ricorda molte altre azioni sanguinose compiute da Erode il Grande, ma solo il Vangelo di Matteo racconta di questa strage degli innocenti. 25 bambini uccisi, in base alle stime sulla popolazione di Betlemme a quell'epoca. Ma avvertiti in sogno, Giuseppe, Maria e Gesù erano già in viaggio, diretti in Egitto. Si saranno aggregati probabilmente a una carovana, sulla rotta commerciale molto frequentata che attraversa l'infuocato deserto del Sinai. Era un viaggio lungo e faticoso. Con quel calore così intenso, si potevano percorrere solo pochi chilometri al giorno. Dove andarono esattamente in Egitto? Forse andarono nella rigogliosa terra di Gosen, sul delta del Nilo, o forse più a sud, a Menfi. In tutto l'Egitto erano disseminate molte e ben consolidate comunità di ebrei, stabilitesi nel paese ai tempi del primo terribile esilio, quando i babilonesi avevano conquistato la Giudea. La più numerosa era ad Alessandria, una vivace città portuale di circa 1 milione di abitanti. All'incirca poteva avere questo aspetto. Alessandria vantava una delle maggiori biblioteche del mondo antico e un potente faro che torreggiava sul porto. Qui Giuseppe avrà trovato lavoro come falegname e una comunità in cui la sua famiglia sarà stata la benvenuta. Ovunque si siano stabiliti, la loro vita sarà stata tutt'altra cosa da quella di Nazareth.
2: Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino.
0: Erode morì nell'anno che definiamo 4 a.C., nel suo palazzo invernale di Gerico. Il funerale fu spettacolare. Il lungo corteo comprendeva i membri della sua famiglia, le guardie del corpo, musicanti, prefiche e un esercito ben pagato. La processione dei partecipanti al funerale si snodava per 30 chilometri attraverso le colline della Giudea, da Gerico fino all'Erodium, la grande fortezza di Erode, dove fu seppellito. Ma la sua tomba non venne mai trovata. Cesare Augusto divise il regno tra i 3 figli sopravvissuti di Erode, ma non permise a nessuno di essi di chiamarsi re. Roma non voleva altri re dei giudei. Erode Antipa venne nominato tetrarca o governatore di Galilea e Perea. A Filippo vennero affidate Betania e Traconitide. Archelao ricevette le ricche ma inquiete terre di Samaria, Giudea e Idumea. Archelao era brutale quanto il padre, ma non possedeva le sue doti politiche. Dopo un mese nei dintorni di Gerusalemme scoppiò una sommossa che culminò nelle rivolte della settimana di Pasqua. La rivolta fu ferocemente repressa dalle truppe siriane chiamate in aiuto da Roma. I morti furono 3.000, di cui 2.000 crocefissi. Non sorprende che Giuseppe e Maria, nel viaggio verso Nazaret in Galilea, con il loro figlioletto evitassero la Giudea. La campagna della Galilea è bella e feconda adesso come allora. Ma la città di Nazaret è oggi completamente diversa da come era a quei tempi. 2.000 anni prima della nascita di Gesù, i coloni avevano costruito le loro case sui riparati pendii delle colline, rivolti verso la fertile pianura di Israel. La vita nel villaggio non era cambiata molto ai tempi di Gesù. Il piccolo Gesù avrà sentito il caldo abbraccio della cittadina rurale, finalmente a casa tra parenti e vicini. Qui, in questa ricostruzione di un villaggio del primo secolo, possiamo vedere il tipo di vita che Gesù conobbe negli anni in cui diventava uomo. I genitori, i figli, gli adulti non sposati, i figli sposati e le loro mogli vivevano tutti sotto lo stesso tetto, in una casa semplice, con una o due stanze di uso comune. La famiglia era al centro di ogni cosa e ognuno aveva i propri compiti da assolvere per contribuire all'andamento domestico. I bambini piccoli, maschi e femmine, aiutavano dall'alba al tramonto le madri nei lavori di casa. La cucina era costituita da un forno portatile di creta, da qualche stoviglia e qualche utensile. La gente lavorava il più possibile all'aperto. L'acqua veniva attinta al pozzo cittadino, che era un punto d'incontro, un luogo in cui scambiare due chiacchiere. Ogni donna doveva fare diversi viaggi al giorno per procurarsi l'acqua per cucinare, lavare e altri usi domestici. Non appena un ragazzo era abbastanza grande, imparava il mestiere del padre. Nazaret era rinomato come villaggio di falegnami. Giuseppe era uno dei molti che praticavano questo mestiere, tenuto in grande considerazione. Il trapano ad arco non era che uno degli strumenti che l'artigiano doveva padroneggiare. Il suo lavoro, forse, comprendeva fare porte tenute da cardini di pelle, carri con ruote a raggi, piatti in legno d'olivo per la tavola e attrezzi agricoli di vario genere, come questo aratro. Il falegname portava poi l'aratro al fabbro del villaggio perché lo rifinisse. I due artigiani collaboravano spesso per fabbricare gli attrezzi. Le donne macinavano il grano a mano, preparavano l'impasto per il pane quotidiano e lo lasciavano lievitare. Il pane veniva cotto in piccoli forni d'argilla, ma un villaggio delle dimensioni di Nazaret vantava certamente un forno per la comunità, dove le donne portavano a cuocere le pagnotte. All'interno della comunità gli artigiani lavoravano di rado per denaro. Un vasaio poteva scambiare le sue merci con pollame, un falegname con un cesto di frutta, Il sistema del baratto era la base dell'economia del villaggio. Era compito dello scriba del villaggio registrare le transazioni che si rivelavano complesse. Era uno specialista nell'arte di leggere e scrivere. Scriveva le lettere per la comunità e metteva per iscritto i contratti di matrimonio, i conti delle vendite e qualsiasi cosa dovesse essere registrata. E sarà stato da un uomo come questo che Gesù avrà imparato a leggere e a scrivere. Faceva parte dei compiti della massaia, mungere la capra di famiglia. Usava quasi tutto il latte per farne formaggio e laben, una specie di yogurt acido. Il latte fermentava e si trasformava in laben in una sacca di pelle di capra. La massaia continuava a scuoterla mentre il liquido colava dalla cagliata. Per fare il formaggio duro, versava del latte di capra denso in una pezza di lino, che poi raccoglieva e legava in alto. Quando il siero era completamente sgocciolato, la sostanziosa cagliata veniva destinata al pasto della famiglia. Alla fine della lunga giornata, la madre riempiva le lampade con olio d'oliva puro e le collocava nelle apposite nicchie. Queste lampade erano l'unica fonte di luce nelle case del villaggio e il loro fumo riempiva gli ambienti. Nella stagione calda, gli abitanti del villaggio preferivano prendere i pasti sul tetto di casa. E quando era possibile, vi dormivano sopra stuoie stese all'aria aperta.

0: Sin dalla prima infanzia Gesù avrà studiato la Torah, i 5 libri di Mosè, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Come questi bambini ebrei di oggi, avrà risposto alle domande del suo maestro sui patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe e su altre grandi figure del passato. La sua giovane mente avrà assorbito la storia del suo popolo e la nozione che l'obbedienza a Dio toccava ogni aspetto della vita. Per lo studio avrà appreso l'ebraico, una lingua diversa dall'aramaico che si parlava comunemente. Crescendo avrà studiato le parole dei profeti, i salmi, il libro della sapienza e avrà acquisito le basi per interpretare queste scritture. Da adolescente forse si sarà occupato delle questioni legate alla legge orale e di come le immutabili leggi della Torah venivano applicate alla realtà di tutti i giorni. I saggi dibattevano quei punti come questi studenti che stanno studiando i testi antichi. La domanda è questa: non si deve lavorare di sabato, ma è giusto cavalcare un asino per informare che è stata avvistata la luna nuova alla vigilia del sabato? Avvistare la luna nuova significava stabilire l'inizio di un nuovo mese. In una notte nuvolosa, solo pochi riuscivano a vederla. Bisognava farlo sapere. La discussione continua, ma alla fine si decide che a questo scopo è consentito cavalcare un asino di sabato. La festosa osservanza dello Shabbat sarà stata importante per Gesù quanto lo è per gli ebrei oggi. Dal tramonto del venerdì, quando ha inizio lo Shabbat, al tramonto del sabato, tutti i lavori sono sospesi. In previsione di questa interruzione, i compratori si affannano al mercato e fanno gli acquisti dell'ultima ora. Cucinare è considerato un lavoro, quindi tutti i pasti devono essere preparati prima. Con l'attenuarsi della luce pomeridiana, i commercianti si affrettano a chiudere i negozi e il mercato diventa gradualmente silenzioso. Quando il sole tramonta all'orizzonte, ha inizio in famiglia il rituale dello Shabbat. La donna accende le candele mentre recita una preghiera. Come le persone di questa comunità, Gesù e i suoi vicini si saranno radunati nella sinagoga per ascoltare gli anziani o gli scribi leggere le scritture. Poi a casa per la cena del venerdì, preceduta da una benedizione del vino e del pane. Con questa preghiera, il Kiddush, il capofamiglia ricorda l'opera della creazione divina, quando cielo, terra e tutto ciò che essi comprendevano erano stati portati a compimento e Dio, nel settimo giorno, si riposò dal suo lavoro. Poi il capofamiglia rende grazie a Dio per aver lasciato in eredità al suo popolo il giorno del sabato. Benedice il vino, ringrazia Dio per aver creato i frutti della vite. Poi benedice il pane, ringraziando Dio per i doni generosi della terra. Insieme al sale, essi rappresentano i beni principali della vita. Il giorno dello Shabbat è dedicato alla preghiera, alla lettura della Torah, dei profeti e dei salmi. Sin dalla prima infanzia, Gesù avrà atteso con ansia le tre grandi festività religiose che ricorrevano ogni anno. La gente si riversava a Gerusalemme. Oggi gli ebrei pregano al muro occidentale, ma ai tempi di Gesù andavano al tempio per compiere sacrifici. Gesù avrà aspettato con trepidazione queste feste dei pellegrini, la festa delle settimane all'inizio dell'estate, la festa dei tabernacoli in autunno e in primavera la grande festa di Pasqua.
1: I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza.
0: A 13 anni un ragazzo ebreo, secondo la tradizione, diventava uomo. E così era giunto il momento per il piccolo Gesù di partecipare al pellegrinaggio di primavera alla città santa. La Pasqua portò a Gerusalemme migliaia di pellegrini da tutto il mondo. Il cuore della celebrazione era una festa, il Seder, che commemorava la liberazione dei figli di Israele dallo stato di schiavitù in Egitto. Nel Tempio migliaia di agnelli venivano sacrificati come offerta a Dio. La carne arrostita era poi consumata durante la festa, insieme con il pane non lievitato, come quello che avevano preparato gli ebrei in fuga dall'Egitto. In ricordo della sofferenza del popolo di Israele, quando era schiavo del faraone, venivano mangiate erbe amare. Perché mai questa notte è diversa dalle altre notti? Avrà chiesto il ragazzo. E quando un anziano gli avrà risposto con le stesse parole, probabilmente udite a sua volta da bambino, avrà avuto inizio ancora una volta il racconto della storia dell'Esodo come avveniva da secoli alla festa di Pasqua e come avviene tuttora. E il ragazzo si sarà ricordato della profondità delle proprie radici spirituali nel passato del suo popolo.
1: Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Credendolo con loro nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. E sua madre gli disse: «Figlio mio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia, davanti a Dio e agli uomini.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce.
2: La Bibbia e l'Italia, e questo il tema di Controluce quest'oggi. Amici, benvenuti adesso a questo appuntamento. Mario Pieri assieme a voi, ma assieme anche a Nino Ciniello, al quale cederò il microfono adesso.
3: Eccomi a voi, carissimi amici, attenti immagino e in tanti interessati a questa nuova puntata di Controluce. Immagino che la memoria vi aiuterà a ricordare che anche in altre puntate di Controluce abbiamo cercato di riflettere sul tema della Bibbia, ma non solo come libro in sé per sé, ma nella sua relazione con le diverse tendenze sociali e culturali del nostro paese. Non so se vi ricorderete che qualche volta abbiamo messo a confronto con il tema dell'educazione scolastica, che posto deve avere o meno all'interno dell'educazione scolastica la Bibbia, se può essere considerato un semplice libro di testo come qualsiasi altro oppure no. Abbiamo visto l'uso della Bibbia nel linguaggio comune, nella pubblicità, o il suo posto all'interno del cattolicesimo romano, eccetera. Ora, questa volta, ovviamente per sommi capi, in sintesi, desidero vedere con voi in che modo nel corso della storia il nostro paese ha relazionato con la Bibbia. Infatti il regista vi ha dato il titolo La Bibbia e l'Italia. Ecco, questo è un po' il tema. Ora parto subito con la mia tesi di fondo. Dico che in generale il rapporto tra l'Italia e la Bibbia, diciamo, è stato ambiguo, direi contrastante, spesso conflittuale. Un rapporto bellissimo per un verso, drammatico per un altro. Una realtà che sappiamo dura da più di 2000 anni, infatti comincia con i primi insediamenti ebraici in Italia che risalgono fin dal secondo secolo avanti Cristo. Quindi un rapporto antico, questo fra l'Italia e la Bibbia, che è stato un amore antico, vero, ma anche combattuto, quasi schizofrenico, con alti e bassi sconcertanti. Infatti, in Italia la Bibbia è stata letta, studiata, commentata tantissime volte, soprattutto dai grandi padri della Chiesa Latina. Faccio un esempio come Ireneo, Tertulliano, Origene, Cipriano, ma tanti altri. Ecco. La Bibbia ha anche poi ispirato direttamente o indirettamente grandi capolavori italiani della letteratura o delle arti figurative. È stata dipinta, diremmo quasi filmata, dai più grandi artisti di varie epoche e scuole. Della Bibbia sono stati tradotti in immagini non solo i classici cicli della creazione e della redenzione, per citare solo qualche esempio, non so, i dipinti della Cappella Sistina o le tante natività e crocifissioni di Gesù, ma anche vicende particolari, poco conosciute della Bibbia, come quella del re Saul, o del trasporto dell'arca di Israele. Questa potete trovare nella cripta del Duomo di Anagni nel Lazio, o di un personaggio come Giobbe, potete vedere e ammirare nel Duomo di San Gimignano, come pure in campo musicale ricordiamo, non so, il Nabucco di Giuseppe Verdi, o il Mosè di Rossini, o il Diluvio Universale di Donizetti. Ecco, ci sono stati indubbiamente tanti segni di questa storia di amore, di questo interesse fra l'Italia e la Bibbia, appunto tradotta in questi modi. Ecco. Ma c'è purtroppo anche una storia diversa, ecco, opposta direi. Infatti, fin dal Medioevo, la Bibbia è stata in qualche modo sequestrata dalla Chiesa dominante, che l'ha poi concretamente, fisicamente confiscata al popolo, il quale poteva accedere sia alla Bibbia, ma solo attraverso la mediazione del clero. E dovremmo fissare qui un punto importante della storia: la sua cancellazione, la cancellazione della Bibbia in Italia si consumò in modo chiaro e forte nell'epoca della Controriforma cattolica. Ecco, in questo caso va ricordato il Concilio di Trento, spaventata dal diffondersi del protestantesimo, che rivendicava invece il diritto per ogni persona di leggere la Bibbia nella propria lingua, la Chiesa di Roma arrivò al divieto assoluto di leggere e possedere personalmente a casa traduzione in lingua italiana della Bibbia, a partire da quel divieto contenuto nell'indice dei libri proibiti, ricordiamo qui il Papa Paolo IV nel 1559, decreto che poi è stato promulgato anche da Clemente VIII nel 1596, la Bibbia, diciamo, scomparve dalla cultura e dalle case degli italiani e diventò così un libro assente. Ricordo qui un episodio tragico, per esempio nel 1849, durante la famosa Repubblica Romana, un'intera edizione protestante del Nuovo Testamento fu dato alle fiamme da Papa Pio IX e da rogo purtroppo si salvarono pochissimi esemplari. In breve, in altre parole, in sintesi, come si vuole, dal Concilio di Trento per secoli e secoli fino al Concilio Vaticano II, quindi del 1962-65, si può dire che la Bibbia è stata in libertà vigilata, ecco, diciamo così, è stata controllata perché alla gente comune non era permesso di leggerla da sola. Ci doveva sempre essere l'occhio dell'istituzione ecclesiastica che vigilasse sull'uso della Bibbia. Si può parlare quindi di una Bibbia messa sotto chiave, ma la cui chiave era però in tasca al clero. Ecco, questo purtroppo era la realtà. Per secoli, quindi, la Bibbia in Italia è stato un testo, diciamo, clandestino o contrabbandato, come oggi si potrebbe contrabbandare la droga. Ecco, quando era scoperta non nelle mani di persone addette, che di solito era il clero, veniva bruciata o sequestrata. Da parte quindi della Chiesa di Roma c'è stato un atteggiamento contraddittorio. Da una parte la si è ritenuta una benedizione, il testo biblico, dall'altra, se sfuggiva al suo controllo, veniva vista come un pericolo potenziale. Quindi in qualche maniera andava tenuta al guinzaglio, ecco. Su ogni traduzione, infatti, per chi ricorda o aveva visto un esemplare, e spiegazione della Bibbia, andava posto l'imprimatur ecclesiastico, cioè l'approvazione della Chiesa. Ecco. In definitiva, come si può capire da questo breve excursus storico molto veloce, la storia della Bibbia in Italia, questa relazione con il nostro paese, è stata una storia, diciamo, ambigua, fatta di amore e di odio, una storia che l'ha vista e la vede ancora presente nei massimi capolavori della cultura italiana, basta andare in qualsiasi cattedrale, ma anche una storia purtroppo di controlli, di paure, di repressioni, di ostracismi, eccetera. Veniamo a oggi. Oggi senz'altro viviamo in un clima molto diverso, più disteso, ecco, rispetto a quelli citati poco fa. Non solo la Bibbia circola ed è libera di circolare dappertutto, ma c'è anche una grande fioritura in campo editoriale, cinematografico della Bibbia, ecco, dei film che si vedono, eccetera. Però mi chiedo, questa massiccia presenza della Bibbia nelle biblioteche o nelle librerie, presente in diverse versioni, accessibile in tutte le tasche, ecco, quindi per chi ha o non ha soldi, o oggi persino scaricabile da internet. Ora, tutta questa accessibilità purtroppo non ha portato ad un vero ed esteso interesse per la Bibbia e per la lettura della Bibbia. Mi sembra che se in passato il rapporto fra l'Italia e la Bibbia era ambiguo e oscillava fra questo amore e odio, ora ci sia più un rapporto, diciamo, di indifferenza, ecco. Essa sì è presente, ma è anche assente. C'è sì una copia in quasi tutte le case degli italiani, copie spesso rilegate in modo elegante, in diversi volumi, ma è lì spesso a prendere la polvere, come si dice. Nessuno la vieta, ma sono pochi quelli che la leggono. Credo che il nostro paese non abbia ancora in fondo superato i tanti secoli di assenza della Bibbia nelle case delle persone, e questa assenza ha prodotto inevitabilmente danni molto profondi e lunghi, che hanno uno strascico lungo nel tempo, danni sia in campo civile e morale, vedi il generale impoverimento morale, sociale e culturale del nostro paese, ma anche in relazione al modo di considerare la Bibbia stessa, che in genere non va oltre l'aspetto culturale o storico o morale. E ciò lo si vede non solo se si mette a confronto la vita del nostro paese nei secoli che seguirono il Concilio di Trento, con quella invece dei paesi dove la Bibbia ebbe ampia e libera circolazione, ma anche se consideriamo la vita religiosa attuale del nostro paese. A me sembra, non so se sbaglio, ditemi voi, che la Chiesa di Roma da un lato ha concesso la libera lettura della Bibbia, ma dall'altro, con la sua, diciamo, pesante presenza come mediatrice tra Dio e la vita dei fedeli, con la sua pretesa di stabilirne l'esatta interpretazione, abbia in fondo posto la Bibbia in una sorta di gabbia invisibile. C'è ma non lo si vede, che nella realtà però ostacola i benefici effetti di una lettura libera della Bibbia. Nonostante questa presenza capillare della Bibbia che dicevo prima, in genere l'italiano medio, se ci pensiamo, riflettiamo un po', la considera ancora semplicemente spesse volte un libro di morale,

0: fosse solo per delle barzellette che circolano intorno alla Bibbia, ma non è oggetto di dialogo con le persone, ecco. Nel migliore dei casi preferisce delegarne la lettura e la spiegazione al clero, ecco, quando si va a messa in certi posti. Ora, certamente è anche giusto riconoscere i grandi passi avanti che, per la sola grazia di Dio, sono stati fatti in questi ultimi 30 anni, questa diffusione capillare della Bibbia, questo interesse maggiore. La capillare presenza della Bibbia ha portato una certa alfabetizzazione, pertanto la Bibbia non è più un libro misterioso, ma in parte conosciuto. Nonostante questo, ecco, moltissimo resta ancora da fare per incoraggiare la lettura, ma soprattutto affinché gli italiani si rendano conto dell'impossibilità di capire il senso e la direzione da dare alla propria vita senza una sana e adeguata comprensione della Bibbia. Molti secoli fa Mosè capì bene questa necessità, perciò disse al popolo di Israele, cito dal libro di Deuteronomio: questa non è una parola senza valore per voi, anzi è la vostra vita. Se la Bibbia, cioè la parola di Dio, è vita, allora è assolutamente assurdo continuare a trascurarla oppure a rimanere dei perenni ignoranti, analfabeti rispetto a quello che Dio desidera comunicare attraverso di essa e del bene che desidera promuovere nella vita di coloro che lo ascoltano.
1: Allora, amici, vi ringrazio, vi ringraziamo per essere stati con noi anche quest'oggi e, facendoci da parte, vi diamo appuntamento al prossimo numero di Controluce. Intanto buon proseguimento.
2: Controluce è una produzione Voce della Bibbia. Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Spesso mi viene domandato cos'è la schizofrenia e cosa si può fare per curarla. Ebbene, la prima cosa che voglio fare è parlare di termini. È molto importante per noi di usare i propri termini perché da essi derivano le soluzioni. I termini ci dicono cosa c'è di male e di conseguenza quello che può essere fatto. Per esempio, se tu classifichi qualche cosa schizofrenia, questo potrebbe indicare qualche specie di necessità psichiatrica per aiutare quella persona che ne soffre. Se tu classifichi la stessa cosa peccato, questo punterebbe al Signor Gesù Cristo per la soluzione della stessa cosa. Così diviene molto importante il classificare il problema che una persona ha. Ora, ovviamente, schizofrenia non è un termine biblico. Ci sono termini biblici ed io penso che noi dovremmo usare quelli. Mai noi leggiamo, per esempio, nella Bibbia che l'alcolismo è una malattia. Ma ci troviamo l'ubriachezza, ci troviamo omosessualità, ci troviamo adulterio e così gente che è classificata come adulteri, omosessuali, ubriaconi, bugiardi, eccetera. Ebbene, qui abbiamo un altro termine e lo dobbiamo analizzare attentamente. La parola stessa esprime una dualità e non della qualità di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, che sempre ci viene alla mente quando la gente menziona questa parola, ma piuttosto una dualità fra ciò che una persona sente e ciò che ella realmente dice e fa allo stesso tempo. Tale era il concetto originale della parola schizofrenia quando fu al principio coniata, ma io voglio ammonirti su termini come quello di schizofrenia, come pure voglio ammonirti sull'uso di termini come psicotico, psiconeurotico e neurotico e tutto il resto dei termini psicologici. Attualmente Carl Menninger, una delle più influenti autorità sul soggetto, o come tanti lo chiamano il padre della psichiatria, recentemente ebbe questo da dire sulla parola schizofrenia, commentando su un resoconto.

Del Medical World News, di cui vogliamo parlarvi fra poco, e gli disse: schizofrenia non è altro che una bella parola greca, e ha ragione, perché la parola è assolutamente senza significato ad eccezione di quanto essa ti è appiccicata addosso. Allora tu non puoi più trovare un lavoro, trovi gente che ti guarda di traverso come se tu fossi qualche cosa di strano, di bizzarro, una persona inusuale o chissà che altro. Tale parola si comporta tale effetto, ma in realtà non ha alcun significato. E lasciatemi spiegare perché io penso questo. Il resoconto a cui Menninger ha accennato è questo. Un psichiatrico fece uno scherzo ai suoi colleghi e mandò 12 persone del tutto normali, come me e te, nei 12 più importanti istituti mentali degli Stati Uniti. Ora, non c'era assolutamente niente di male in loro, solo mentirono in un soggetto e dissero: io ho delle allucinazioni. Ora, tu sai che uno può allucinarsi per svariatissime ragioni. Insonnia, l'effetto di qualche medicina e tante altre cose possono provocare delle allucinazioni. Questo è tutto ciò che dissero. Per il resto si comportarono normalmente in tutti i loro modi di fare, sia mentre erano esaminati, sia mentre si trovavano degenti nei rispettivi istituti mentali. Oltre a quella bugia, non ne dissero altre. Ebbene, vuoi tu indovinare quanti di loro ricevero una diagnosi sbagliata? Diresti circa la metà? No, forse i tre quarti? No ancora. Sì, tutti i 12 furono giudicati di essere sotto gravi difficoltà mentali. E nota che queste erano le migliori istituzioni del paese. E pensa un po' quanti di essi furono classificati schizofrenici? 11 dei 12 furono così classificati. Per questa ragione, fin dall'inizio, ho voluto far chiara questa faccenda dei termini che vengono usati. Tutta questa faccenda della diagnosi dei psichiatrici, essendo essi molto insoddisfacenti, in verità Menninger ha ragione quando ha detto che schizofrenia non è altro che una bella parola greca. Attualmente tale parola non ci dice niente. Tutto ciò che oggi ci dice quando essa viene usata è questo: che una persona sta comportandosi in un modo strano e bizzarro. E tu lo sai che un comportamento strano e bizzarro può essere motivato da tante cose. Per fare un esempio, la parola schizofrenia è come il termine naso paonazzo. Se tu hai il naso paonazzo, io ho il diritto di venire da te e dirti: ah, ti sei preso una bella sbornia, eh? E forse l'hai fatto, e quella è la ragione per cui hai il naso paonazzo. Ma ci possono essere altre cause che rendono i nasi paonazzi. Potresti essere stato esposto ad una lampada solare, potresti avere un raffreddore, o potresti avere un furoncolo che ti sta maturando dentro. O chissà, forse tua moglie ti ci ha dato sopra una mestolata. Ci sono tante ragioni per un naso paonazzo e che dirti: ah, sì sì, ti sei preso una bella sbornia, che non va affatto bene. Così pure non va quando noi vediamo una persona comportarsi bizzarmente e dire: ah sì, c'è qualcosa che non va sotto questa persona. Questo neppure fa troppo senso. Il comportamento bizzarro può essere usato come camuffaggio per evitare il giudizio delle persone. Un comportamento bizzarro può essere causato da deficienze chimiche nel sistema umano, da malfunzioni del corpo stesso. Può pure avvenire a causa di LSD o di altri allucinogeni, o, come ho detto prima, per via di qualche medicina che ha reagito avversamente in noi, come lo ha fatto in altre 100.000 persone. Pure un comportamento bizzarro può risultare da strane abitudini a cui ci si è assuefatti col passare degli anni per svariate ragioni, come può manifestarsi a causa del peccato dentro il tuo corpo, spingendolo oltre i limiti che Dio gli ha segnato, come il non dormire che causa un sonno in cui i tuoi occhi si muovono rapidamente. Una perdita di sonno di 2 giorni e mezzo può indurre effetti simili alla LSD. Ci sono dozzine di possibilità,
forse centinaia di ragioni per cui un comportamento bizzarro può essere giustificato una volta se ne stabiliscano le cause. Tumori nel cranio possono produrre un comportamento bizzarro, ogni sorta di eventi possono pure indurlo, così voglio ammonirti nell'uso o nel lasciare altri usare tali termini riguardo ai tuoi cari, come schizofrenia, neurotico, psiconeurotico, neurotico e tanti altri termini simili che in realtà non significano proprio niente. Il fatto è che al nostro centro di consulenze troviamo che la maggior parte della gente diagnosticata schizofrenica non sono altro che persone con cui i psichiatrici non sapevano che fare. Un buon numero di esse sono o in difficoltà organiche e necessitano qualche sorta di aiuto organico, o semplicemente si trovano così a causa di qualche abitudine peccaminosa. Così, la prima cosa da fare è di andare da un dottore, non da un psichiatrico, e investigare se ci sono cause fisiologiche alla radice del problema, e se non ce ne sono, allora datti da fare col tuo pastore e per cominciare a scoprire che cosa c'è nella tua vita o nelle tue abitudini che può essere la radice di tali difficoltà. Così io spero che queste trasmissioni ti abbiano in qualche maniera aiutato a capire cosa sia questo misterioso, strano e temuto male chiamato schizofrenia. Alla continua domanda la risposta è niente, non c'è un male chiamato schizofrenia. Ci sono persone con problemi organici di una qualità o di un'altra che disturba la chimica dei loro corpi. Ci sono altre persone che hanno altri problemi, molti dei quali derivano da peccaminose attitudini nella loro vita. E detto questo, vogliamo ora implorare il Signore affinché ci aiuti. Signore, aiutaci a non rimanere impaniati nelle teorie degli uomini, ma aiutaci ad esaminare attentamente la nostra vita davanti alla tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Questo che vi parla è Eros Bacoccina che vi saluta.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio.

In un mondo dove si parla sempre di pace, di amore, chi conosce le leggi dell'amore? Tu che stai ascoltando, la conosci? Ebbene, se non sai rispondere a questa domanda, ascolta quello che Stefano dirà dopo questa canzone.

0: Tutti sappiamo che solo a nostro rischio e pericolo trasgrediamo le leggi che regolano la nostra vita materiale su questo pianeta. Solo uno stolto, ad esempio, penserebbe di violare la legge di gravitazione. Noi tutti, regolarmente e automaticamente, ci sottoponiamo a molte leggi sapendo che se non le osserviamo, la nostra vita diventerebbe impossibile. Ma il nostro mondo fa parte non solo di un universo materiale, ma di un universo morale e spirituale in cui Dio regna. E le leggi morali che lo regolano devono pure essere osservate. Possiamo forse, ingannandoci, pensare che potremo sfuggire alle conseguenze della violazione delle leggi morali di Dio. Ma questo non è possibile. Se violiamo o ignoriamo queste leggi, ne dovremo subire le gravi conseguenze. Se un giorno in macchina superiamo il limite di velocità e un vigile della polizia stradale ci ferma, è inutile dirgli non sapevo che c'era un limite, oppure non avete il diritto di imporre un limite. Le nostre proteste non servirebbero a niente. Come persone civili dobbiamo sottometterci a molte leggi senza le quali una vita normale sarebbe impossibile e regnerebbe solo l'anarchia. È così delle leggi morali di Dio. Se le riconosciamo, è bene per noi. Se no, le leggi rimangono come sono. E noi dovremo subire le conseguenze della nostra follia nel violarle. Ma però questo non è il quadro completo. I 10 comandamenti rivelati da Dio a Mosè rappresentano il codice morale di Dio, le leggi morali che dovevano regolare i nostri rapporti con Dio e col nostro prossimo. Molti cercano di obbedire a queste leggi senza riuscirci, pensando di poter così meritarsi l'approvazione di Dio ed eventualmente il paradiso. La Bibbia sottolinea il fatto che non possiamo guadagnarci il favore di Dio e il paradiso nell'aldilà osservando la legge. Non c'è mai stato un individuo che abbia obbedito tutta la sua vita ai 10 comandamenti e avendo trasgredito anche solo uno di essi, ha trasgredito la legge. Ma molti pensano che se facciamo tutte le buone opere che possiamo e se osserviamo i comandamenti per quanto possibile, le nostre buone opere controbilanceranno le nostre trasgressioni e con la misericordia di Dio egli ci riceverà in cielo. Ma l'Apostolo Paolo scrive questo nella sua lettera ai Romani parlando degli israeliti che proprio questo pensavano. Hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza, poiché, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, perché il termine della legge è Cristo, per essere giustizia a ognuno che crede. Quello che l'Apostolo dice in parole semplici è questo: è Cristo che è morto per renderli giusti al cospetto di Dio. Invece, cercano di guadagnarsi il favore di Dio osservando la legge e il cerimoniale di Mosè, ma questa non è la via di salvezza che Dio ci indica. La legge dei 10 comandamenti è la misura di quello che Dio richiede dall'uomo. Ci permette di vedere noi stessi come Dio ci vede. È una specie di specchio morale. Come scrive l'Apostolo Paolo, per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, cioè al cospetto di Dio, giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. E l'Apostolo così continua, spiegando la verità del Vangelo. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio, attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire, la giustizia di Dio mediante la fede di Gesù Cristo, per tutti i credenti, poiché non v'è distinzione. Difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, o non pervengono alla gloria di Dio, e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Così scopriamo nel cristianesimo che quello che deve guidarci, regolarci, illuminarci e ispirarci nella legge divina è l'amore. Gesù stesso raccoglie e comprime la legge in due semplici e sublimi verità e necessità: amore verso Dio e amore per il nostro prossimo. Purtroppo, spesso, invece di misurarci alla presenza di Cristo, l'uomo perfetto, ci misuriamo con altri, forse di statura morale minore della nostra. e ce ne andiamo via soddisfatti, come il fariseo alla presenza del peccatore nella parabola di Gesù. Il fariseo, soddisfatto di se stesso, come ricordiamo, ringraziava Dio per tutte le presunte virtù che era sicuro di possedere, mentre il povero peccatore, che non osava alzare il viso verso il cielo, diceva: «Oh Dio, abbi pietà di me, il peccatore». Gesù semplicemente commenta che dei due è l'ultimo che andò a casa sua giustificato. Se ci confrontiamo gli uni con gli altri, possiamo spesso restare soddisfatti di noi stessi. Ma se ci paragoniamo a Cristo, l'unico uomo perfetto che sia mai esistito, che figura facciamo? Ad esempio, un giovane assai ricco si avvicinò un giorno al Signore Gesù dicendo: «Maestro buono, che farò io per ereditare la vita eterna?» Gesù gli rispose: «Tu sai i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre». Ed egli rispose: «Tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia giovinezza». E Gesù, udito questo, gli disse: «Una cosa ti manca ancora. Vendi tutto ciò che hai e distribuiscilo ai poveri, e tu avrai un tesoro nei cieli, e poi vieni e seguimi». Ma questo giovane, che aveva fatto fronte con coraggio alla legge di Dio in certe categorie, quando si tratta del suo prossimo inciampa e cade. Avrebbe potuto ammettere la verità, ma invece se ne va dalla presenza di Cristo grandemente attristato, perché era molto ricco. Era evidente che non amava il suo prossimo come se stesso. Ma dobbiamo ammettere che è del tutto impossibile da parte nostra comportarci verso Dio e verso il nostro prossimo in modo da meritarci il dono della vita eterna. Solo Gesù non ha mai trasgredito un solo dei comandamenti di Dio. Solo Lui ha adempiuto perfettamente la volontà di Dio. Solo Lui ha dimostrato perfettamente il suo amore per il suo prossimo, l'uomo caduto e perduto che è venuto a salvare. È perché siamo del tutto incapaci, lasciati a noi stessi, di adempiere la legge morale di Dio, che Dio è intervenuto, mandando il suo figliolo a subire sulla croce la colpa dei nostri peccati, così aprendoci la via della salvezza, la via del ravvedimento e della fede. Confessando a Dio i nostri peccati e mettendo nel Signore Gesù la nostra fede, riceviamo il perdono e il dono dello Spirito Santo. Solo allora potremo amare il Dio e il nostro prossimo e portare un valido contributo alla nostra società. Ma ricordati, caro ascoltatore, che è l'amore di Dio che ha preso l'iniziativa, come scrive Giovanni: «Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna». Infatti, il Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. E ancora, così scrive l'Apostolo Paolo: «Il Dio manifesta la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi». Caro amico in ascolto, qual è la tua risposta all'amore di Dio che in Cristo ti offre perdono e una nuova vita in cui tu potrai manifestare il tuo amore verso Dio e il tuo prossimo? Rifiuto? Indifferenza? O fede? A te la scelta.
1: Ora, amico, che conosci qual è la legge dell'amore, cosa decidi, di respingerla o di accettarla? Se qualche cosa non ti è chiara oppure hai delle domande da fare, non rimandare, ma rivolgiti presso i responsabili che hanno mandato in onda questo programma.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Noi stiamo leggendo, riflettendo sulla prima epistola di Paolo o di San Paolo ai Corinzi, ed è quella che nell'ordine del Nuovo Testamento noi troviamo immediatamente dopo l'epistola ai Romani. Abbiamo sin qui fatto un quadro storico della situazione di Corinto, del contesto da dove e per cui l'apostolo Paolo scrive, sulla necessità di rispondere a dei quesiti che gli erano stati sottoposti, prima dei quali però l'apostolo Paolo va a mettere il dito, anche se a distanza per mezzo di questo scritto, in alcune piaghe che stavano affliggendo la comunità cristiana di Corinto. Abbiamo visto come l'apostolo enfatizza l'importanza dell'unità e come sottolinea l'inutilità della faziosità, che si rivela non solo elemento di divisione delle chiese, ma che non porta alcuna utilità al corpo di Cristo, così come egli intende la comunità cristiana. Nel nostro ultimo appuntamento ci eravamo lasciati a ridosso del capitolo 5 e del capitolo 6, dove l'apostolo Paolo affronta alcuni problemi riguardanti la comunità. Primo su tutti, la presenza all'interno di questa comunità greca di un credente che ha rapporti sessuali con la moglie del padre, quindi la sua matrigna. Non sappiamo se questo padre fosse defunto, certo è che questa donna, quindi la sua matrigna, vive in questo periodo relazioni sessuali con lui, e siccome non si fa riferimento specifico alla donna, si suppone che l'uomo in questione sia parte della comunità, mentre costei non è parte della comunità di Corinto. E il capitolo 5 si apre con queste battute dell'apostolo Paolo: si ode addirittura che tra di voi vi è fornicazione, e una tale fornicazione che non è neppure nominata fra i gentili, cioè che uno ha la moglie del padre. Io leggo da una traduzione nuova Diodati. Qui il termine per fornicazione è porneia, da dove viene anche pornografia. E il termine sta sia per fornicazione ma anche per immoralità. E l'apostolo dice immediatamente ai suoi interlocutori che questa immoralità non la si trova neanche tra i pagani. L'intento dell'apostolo Paolo non è condannare nello specifico questa persona. Il suo intento da apostolo, da fondatore di questa comunità, è preservare l'unità della fede della comunità e di curare il benessere spirituale di questa chiesa. L'apostolo riprende e richiama l'insegnamento del testo biblico, e in questo caso ci riferiamo all'Antico Testamento, che per la chiesa di Corinto e per l'apostolo Paolo non era ancora l'Antico Testamento, ma era la legge di Mosè, che in Deuteronomio al capitolo 27 al verso 20 recitava e decretava: maledetto chi si corica con la moglie di suo padre. E altri riferimenti a questo comando sono nel libro del Levitico al capitolo 18 verso 8 e al capitolo 20 al verso 11. Questa situazione, questo tipo di relazione incestuosa era finanche proibita dalla legge romana. Ecco perché l'apostolo dice che tale fornicazione non è nominata neanche tra i gentili, infatti era ritenuta un reato. Dicevamo, non vuole condannare il singolo. L'apostolo Paolo reputa responsabile di tutta questa situazione l'intera comunità di Corinto. È tutta la Chiesa ad essere coinvolta in questa situazione. Non si può, da una parte, esaltare la libertà, l'essere liberi in Cristo e quindi autorizzati a tutto, e poi accettare, far finta di nulla, se poi all'interno della comunità c'è un credente che sta vivendo una relazione incestuosa. Quindi il monito, il grido che l'apostolo rivolge alla comunità è che siete tutti responsabili. Se c'è qualcuno che sta trasgredendo, se c'è qualcuno che sta camminando in maniera errata, anziché pormi delle questioni, sottopormi dei problemi che poi saranno affrontati più avanti, ce ne sono ben altri sui quali voi fate finta di nulla. La responsabilità morale appartiene a tutta la comunità. Potremmo notare nell'atteggiamento dell'apostolo, che poi affida quest'uomo in man di Satana, chiedendo alla comunità di metterlo da parte, ci sono tutta una serie di indicazioni disciplinari che possono richiamare alla nostra mente di lettori della Bibbia il contesto in cui all'interno del popolo di Israele c'era qualche interdetto, ossia qualcuno che trasgredendo alla legge del Signore in maniera segreta diventava un ostacolo alla benedizione, alla presenza, alla manifestazione di Dio in mezzo al popolo. Perché all'interno di questa comunità atteggiamenti errati da parte dei singoli membri non devono essere tollerati, giustificati, coperti? Perché ne vale della testimonianza verso l'esterno. Se un atteggiamento incestuoso per la legge romana è reato, com'è possibile che all'interno della Chiesa di Cristo venga tollerato e nessuno se ne faccia portavoce, nessuno venga a sottoporre il problema? Allora è necessario che il colpevole venga escluso, che non ci sia nessun rapporto. Il verso 9 ci dice: vi ho scritto nella mia epistola, e quindi fa riferimento a un testo precedente, di non mescolarvi con i fornicatori. Ma non intendeva affatto con i fornicatori di questo mondo. L'apostolo dice: ma al riguardo voi avete avuto delle indicazioni, vi preoccupate di non intrattenere relazioni con quelli che sono all'esterno e poi le tollerate al vostro interno. La Chiesa che auspica l'apostolo Paolo, la Chiesa che vede l'apostolo Paolo e per la quale lavora, si impegna, profonde le sue energie, è una Chiesa controcultura, è una Chiesa che deve andare contro la cultura del suo tempo. Se fuori del contesto ecclesiale l'incesto potrebbe essere anche tollerato. Oggi noi viviamo in una società dove le relazioni sessuali oramai non hanno più limiti, non ci sono più paletti, si vede di tutto e si accetta di tutto, ma la Chiesa cristiana non può essere conformata al presente secolo. La Chiesa che l'apostolo Paolo vuole è una Chiesa non conformata, è una Chiesa non conformista, e quindi bisogna non solo allontanare il peccato, ma escludere chi è colpevole di certi comportamenti, non per fargli del male, ma l'esclusione, secondo l'apostolo Paolo, non è altro che una forma di disciplina per aiutare il soggetto a rendersi conto che il suo atteggiamento è difforme all'insegnamento biblico e che quindi nell'essere allontanato, quell'essere posto in mano di Satana e essere escluso dalle attività della Chiesa e quindi fargli sentire il bisogno di essere parte della Chiesa, così che soffrendo nel corpo, quindi rinunciando a questa passione amorosa, a questa attrazione fisica per questa donna, venga guadagnato il suo spirito, quindi la parte spirituale della sua vita abbia più importanza di quello che può essere o un bisogno o un desiderio o un'attrazione fisica per questa donna. Per noi è importante che l'apostolo ritiene che il peccato vada denunciato. Il peccato non deve mai essere tollerato. A fianco a questo fornicatore amplia poi al verso 11 un piccolo elenco. Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore. Ed era il problema nello specifico. E poi aggiunge: o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro. Con un tale non dovete neppure mangiare. Perché è fuori dal mondo ecclesiale, per chi è lontano dalla lettura della Bibbia, certe espressioni possono sembrare molto fondamentaliste o addirittura esagerate. Ma l'apostolo Paolo sta descrivendo e descriverà una chiesa come corpo di Cristo, quindi come manifestazione di Dio in mezzo all'umanità, in mezzo alla società. E se quello che è fuori dalla Chiesa ed è ritenuto, reputato peccato secondo la prospettiva di Dio viene ad essere palese, tollerato, giustificato all'interno della comunità, qual è più la differenza tra la luce e le tenebre? E allora i credenti devono allontanarsi da coloro che, pur essendo all'interno della comunità, ma che non hanno ancora fatto una esperienza, non hanno ancora rinunciato al vecchio vomito, non sono ancora nati di nuovo, non sono stati trasformati, rigenerati dalla potenza di Dio, si faccia attenzione, perché quale comunione, scriverà l'apostolo, c'è tra Cristo e Belial, tra le tenebre e la luce? Allora, prima condanna, prima sentenza, primo monito verso il fornicatore. Ma i problemi da risolvere non riguardano il singolo. Ci tengo a sottolineare questo: l'apostolo coinvolge tutta la comunità nel problema. Cioè, se c'è uno che sbaglia, c'è un errore che riguarda tutti, perché nessuno fa nulla per risolvere il problema. E c'è un altro problema ancora da risolvere, ed è quello che viene affrontato nel capitolo 6, che sono le liti tra i credenti. C'è qualcuno di voi che, quando ha una questione contro un altro, osa farlo giudicare dagli ingiusti invece che dai santi? Al verso 3 noi leggiamo: non sapete voi che, espressione che ritorna anche al verso 9, non sapete voi, e ancora al verso 15, al verso 16, al verso 19. In questo capitolo per ben 6 volte l'apostolo scrive ai corinzi: non sapete voi. Dice: ma davanti a quello che accade, voi che siete degli spirituali, consideravamo nell'appuntamento precedente questa spiritualità paventata da questa comunità alla quale l'apostolo doveva scrivere, ma in realtà voi siete dei lattanti, perché siete dei bambini. Io non sono potuto andare oltre il latte spirituale. Voi pensate di essere spirituale, siete affascinati dalla filosofia, dai discorsi sulla conoscenza, pensate di sapere, ma poi i vostri atteggiamenti dimostrano che sapete ben poche cose. E in questo capitolo per ben 6 volte domanda loro, a loro che pensavano di sapere: non sapete voi? Cioè, spiegatemi perché il vostro atteggiamento, anziché comportarvi in maniera diversa. Anzi, il vostro atteggiamento non solo di litigare tra di voi, ma di prendere le vostre questioni e portarle in mano ai tribunali. E quindi cose che potrebbero essere chiarite, risolte all'interno della comunità cristiana, voi le andate a portare in mano a dei giudici che non sono credenti. E tutto questo, al verso 5, dice l'apostolo Paolo: io vi dico queste cose per farvi vergogna. Dice: vi dovreste vergognare del vostro atteggiamento. Allora qui torniamo al quesito di prima: ma perché? Ma non è esagerato questo giudizio da parte dell'apostolo? Se ci sono delle questioni che non si risolvono internamente, è giusto che chi vanti un diritto ne abbia riconoscenza, riconoscimento, e quindi chi è nel torto si deve adattare e quindi rimediare al torto provocato. Ciò che turba il cuore dell'apostolo Paolo è l'incapacità dei credenti di trovare una via di mezzo, un punto di equilibrio, l'incapacità di risolvere. Dice: come è possibile che litigate tra di voi? Questo atteggiamento è per l'apostolo Paolo il fallimento della Chiesa nell'essere Chiesa, perché la Chiesa dovrebbe essere portavoce di pace, ministra della riconciliazione, pacifica, risolutrice di liti. E se anziché di fare questo al suo interno accade tutto il contrario, allora è fallito il progetto della Chiesa. Come funzionavano i giudizi al tempo in cui l'apostolo Paolo scrive? Allora, come oggi, la giustizia era un vanto di pochi, nel senso che si permettevano e potevano permettersi di iniziare un processo giudiziale coloro che avevano delle facoltà, per cui erano sempre i ricchi, i potenti, ad adire le vie giudiziarie nei confronti di chi? Di soggetti più deboli e poveri, che non avevano i mezzi e le capacità di potersi difendere, perché per difendersi bisognava avere un retore, un oratore che aveva la capacità, la parlantina, conoscesse i mezzi per poter avallare una difesa. E queste persone erano pagate e non svolgevano il loro servizio in maniera gratuita. Quindi che cosa accadeva? Che i ricchi e i potenti chiamavano in causa i più deboli e poveri. E siccome i giudici nella gran parte erano ricchi e potenti, potete immaginare chi era ad avere sempre ragione in queste liti. Il ricco diventava sempre più ricco, il potente era più potente, il povero più povero e il debole sempre più schiacciato dalle pretese altrui. E l'apostolo dice: ma il fratello, il credente che processa un altro credente, come è possibile? Questo non solo va a discredito sull'intera comunità, ma qui c'è un'altra realtà. Non sapete voi. A coloro che si richiamavano alla conoscenza dei filosofi doveva essere ben noto l'insegnamento di Socrate, riportato in uno scritto da Platone, che venne ripreso da altri filosofi del tempo: Epitteto, Musonio, detto Rufo. E l'insegnamento era questo: se fosse necessario o fare un torto o subirlo, diceva Socrate, io preferirei sopportarlo piuttosto che farlo patire. Allora l'apostolo dice: ma se i filosofi ai quali voi vi rivolgete e vi richiamate dicono che anziché provocare un torto a qualcuno è più giusto subirlo per il bene dell'altro, voi come credenti dovreste essere capaci di rinunciare anche a qualcosa che vi spetterebbe di diritto per il bene dell'altro, per amore fraterno. Quindi il cristianesimo è rinunciare a qualcosa per il bene dell'altro, perché è tuo fratello, è parte della tua famiglia. Se invece vi comportate così come si comportano quelli di fuori, torniamo al quesito del capitolo 5, qual è la differenza tra le luci e le tenebre? Se viene tollerata la fornicazione, se tollerate questo comportamento che è incompatibile con la fede cristiana. Dice, queste cose riguardavano la vostra condizione di prima. Non sapete che gli ingiusti, al verso 9, non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, cioè non potete affidare il giudizio a chi non conosce le cose di Dio. Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Or tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Qui l'Apostolo elenca una serie di persone, di condizioni che nel contesto sociale, in un processo giudiziario, avrebbero per certo avuto la peggio, non sarebbero mai usciti vincitori. Dice poi in quella condizione, e in quella condizione non si ha neanche diritto al regno di Dio. Voi eravate in quella condizione, ma voi oggi non siete nella comunità per la vostra condizione precedente. Oggi voi siete stati lavati, oggi voi siete delle nuove creature, siete fratelli, siete sorelle, per cui non dovete far valere un diritto, non dovete dare torto a nessuno, ma dovete essere capaci di cedere a qualcosa per amore dell'altro. Dio vi benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Perché Gesù non ha abolito la schiavitù? È una bella domanda. Perché nel Nuovo Testamento non troviamo nessun invito diretto ad abolire la schiavitù? Anzi, la schiavitù sembra data per scontato come parte integrante della società. Questa è una domanda che viene fatta spesso dagli amici critici nei confronti della Bibbia. E vi dirò che è una perplessità condivisibile, forse non condivisibile ma comprensibile. Dobbiamo riconoscere che nel corso dei secoli anche i cristiani stessi hanno contribuito ad alimentare questa perplessità con il loro comportamento. Si pensi ad esempio alla schiavitù in America, che tra il XVI e il XIX secolo ha coinvolto il trasporto di circa 12 milioni di esseri umani dall'Africa. Infatti dobbiamo ammettere che se è vero che molti cristiani sono stati abolizionisti, che hanno combattuto per l'emancipazione della schiavitù anche durante quel periodo, è altresì vero che tanti altri, pur dicendosi cristiani, erano sostenitori della schiavitù. La disputa morale sullo schiavismo fu uno dei principali motivi di attrito che portò alla guerra di secessione americana nel XIX secolo. E solo in seguito la pratica dello schiavismo fu resa illegale. Ma perché ci sono cristiani a favore della schiavitù e altri contro la schiavitù? Gesù non è stato chiaro su questo tema e il modo in cui si affronta questo problema dipende molto da cosa pensiamo che la Bibbia sia e da chi pensiamo che Gesù sia e cosa sia venuto a fare. E credo che proprio noi cristiani abbiamo qualche responsabilità nell'aver creato confusione su entrambi questi punti. La Bibbia non è un semplice insieme di regole, di cose da fare o da non fare, non è un elenco di quali siano tutte le cose buone e quali siano tutte le cose che devono essere rimosse dalla società. Gli scritti della Bibbia, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, vanno sempre visti nel loro contesto storico e culturale e hanno lo scopo di dare la sapienza e la conoscenza per fare le scelte giuste anche nella società moderna. Ma non troviamo direttamente indicazioni dettagliate per ogni tipo di società, piuttosto principi da applicare. Ad esempio, cosa intendo dire? Molti di noi amano la democrazia e sono pronti a difendere la democrazia, ma la Bibbia non si occupa di questo. La Bibbia non ci dice che in ogni paese del mondo deve esserci democrazia, monarchia, autocrazia o dittatura o altre forme di governo. Siamo noi esseri umani che, applicando dei principi, dovremmo saper riconoscere le forme di governo che garantiscono, ad esempio, più pace e giustizia. Le lettere del Nuovo Testamento non sono state date per regolare la società in cui viviamo. Lo scopo di Dio attraverso questi testi sembra piuttosto quello di modificare i cuori delle persone affinché con il proprio comportamento possano essere suoi buoni testimoni nella società e di riflesso possano contribuire a migliorare le condizioni della società in cui vivono. Fatta questa premessa, perché allora nel Nuovo Testamento non ci sono indicazioni chiare per lasciare liberi gli schiavi? Anzi, ci sono passi che danno per scontato che la schiavitù sia parte integrante della società, come dicevamo. Com'è possibile? Allora, innanzitutto, attenzione. Io non mi occupo della problematica più ampia della schiavitù in Israele, nell'Antico Testamento. Di questo mi occuperò probabilmente appena possibile. Oggi rimaniamo invece sulle problematiche che emergono dai testi del Nuovo Testamento, inseriti nella società dell'Impero Romano per quanto riguarda la schiavitù. Perché Gesù non dice nulla a riguardo? Gesù usa addirittura delle parabole in cui ci sono degli schiavi. Quindi era favorevole alla schiavitù? No, semplicemente non si è occupato di questo. Ha usato esempi tratti dalla società che lo circondava, punto. In quella società c'erano mille problemi di cui Gesù non si è occupato. I governatori romani erano violenti, facevano cose orribili. Eppure Gesù non ha speso tempo ad affrontarli. Gesù non ha nemmeno parlato di democrazia, non ha cercato di emancipare le donne in una società che di fatto le considerava cittadini di serie B. Gesù non si è nemmeno espresso pro o contro la pena di morte o su altri problemi importanti della società. Questo non vuol dire che quei temi non siano importanti per noi, ma vuol dire che la strategia di Gesù era diversa. Gesù non era un semplice insegnante di moralità. Gesù aveva la missione di salvare l'umanità in maniera più profonda, dando la sua vita
per gli esseri umani affinché potessero essere riconciliati con Dio e trasformando le vite degli esseri umani non attraverso regolette morali, ma attraverso un'opera spirituale più profonda in loro. Gesù sapeva che la sua missione come Messia, tra le altre cose, era quella di proclamare la liberazione degli oppressi. Infatti in Luca 4, versetti 18-19, di cui leggiamo solo una parte, citò Isaia 61. Allora, Luca 4, 18. Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi. Ma allo stesso tempo, Gesù sapeva che tutto ciò si sarebbe realizzato in maniera piena al suo ritorno, alla fine dei tempi. In Apocalisse leggiamo di un mondo in cui non ci sono più lacrime, non c'è più morte, non c'è più ingiustizia. Egli sapeva che ci sarebbe stato un tempo tra la sua prima e la sua seconda venuta in cui il grano sarebbe cresciuto con la zizzania. E questo è il tempo in cui stiamo vivendo negli ultimi anni, negli ultimi 2000 anni. La strategia di Gesù fu quella di formare dei discepoli che poi avrebbero portato avanti il regno di Dio predicando alle generazioni successive in attesa del suo ritorno, in cui davvero giustizia sarebbe stata fatta. Non si è preoccupato di fare la rivoluzione. La sua rivoluzione, se così vogliamo chiamarla, partiva dai singoli, dalla trasformazione dei singoli, non attraverso regolette, ma attraverso l'amore. I suoi discepoli avrebbero dimostrato qualcosa al mondo contribuendo al miglioramento della società attraverso l'amore. Giovanni 13,35, leggiamo: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Non sempre i cristiani stessi nella storia hanno capito questo, ma grazie a Dio ce ne sono stati tanti che lo hanno capito e che hanno fatto dell'amore verso il prossimo lo scopo stesso della loro vita. Cosa emerge dal resto del Nuovo Testamento? A prima vista la risposta non è incoraggiante. Nel resto del Nuovo Testamento non è proclamata apertamente l'abolizione della schiavitù. L'unica espressione diretta contro la schiavitù la troviamo nel fatto che i mercanti di schiavi vengono messi in un elenco insieme a categorie deprecabili, di cui viene detto che sono contrarie alla sana dottrina, e questo lo potete andare a leggere, non lo facciamo adesso, in Prima Timoteo 1,10, in cui vengono condannati tra gli altri proprio i mercanti di schiavi. Questo dimostra certamente attenzione verso un certo tipo di schiavitù, ma non basta a condannare la schiavitù in quanto tale, anzi, come chiunque può notare leggendo il Nuovo Testamento, ci sono versetti che incoraggiano gli schiavi a rimanere sottomessi ai loro padroni. Vediamo qualche esempio. Tito capitolo 2, versetto 9 e 10. Esorta i servi a essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa, a non contraddirli. Ma andiamo a leggere anche Prima Pietro capitolo 2, versetto 18. Domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. E poi a questi testi si possono aggiungere altri che non andiamo a leggere, come Colossesi 3, 22. Oppure Efesini capitolo 6, versetti 5 e 8. Questi testi danno per scontato che lo schiavo deve comportarsi bene e accettare addirittura un padrone che lo maltratti. Non incitano mai lo schiavo a ribellarsi, ma soprattutto non incitano mai i padroni a lasciare liberi gli schiavi, al punto che viene dato per scontato che ci fossero anche dei padroni credenti che continuavano ad avere schiavi. Questo lo vediamo e lo leggiamo in Prima Timoteo capitolo 6, versetti 1 e 2. Tutti quelli che sono sotto il giogo della schiavitù stimino i loro padroni degni di ogni onore, perché il nome di Dio e la dottrina non vengano bestemmiati. Quelli che hanno padroni credenti non li disprezzino, perché sono fratelli, ma li servano con maggiore impegno, perché quelli che beneficiano del loro servizio sono fedeli e amati. Insomma, è comprensibile che di fronte a questi testi molti scuotano la testa. Non solo il Nuovo Testamento non abolisce la schiavitù, ma addirittura dà per scontato che ci siano padroni credenti. Insomma, com'è possibile? Tutto ciò è comprensibile solo se ricordiamo la strategia di Gesù, che anche i suoi discepoli hanno adottato. Non si tratta di fare la rivoluzione per cercare la giustizia sociale. Si tratta di trasformare la società essendo persone diverse. Nel momento in cui padroni e schiavi fossero state persone diverse, la schiavitù, come tanti altri problemi della società,
sarebbero stati debellati quasi automaticamente. È una strategia corretta? Proviamo a chiederci che cosa sarebbe successo

dipendeva da loro si stima tra il 25 e il 40% della popolazione. Il trattamento poteva essere vario, poteva anche capitare di avere un padrone più o meno gentile, ma normalmente i padroni potevano essere molto duri con i propri schiavi. Non era una bella condizione la schiavitù. Se il cristianesimo avesse cercato di fare la rivoluzione, come sarebbe finita? La storia ci dà qualche esempio. Nel 73 a.C. Spartaco aveva provato a guidare la rivolta degli schiavi, ma finì con migliaia di morti repressi dal governo di Roma. Quindi Paolo e gli altri apostoli, o Gesù stesso, avrebbero dovuto incitare gli schiavi a fare lo stesso, finendo per farsi massacrare? L'intera chiesa sarebbe stata rasa al suolo da Roma se fossero stati dati insegnamenti di questo genere. E quindi non sembra una strategia praticabile. Ma oltretutto, molti schiavi si erano convertiti al cristianesimo. Anzi, il cristianesimo attirava soprattutto persone umili nella società. E questo è un punto interessante. Chi accusa gli insegnamenti cristiani di non essere a favore degli schiavi dovrebbe spiegare e chiedersi perché la maggioranza dei cristiani erano proprio schiavi. Al punto che il filosofo greco, Celso, accusava il cristianesimo, dicendo con disprezzo che i cristiani hanno riunito nient'altro che una moltitudine di schiavi, ragazzine, donne e fannulloni. Cioè, il cristianesimo attirava proprio le persone che nella società erano messe da parte. E questo è un dato molto interessante. Cosa attirava gli schiavi nel cristianesimo, nonostante non venga promossa in modo diretto la loro emancipazione sociale? Evidentemente, la valutazione che noi oggi diamo degli insegnamenti che troviamo nel Nuovo Testamento non erano percepiti come negativi nemmeno dagli schiavi di quel tempo. Forse pensiamo che fossero degli sciocchi e che noi la sappiamo più lunga? Non credo. Essi capivano ciò che noi fatichiamo a comprendere. Il cristianesimo mirava e mira a cambiare le persone e le relazioni tra le singole persone per poi cambiare la società solo di riflesso. Di fatto molti schiavi si convertivano. E da che cosa erano attirati? Le lettere di Paolo si rivolgono a loro direttamente, così come si rivolgono direttamente alle donne e ai ragazzi, una cosa impensabile per l'epoca. All'epoca, se ci si rivolgeva ad uno schiavo, si parlava con il suo padrone. Invece Paolo parla direttamente ai servi, perché i servi sono persone, non sono cose che appartengono ad un padrone. Certo, non veniva detto loro di ribellarsi, veniva detto loro di resistere, di dare buona testimonianza nella loro condizione, perché sarebbe stato con il loro comportamento che avrebbero contribuito alla strategia di lungo termine, quella di trasformare la società. Certo, se potevano acquisire la libertà, cosa possibile nella società romana, erano invitati ad approfittare dell'opportunità, come Paolo scrisse in 1 Corinzi 7, 21-22. Sei stato chiamato essendo schiavo? Non te ne preoccupare, ma se puoi diventare libero è meglio valerti dell'opportunità. Perché colui che è stato chiamato nel Signore da schiavo è un affrancato del Signore, ugualmente colui che è stato chiamato mentre era libero è schiavo di Cristo. Allora, se poteva essere libero, doveva approfittarne, ma allo stesso tempo Paolo diceva allo schiavo di non preoccuparsi più di tanto di questa condizione. Perché? Perché Paolo, come gli altri apostoli, aveva semplicemente continuato ad applicare la strategia di Gesù. Non cercavano rivoluzioni nella società, cercavano di penetrare nella società con l'idea di trasformarla gradualmente, con la loro presenza di uomini e donne trasformate da Gesù. Oltretutto, qualcuno potrebbe obiettare che anche chi è libero è chiamato qui schiavo di Cristo, che potrebbe sembrare offensivo, ma attenzione. Attenzione al contesto del Nuovo Testamento, in cui Gesù aveva detto che il suo giogo era dolce, il suo carico leggero, e aveva detto anche ai suoi discepoli in Giovanni 15:15 che non li avrebbe più chiamati servi, ma amici. Quindi, attenzione, l'uso di questo linguaggio da parte di Paolo riferito ai credenti nei confronti di Cristo deve sempre essere contestualizzato e spiegato nel brano in cui è inserito. Infatti poi dobbiamo dire che anche dei padroni si convertivano e diventavano cristiani, dovevano liberare gli schiavi? Vi stupirà, ma gli scrittori del Nuovo Testamento non si occupano di questo, si guardano bene dal dare un'indicazione diretta in tal proposito. E probabilmente per i motivi di cui abbiamo parlato prima, essendo già un movimento visto con sospetto, in cui c'erano molti schiavi, donne, ragazzi, non era il caso di cercarsi problemi con le autorità e la classe dirigente delle città dell'impero romano. Non si parla quindi di liberare gli schiavi in modo diretto, tranne in una lettera, quella di Filemone,
di cui legge

Leggerò qualche versetto dopo, in cui Paolo parla di questo, ma lo fa in modo velato. Emerge chiaramente il principio applicato da Paolo, quello di puntare alla trasformazione interiore che produce risultati duraturi, piuttosto che quello di ordinare ciò che era giusto fare. Insomma, nel Nuovo Testamento lo schiavo non è invitato a ribellarsi e il padrone non è invitato a lasciare libero lo schiavo. Non vengono quindi date indicazioni che potevano attirare l'attenzione dell'autorità. Tuttavia, entrambi, schiavi e padroni, si trovavano di fronte a principi di reciprocità nella Chiesa, che mettevano di fatto in crisi la relazione schiavo-padrone. I padroni cristiani sapevano, ad esempio, che non potevano maltrattare a piacimento il loro servo. Perché? Perché nonostante la differenza sociale, davanti a Dio non c'erano né schiavi né liberi, ed essi avrebbero risposto del loro comportamento a Dio. Leggiamolo in alcuni passi. Efesini capitolo 6 versetto 9. Voi padroni agite allo stesso modo verso di loro, verso i servi, astenendovi dalle minacce, sapendo che il Signore vostro e loro è nel cielo e che presso di lui non c'è favoritismo. E leggiamone un altro, Colossesi capitolo 4 versetto 1. Padroni, date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone nel cielo. Come vuoi essere trattato da Dio? Allora, così dovresti trattare il tuo servo. Io non ti dico che devi liberarlo, ma allo stesso tempo, se diventi cristiano, entri in una comunità in cui ci sono schiavi e liberi, uomini e donne, greci e giudei, che vanno trattati tutti nello stesso modo. Infatti, nella Chiesa c'è un principio di reciprocità che doveva regolare i rapporti. Al di là di ciò che capitava nella società, nella comunità cristiana il servizio doveva essere reciproco. Non solo i servi servivano i padroni, ma anche i padroni cristiani erano al servizio dei servi nella comunità. Galati capitolo 5 versetto 13. Perché, fratelli, voi siete chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. Ognuno doveva servire l'altro. E leggiamo Galati 3 versetto 28, a cui prima alludevamo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri, abbiamo letto. Siete tutti uno in Cristo. Questa era una bomba in una società come quella. Certamente Paolo non stava dicendo di abolire la schiavitù nella società. Se ne guardò bene. Dobbiamo riconoscerlo. Ma di fatto, se applicavano quei principi, sarebbero arrivati a porre le basi per una società diversa in cui ogni uomo, libero o schiavo, uomo o donna, giudeo o greco, avesse lo stesso valore. Insomma, invece di dare indicazioni per abolire la schiavitù, in una società in cui i principi di reciprocità fossero stati applicati, la schiavitù non sarebbe più potuta esistere. Per mettere in pratica gli insegnamenti di Paolo, le cose nella comunità dovevano cambiare, giudei e greci, schiavi e padroni, uomini e donne, dovevano servirsi reciprocamente, è così che le cose sarebbero cambiate. Questa è la vera rivoluzione. Non vengono date delle norme dettagliate da seguire, si punta alla trasformazione dei singoli. L'esempio lampante di questo meccanismo di cambiare padroni e servi per arrivare ad una società dove la schiavitù di fatto sarebbe stata abolita, la troviamo proprio nella piccola lettera a Filemone a cui accennavo prima. In questa lettera Paolo è in carcere e viene in contatto con Onesimo, probabilmente schiavo fuggito dal suo padrone Filemone. Onesimo si converte. Paolo però rispetta la legge romana, perché se avesse nascosto Onesimo e non lo avesse rimandato a casa sarebbe stato perseguibile. Paolo quindi, dopo che Onesimo si converte, lo rimanda da Filemone, probabilmente proprio con questa lettera in mano che fungeva da raccomandazione. Lo rimanda da Filemone e badate bene, uno schiavo fuggito che ritorna a casa in quella società poteva aspettarsi una dura punizione. Ma questa lettera di Paolo, pur non ordinando mai a Filemone di liberare Onesimo, di fatto invita quest'ultimo a farlo, accogliendo Onesimo come fratello. Leggiamo alcuni passi per capire il tono della lettera. Allora, leggiamo in Filemone. Iniziamo dal versetto 6. Filemone, versetto 6. Chiedo a lui che la fede, che ci è comune,
diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Quindi chiedo a Dio che operi in te per farti riconoscere tutto il bene che puoi fare. E che cosa poteva fare Filemone? Leggiamo dal versetto 8. Perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, preferisco fare appello al tuo amore. Semplicemente come Paolo, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo, un tempo inutile a te, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui che amo come il mio cuore. Forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un po' di tempo, perché tu lo riavessi per sempre. Però attenzione a queste parole, non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello, caro specialmente a me, ma ora molto più a te, sia sul piano umano, sia nel Signore. Paolo si aspetta che l'amore di Filemone lo porti ad andare oltre, rischiando anche di fronte ai suoi concittadini, perché i suoi concittadini potevano dire: «Uè, ma che succede? Se perdoniamo uno schiavo fuggito, dove andremo a finire?» Capite il problema? Ecco la chiave di tutto. Paolo non ordina a Filemone di liberare Onesimo, ma fa appello al suo amore. Filemone ha mostrato già amore verso altri fratelli. Saprà fare lo stesso verso il fratello Onesimo? Saprà rinunciare alla comodità dello schiavo che la società gli offre per trattarlo invece come fratello, magari come lavoratore alle sue dipendenze, ma come fratello? È una sfida enorme. Non gli dice che è sbagliata la schiavitù, ma lo porta a rendersene conto. Al versetto 17 leggiamo: «Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io, Paolo, lo scrivo di mia propria mano. Pagherò io, per non dirti che tu mi sei debitore perfino di te stesso. Sì, fratello, io vorrei che tu mi fossi utile nel Signore. Rasserena il mio cuore in Cristo, ti scrivo fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che farai anche più di quel che ti chiedo». Cosa voleva dire fare più di quanto Paolo chiedeva? A che punto Filemone poteva arrivare se davvero era un cristiano che aveva capito cos'era l'amore? Poteva anche liberare Onesimo, pur senza essere obbligato a farlo, cosa che lo avrebbe messo in difficoltà di fronte ai suoi concittadini. Ma come? Non solo lo perdoni, ma lo lasci anche libero. Ma il cristiano deve andare oltre ciò che gli è richiesto, sfidando anche la società in cui si trova. Chi legge con onestà il Nuovo Testamento si rende conto che è proprio questo il punto: non dare delle semplici regole, liberate gli schiavi, ma trasformare la società a partire dai singoli trasformati da Gesù. Perché un ordine si può anche ubbidire lì per lì, una regola si può anche rispettare, ma servirebbe a poco nel lungo termine se non c'è una convinzione interiore. Tutto ciò che si fa controvoglia serve a poco. Se il cambiamento parte da dentro, i risultati saranno duraturi. Questo è il cristianesimo. I cristiani non fanno la rivoluzione, ma hanno tra di loro relazioni rivoluzionarie che trasformeranno la società. Non troviamo quindi regole per avere una società migliore, ma troviamo persone migliori che renderanno migliore la società. Questo renderebbe il Nuovo Testamento un testo a favore della schiavitù? Siamo onesti, non credo proprio. Semplicemente è un testo diverso da ciò che vi aspettate, perché la strategia di Gesù è diversa da ciò che vi aspettate. E questa è la forza del cristianesimo. Probabilmente ci sono tante cose che dobbiamo cambiare ancora oggi, ma non ci aspettiamo che sia la Bibbia a darci delle semplici regole. Piuttosto cerchiamo di applicare a tutte le nostre relazioni i principi che il Signore ci ha dato, e allora contribuiremo a cambiare la società. Ama il tuo prossimo come te stesso. È un principio che, se applicato a tappeto, risolverebbe praticamente tutti i problemi di giustizia sociale in questo mondo. È un principio che troviamo già nell'Antico Testamento e che Gesù ha ribadito come principio cardine per una società diversa. Possiamo dire che tutti i cristiani della storia si sono comportati applicando questi principi di amore per il prossimo? No, purtroppo non possiamo dirlo, saremmo degli ipocriti, ed è questo il vero punto della questione. Lo abbiamo detto all'inizio parlando degli schiavisti americani che manipolavano addirittura la Bibbia per giustificare la schiavitù. Ma potremmo dirlo di tanti esponenti della Chiesa di tutti i secoli. Quanti davvero hanno capito la strategia di Gesù e l'hanno vissuta?
Quanti invece hanno usato il testo della Bibbia per fare i propri affari e giustificare i propri comportamenti? Ma questo non significa che la strategia di Gesù e degli apostoli nel Nuovo Testamento fosse sbagliata. Significa solo che molti amano portare l'etichetta di cristiano, ma non lo sono davvero. Questo accadeva ieri e purtroppo accade ancora oggi. Ma dobbiamo anche riconoscere che sia nella storia europea che in quella americana ci sono stati cristiani che hanno dato un contributo decisivo all'abolizione della schiavitù. Persone che non hanno usato l'assenza di un comando esplicito come un permesso a continuare su quella strada, ma hanno compreso il senso della reciprocità nella Chiesa e il senso di essere tutti uno in Cristo. Oggi è difficile trovare un cristiano che approvi la schiavitù, ma magari ce ne sono ancora che sfruttano il prossimo senza dare una paga equa. Questo rende il messaggio di Gesù sbagliato? No, dimostra solo che tante persone usano l'etichetta del cristianesimo in modo abusivo. Nel XIX secolo Frederick Douglass, famoso politico scrittore americano che aveva egli stesso sperimentato la schiavitù sulla sua pelle, nascendo come uno schiavo e vivendo come schiavo per diversi decenni della sua vita, eppure diventò cristiano, e nell'esaminare l'operato delle chiese bianche del suo paese disse: tra il cristianesimo di questa terra e il cristianesimo di Cristo riconosco la differenza più ampia possibile, così ampia che ricevere l'uno come buono, puro e santo significa necessariamente respingere l'altro come cattivo, corrotto e malvagio. Essere amico dell'uno è necessariamente essere nemico dell'altro. Amo il cristianesimo puro, pacifico, imparziale di Cristo. Pertanto odio il cristianesimo corrotto, schiavista, fustigatore delle donne, saccheggiatore di culle, parziale e ipocrita di questa terra. In effetti, non vedo altra ragione che quella più ingannevole per chiamare cristianesimo la religione di questa terra. Sono parole che toccano profondamente, perché sono vere purtroppo. C'è stata nella storia profonda differenza tra il cristianesimo di Cristo, basato davvero sugli insegnamenti di Gesù, e il cristianesimo nominale. Questo non deve portarci a dire che la colpa sia di Gesù e degli apostoli o dei loro scritti. Questo piuttosto deve portarci ad esaminare noi stessi. Gesù non è solo stato un insegnante di principi morali, non è stato uno che ha lasciato regolette da seguire per andare in cielo. Gesù è venuto per dare la sua vita per noi, affinché noi potessimo avere vita eterna. Non si è limitato a questo però. Ogni vero cristiano sa che il Signore trasforma le nostre vite con il suo spirito. E se ci lasciamo trasformare dal Signore, allora sì che vedremo più giustizia sociale. Ma siamo noi che dobbiamo cambiare per poter cambiare la società nel suo insieme. Probabilmente aveva ragione Frederick Douglass. Il problema non è mai stato il cristianesimo di Cristo, né quello del Nuovo Testamento. Il vero problema è il nostro cristianesimo. Qui non si tratta solo di aderire ad un credo, ad un sistema religioso. Si tratta di lasciarsi trasformare da Gesù e si tratta di applicare nella nostra vita i principi che Gesù ha insegnato. Allora non solo sarebbe risolto il problema della schiavitù, ma anche tanti altri problemi di ingiustizia sociale che affliggono la nostra società ancora oggi. Allora ti sfido, ti lascerai trasformare da Gesù affinché tu possa essere un suo strumento di pace e giustizia in questo mondo? O ti limiterai a criticare il Nuovo Testamento perché non ci sono tutte le regolette che vorresti trovarci, e a criticare quei cristiani che, disubbidendo a Gesù, non lo onorano e continuano a non manifestare il vero frutto di una vita cristiana? Lascio a te la scelta. Ciao a tutti e grazie per l'ascolto.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse capitolo 9. Poi suonò il quinto angelo, ed io vidi una stella caduta dal cielo sulla terra, e ad essa fu data la chiave del pozzo dell'abisso, ed egli aprì il pozzo dell'abisso, e dal pozzo salì un fumo simile al fumo di una grande fornace, e il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo, e dal fumo uscirono sulla terra delle locuste, e fu dato loro il potere pari al potere che hanno gli scorpioni della terra. E fu loro detto di non danneggiare l'erba della terra, né alcuna verdura, né albero alcuno, ma soltanto gli uomini che non avevano il suggello di Dio in fronte. E fu loro dato non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi. E il tormento che cagionavano era come quello prodotto da uno scorpione quando ferisce un uomo. E in quei giorni gli uomini cercheranno la morte e non la troveranno, e desideranno di morire e la morte fuggirà da loro. E nella forma di locuste erano simili a cavalli pronti alla guerra, e sulle teste avevano come delle corone simili ad oro, e le loro facce erano come facce d'uomini, e avevano dei capelli come capelli di donne, e i denti erano come denti di leoni, e avevano degli usberghi come usberghi di ferro, e il rumore delle loro ali era come il rumore di carri tirati da molti cavalli correnti alla battaglia. E avevano delle code come quelle degli scorpioni e degli aculei, e delle code stavano al loro potere di danneggiare gli uomini per 5 mesi. E avevano come re sopra di loro l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon, e in greco Apollyon. E il primo guaio è passato. Ecco, vengono ancora 2 guai dopo queste cose. Poi il sesto angelo suonò, ed io udii una voce delle 4 corna dell'altare d'oro che era davanti a Dio, la quale diceva al sesto angelo che aveva la tromba: «Sciogli i 4 angeli che sono legati sul fiume Eufrate». E furono sciolti i 4 angeli che erano stati preparati per quell'ora, per quel giorno e mese e anno, per uccidere la terza parte degli uomini. E il numero degli eserciti della cavalleria erano di 20 migliaia di decine di migliaia. Io udii il loro numero. Ed ecco come mi apparvero nella visione i cavalli e quelli che li cavalcavano. Avevano degli usberghi di fuoco e di giacinto e di zolfo, e le teste dei cavalli erano come teste di leoni, e dalle loro bocche usciva fuoco e fumo e zolfo. E da queste 3 piaghe, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalla loro bocca, fu uccisa la terza parte degli uomini, perché il potere dei cavalli era nella loro bocca e nelle loro code, poiché le loro code erano simili a serpenti e avevano delle teste, e con esse danneggiavano. E il resto degli uomini che non furono uccisi da quelle piaghe non si ravvidero delle opere delle loro mani, sì da non adorare più i demoni e gli idoli d'oro e d'argento e di rame e di pietre e di legno, i quali non possono né vedere né udire né camminare, e non si ravvidero dei loro omicidi né delle loro malie né delle loro fornicazioni né dei loro furti.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al Parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non

Dio riesce a compiere di più con meno. Ad esempio, sebbene io sia molto più limitata e impedita dei tempi nei quali stavo sulle mie gambe, Dio sta compiendo molto più nella mia vita adesso di quanto non facesse allora. Mi ricordo di questo ogni volta che guardo un mio quadro, il mio primo quadro di un cavallo. Da ragazzina ero molto dedita ai cavalli. Se non li cavalcavo o allenavo, li spazzolavo o li nutrivo. Ho trascorso così tanto tempo con i cavalli che mi stupisco di aver impiegato così tanto tempo per dipingere un quadro del mio soggetto preferito. Quanto tempo? 16 anni. Per iniziare quel quadro, raccolsi e studiai decine e decine di foto di cavalli. Quando feci il primo schizzo, misi insieme il mio cavallo originale con tutto quel materiale, prendendo spunti da moltissime fonti. Dopo aver creato un disegno soddisfacente, iniziai a mescolare i colori. Lo volevo di un grigio particolare, con chiazze di sole che ravvivassero il mantello. Quando iniziai a dipingere, cercai veramente di entrare nel movimento e nel sentimento dell'animale. Dovetti richiamare alla mente tutti i miei ricordi, tirar fuori tutto quello che conoscevo sui cavalli per poterne fissare uno sulla tela. Francamente, fui sorpresa di scoprire quante cose ricordassi. Sebbene non abbia più il tatto ormai da anni, mi tornarono in mente le sensazioni, le mani che accarezzavano il caldo mantello, le dita che toccavano la criniera, il morbido e umido naso del cavallo. Tutte queste percezioni erano chiare nella mia mente come se il giorno prima fossi uscita a cavalcare il mio cavallo immaginario. Il quadro riuscì bene. Pensai di essere in grado di rappresentare un tipo speciale e molto personale di cavallo in un ambiente molto piacevole. Da molti anni non cavalco più, vado raramente in una stalla. È da molto che non sento il mantello di un cavallo. Ma penso di sapere molto più ora dei cavalli rispetto a quando potevo camminare. So con certezza di essere capace di dipingere cavalli molto meglio di un tempo. Con pazienza, contemplazione, tenacia, riflessione, immaginazione e un cuore che ha imparato la tranquillità, sono in grado di fare molto di più con meno possibilità. Mi chiedo se onestamente ci rendiamo conto delle prezioso Dio ci dà quando ci priva della nostra salute o di alcune capacità alle quali teniamo molto. Ovviamente pensiamo di essere in grado di fare molto di più con più risorse, ma Dio sa che Egli può fare molto di più nella nostra vita con un bel po' di meno.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: quarta puntata.
1: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Isobel Miller Kuhn, che è stata per 20 anni missionaria in Cina, nel suo libro intitolato La ragazza che viveva cercando Dio, descrive i difficili anni della sua gioventù, durante i quali abbandonò gli insegnamenti cristiani della famiglia per vivere come se Dio non esistesse e dandosi ai divertimenti. Ma trovando in essi soltanto la delusione, si mise alla ricerca di Dio, il quale con tenerezza e pazienza la condusse pian piano ad una convinzione sempre più profonda della sua esistenza.
3: Nel maggio del 1922 mi laureai. La mia ambizione era quella di diventare preside di un collegio universitario femminile e di insegnare inglese, ma ero troppo giovane e priva di esperienza in quel campo, e per cominciare mi dovetti perciò accontentare di una scuola elementare. Però l'insegnamento di terza elementare ai bambini di 8 anni non mi piaceva. Dovevo farli sillabare, insegnare loro la tavola pitagorica, farli esercitare in semplici studi sulla natura, tutte cose noiose che vincolavano per 8 ore al giorno la mia bella vita intellettuale. Ho spesso pensato che se mi fosse stato concesso di insegnare inglese in una scuola secondaria, non sarei mai diventata missionaria. L'insegnamento mi avrebbe appassionata. Trovavo tanto difficile mantenere la disciplina da temere che la mia esperienza sfociasse in un fallimento e mi preoccupavo seriamente. Decisi che dovevo perfezionarmi nell'insegnamento e mi iscrissi ad un convegno di insegnanti che doveva aver luogo a Seattle. Stavo per partire quando ricevetti un telegramma. Lo aprii. Fissato per te soggiorno presso Whipple. Baci, papà. Che seccatura. Quanto è meschino da parte tua, papà. Quando mai cesserete tu e la mamma di interferire nei miei piani e quando mai vi renderete conto che ormai sono adulta? E chi erano quegli Whipple? Un ricordo infine prese forma nella mia mente. Già, gli amici religiosi di papà. Ora me li ricordo. È certo una sua idea. Vorrebbe che mi parlassero della mia anima. La sera seguente arrivai presso i Whipple. Fu la signora ad aprirmi. Non so quale persona mi immaginassi di incontrare, ma di certo non quella che avevo dinanzi. Una prospera ed affettuosa figura materna, una voce allegra, una calda ospitalità meridionale, giovialità e cultura. Ecco chi mi diede il benvenuto. Seppi per istinto che la mia ospite non era tipo da irrompere nel mio santuario interiore senza essere invitata. Allora non sapevo che vi fossero modi differenti per vincere le anime. Il giorno dopo era domenica e nel pomeriggio andai a trovare una mia amica. Mami era stata sempre molto simpatica ed il tempo trascorse molto piacevolmente fino a che essa mi fece una domanda che mi turbò assai. «Isabella, ti piace insegnare? Ti dà soddisfazione il tuo lavoro?» «Oh, mami», sospirai in risposta, «non sono affatto felice». E le parlai dell'insoddisfazione che sentivo. Ella si dichiarò disposta ad accompagnarmi da un frenologo quella sera. L'idea mi entusiasmò, ma dissi, «c'è una complicazione però, sono ospite di gente religiosa che potrebbe adombrarsi nel sapere che una persona ospitata da loro si fa visitare di domenica da un frenologo. Tornerò a casa e chiederò consiglio alla signora che mi ospita». Se mi dirà di sì, ti telefonerò e mi fisserai un appuntamento. Sarebbe meraviglioso poter essere felici del proprio lavoro e sapere a che cosa si è adatti nella vita. Tornai a casa col batticuore. Signora Whipple, vorrei farle una domanda. Dissi, avrebbe nulla da obiettare al fatto che stasera io vada da un frenologo a farmi leggere il pensiero? Ho avuto delle difficoltà nel mio lavoro e... Senti, cara, disse col suo solito tono allegro e incoraggiante, andiamo a discuterne di sopra. Non sono ben certa di comprendere la situazione. Ecco la signorina McCausland, aggiunse avvicinandosi ad un'altra ospite che stava attraversando l'entrata in quel momento. La signorina è lei stessa insegnante e forse potrà aiutarci. Improvvisamente le chiuse si aprirono e la storia delle mie difficoltà fluì liberamente. Parlavo senza soggezione perché sentivo di essere circondata da simpatia ed intuivo che quelle due donne possedevano un equilibrio che denotava una vita che le soddisfaceva. Dissi loro anche la meravigliosa occasione che mi si presentava, farmi leggere il pensiero da un frenologo, e la complicazione che temevo, il giorno di domenica. Col cuore che mi batteva, alzai gli occhi verso quel bel viso che ispirava saggezza e gentilezza, e domandai: «Avrebbe nulla in contrario che andassi di domenica? Non vi fu ombra di orrore o di scandalo sul suo viso, ma solo uno sguardo profondamente pensoso, come se volesse soppesare attentamente la questione. Poi venne la risposta. «Isabella, cara, non penso che la scelta del giorno sia il fatto più importante. Penso piuttosto a questo. Dio ha un piano per la tua vita. La Bibbia ci dice che Dio ci ha creati perché compiamo opere buone, da Lui preordinate perché le pratichiamo. Ciò significa che ha preordinato per te una vita utile, come l'ha preordinata per tutte le sue creature. Il punto cruciale è questo, scoprire il piano di Dio per la nostra vita e poi seguirlo. Se è la sua volontà che il suo piano ti sia rivelato da un frenologo, il fatto di andarvi di domenica non porterebbe alcun danno. Ma se non fosse la sua volontà che sia un frenologo a rivelartelo, allora sarebbe sbagliato andarvi qualsiasi giorno della settimana». Fui colpito dal buon senso e dalla logicità delle sue parole e mi sentii profondamente felice nell'udire che Dio aveva un piano per la mia vita. Avevo sempre pensato che Dio fosse un padre buono, un essere eterno, qualcuno lontano, nel cielo, a cui potevamo rivolgerci nei momenti di necessità. Ma poi il resto stava a noi farlo, tracciando un piano per la nostra vita con un lavoro buono e onesto. Di tanto in tanto avremmo potuto chiedere il suo aiuto e la sua benedizione. Ma che Dio si interessasse di me, nei particolari, che si preoccupasse di predisporre per me una carriera, senza che io glielo chiedessi, rivelava un amore così personale che il mio cuore ne fu commosso al punto da traboccare. Controllando a stento la mia voce, chiesi: «E allora come possiamo scoprire il suo piano per la nostra vita?» La signora Whipple prese la sua Bibbia e la aprì dicendo: «Isabella, io ho sempre trovato la sua volontà nella sua parola, in questo libro. E il suo piano per noi sarà sempre in armonia con la scrittura. Di solito io trovo la guida qui, nella Bibbia». Riflettendo su queste parole, il piano di Dio per la mia vita si trova in questo libro. Impulsivamente lo trassi a me. Esso si chiuse e Dio lo riaprì a caso. Stavo chiedendomi che cosa dicesse sulla frenologia, quando abbassai gli occhi e lo sguardo mi cadde sulla pagina aperta, dove avevo inconsciamente posato la mano, con l'indice puntato sopra un versetto. «Rifuggi da ogni parola bugiarda». Fu come se avessi udito una voce che mi parlasse e l'immediatezza con cui la mia domanda interiore, non udita da alcuno, aveva ricevuto risposta, mi colpì talmente che il mio cuore angosciato si accasciò sotto l'improvviso senso di sollievo e cominciai a piangere a calde lacrime, scossa dai singhiozzi. «Va tutto bene, Isabella», mi disse la signora Whipple. «Vedrai che il Signore ti guiderà. Mi ha già guidata», riuscii a dire. «Guardi questo versetto». E glielo additai. «Rifuggi da ogni parola bugiarda». Anch'essa si stupì di quella risposta pronta e completa, ma gli affanni di un intero anno di ricerca di Dio avevano raggiunto il limite. Ora non potevo far altro che singhiozzare, esausta, mentre le due donne con affetto e tenerezza si occupavano di me.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

pensi, è arrivato il momento. È arrivato il momento ancora una volta di stare insieme per altri 30 minuti, un'altra mezz'oretta in compagnia della grande famiglia di Hai letto il libro più letto, in compagnia del sottoscritto Maurizio, sempre contento e felice di essere insieme a te. Grazie per averci scelti. È bello avere la tua compagnia, il tuo cortese ascolto. Benvenuto.

Come ricorderai, siamo alle prese con una miniserie all'interno di un'altra serie. Stiamo esaminando infatti il libro dell'Esodo, il libro dell'uscita, l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto, un popolo ormai libero. Sono passati più o meno 2 mesi dall'episodio straordinario e miracoloso del passaggio del Mar Rosso. Il popolo di Israele ha già fatto diverse esperienze, esperienze di vita importanti, fondamentali, delle pietre miliari della propria identità come popolo di Dio, e si trova adesso davanti a delle disposizioni, delle istruzioni, delle regole che Dio dà attraverso Mosè per il culto, per tutto quello che è tutto quello che riguarda la cerimonia dell'adorazione, cioè come il popolo da adesso in poi dovrà accostarsi al suo Dio, al Dio unico e vero per eccellenza, Yahweh, l'Io Sono, l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'Iddio che ha fatto con questo popolo un patto, un'alleanza, un accordo. La miniserie si riferisce a 5 capitoli che troviamo nel libro, quindi dal 25 al 30 capitolo. Da una lettura superficiale, come dicevo la volta scorsa, potrebbero sembrare capitoli molto noiosi, tutta una serie di prescrizioni, tutta una serie di regole, misure, eccetera, eccetera, che sembrano avere poco o anzi nessun senso per noi, nessuna importanza. E invece, come stiamo scoprendo, anche se non sono di immediata applicazione per la nostra vita quotidiana, in altre parole, noi non dobbiamo costruirci delle casse di legno di acacia e cospargerle di oro puro da dentro e fuori. Già è difficile trovare legno d'acacia, figuriamoci trovare tanto oro da cospargere questa cassa di legno dentro e fuori. Ma vediamo che in questi elementi, nelle masserizie, nei tendaggi che vedremo oggi, c'è tutto un messaggio nascosto, recondito se vuoi, ma è proprio per questo tanto più prezioso. Richiede tempo, richiede applicazione, richiede impegno da parte nostra di cercare e trovare questi tesori nascosti, ma una volta trovati vediamo che Dio ci sta dicendo qualcosa, ben al di là della cassa di legno, ben al di là del candelabro d'oro. Qualcosa deve essere stato qualcosa di magnifico, un candelabro di 35 kg d'oro a forma di fiori di mandorlo. Pensa che cosa stupenda deve essere stata. Ebbene, non dobbiamo fermarci soltanto all'apparenza. Al di là di 35 kg d'oro, al di là della cassa di legno ricoperta d'oro puro, Dio ci sta dicendo qualcos'altro, qualcosa per noi di ben più fondamentale importanza. Dio ci sta in un certo senso presentando Gesù Cristo. Sì, hai capito bene, a distanza di tanti secoli prima del suo avvento Dio sta presentando Cristo al mondo. Abbiamo visto negli incontri precedenti di questa miniserie, siamo andati nei particolari, siamo scesi nei particolari, non vorrei quindi ripetermi per non essere noioso a chi fedelmente mi ascolta. Vorrei quindi procedere. Nel capitolo 26 Dio dà a Mosè disposizioni circa il tabernacolo vero e proprio. In alcune traduzioni viene chiamata l'abitazione. Farai l'abitazione con 10 teli di lino ritorto, intessuto con lana viola, rossa e scarlatta. Li ornerai con figure di cherubini, cioè di angeli. Ogni telo sarà lungo 14 metri, largo 2. 5 teli saranno uniti l'un l'altro, e così pure gli altri 5. Farai cordoni di lana viola sull'orlo del primo telo, ad un'estremità del primo gruppo di teli, e lo stesso sull'orlo dell'ultimo, eccetera, eccetera. Quindi, come vedi, Dio dà disposizioni molto, molto chiare, molto precise, addirittura anche le misure. Mosè non doveva inventarsi nulla, non doveva cambiare nulla. Alla fine del capitolo 25... abbiamo letto: sta bene attento che tutto sia eseguito secondo il modello che ti è stato
mostrato sul monte.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e ancora una volta devo dire grato che tu ci abbia scelto questa emittente, questa frequenza, questo programma, questa grande famiglia, la famiglia di Hai letto il libro più letto?

Non ho ritenuto necessario leggere in ogni particolare il 26esimo capitolo. È importante però che così percorriamo almeno qualche passettino all'interno di questo capitolo. Perché vedi, ogni copertura, ogni striscia di lino di vario colore, di varia dimensione, ha un significato simbolico. La prima copertura, per esempio, era di lino fino, su cui erano ricamati delle figure di cherubini, cioè di angeli. Questa prima copertura non doveva toccare terra e se ne poteva ammirare la bellezza solo stando dentro al tabernacolo. Come dunque questa copertura non poteva essere vista dal di fuori, così ci fa pensare alla bellezza della persona di Cristo, che non può essere vista dal di fuori, cioè dal mondo. Non possiamo essere presi da tutte le nostre questioni, non possiamo svolgere la nostra vita in un modo egoista, non rivolgere mai un pensiero a Dio se non durante le feste comandate per qualche momento e poi aspettarci di comprendere o di vedere o di capire, aspettarci di ricevere delle risposte da parte di Dio. Per poter ammirare la bellezza di questo lino bisognava entrare nel tabernacolo, per poter ammirare la bellezza di Cristo, per poter entrare in un rapporto personale con Lui, dobbiamo andare alla Sua presenza. C'erano poi altre coperture. Il secondo telo, per esempio, non era di lino, ma era fatto di pelli di capra. E questo secondo telo toccava fino a terra. Questo telo potrebbe essere simbolo della preziosa opera di Cristo, ciò che egli ha fatto, cioè come Salvatore. In particolare può essere simbolo della morte di Cristo. Perché? Beh, per avere delle pelli di un animale, quell'animale deve essere ucciso, deve essere sacrificato. Gesù, l'agnello di Dio, l'agnello per eccellenza, è stato ucciso. Ha sparso il suo sangue. Da questa sua morte, tu ed io possiamo avere la vita. Sembra un controsenso, in effetti lo è. Un paradosso, un'assurdità. Possiamo dire che Gesù è l'unica persona che è nata per morire, ma anche per risorgere. In una lettera che troviamo nella seconda parte della Bibbia, la cosiddetta lettera agli Ebrei, leggiamo questa frase. Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, ma nel cielo stesso, per comparire ora davanti a Dio per noi, e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che ogni anno entra nel santuario con sangue non suo, perché in questo caso avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. Ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Gentile amica e caro amico, se non ricordi nient'altro di questo programma o di tutti gli altri programmi, e se ricordi solo questo fatto, beh, mi ritengo soddisfatto. Questo è il messaggio fondamentale di Hai letto il libro più letto. Gesù, il figlio di Dio, Dio fatto uomo, Dio che si identifica con la mia condizione umana, viene su questa terra, entra nel tempo e nello spazio, per morire al mio posto. Dopo aver assaporato la solitudine più assoluta, dopo aver assaporato la morte,
Dopo 3 giorni di oscurità, Gesù vive. Gesù risorge. Ha compiuto l'opera che si era prefisso. Ha fatto la volontà del Padre. A dire il vero, le parole "è compiuto" Gesù le ha pronunciate sulla croce. Già lì, su quella croce, pochissimi momenti prima di morire, prima di spirare, Gesù ha affermato: "È compiuto, è fatto, è finito." E questo non stava a significare che egli era finito, che non c'era più speranza. Tutt'altro. La volontà del Padre era stata fatta. Adesso ogni essere umano aveva la possibilità di avvicinarsi a Dio. Una strada prima sbarrata dal peccato, dall'ingiustizia, dalla violenza, dall'egoismo della natura umana. Gesù, attraverso la sua morte, ha aperto una breccia. E nota quello che abbiamo letto qui. Non per offrire se stesso più volte, come fa il sommo sacerdote, che a quel tempo, al tempo di Mosè e in seguito, ogni anno entrava nel tabernacolo. Non c'è bisogno di offrire sacrifici. Non c'è bisogno di farlo ogni giorno. Non c'è nessun bisogno di rinnovare il sacrificio. Quando facciamo una cosa simile, stiamo dicendo in pratica che quello che Cristo ha fatto non è stato sufficiente. Non era abbastanza. Dobbiamo aggiungere del nostro. Una volta per tutte. Una volta sola. Attraverso quest'opera, attraverso questa morte, attraverso la resurrezione, Gesù ha aperto la strada. Ecco, se non ricordi nient'altro di "Hai letto il libro più letto" e ricordi solo questo, mi sta bene. Perché questo in fondo è il messaggio che vogliamo comunicarti, il messaggio che ci sta più a cuore. Un incontro personale fra te e il Figlio di Dio, l'unico mediatore fra te, creatura, e Dio, il tuo creatore.

Continuiamo comunque con la nostra passeggiata attraverso il 26° capitolo del libro dell'Esodo. Chiedo scusa.

C'era poi una terza copertura, fatta di pelli di montone, tinte di rosso. Questo telo ci potrebbe far pensare alla potenza di Cristo, alla sua offerta, l'offerta di se stesso sulla croce. Potrebbe indicare l'aspetto esteriore dell'offerta di Cristo in qualità di nostro sostituto. La quarta copertura era fatta di pelli di foca. Evidentemente dopo 40 anni di permanenza nel deserto questo telo si sarà un poco logorato, esposto com'era alle intemperie, ma avrà sempre ben protetto ciò che c'era nel tabernacolo. Una tale copertura ci suggerisce come Gesù sia considerato dal mondo. Come infatti la copertura di lino rimaneva dentro per mostrare la propria bellezza a chi voleva far ingresso nel tabernacolo, e solo a loro, così la pelle di foca non aveva alcuna bellezza da far vedere all'esterno. E a tale riguardo mi viene in mente quel brano nel libro del profeta Isaia, nella prima parte della Bibbia, dove leggiamo: egli è venuto su davanti a lui come un rampollo, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva né forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Questo significa che, da un punto di vista umano, probabilmente Gesù non era un bell'uomo, o perlomeno non era questo che attirava la gente a lui.

comprensione. E più ci si avvicina al Cristo, e più si apprezzano queste sue qualità. Non so, forse tu non hai mai sentito parlare di Gesù in questi termini. Forse quanto io sto dicendo non ha molto senso. Hai sempre pensato a Gesù Cristo magari a Natale, quando c'è il bambinello nella culla. Forse hai pensato a lui ancora crocifisso su una croce. Magari ha in casa un crocifisso. Oppure quando va in chiesa, vedi sempre questa statua di un Cristo sofferente, ancora appeso alla croce. Bene, mi permetto, con tutto il rispetto, di dire che il Cristo del Vangelo, il Cristo vivente, non ha nulla a che vedere né con il bambinello nella culla, né con la statua ancora appesa alla croce. Certo, sia l'una che l'altra immagine sono immagini potenti. Dio che si fa uomo. Gesù Cristo che prende il mio posto e il tuo posto sulla croce. Ma se ci fermiamo lì, allora rendiamo vana la nascita, la vita, la missione, la morte, la resurrezione di Cristo. Non fermiamoci al bambinello nella mangiatoia. Non fermiamoci al Cristo sofferente e morente sulla croce. Avviciniamoci piuttosto al Signore vivente. Colui che è e sempre sarà. Colui che ha affermato di essere la via, la verità e la vita. Permettici di aiutarti in questa scoperta, in questo pellegrinaggio. Scrivici.

come vedi anche nel tabernacolo, anche soltanto nelle stoffe, nelle coperture, nei colori, ci sono potenti simboli, potenti messaggi. Ma la cosa importante che tu ricordi è che Gesù, il Cristo, il Signore, il Salvatore, l'Emanuele, Dio con noi, vuole incontrarsi con te. E con questo, per adesso, ti lascio. Un abbraccio forte e, naturalmente, a risentirci al prossimo incontro, prossimo appuntamento. Scrivi, mi raccomando. A presto. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Benvenuti. Mario Pieri al microfono adesso a tenervi compagnia per la prossima mezz'oretta con il nostro consueto programma Contrappunti. Che cosa vi offre questo programma oggi? Parleremo di una lotta senza fine che si tiene nel deserto e poi ancora di egoismo, di disimpegno, di superficialità. E poi, tempo permettendo, anche di altro. Ma come sempre noi cominciamo con la musica. Ecco, ogni tanto vado a ripescare qualcosa di vecchio dal nostro archivio. Oggi ho ripescato questo album di Dario Costa dal titolo Mirra. E da questo album vi propongo Poveron. Amici, restate con me, mi raccomando.

Abbiamo cominciato con l'ecologia, il programma di oggi, con questo brano di Dario Costa. E adesso allora proseguiamo, restiamo però nel mondo della natura, del creato, parlando di due particolari animali. E la storia è sicuramente nota nei cartoni: lo sfortunato coyote cerca inutilmente di catturare l'uccello corridore, bip bip, e puntualmente fallisce. Quello che è poco noto invece è che i due protagonisti di questi cartoni esistono davvero e gli inseguimenti, ecco, sono all'ordine del giorno in certe aree desertiche. L'uccello corridore però non è uno struzzo, ma un cuculo terrestre grande come una gallina, che si è adattato a vivere al suolo. Però ecco, è vero che raggiunge velocità sbalorditive, anche 34 km orari. Le corse gli servono ovviamente per sfuggire ai predatori e anche per cacciare. È un carnivoro che si ciba di lucertole, topolini e anche serpenti e sonagli. Li trafigge, ecco, con un colpo preciso del suo affilato becco. Su di un fatto, comunque, i cartoni animati non sono fedeli alla realtà. Quando un coyote insegue un cuculo terrestre, spesso invece, ecco, lo cattura, contrariamente a quanto ci fanno vedere i cartoni. La sua astuzia consiste nell'avvicinarsi silenziosamente per poi fare un ultimo balzo e appunto prenderlo. E se non è preciso, il cuculo terrestre ovviamente vola via, ma per poco, perché è capace solo di voli brevi. Il coyote allora ne approfitta tornando all'attacco, fino poi a sfinire la preda. Coyote e cuculo terrestre, ecco, esistono da anni e anni, ma questi due protagonisti dei deserti americani starebbero scomparendo in molte aree. L'allarme è apparso qualche tempo fa su una autorevole rivista francese che cita il risultato di uno studio condotto presso laboratori dell'Università della California a Los Angeles. La scomparsa del coyote avrebbe provocato anche quella delle sue prede, un meccanismo anomalo perché siamo abituati al contrario. Ecco, l'estinzione di un carnivoro a causa della scomparsa delle prede. Anche in questo caso c'è una spiegazione. Il coyote, come tutti i predatori, ha bisogno di un'ampia area per vivere e per cacciare. Se il territorio viene ridotto e occupato da strade, da insediamenti urbani, ecco, il predatore deve traslocare in cerca di nuove aree. È ciò che starebbe accadendo appunto in California. La scomparsa del coyote avrebbe rotto una serie di equilibri naturali. Il posto di questo super predatore infatti sarebbe stato preso da carnivori minori come gatti, volpi, procioni, cani randagi e così via. E l'azione di questi carnivori avrebbe decimato le prede. In un certo senso è un po' come se, restando ancora in tema di cartoni, è come se Gatto Silvestro e Pluto, e che ne so, anche il cast casomai della Carica del 101, fossero apparsi nei finti deserti dei cartoni per dare la caccia a Bip Bip.

0: Soldiers of the Soul da Gary Chapman, soldati dell'anima. Le parole della canzone dicevano: dalla croce proviene una luce, una linea pura e ininterrotta che arriva fino al mio cuore e dal mio cuore ai cuori che tocco. C'è la possibilità di pregare e di vincere molto. Siamo soldati dell'anima, fratelli nella guerra che stanno uniti nella lotta. Siamo fermi per difendere le cose per cui vale la pena di lottare. Non si tratta né di soldi, né di terre, né di forza. Non è né per il potere né per il controllo. Nella mia mente la battaglia infuria. Sarò ingannato oppure irromperò come l'aurora. A questa terra che è tutta una domanda. È arrivato l'uomo delle risposte e noi dobbiamo continuare ciò che egli ha fatto.
1: Contrappunti.
0: È risaputo che l'arrivo dell'estate, delle ferie tanto agognate, significa per numerosi animali, i cosiddetti beniamini domestici, l'abbandono. Un viaggio in macchina, in aperta campagna, lontani da occhi indiscreti, una portiera che si apre, un invito più o meno gentile ad uscire, poi la portiera si richiude, la macchina se ne va, lasciando il cane o il gatto da soli ad affrontare il loro destino, che nella maggior parte dei casi significa poi morte sicura. Il beniamino di casa era tanto carino, faceva divertire i figli, ma purtroppo, ecco, al momento dell'acquisto non si era preso in considerazione il fatto che portarsi poi un animale in vacanza diventa piuttosto complicato. E allora, ecco, non volendo rinunciare ai propri progetti, si decide di lasciare l'animale al proprio destino. Ecco, non vi racconto niente di nuovo, è successo davvero. Aveva comprato un cucciolo di pastore tedesco per l'unico figlio perché gli facesse compagnia, ma dopo 6-7 mesi si è accorto che il pastore tedesco non rimaneva sempre cucciolo, ovviamente, ma era diventato un animale di discrete dimensioni. Aveva bisogno quindi del suo spazio, di movimento, di tempo anche. Ecco, insomma, alla fine anche qui il beniamino di casa è stato portato al canile e al suo posto è stato preso invece un simpatico gattino. Ma dopo 3 giorni il gattino è stato dato in regalo ad amici perché giocava sempre, correva in giro, si arrampicava sul nuovo divano del soggiorno e con le unghie ovviamente rovinava anche i tappeti. Ecco un esempio un po' particolare forse, ma che secondo me, ecco, rispecchia molto bene quella che è la nostra società, una società caratterizzata dalla mentalità dell'usa e getta, sempre più incapace di riconoscere certi valori. E il fenomeno è grave quando un atteggiamento simile riguarda animali, ecco, ma diventa tragico addirittura quando si agisce così con le persone. Si sta insieme con un ragazzo oppure con una ragazza per stare bene, senza però volersi impegnare troppo, per non rinunciare alla propria libertà, allo studio oppure alla carriera. Annualmente vengono eseguiti a livello mondiale circa 50 milioni di aborti. Le motivazioni sono per la maggior parte di natura egoistica: poco spazio, poco tempo, la carriera, bambini malati che provocherebbero grossi problemi e difficoltà ai genitori e così via. In Olanda, poi, parlando di eutanasia, è stata riportata qualche tempo fa questa notizia, il caso della figlia di una donna morente che ha chiesto al medico di accelerare il momento del decesso. Il motivo? Ecco, questa figlia aveva prenotato un viaggio senza possibilità di recesso e voleva che i funerali avessero luogo prima della sua partenza. Ecco, non c'è dubbio, le nostre vite, le nostre scelte sono spesso caratterizzate dall'egoismo. Se la nostra vita non è radicata su valori etici e chiari e concreti, ecco, saremmo disposti a eliminare qualsiasi ostacolo in maniera più o meno educata, pur però di poter arrivare a soddisfare quelli che sono i nostri desideri personali. Ciò che pensiamo, ecco, ci permetterà di autorealizzarci. E non c'è da stupirsi poi se i nostri rapporti interpersonali siano superficiali, artificiali, insoddisfacenti. Se oggigiorno parole come sacrificio oppure gratitudine oppure rispetto, ecco, siano parole fuori moda. Gesù Cristo ha promesso una nuova vita a coloro che avrebbero creduto in Lui. Attraverso la fede, il credente ha nuove motivazioni, nuove mete per cui lottare, nuovi atteggiamenti. Se dunque uno è in Cristo, ci ricorda la Scrittura, egli è diventato una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove.

Un'altra pausa musicale adesso con un gruppo, un genere che piace molto anche a me per la verità, è quel gruppo a cappella. Questa canzone che voglio presentarvi oggi si intitola Act of God, cioè Atto di Dio. Le parole, le vediamo adesso insieme, dicono: questo mondo non è stato causato da un incidente, ha avuto inizio per mezzo di un tocco della sua mano. Nel suo amore egli ha formato il creato, poi ha steso la mano e ha soffiato la vita nell'uomo. Egli ci sta chiamando tutti perché vuole mostrarci le sue benedizioni. La cosa più bella di tutto questo è il cuore del messaggio, la buona notizia che noi conosciamo. Ogni volta che il sole manifesta il suo volto, ogni volta che ho avuto bisogno della sua grazia, mi ricordo che neanche l'uccellino più piccolo in volo potrà mai sfuggire alla sua cura. Egli risorse e vinse il peccato, versò il suo sangue per me. Fu questo un fatto di Dio. Ora sentiamo strane filosofie da coloro che insegnano. Ci aspettiamo che loro sappiano, ma spingono Dio fuori dal quadro, quando la sua presenza invece è tanto ovvia. Ecco, soltanto gli stolti negano la sua esistenza. In ognuno di noi c'è il desiderio che la verità sia manifestata. Il cuore del messaggio e ogni parte di esso vengono dal trono più eccelso di Dio. È stato un atto di Dio che ti ha portato a respingerlo? È un atto di Dio che ti rifiuti di pregare? È stato piuttosto un atto di Dio che ti ha aperto gli occhi, che ha aperto gli occhi ai ciechi? È un atto di Dio quello che egli sta facendo per te e per me, ed egli tornerà. Anche questo è un atto di Dio. Ecco, queste le parole di Act of God del gruppo A Cappella. Ascoltiamo adesso insieme.

per finire il programma di oggi, una parabola apocrifa di un uomo tutto sommato poco geniale. Il regno dei cieli è simile a un uomo che scoprì d'avere pochi geni, ma non s'avvilì per così poco, sebbene ciò gli rodesse non poco. Pensò al corredo genetico spirituale dell'uomo di Nazareth e così pregò: Padre di tutti i geni, la stella della tua grazia mi faccia crescere all'umana statura del Signore e Messia. E così crebbe. E i soli della grazia, che non conoscono entropia, brillavano nelle galassie. Immarcescibili rose profumavano silenti nel cosmo. Ecco, la mappatura del genoma umano ci ha riservato una sorpresa sconcertante. Si pensava che il genoma umano contenesse 80-100.000 geni, ora invece sappiamo che siamo formati soltanto da 30.000 geni. La biogenetica, poi, con le sue infinite applicazioni, la biofarmaceutica, ecco, ci fanno entrare in una nuova era. Nulla sarà più come prima, né la diagnostica né le terapie e neanche la questione dei trapianti. Altra cosa poi è sapere chi avrà beneficio da queste mirabolanti scoperte. Ecco, speriamo che il solco fra il primo, secondo e terzo mondo non si approfondisca ancora di più e speriamo che non nasca una discriminazione più radicale. Speriamo che non venga il giorno in cui un datore di lavoro dica al questuante un posto: mi dispiace, ma il suo gene, che ne so, il gene 47, è un gene anomalo. Con tutta la polvere che abbiamo qui in fabbrica, lei si ammalerebbe troppo presto. Ecco, però siamo lieti che il gene FOXL2 della sua signora ci garantisce invece la sua infertilità. Ecco, la cosa potrebbe essere interessante allora per assumere appunto sua moglie. Prima ancora della conta dei geni, sapevamo di essere poco geniali, visto che abbiamo disprezzato i colori dell'umanità, visto che abbiamo costretto i bovini a diventare carnivori, gli uccelli a nidificare nel catrame, gli umani a respirare idrocarburi, i panda a riprodursi in cattività, i bambini ad aspirare colla per vincere i morsi della fame, caricando sulle loro fragili spalle i mitra delle guerre dei grandi, e così via via impazzendo.

0: Ecco, una puntata, come dicevo, tutto sommato dedicata all'ecologia, al nostro mondo. Amici, grazie per avermi fatto compagnia. Appuntamento al prossimo numero.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce.
2: Eccoci arrivati all'appuntamento con Controluce. Amici, benvenuti a questo appuntamento. Ecco, fra le tante paure che ha l'uomo, e qui sto parlando di uomo non in senso generico come genere umano, ma dell'uomo proprio al maschile, ecco, fra le tante paure che ha, dicevo, ci sarebbe anche la paura delle donne. Ecco, è questo ciò di cui ci parlerà Nino Ciniello adesso nel suo intervento qui nella nostra rubrica. Vi lascio in sua compagnia, noi come sempre ci risentiremo al termine. Buon ascolto intanto.
3: Carissime amiche ed amici di Controluce, spero in tanti ansiosi di partecipare a quanto penserò di dire oggi. Parto con questa domanda: ma è proprio vero che sono sempre di più gli uomini che hanno paura delle donne? Si direbbe di sì, da diverse statistiche e indagini sociologiche pare che si stia sempre più affermando un tipo di donna che mette a disagio, se non paura, all'uomo. Le cause possono essere tante. Rispetto a 30 anni fa, per rimanere vicino a noi, oggi la donna ha una maggiore indipendenza economica, è presente in tanti settori della società nei quali in passato era quasi assente e sicuramente non primeggiava. Nel mondo del lavoro spesso per l'uomo la donna è una concorrente in più, nelle relazioni sociali è molto più disinibita, diciamo, nei rapporti con gli uomini è sempre più lei la protagonista che prende iniziative. Non per nulla si dice che nella storia dell'umanità questa è la prima civiltà anche al femminile. Certamente siamo di fronte ad una di quelle rivoluzioni epocali. Forse mai come oggi l'uomo si sente in qualche modo defraudato del suo antico e indiscusso potere. Non solo è costretto a confrontarsi con tante nuove sfide esterne, ma si sente giudicato dalla donna anche in un ambito come quello sessuale in cui un tempo si sentiva il re. Ora, rimanendo a questo ambito, oggi l'uomo, a mio avviso, si deve confrontare con due tipi di donna: con quella artificiale, legata più alla pornografia, e con quella reale, sempre più emancipata, disinvolta, competitiva. La prima, cioè quella artificiale, è una specie di donna oggetto che notte e giorno, ma soprattutto di notte, nei vari siti o nei film porno, è dominata dall'uomo, anche perché è capace di, diciamo, rispondere agli impulsi della sua fantasia erotica. Ma come tante inchieste dicono, sembra che tutto questo abbia finito per indebolire il suo interesse per le donne reali. Infatti, come può una donna reale, insomma, che lavora, che ha famiglia, competere con una perfezione artificiale, sottomessa o confezionata secondo i gusti del consumatore? È un confronto impari, ovviamente. Quindi per molti uomini la notte si trasforma in una sorta di universo del sesso, ma rimane un mondo fittizio, una sorta di fuga dalla realtà. 40-50 anni fa, molti ricordano, il sesso era considerato una sorta di strumento di liberazione dai controlli morali della società, si diceva, ma dove ha portato quello che un tempo si riteneva una liberazione? Oggi il sesso è sì visibile, usufruibile, ovunque, in ogni momento della giornata. Esso però comanda, ci inonda con le sue immagini, è diventato l'anima del commercio e del libero mercato. La pornografia, in altre parole, ha perso la sua funzione sovversiva di un tempo, diventando solo oggetto di mercato e di banale oscenità. Mi chiedo se tutto questo ricco mercato legato al sesso non sia alimentato anche dal fatto che lì l'antica autorità dell'uomo non è in pericolo. Allora è una specie di fuga ad un mercato che risponde a questo bisogno. La donna artificiale quindi potrebbe rispondere anche a questo bisogno di comando, spesso non sempre consapevole dell'uomo. Bisogna cioè di sentirsi un protagonista da assecondare in tutto. Allora, ne consegue che nelle vite di quegli uomini dove prevale la donna artificiale, la donna reale è vista come una sorta di nemica, di un essere che complica la vita, con la quale è difficile relazionare.

Allora, che dire della donna invece reale che l'uomo teme? Ma poche cose, mi limito per il nostro tempo limitato. È una donna che ha dismesso da molto tempo il vestito della rimissività o della subordinazione, come si diceva prima, l'autonomia economica, un maggiore ruolo sociale, l'efficienza e la capacità nel mondo del lavoro le ha dato un senso di sicurezza sempre maggiore. È rampante nella carriera lavorativa, spesso si rivela più dura e più tenace dell'uomo. In una sua famosa canzone, mi ricordo, Roberto Vecchioni la chiama questa donna la donna con il pisello, davanti alla quale l'uomo è spiazzato. Questa profonda trasformazione culturale ha ovviamente le sue conseguenze anche nell'intimità del rapporto sessuale. Come pensare che l'uomo, che un tempo faceva quello che voleva, non sia in difficoltà davanti a questa nuova figura? Come può adattarsi, capire, comprendere il senso di una nuova cultura e fronteggiare la crisi di tanti valori in cui credeva? Ma soprattutto ci chiediamo come può imparare l'uomo a considerare la donna non più come un oggetto, uno strumento per soddisfare i propri desideri, ma come un essere reale alla pari. Credo che anche in questo campo la visione biblica ha la sua originalità ed efficacia. Se da un lato essa non difende né giustifica l'ordine tradizionale del patriarcato che sancisce in qualche modo la sopraffazione dell'uomo sulla donna, dall'altro è anche critica la visione biblica verso l'appiattimento molto tipico di oggi o la confusione dei ruoli, dei compiti che distinguono l'uomo dalla donna, cioè contro quella mentalità unisex così diffusa oggi. La strada che indica la scrittura è quella della complementarietà. Ecco, questo è il termine molto efficace, la complementarietà. Essa cioè vede il rapporto uomo-donna partire dalla loro uguaglianza in quanto persone create a immagine e somiglianza di Dio, ma che riconosce anche la specificità del genere maschile e di quello femminile e quindi la loro armonica interdipendenza. Solo quando si parte da questa visione che ha la sua origine e il suo fondamento nel modo in cui Dio ci ha creati, è possibile tentare di risanare le distorsioni che ho citato poco fa. Se accetto, in altre parole, se accetto veramente che l'uomo e la donna hanno pari dignità, pari valori davanti a Dio, e che la loro diversità è un arricchimento per la loro relazione, si comincerà a togliere ogni giustificazione ed ogni tipo di sfruttamento dell'uno sull'altra, ogni pensiero che teorizza la disuguaglianza di valore fra i due sessi che ha nutrito tante forme di maschilismo. D'altro lato, però, potrà venire meno anche il tentativo oggi in atto di livellare o sovrapporre la peculiarità della mascolinità e della femminilità che stimola in fondo la competizione tra i generi a scapito della loro interdipendenza. Poiché il modello della complementarietà è insito nel progetto della creazione, in altre parole, cioè non è il frutto di invenzioni sociologiche né di invenzioni storiche o economiche che sono venute dopo, non è nemmeno la conseguenza dell'ingresso del peccato nel mondo che ha distorto anche le relazioni umane, ma viene prima del peccato. Nei riguardi di questo modello Dio ha espresso la sua chiara, nitida valutazione. Nel libro della Genesi è scritto questo testo: Dio disse, guardando la creazione, è buono, molto buono. Le cose che Dio dichiara buone, è saggio e utile ritenerle tale anche quando esse non corrispondono alle mode fallimentari di oggi.

E allora, in chiusura, amici, informazioni e chiarimenti, appunti o disappunti, mettetevi in contatto con noi. Noi saremo come sempre ben felici di sentire qualche cosa da parte vostra. Mi faccio da parte, ci facciamo da parte per il momento. Grazie per aver seguito anche quest'oggi Controluce. Non mancate al nostro prossimo appuntamento.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Un'ascoltatrice scrive: ascolto il vostro programma più spesso che posso e in verità apprezzo la vostra maniera spicciativa che va dritta al nocciolo della questione. E beh, noi ringraziamo per questi complimenti. Poi continua dicendo: per favore, potreste considerare il problema di saper prendere a cuore un bambino ritardato? Sono certa di non essere l'unica con questo problema e forse voi avete la risposta. Io prego che l'avete e ascolterò attentamente. Bene, prima cosa vogliamo ringraziare per questa incoraggiante lettera e per i complimenti che ci sono stati diretti. Ci sono certi che pensano che i nostri modi spicciativi sono un po' rudi, ma noi siamo del tutto convinti che oggigiorno la gente vuole delle risposte dalla parola di Dio e non qualcuno che vada in giro titubando intorno alla loro questione. La gente oggi vuole una risposta spicciativa, come lei ci ha detto, e a questo scopo sono dedicate queste trasmissioni. E detto questo, andiamo ora a considerare il problema. Siccome i bambini che sono veramente ritardati non hanno le facoltà mentali per prendere pienamente vantaggio delle opportunità della vita, la prima cosa che dovremmo riconoscere è che essi hanno delle limitazioni. E appena si parla di qualcuno che ha delle limitazioni, spesso ci sentiamo male, diveniamo disturbati perché pensiamo ad una persona così come a qualcuno che è incapacitato. Ma qui è dove commettiamo un tragico errore. Ognuno è limitato, ognuno di noi ha delle limitazioni. Chi c'è in giro che non è in qualche modo limitato? Chi può far tutto? Ognuno di voi avete certe capacità e basta. Quanti di voi desiderate entrare in un ring con il campione del pugilato del mondo e provare di fare a cazzotti con lui? Avete delle limitazioni, vedete, e tutti ne abbiamo, nessuno di noi può far tutto. Ora, riconosciamo certo che le limitazioni di questo tipo sono molto naturali e che le limitazioni di un bambino ritardato sono assai più severe di queste, ma dimentichiamoci che gli zoppi, i paraplegetici, gente che ha malattie o infermità, che le confina su sedie a rotelle o a letto, sono pure limitate, anche se la loro mente non lo è. Ognuno è limitato in un modo o nell'altro, e persino la persona che ha piene capacità fisiche e mentali lo stesso è limitata. Così ognuno di noi deve venire al punto dove riconosce le proprie limitazioni. Vedete, ciò è quello che l'Apostolo Paolo ci dice nell'Epistola ai Romani, dove nel 12° capitolo al 3° versetto scrive: per la grazia che mi è stata data, io dico quindi a ciascuno fra voi che non abbia di se stesso un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha assegnato a ciascuno. In altre parole, tutti noi abbiamo delle limitazioni. Ci sono differenti doni da Dio, ci sono differenti capacità fra i membri della sua Chiesa, l'occhio non può udire come fa l'orecchio e l'orecchio non può vedere come fa l'occhio. Tutti abbiamo il nostro posto e tutti abbiamo le nostre limitazioni. Così è importante. È assai cruciale che capite che un bambino ritardato, malgrado abbia le sue limitazioni, egli non è differente da tutti gli altri. Le limitazioni differiscono soltanto nel tipo e nella qualità, ma non differiscono affatto dalle altre limitazioni. Così qui si applica l'ultima parte di questo terzo versetto. Questo è il punto cruciale che dovete capire, e cioè che noi non dobbiamo pensare troppo di noi stessi, ma di aver di noi un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ci ha dato. Le scritture dicono che dobbiamo pensare sobriamente e di rendere un buon giudizio su quello che le nostre capacità davvero sono. Dio ne ha date un po' a tutti, così riconoscere le limitazioni è una cosa, ma cessare solo al fatto che un bambino ritardato è limitato è il più grande sbaglio che tanti genitori fanno.
Quello che invece dovrebbe essere fatto è di enfatizzare le capacità che quel bambino ha. E oltrepassando il fatto che certe limitazioni esistono, darsi alla ricerca delle capacità che pure esistono. Ogni bambino, non importa come severamente sia ritardato, ha delle capacità. C'è posto per lui ed è il compito dei genitori, se nei suoi limiti il bambino non può farlo da sé, di valutare sobriamente le sue limitazioni e considerare le difficoltà a cui è sottoposto. Questo è il più difficile dovere che i genitori hanno. Ci sono tante più possibilità che ora potete realizzare. Egli può avere grandi possibilità che voi non potete neppure immaginarvi. Egli può eventualmente trovare felicità e lavoro in una delle meno impegnative occupazioni che forse altre persone che non hanno le sue limitazioni troverebbero troppo monotone. In altre parole, Dio ha fatto l'uomo per il lavoro e non c'è soddisfazione al di fuori del lavoro. Così il vostro compito come genitori è di scoprire la potenzialità di cui il bambino è capace ed incoraggiarlo poi nel lavoro adatto alle sue possibilità. Sarà un lavoro molto limitato, ma deve essere un lavoro sfidante e produttivo che naturalmente si adatti alle possibilità del bambino ritardato, e così al bambino deve essere insegnato a giocare, a lavorare, gli deve essere insegnata la responsabilità. Voi e la Chiesa dovete esigere e ricevere da lui il massimo di cui è capace. In tale maniera e così solamente egli sarà trattato con rispetto. E ancora alcuni commenti. Dove ci sono limitazioni che sono severe, la relazione col bambino deve essere più e non meno intensa, in ordine che si possa trattare il massimo delle sue capacità. A meno che uno può ragionare e più c'è il bisogno di enfatizzare gli sforzi richiesti, anche fisicamente se è necessario. Non dimenticate Helen Keller, che ebbe limitazioni così severe che dove essere fatta avanzare verso un livello di vita nuova, a volte forzandola fisicamente in sottomissione e nella disciplina. E poi, in relazione a voi stessi nei riguardi del bambino, ricordatevi che prendere un bambino a cuore, come la scrittura dice, non consiste in ciò che si prende, di ciò che si riceve dentro il vostro cuore. Amore è dare, prima di tutto è dare, non prendere. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo amò la Chiesa,

quanto voi potete dare di voi stessi a quel bambino. Così ricordate che la cosa più importante che potete fare in parole e in azioni che egli possa capire è di dargli la cosa più importante di tutte, il Vangelo di Gesù Cristo. E poi, assieme a quello, dargli una vita soddisfacente e una sfida di controllarla con le sue capacità e con le sue responsabilità, usandole, non importa come limitate esse siano. Qui il pastore Bacocina, che vi ringrazia per il vostro gentile ascolto. Nel frattempo possano le benedizioni di Dio essere su di voi e su tutta la vostra famiglia.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Apocalisse capitolo decimo. Poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo avvolto in una nuvola. Sopra il suo capo era l'arcobaleno, la sua faccia era come il sole e i suoi piedi come colore.

0: donne di fuoco e aveva in mano un libretto aperto ed egli posò il suo piede destro sul mare e il sinistro sulla terra e gridò con gran voce nel modo che rugge il leone e quando ebbe gridato i sette tuoni fecero udire le loro voci e quando i sette tuoni ebbero fatto udire le loro voci io stavo per scrivere ma udii una voce dal cielo che mi disse: suggella le cose che i sette tuoni hanno preferite e non le scrivere. E l'angelo che io aveva veduto stare in piedi sul mare e sulla terra levò la man destra dal cielo e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, il quale ha creato il cielo e le cose che sono in esso e la terra e le cose che sono in essa e il mare e le cose che sono in esso, che non ci sarebbe più indugio, ma che nei giorni della voce del settimo angelo, quando egli sonerebbe, si compirebbe il mistero di Dio secondo che egli ha annunziato ai suoi servitori, i profeti. E la voce che io aveva udita dal cielo mi parlò di nuovo e disse: va, prendi il libro che è aperto in mano all'angelo che sta in piè sul mare e sulla terra. E io andai dall'angelo dicendogli di darmi il libretto, ed egli mi disse: prendilo e divoralo. Esso sarà amaro nelle tue viscere, ma in bocca ti sarà dolce come miele. Presi il libretto di mano all'angelo e lo divorai, e mi fu dolce in bocca come miele. Ma quando l'ebbi divorato, le mie viscere sentirono amarezza. E mi fu detto: bisogna che tu profetizzi di nuovo sopra molti popoli e nazioni e lingue e re.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Tu credi una cosa o ne fai un'altra perché te l'ha detto papà. Bastarono queste parole a far vacillare la fede di Isabel Kuhn, che, lasciati da parte gli insegnamenti ricevuti dai genitori, si dichiarò agnostica e cominciò a dedicarsi ai divertimenti. Tutto parve andar bene fino al momento in cui non si trovò nella prova. E quando questa giunse, le venne a mancare ogni sostegno e le parve che il suicidio fosse l'unica soluzione che le rimanesse. Ma Dio, che promette di rivelarsi a coloro che lo cercano, viene in suo soccorso e Isabel a poco impara ad amarlo e a confidare in lui. Nel suo libro, La ragazza che viveva cercando Dio, Isabel, che è stata per 20 anni missionaria in Cina con il marito, descrive il suo lento e talvolta faticoso cammino verso Dio.
2: La signora Whipple, una mia cara amica, mi aveva invitata a partecipare alla conferenza missionaria di Fierce. Io avevo declinato l'invito, ma ella, sapendo quanto mi sarebbe stato utile parteciparvi, mi scrisse nuovamente e, essendo al corrente della mia difficoltà finanziaria, mi inviò la cifra necessaria per coprire le spese del battello. Quando ricevetti la lettera, non le detti eccessiva importanza, né provai uno speciale desiderio di andare alla conferenza, che per di più doveva aver luogo proprio a metà del corso estivo al quale mi ero iscritta e che frequentavo usufruendo di un esonero delle tasse. Ma avrei certamente perso il diritto all'esonero se a metà di un corso di 6 settimane mi fossi eclissata per 10 o 11 giorni. Mi venne in mente che quel fatto potesse essere utilizzato per una prova e pregai: «Signore, se è la tua volontà che io vada, induci le autorità a concedermi il permesso senza privarmi dell'esonero, e da ciò saprò che tu vuoi che ci vada». Il giorno dopo mi recai dal segretario del corso e gli esposi il mio problema. Il segretario mi chiese come mi chiamavo, sfogliò un registro avanti e indietro, sporse le labbra un po' perplesso, poi disse: «Signorina, è possibile. Ci faccia solo sapere quando partirà e quando tornerà». Uscii dall'ufficio camminando come in un sogno. Mi informai dell'orario del battello e scrissi alla signora Whipple che sarei andata a First. Ero sempre timida e riservata con gli estranei, ma a First mi sentii subito a mio agio ed invasa da una gioia straordinaria. L'atmosfera era compenetrata dalla presenza di colui che stavo imparando a conoscere e ad onorare, ed egli era al centro dell'attenzione di ognuno in quella stanza. Appena ero arrivata, la signora Whipple mi aveva presentato sua cognata Edna, che avrebbe diviso la camera con me. Dopo il culto, Edna mi guidò per un piccolo sentiero in mezzo al bosco fino alla camera, che era come una grande cabina in mezzo agli alberi. Prima di andare a letto, ella trasse da sotto il cuscino una Bibbia piccola e logora, che era stata di suo marito, e ne lesse un capitolo con me, poi pregò. Ripensai a quello che mi aveva detto di lei la signora Whipple. Edna ed il marito Ellis erano missionari in Cina, nella città di Nanchino, da 1 anno, quando trascorsero un periodo di vacanza a Kuling, dove vi è anche un bel laghetto. Erano entrambi esperti nuotatori e una mattina decisero di fare una bella nuotata. Ad un tratto udirono un grido. Un altro missionario, in vacanza come loro, stava per annegare. Ellis accorse in suo aiuto e riuscì a salvargli la vita, ma quanto a lui sparì sott'acqua. Edna si tuffò a sua volta per cercare Ellis. Si possono immaginare il suo terrore e la sua angoscia mentre il tempo passava ed essa non riusciva a trovarlo. Mentre continuava a tuffarsi a cercare, Edna non si accorse che il suo corpo sbatteva sulle rocce e si stava coprendo di contusioni. Il suo solo pensiero era Ellis. Alla fine lo scorse. L'acqua lo aveva spinto dietro una piccola cascata. Si tuffò di nuovo, lo raggiunse e lo afferrò e a nuoto lo trascinò fino alla riva, ma ormai non era che un corpo senza vita. Sfinita si lasciò cadere su un tronco e si coprì il volto con le mani. Alcuni minuti dopo, alzando la testa, vide alcuni cinesi inorriditi, fermi accanto al corpo dell'uomo morto. Si avvicinò loro e spiegò che il corpo che giaceva a terra non era il suo Ellis e che il suo Ellis era al sicuro con Dio. E così predicò loro di Cristo. Il corpo di Edna aveva subito una tal quantità di gravi contusioni che essa dovette essere ricoverata in un ospedale ed in seguito le fu consigliato di prendersi un congedo. Il denaro dell'assicurazione di Ellis era sufficiente per permetterle di arrivare a First prima dell'estate. E così le fu affidato l'incarico di presiedere le riunioni dei giovani. Nessuno di noi seppe mai quanto le costasse mettere da parte la sua angoscia giorno dopo giorno e insegnarci la Bibbia con un volto sereno e raggiante. Seppi più tardi che durante la conferenza Edna era andata spesso dai membri del comitato dichiarando che non si sentiva più la forza di continuare, ma ogni volta essi le promettevano di pregare per lei ed Edna ritornava da noi. Fu lei a presentarci l'appello dell'Evangelo ad una vita consacrata al servizio missionario. Prima di allora non avevo mai pensato alle missioni. Di natura ero molto casalinga e veramente schiava del benessere. Viaggiare non mi attirava perché significava incontrare volti sconosciuti, abitudini diverse e, in una parola, le scomodità. Edna fu la prima a farmi notare che dovevo essere pronta a rinunciare al benessere se Dio me lo avesse domandato. Quando chiese chi si sarebbe consacrato al servizio missionario, se Dio glielo avesse chiesto, io alzai la mano. La sua gioia mi sorprese perché per me era stata cosa affatto naturale. Quella famosa notte avevo stretto un patto con Dio, consacrandogli la mia vita. Se egli l'avesse voluta per le missioni, sì, sarei partita per le missioni. Non si trattava di sapere se volevo andarci, ormai non sentivo più di appartenermi. Quando alzai la mano non ero affatto sicura che Dio volesse da me una vita nelle missioni, sapevo solo che, se egli avesse voluto così, ero pronta. Senza volerlo, Edna mi aveva portato una benedizione ancora più profonda. La mia vita nella stessa camera con lei fu il mio primo incontro con un'esistenza ripiena dello spirito, nell'adempimento della routine giornaliera. Fu l'Edna comune che fece effetto su di me, non l'Edna che ci insegnava la Bibbia. All'inizio di ogni giorno essa cercava il volto di Dio prima che quello di ogni altra persona. Quel cuore profondamente ferito si volgeva bramoso ed anelante verso Dio, e il primo pensiero del risveglio era il desiderio della sua presenza e della sua comunione. Essa fece nascere in me lo stesso desiderio, sebbene ricordate anche il mio cuore era ferito. Leggemmo insieme la lettera di San Paolo ai Filippesi e le note marginali di Ellis. Il passo: una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno innanzi, proseguo il corso verso la meta per ottenere il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Mi colpì profondamente perché lo vedevo messo in pratica e vissuto sotto i miei occhi. Lo segnai anche nella mia Bibbia. Rallegratevi del continuo. Era un altro passo che Edna era riuscita a raggiungere ed a vivere. Ci sarei mai riuscita io? Avevo sì iniziato la ricerca di Dio, ma ne sapevo poco, tranne che i miei passi stavano ora percorrendo la via alta. Ero ancora alla sua ricerca.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
1: Il Vangelo di Luca capitolo 6, dal versetto 37 fino a 42. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate.